Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. In questa lezione ci occuperemo del problema della pianificazione del moto di traiettorie del moto nello spazio operativo, una lezione di approfondimento con la quale entreremo nei dettagli del problema della pianificazione, appunto, in particolare nello spazio operativo. Pianificazione di traiettorie, approfondimenti. Questi sono gli argomenti che svilupperemo durante la lezione. Pianificazione lineare nello spazio cartesiano, concatenazione di path lineari, altri tipi di path e pianificazione dell'orientamento. Pianificazione lineare nello spazio cartesiano. Il problema della pianificazione lineare nello spazio cartesiano è probabilmente il più semplice tipo di problema che possiamo considerare nell'ambito dei problemi di pianificazione del moto. Per un manipolatore. Prima ho parlato di problema di pianificazione nello spazio operativo, ed in effetti lo spazio cartesiano è un sottoinsieme dello spazio operativo. Lo spazio operativo è lo spazio nel quale tipicamente assegniamo un task al manipolatore e si compone dello spazio cartesiano, che è quello in cui assegniamo un compito di posizionamento dell'end effector, e dello spazio delle configurazioni dell'end effector stesso. Iniziamo con alcune considerazioni generali inerenti alle traiettorie nello spazio cartesiano. In generale, i metodi di pianificazione visti nello spazio degiunti sono applicabili anche nello spazio cartesiano. Tuttavia, quando si pianifica una traiettoria per i triangoli di orientamento, nel caso in cui si usi una rappresentazione minima, il modo complessivo è difficile da visualizzare. Se possibile, si preferisce pianificare indipendentemente posizione e orientamento. Il numero di punti da interpolare nello spazio cartesiano è tipicamente molto basso, per esempio 2 nel caso di problemi di moto punto punto, o 3 se c'è bisogno di aggiungere un via point, che vedremo più avanti. Per quanto riguarda l'aspetto geometrico, si usano in genere dei patti di interpolazione molto semplici, quindi lineari o al più archi di cerchio. Pianificazione di un path lineare. Vediamo adesso, entriamo un po' più in dettaglio, nel problema della pianificazione di un path lineare. Allora, questa figura rappresenta schematicamente il problema. Abbiamo due punti, piccon i e piccon f, che sono due punti in questo caso nello spazio 3D, quindi nel caso più generale potrebbero anche essere definiti soltanto su un piano o addirittura su una linea. Questi sono appunto il punto iniziale e il punto finale delle posizioni che vogliamo far assumere all'end effector del nostro manipolatore. Ok, dati questi due punti, ovviamente risulta automaticamente definita la lunghezza del path L, che è la norma della differenza di questi due punti. Piccon f e piccon i sono due punti definiti nello spazio 3D o 2D, oppure semplicemente degli scalari. Risulta automaticamente definito anche il vettore unitario, quindi il versore dei coseni direttori piccon f meno piccon i diviso la loro norma, la norma di piccon f meno piccon i. Quindi è un vettore a norma unitaria che identifica la direzione che va da piccon i a piccon f, quindi la direzione e il verso. Una possibile parametrizzazione del path è la seguente: piccon s uguale a piccon i più s parametro per piccon f meno piccon i, dove questa parametrizzazione va intesa a generalmente vettoriale. Quindi, ripeto, questo essendo piccon i e piccon f potenzialmente vettore a tre componenti, anche piccon s sarà in genere a tre componenti, quindi componenti x, y e z, così definiti. Il parametro s è un parametro che può essere considerato appunto normalizzato e varia nell'intervallo 0,1. Se utilizziamo questa espressione per la parametrizzazione,

S varia in 0,1. Quando assume il valore 0, questo termine scompare, quindi la P di S diventa P con I e rappresenta il punto iniziale. Quando vale 1, avremo P con I più P con F meno P con I, quindi in definitiva P con I e meno P con I si cancellano e rimane soltanto P con F, per cui la P di S sull'ultimo valore assunto dal parametro S diventa P con F, ovvero l'ultimo punto del path sul quale vogliamo pianificare la traiettoria. In alternativa si può anche utilizzare al posto del parametro S normalizzato la scissa curvilinea sigma che sarà definita per forza di cose come L, dove L è, ricordiamo, la lunghezza del path per S, con sigma appartenente allora all'intervallo 0L, non più 0,1. Questa parametrizzazione si ottiene sostituendo ad S la quantità sigma su L. Sigma su L deriva dalla definizione del parametro sigma. Basta invertire questa equazione, sigma uguale ad L per S, per ottenere S, quindi S diventa sigma su L, si sostituisce questa espressione nell'equazione precedente ed otteniamo la parametrizzazione in funzione della scissa curvilinea. In questo problema si considerano dati i punti iniziale e finale, che appunto appartengono, ripeto ancora, in genere allo spazio tridimensionale R3, ed anche le velocità iniziali e finali, che sono due scalari, intendiamo quindi la velocità lungo la traiettoria. Tipicamente queste due velocità sono zero, quindi normalmente il problema che affronteremo sarà un problema rest to rest, insieme anche ai limiti Vmax e A max, che sono le velocità massime e l'accelerazione massima, che sono due valori appartenenti ad R più, nel senso che sono considerati ovviamente generalmente positivi. Nel problema della pianificazione lineare nello spazio cartesiano, quindi il problema è molto semplice: si considerano, come abbiamo visto in questa slide, forniti le posizioni iniziali e finali nello spazio, le posizioni iniziali e finali del moto e alcuni parametri che sono relativi appunto al moto, quindi la velocità massima con cui vorremmo spostarci sulla traiettoria, l'accelerazione massima e generalmente si assegnano anche le velocità iniziali e finali che consideriamo nulle. Dall'equazione del path, che qui riscriviamo per comodità, P di S uguale a P con I più S per P con F meno P con I, quindi questa è, ricordiamo, l'equazione che rappresenta la parametrizzazione del path lineare in funzione del parametro S che è normalizzato, quindi varia nell'intervallo 0,1, si ottiene, derivando rispetto al tempo, la velocità. P punto di S è la derivata di P rispetto ad S, che è la derivata, che è la velocità geometrica per S punto. Dall'equazione dP su dS è semplicemente questo termine qui, quindi è P con F meno P con I, che qui riscriviamo, per S punto. Possiamo riscrivere questa velocità anche in funzione della scissa curvilinea che, ricordando nella sua definizione, allora ci porta a P con F meno P con I su L, che è la lunghezza del path, per sigma punto. Derivando ulteriormente rispetto al tempo, quindi si parte da questa equazione, dal P punto di S, derivando ulteriormente rispetto al tempo, otteniamo l'accelerazione lungo la traiettoria, per cui abbiamo d quadro P su ds quadro. Quindi stiamo calcolando prima la derivata del primo pezzo, dP su dS ancora derivato rispetto al tempo, che significa lo devo derivare rispetto ad S per la derivata di S rispetto al tempo, per cui avrei d quadro P su dS quadro, che è questo termine qui, che risulta essere 0, perché l'espressione di P in funzione di S è un'espressione lineare in S, per cui la sua derivata seconda rispetto ad S è nulla. Per S punto già c'era, ma c'è un altro S punto che deriva dalla derivazione appunto di questo primo termine rispetto al tempo, per cui avremo per S punto quadro più il primo termine non derivato, quindi lo vado a riscrivere dP su dS, eccolo qui, per la derivata del secondo termine rispetto al tempo, quindi per la derivata di S punto rispetto al tempo, significa per S due punti. In definitiva otteniamo dP su dS, sappiamo che è P con F meno P con I, per S due punti. Questa espressione rappresenta l'accelerazione che può essere riscritta in funzione della scissa curvilinea.

linea, quindi P con F meno P con I su L per sigma 2 punti. Legge temporale con profilo di velocità trapezoidale. Vediamo adesso come associare una possibile legge temporale al path lineare che abbiamo determinato e scritto nelle slide precedenti per completare la pianificazione del moto. Infatti la traiettoria è la combinazione di una legge temporale con un profilo geometrico. Ok, il profilo geometrico l'abbiamo visto, adesso vediamo una possibile assegnazione di profilo temporale, di legge temporale. Ecco, una possibile scelta molto comune è quella con un profilo di velocità trapezoidale. La velocità trapezoidale si vede in questa parte centrale della figura a sinistra nella slide. Sigma punto è la velocità, adesso parliamo di sigma punto, non più di S punto, quindi parliamo della velocità scalare, quindi velocità in termini della scissa curvilinea. Ok, lo stesso sarebbe se parlassimo di S punto, potremmo fare le stesse identiche considerazioni. Allora, una possibile scelta è con questo profilo, vediamo che è proprio di forma trapezoidale, quindi un primo andamento lineare con velocità crescente linearmente, dunque fino ad un valore massimo, poi un tratto a velocità costante. Ed infine un altro tratto a velocità lineare decrescente che porta la velocità scalare a zero in un tempo finale che indichiamo con t grande. L'intervallo di tempo in cui la velocità è lineare crescente lo chiamiamo t grande con s ed è lo stesso intervallo di tempo in cui poi sarà lineare decrescente, per cui sarà lineare decrescente da t grande meno t con s a t grande. Se questo è il profilo di velocità, corrispondentemente l'accelerazione sarà un'accelerazione costante a tratti con un valore massimo che indichiamo con a max nell'intervallo da 0 a t con s, poi sarà 0 quando la velocità è costante e sarà di nuovo in valore assoluto a max ma con il segno meno nell'ultimo intervallo temporale tra t grande meno t grande con s e t grande. Corrispondentemente l'andamento della scissa curvilinea sigma di t avrà un profilo quadratico che va da 0 fino ad un valore massimo che è ovviamente la lunghezza del path. Quindi sigma, essendo la scissa curvilinea, nel suo ultimo valore, il valore assunto all'ultimo istante di tempo, deve indicare la lunghezza del path. Il profilo di accelerazione che consegue a questa scelta il profilo di velocità viene chiamato bang cost bang. In questo problema immaginiamo assegnati la lunghezza del path che è conseguente alla definizione di punti iniziali e finale dei punti iniziali e finale del moto, la velocità massima, l'accelerazione massima e il problema è determinare il tempo massimo del moto, il tempo del moto e t con s, t grande con s, che è appunto l'intervallo che vediamo in questa figura in cui la velocità è crescente linearmente, che è anche l'intervallo che definisce il tempo in cui la velocità decrescerà linearmente fino ad arrivare a zero. Allora, le due quantità t grande con s si determinano immediatamente dal profilo scelto. Si calcola il t grande con s come rapporto tra Vmax ed Amax ed in effatti basta osservare che diciamo Amax è ovviamente definito come la velocità massima diviso il t grande con s. Inoltre, sapendo che L grande è la lunghezza del path, ma è anche l'integrale del profilo di velocità nel tempo, dal grafico del profilo di velocità che vediamo qui, che è un grafico appunto trapezoidale, l'area sottesa da questo grafico, che risulta essere l'integrale tra 0 e t grande, ci deve fornire L grande. Quindi sappiamo che integrando il profilo di velocità tra 0 e t grande, cioè il sigma punto tra 0 e t grande, dobbiamo ottenere L grande. Ma questo integrale, che è appunto l'area sottesa, si può calcolare immediatamente con un'ispezione visiva ed è pari a Vmax per t grande meno t con s, è pari cioè all'area di questo rettangolo più l'area di un rettangolo che sta qui all'inizio, cioè la somma di due triangoli sostanzialmente, che è Vmax
per t grande con s. Per cui sappiamo che t grande meno t con s per v max è uguale ad l. Da questa considerazione e dal risultato che abbiamo ottenuto prima, t grande con s uguale a v max su max, possiamo calcolare il tempo t grande come L grande a max più V max al quadrato diviso a max per V max. In definitiva, possiamo dunque scrivere, sapendo che il profilo sigma di T è un profilo di tipo quadratico nel tempo, possiamo scrivere le espressioni nei tre intervalli temporali, quindi che caratterizzano questa legge temporale. Il primo intervallo tra 0 e t grande con s ha una velocità linearmente crescente, quindi qua si può scrivere a max per t grande al quadrato mezzi. Poi c'è l'intervallo centrale in cui la velocità è costante e quindi semplicemente sigma di t sarà lineare nel tempo, quindi v max per t meno v max al quadrato su due volte a max. E infine nell'ultimo intervallo, dove la velocità è ancora lineare ma decrescente, sarà di nuovo quadratica nel tempo e otteniamo questa espressione qui. Queste tre espressioni si ricavano facilmente, ripeto, dal fatto che la legge della velocità è un profilo trapezoidale e quindi conseguentemente la sigma di t è quadratica. Quello che possiamo osservare è che le accelerazioni sono discontinue. L'accelerazione, che è una bang, cost bang, subisce due salti, in t grande con s e in t grande meno t grande con s. Ok, quanto abbiamo visto in questa slide conclude l'argomento della pianificazione del moto lineare nello spazio cartesiano, che è un problema molto semplice dove semplicemente si tratta di determinare una legge di moto per le tre componenti, in genere x, y e z, di un punto del manipolatore. Normalmente stiamo parlando di un punto rappresentativo dell'end effector, della posizione dell'end effector, tra due punti, tra due posizioni assegnate iniziali e finali. E abbiamo visto che in genere questo si fa assegnando un profilo temporale che ha una velocità di tipo trapezoidale. Concludiamo questo argomento con il seguente spunto di riflessione. Affinché si possa imporre una legge temporale con profilo trapezoidale, Vmax e Amax devono soddisfare una opportuna condizione. Sapreste determinarla? Se questa condizione non fosse soddisfatta, il profilo sarebbe triangolare, non trapezoidale. Concatenazione di path lineari. Passiamo adesso ad occuparci di un problema che è immediatamente conseguente a quello della pianificazione lineare nello spazio cartesiano, che è quello della concatenazione di path lineari. Una volta affrontato il problema della pianificazione lineare, infatti, per poter affrontare il problema più generico della pianificazione nello spazio libero, nello spazio cartesiano, abbiamo bisogno di risolvere il problema della concatenazione tra due path lineari che eventualmente potrebbe essere necessario introdurre nel caso in cui con un unico path lineare non fosse possibile collegare una posizione di partenza con una posizione di arrivo, perché magari nello spazio si trovano degli ostacoli che dobbiamo evitare. Cominciamo con la definizione del problema. Dunque, questa figura rappresenta schematicamente tutto il problema che vogliamo affrontare. Il problema consiste nell'andare dal punto A al punto C, senza però poter passare per un percorso lineare diretto. Quindi immaginiamo che per andare da A verso C ci sia per esempio un ostacolo, qualcosa che ci impedisce di collegare direttamente con un segmento lineare questi due punti. Quello che facciamo è allora aggiungere un punto B che chiamiamo via point. Il punto B è un punto che non dobbiamo necessariamente attraversare, che sorvoleremo. Quindi il problema sarà proprio di pianificare il moto su due tratti lineari, i tratti lineari che vanno da A ad A' e poi da C'
a C, sorvolando il punto B, ovvero facendo un overfly in inglese su un percorso che sia il più

smooth possibile, che colleghi i punti A' e C'. Per cui il problema di pianificazione consiste proprio nel determinare le tre coordinate, in genere tre coordinate, poi ripeto, il problema potrebbe essere anche a due o ad una sola dimensione, x, y e z di t, tra i punti A' e C'. Allora, cominciamo con il definire i vettori unitari, ovvero i versori, dei coseni direttori delle rette passanti per AB e BC. Allora, AB e BC sono i due segmenti che vediamo definiti dai punti A, B e C. Dunque, A e C sono rispettivamente il punto iniziale del moto e C è il punto finale. B è il punto che introduciamo per determinare due percorsi lineari, il percorso AB e poi il percorso BC, in modo da evitare un collegamento lineare diretto tra A e C, perché probabilmente, diciamo, immaginiamo che sia impedito da qualche genere di ostacolo. Questi due segmenti appartengono a due rette che sono caratterizzate dai coseni direttori così definiti. KAB è il coseno direttore. Quindi il versore, quindi un vettore a tre componenti, un vettore a norma unitaria, è definito dalla differenza dei vettori B ed A, quindi B-A, diviso la norma di B-A, e similmente KBC, il coseno direttore, il versore che identifica la retta che passa per B e C, è definito dalla differenza C-B, diviso la norma di questa stessa differenza. Ripeto, KB e KBC sono due vettori a norma unitaria. Supponiamo che il moto sui due tratti lineari avvenga a velocità costante, V con 1 sul tratto AB e V con 2 sul tratto BC. Si vuole determinare un'accelerazione, una transizione ad accelerazione costante per un tempo delta t. Dunque, il problema che stiamo cercando, di risolvere è un problema in cui abbiamo due tratti lineari che si congiungono su un punto che abbiamo chiamato via point, che è un punto che non attraverseremo, non vorremmo attraversare con il moto dell'end effector, vorremmo sorvolare, cioè vogliamo pianificare un tratto di moto lungo i due tratti lineari che si avvicina al punto B, ma che sia allo stesso tempo un congiungimento dei due tratti lineari. Noi immaginiamo di muoverci sui due tratti lineari a velocità costante. Questa è una condizione tipica nei problemi di pratico interesse nelle applicazioni. Quello che dobbiamo determinare è la legge di moto su questo tratto, immaginando appunto di avere le due velocità date e anche specificato il tempo delta t di percorrenza. Vedremo che il tempo delta t in realtà potrà anche essere una conseguenza di altre scelte. Ecco, questo è un esempio di profili temporali ad accelerazione costante sul tratto che abbiamo chiamato di overfly. Ecco, qui abbiamo la prima componente, la seconda e la terza di accelerazione, quindi x 2 punti di t, y 2 punti e z 2 punti, in un orizzonte temporale che va da 0 a delta grande con t, che è il tempo di overfly. Ok? Accelerazione costante vuol dire semplicemente un valore che si mantiene per tutto il tempo, che sarà generalmente diverso per le tre componenti. Vediamo qui un valore per x 2 punti, un valore un po' più alto per y 2 punti ed un valore addirittura negativo per la z 2 punti. Questa è una possibile scelta. Conseguentemente, le velocità, le componenti della velocità avranno questo profilo lineare a tratti, quindi un profilo continuo, dove però troviamo questi punti in corrispondenza appunto di t uguale a 0 e di t uguale a delta t, che sono dei punti angolosi, quindi dove la velocità assume, non è diciamo derivabile, quindi c'è continuità ma non è derivabile, conseguente appunto al fatto che l'accelerazione è costante a tratti. Allora, utilizzando i coseni direttori, le componenti x, y e z dei coseni direttori, possiamo esprimere le componenti della velocità utilizzando la quantità scalare V1 e la quantità scalare V2, che sono, ricordiamo, le velocità di percorrenza, le velocità scalari di percorrenza dei due tratti lineari. Possiamo
Per descrivere completamente le tre componenti di velocità, per cui per esempio x punto sarà v1 per la componente x del coseno direttore kb in questo tratto lineare costante prima di 0, poi sarà un tratto lineare crescente fino al valore costante v2 per la componente x del coseno direttore kbc. E similmente per le altre componenti di velocità, dove però parleremo di componenti y e z dei coseni direttori. Allora, vediamo come determinare la traiettoria, proprio la traiettoria di moto.

trovarci in apprimo. Allora, intanto per definizione l'accelerazione, partiamo dall'accelerazione, per definizione l'accelerazione è definita come il rapporto rispetto al tempo della velocità, che però è a sua volta definita come la differenza tra la velocità di arrivo, che è v2 per il coseno direttore kbc, meno v1, che è una quantità scalare, per il coseno direttore kb. Per cui questa definizione, il numeratore di questo rapporto, è di fatto un vettore tridimensionale in genere, perché kbc e kb sono due vettori tridimensionali. Sono due versori moltiplicati per le quantità scalari che sono le velocità lineari v2 e v1. Questa differenza fornisce una velocità costante, perché queste due quantità che stiamo sottraendo sono costanti, che diviso il tempo delta t, l'intervallo di tempo delta t, ci fornisce proprio l'accelerazione, che ovviamente sarà una quantità costante. Quindi intanto possiamo definire le tre componenti di accelerazione così. Poi, integrando, possiamo calcolarci la velocità nel tempo, che sarà, basta integrare questa equazione precedente e utilizzare la condizione iniziale che nel tempo t uguale a 0, la velocità deve essere v con 1, ok? Quindi v con 1 per il coseno direttore kb, per cui il risultato sarà v con 1 per kb più questa stessa quantità che troviamo nell'equazione precedente, che moltiplica il tempo t diviso delta t. Integrando ulteriormente e considerando la condizione iniziale che il moto avviene a partire dal punto A', otteniamo finalmente l'equazione della traiettoria p di t, che appunto è, la leggiamo, A' più v con 1 kb per il tempo più v con 2 kbc meno v con 1 kb per il tempo al quadrato diviso 2 volte delta t. Questa è l'espressione che stavamo cercando, finale del moto lungo il percorso di congiunzione tra i punti A' e C', ovvero il tratto che abbiamo chiamato di overflying del punto B, del via point. Questa traiettoria ci permette di congiungere, di concatenare due tratti lineari per mezzo della definizione di un punto, del punto B, il via point, che non dobbiamo necessariamente attraversare. Il problema risulta ancora indeterminato perché in questa equazione che qui riscriviamo esistono delle incognite ancora. A' è una quantità indeterminata. Noi abbiamo detto che nel problema sono dati i punti A, i punti B e i punti C. Tuttavia, A' in questa espressione è ancora indeterminato, così come è indeterminato la quantità delta t. Esistono diverse possibili soluzioni al problema, cioè per giungere ad una espressione con tutte quantità note. Cominciamo col scrivere le due quantità B meno A', che sarebbe questo tratto di segmento qui in figura, come una quantità scalare d con 1, che è una lunghezza, per il coseno direttore kb. E similmente il segmento C' meno B, che è questo segmento qui in figura, C' meno B, come una quantità scalare di 2, che appunto è una lunghezza, per kbc, il coseno direttore della retta a cui appartiene il segmento. Ok, per fare la sostituzione, per introdurre le due quantità B meno A' e C' meno B nella legge di moto, riscriviamo valutando la legge di moto nel tempo delta t, il tempo finale. Riscrivendola diventa A', una quantità costante, più il termine, questo termine qui quadratico nel tempo, qui dovremmo mettere al posto di t piccolo delta t grande, e quindi delta t grande al quadrato diviso 2 volte delta t grande, per cui rimane delta t grande mezzi, e poi il termine tra parentesi che diventa, allora anzitutto v2 per kbc lo riscriviamo, poi rimane meno v con 1 kb, e abbiamo anche qui fuori un v con 1 kb per delta t, per cui qui avremo meno quel termine per delta t mezzi, quindi più per delta t, per cui possiamo scriverlo con il segno più, eccolo qui, v con 1 per kb per delta t mezzi. E sappiamo che tutta questa quantità,

valutata, che sarebbe appunto la traiettoria valutata in delta T grande, è uguale alle coordinate del punto C', cioè il punto finale di questo arco. Ok, a questo punto possiamo riscrivere la parte sinistra di questa equazione e la parte destra sommando, in realtà sottraendo, il termine a un termine che è meno b. Quindi scriviamo sia a sinistra meno b che a destra meno b. Per cui a sinistra compare la quantità A' meno B che, cambiata di segno, è D con 1 per KAB. Okay? E a destra abbiamo C' meno B che è D con 2 per KBC. Ok, adesso mettendo a posto i segni e spostando i termini da sinistra a destra arriviamo a questa espressione in cui a sinistra troviamo D con 1 KB più D con 2 KBC e a destra la quantità delta T mezzi per V con 1 KB più V con 2 KBC. Ora, solo per confronto visivo, dei termini che compaiono a sinistra e a destra di questa penultima equazione, possiamo concludere che D con 1 KB è uguale a delta T mezzi per K1 per KB V con 1, per cui il KB scompare perché è presente sia a sinistra che a destra, e ci rimane D con 1 uguale a V con 1 delta T mezzi, e poi D con 2 per KBC è uguale a delta T mezzi per V con 2 KBC. Inevitabilmente è uguale a questa parte qui dell'equazione, perché il coseno di radore KBC sta solo in questo addendo qua non c'è. Rimanendo il termine KBC presente sia sulla parte destra che sinistra, scompare, in definitiva rimane anche qui D con 2 uguale a V con 2 per delta T grande mezzi. Ora, quello che abbiamo ottenuto sono due equazioni in tre incognite, perché in queste due equazioni compaiono i termini D con 1, le quantità D con 1, D con 2, che abbiamo detto sono due lunghezze, e la quantità delta grande con T, che è il tempo di percorrenza del tratto di concatenazione tra i path lineari. Queste tre quantità sono incognite, però abbiamo due equazioni, il che significa che il problema in realtà ha una sola incognita, per cui specificando una di queste tre quantità, tutte le incognite del problema saranno automaticamente determinate. Dunque, esistono diversi modi per risolvere il problema, perché potremmo assegnare D con 1 e conseguentemente sarebbero determinati D con 2 e delta grande con T, oppure equivalentemente potremmo assegnare D con 2, cioè la lunghezza del tratto lineare che va da B a C', e sarebbero determinate D con 1 e delta T, oppure potremmo semplicemente assegnare il tempo di percorrenza delta grande con T, ed automaticamente sarebbero determinati i punti A' e C' del tratto di overfly, ovvero le lunghezze di quei tratti di segmento A'B e BC'. Vediamo un esempio numerico. Supponiamo che siano dati i punti A 3,3 e C 8, 9, quindi questi due punti nel grafico qui di sinistra sulla slide. Supponiamo anche di aver fissato il via point B di coordinate 1, 9, quindi questo punto B si trova abbastanza lontano, diciamo, dai punti A e C, così che la pianificazione del modo che per qualche motivo non possiamo fare linearmente tra A e B avverrà lungo due tratti lineari che vanno da A verso B e poi da B verso C con un raccordo. Supponiamo inoltre che siano fissate le velocità di percorrenza di questi due tratti lineari V con 1 pari ad 1 e V con 2 pari a 2. E calcoliamo due possibili soluzioni che corrispondono a due path diversi, qui raffigurati già nel grafico di sinistra e nel grafico di destra. E nel grafico di sinistra troviamo una soluzione in cui il raccordo consegue alla scelta di fissare il tempo di overfly, delta t, pari a 4. Questa scelta, questo tempo implicherà inevitabilmente, data la velocità v con 1 di percorrenza del tratto AB e la velocità v con 2 di percorrenza del tratto B con C, anche la determinazione univoca dei punti A' che stanno 1 qui e B' che sta qui. Nell'altra possibile soluzione viene invece fissato D con 1 pari a 3, ovvero la lunghezza di questo segmento A'B. Fissare D con 1 comporta automaticamente anche la determinazione della lunghezza D con 2, quindi del punto
C' in realtà

e del tempo delta t. Dunque, la prima opzione, vediamola un po' più nel dettaglio, si ottiene fissando delta t uguale a 4 e conseguentemente si ottengono d con 1 uguale a 2 e d con 2 uguale a 4. Nei grafici rappresentati in questa figura troviamo nella colonna di sinistra le componenti x ed y del moto rispetto al tempo, nella colonna centrale troviamo le componenti e x punto ed y punto, cioè la v di x e la v di y, ed infine nella colonna di destra le accelerazioni, componente x e componente y dell'accelerazione, che vediamo sono costanti come atteso, perché noi facciamo questa programmazione del moto con un'accelerazione costante. Ok, ci spostiamo da una velocità iniziale ad una velocità finale sui due tratti lineari che è assegnata. E osserviamo che il moto avviene, diciamo, spostandosi per esempio nella componente y da 7 a 9 e nella componente x da 1 a 5. Questi grafici sono stati disegnati per comodità, ricentrando il tempo t piccolo nell'intervallo meno delta t grandi mezzi più delta t grandi mezzi per comodità, piuttosto che nell'intervallo 0 delta t grande, ma è la stessa identica cosa. Quindi ricordiamoci questi valori che andremo a confrontare con i valori che si ottengono nella seconda soluzione, quindi per esempio questo 7 e questo 5. Questa slide ci mostra la seconda opzione. Qui abbiamo detto possiamo fissare d con 1, ma una scelta analoga potrebbe essere quella di fissare d con 2. Qui d con 1 viene fissato con il valore 3 e conseguentemente si calcolano delta t grande che è 6 e d con 2 che è pure 6. I grafici ci mostrano gli spostamenti x ed y, le velocità x punto, y punto e le accelerazioni. E possiamo osservare che ovviamente cambiano i valori di moto, quindi il path è diverso. Prima avevamo dei valori diversi, qui abbiamo 6 e abbiamo 8, che sono valori diversi da prima, ed anche il tempo è meno 3, 3, mentre prima era meno 2, 2. Ecco, in questa slide parliamo di riassumiamo sostanzialmente quanto abbiamo esposto con un esempio applicativo. Il problema è quello di pianificare un moto che va dal punto A al punto C, un moto rest-to-rest, che eviti l'ostacolo O, che è raffigurato qui in figura. Adesso andiamo un po' a leggere questa figura, e soddisfi i vincoli accelerazione minore di una certa accelerazione massima fissata e velocità minore o uguale di una certa velocità massima fissata. Queste due quantità, A e V, sono quantità scalari, si devono immaginare come quantità scalari. Allora, guardiamo un attimo questa figura. Qui abbiamo un manipolatore fermo nello spazio con l'end effector che deve, partendo dal punto A, raggiungere il punto finale C. E vediamo che è raffigurato tra questi due punti un ostacolo, per cui la semplice pianificazione lineare in questo caso non sarebbe possibile perché porterebbe ad una collisione dell'end effector o comunque di qualche parte, di qualche link del manipolatore con questo ostacolo. La soluzione al moto quindi è per esempio quella di aggiungere un via point. Si aggiunge questo punto B abbastanza lontano dall'ostacolo, in modo tale da disegnare due tratti lineari, il tratto AB e poi il tratto BC, che sono percorribili probabilmente senza alcuna collisione. E questa scelta deve essere fatta ovviamente con una certa attenzione perché le collisioni che dobbiamo evitare non sono soltanto collisioni dell'end effector con l'ostacolo, ma sono anche le collisioni di tutte le parti che compongono l'intero manipolatore, tutti i link. E generalmente questo problema è un po' meno facile da visualizzare, cioè scegliendo semplicemente dei punti nello spazio è difficile immaginare come il moto dell'intera struttura possa svolgersi durante il moto dell'end effector e quindi possa andare a produrre un problema, a generare un problema di potenziale collisione con un ostacolo nello spazio cartesiano, anche perché ricordiamo, generalmente un manipolatore è una struttura ridondante che, data un punto per il land effector,
può ammettere diverse possibili configurazioni, in genere infinite configurazioni, che soddisfano, che portano l'end effector in quel punto, quindi infinite soluzioni al problema della cinematica inversa. Ecco, nel problema qui raffigurato, allora immaginiamo che si parta da A, ci si muove verso B, fermandoci in A secondo, poi si deve percorrere il tratto di raccordo, che è un tratto smooth, un tratto che non ha punti angolosi, per raggiungere il segmento BC. Si atterra sul punto C secondo di questo segmento e poi si percorre il tratto C secondo C primo, C secondo C in realtà, immaginando di muoversi con accelerazioni costanti sui tratti A A primo. Ok? Questo è un po' diverso da quanto abbiamo visto nella slide precedente ed è al di fuori del problema visto precedentemente. Questo tratto qui, di moto tra A ed A primo, avviene con accelerazione costante generalmente perché si parte con velocità nulla, per cui vogliamo che la velocità cresca linearmente con un'accelerazione costante fino al punto A primo. Poi immaginiamo una moto da A primo ad A secondo con velocità costante. Ancora un moto tra C secondo e C primo con velocità costante, ed infine un moto tra C secondo e C con un'accelerazione, ecco qui è scritto costante negativa, che porterà la velocità da Vmax a zero, perché la velocità nel punto finale vogliamo che sia nulla. Questo è quello che succede tipicamente in un problema applicativo, problema che abbiamo chiamato rest to rest, cioè si parte da velocità zero e si arriva nel punto finale con velocità zero. Allora, il problema considerato solo dai punti A' al punto C' è esattamente il problema che abbiamo visto nelle slide precedenti, dove A' A secondo è il tratto che percorriamo con velocità costante, prima l'abbiamo chiamata V con 1, adesso sarà Vmax, il tratto C secondo C' è ancora un tratto a velocità costante che prima abbiamo detto era V2, ora sarà Vmax, e poi un tratto di raccordo ad accelerazione costante, che in questo caso sarà accelerazione nulla perché si svolgerà partendo da una velocità iniziale e finale che sono uguali, quindi con accelerazione nulla. Ok, questa slide riassume quindi il problema più generico in un contesto applicativo. Concludiamo quest'argomento con il seguente spunto di riflessione. Nella legge di moto della transizione, invece di D1, D2 o delta t, è anche possibile imporre l'accelerazione, ovviamente ad un valore costante. Come si calcolerebbe in questo caso delta t? Altri tipi di path e pianificazione dell'orientamento. Concludiamo questa lezione con quest'ultimo argomento, dando un'occhiata molto veloce ad altre possibili scelte di pianificazione del moto nello spazio cartesiano, diverse da quella lineare, e vediamo brevemente, velocemente, il problema della pianificazione dell'orientamento, problema che insieme alla pianificazione della posizione completa il quadro sulla pianificazione del moto nello spazio operativo. Altri path cartesiani. Una possibile scelta è un path circolare, che viene definito attraverso la definizione di tre punti nello spazio 3D. Una scelta alternativa è la definizione di un path lineare per la posizione dell'end effector con orientamento costante. Nei robot con polso sferico, la pianificazione del moto può essere decomposta in una pianificazione di posizione per il centro del polso e una pianificazione dell'orientamento dell'end effector con lo stesso tempo finale. Spesso, quando non si usa una pianificazione, lineare, si ritiene comunque conveniente parametrizzare il path geometrico cartesiano che abbiamo indicato con PDS in termini della scissa curvilinea piuttosto che di un generico parametro, in modo tale che risulti per la velocità p punto di t, cioè la derivata di p rispetto al tempo, il prodotto tra la velocità geometrica, cioè la derivata di p rispetto ad s, per ds su dt, che scriveremo come p'
per S punto, quindi la derivata, la velocità geometrica, la derivata di P rispetto ad S, indichiamo con P'. E questa decomposizione è molto utile perché la P' di S è un vettore che indicheremo anche con T di S anormo-unitaria tangente al path. Il vettore tangente è spesso utile proprio per studiare le caratteristiche geometriche del path che stiamo programmando. S punto, che è

una quantità maggiore o uguale di zero, è il valore assoluto della velocità tangenziale. Per l'accelerazione vettoriale P due punti di t possiamo scrivere, derivando la velocità, dunque, la somma di due termini. Il primo è d quadro P su 2s quadro per ds su dt al quadrato, che riscriviamo come P secondo per s punto al quadrato, più un termine che è il prodotto di velocità geometrica, dp su ds, che abbiamo chiamato P', per la derivata seconda del parametro s, cioè s due punti, derivata seconda rispetto al tempo. Scrivendola così, l'accelerazione, possiamo riconoscere un vettore P secondo di s, la cui norma e viene spesso indicato con questo simbolo K di S, che è la curvatura. La curvatura è una funzione scalare ed è il reciproco del raggio di curvatura. P secondo di S per S punto 4, quindi il vettore per il quadrato della velocità in valore assoluto. È un vettore che indichiamo con n di s che è l'accelerazione centripeta ed è un vettore normale al path. Entrambe queste quantità, la curvatura e l'accelerazione centripeta, sono utili per caratterizzare geometricamente il path. S due punti con il segno è il valore scalare dell'accelerazione tangenziale. Passiamo adesso ad introdurre il problema della pianificazione dell'orientamento per un end effector. Pianificazione di traiettorie per l'end effector. Questa immagine sintetizza molto velocemente il problema. Si tratta di pianificare una traiettoria per l'orientamento che inizialmente magari è specificato con una terna e in una configurazione che abbiamo chiamato qui A, fino a raggiungere una configurazione finale rappresentata da un frame indicato qui con B. In genere non conviene esprimere l'orientamento con una matrice di rotazione R. Infatti, l'interpolazione anche lineare di due matrici di rotazione non garantisce di ottenere matrici di rotazioni intermedie. Si preferisce quindi ricorrere ad una rappresentazione minima dell'orientamento, una rappresentazione in termini della terna φ, che è φ θ ψ, ad esempio angoli di Eulero. Si pianifica una traiettoria indipendente per ogni angolo e anche in questo caso si usano delle leggi orarie possibilmente polinomiali, almeno cubiche. In questo modo si può garantire una variazione continua della velocità angolare omega dell'end effector. In alternativa si usa una tecnica chiamata tecnica dell'asse equivalente. Date due matrici RA ed RB con origini coincidenti, è sempre possibile determinare un versore R tale che RB è ottenibile ruotando di un angolo θ con F la matrice R con A intorno ad R. La matrice di rotazione relativa tra due terne si ottiene considerando questa prima relazione. La matrice R con F, che rappresenta la matrice di orientamento finale desiderato per l'end effector, si può riscrivere come il prodotto della matrice di orientamento iniziale per una matrice di orientamento relativo RIF, cioè che esprime l'orientamento finale desiderato nel frame che rappresenta l'orientamento iniziale, ok? Invertendo questo prodotto, noi determiniamo la matrice di orientamento relativo RFI, che è semplicemente, bisognerebbe premoltiplicare i due termini di queste equazioni, lato sinistro e destro, per l'inversa di R con I, che equivale alla sua trasposta, per cui in definitiva otteniamo che RFI è uguale ad R con I trasposta per R con F. A questo punto si pianifica una legge oraria θ di t in modo tale che in 0 valga 0 l'angolo θ e nel tempo finale di moto t grande, θ di t grande, valga θ con F, cioè la rotazione completa. La matrice R di t, che è R con I, definita come R con I per RFI in teta di t, con t che varia tra 0 e t grande e che è stato definito precedentemente con una legge oraria, rappresenta l'attuale orientamento dell'end effector al tempo t.
In questo modo abbiamo dunque...

determinato un'alternativa alla pianificazione dell'orientamento senza utilizzare, diciamo, una pianificazione senza ricorrere direttamente alle matrici di rotazione. Abbiamo utilizzato le matrici di rotazione per esprimere un orientamento desiderato finale e per esprimere l'orientamento iniziale. Poi abbiamo utilizzato la definizione di un asse e di un angolo che esprimono la posizione relativa dei frame dei due orientamenti e abbiamo pianificato una legge oraria per un angolo che va dal valore 0 fino all'angolo finale. Ok, in questo modo riusciamo a ottenere un continuo di, per ogni istante di tempo t, un continuo di matrici di rotazione che ci portano dall'orientamento iniziale all'orientamento finale. Concludiamo questo ultimo argomento della lezione con il seguente spunto di riflessione. Date le componenti della matrice di rotazione relativa RIF, come si calcolano il versore R e l'angolo θ con F? Riepilogo degli spunti di riflessione. Affinché si possa imporre una legge temporale con profilo trapezoidale, Vmax e Amax devono soddisfare un'opportuna condizione. Sapreste determinarla? Nella legge di moto della transizione, invece di con 1, di con 2 o delta t, è possibile imporre l'accelerazione ad un valore costante. Come si calcola in questo caso delta t grande? Date le componenti della matrice di rotazione relativa RIF, come si calcolano il versore R e l'angolo θ con F? La lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a fare riferimento alle pagine web del sito del nostro Ateneo per ogni dettaglio, approfondimento e riferimento bibliografico. Grazie ancora per l'attenzione, arrivederci.

0: Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uni Nettuno. uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Con UniNettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. UniNettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutti e benvenuti a questa nuova lezione. Parleremo dell'Impero ottomano del XVI al XIX secolo. Gli argomenti di questa lezione sono i seguenti: espansione e gestione dell'Impero ottomano, rapporti con le potenze europee e l'era delle riforme, Tanzimat. Iniziamo la lezione con il primo argomento, che è appunto espansione e gestione dell'Impero ottomano. Espansione in Europa orientale, fine XIV secolo. Alle sue origini, l'Impero ottomano era uno dei principati fondati dalla Casa di Osman e da popolazioni di turchi nomadi alla ricerca appunto di terre da pascolo fertili. Verso la fine del XIV secolo, l'Impero ottomano e i turchi iniziarono a penetrare in Europa orientale e nella zona balcanica. Grazie appunto a questa penetrazione nell'area orientale dell'Europa orientale, iniziarono così i primi contatti con le potenze europee. Nel 1453 l'Impero ottomano assimilò tutto ciò che restava dell'Impero bizantino e fece di Costantinopoli la sua nuova capitale, appunto Istanbul. Espansione ad Oriente, inizio XVI secolo. Agli inizi del XVI secolo, l'Impero ottomano inizia ad espandersi verso Oriente, cominciando appunto a conquistare l'Iraq settentrionale, i territori della penisola arabica settentrionale, la Siria, la Palestina e l'Egitto. In questa cartina vediamo appunto lo spazio dell'Impero ottomano così com'era a partire dal 1520 fino al 1800 e vediamo effettivamente che l'Impero ottomano si estende dalla parte del Maghreb, appunto dalla Tunisia, dall'attuale Tunisia, passando appunto per Tripoli e conquistando, occupando tutto il territorio egiziano fino appunto alla Collasia, quindi settentrionale, e parte dell'Europa orientale balcanica. Quindi possiamo dire che effettivamente il controllo dei territori sotto l'Impero ottomano erano appunto l'Europa orientale, l'Asia occidentale e parte del Maghreb, così come abbiamo visto nella cartina precedente. Questa espansione dell'Impero ottomano fa sì che sotto, diciamo, il suo controllo c'erano gruppi etnici totalmente diversi, come per esempio greci, serbi, bulgari, romeni, armeni, turchi, arabi e berberi, di confessioni religiose diverse, come appunto musulmani, cristiani ed ebrei. Gestione dell'Impero ottomano, Casa di Osman. Passiamo adesso appunto a considerare e analizzare la gestione di questo vasto Impero ottomano. La gestione dell'Impero ottomano era ovviamente concentrata nelle mani del sovrano e della sua famiglia, appunto la Casa di Osman. E a capo del sistema di governo c'era un altro funzionario chiamato appunto Gran Visir. A capo del sistema di governo c'era appunto un altro funzionario chiamato Gran Visir, che era considerato dotato di un potere assoluto, subordinato semplicemente soltanto al sovrano. Al capo del Gran Visir aveva appunto il controllo su un numero importante di altri visir, di altri funzionari che si occupavano appunto della riscossione delle tasse e governavano nelle diverse province dell'Impero ottomano. Poi abbiamo la forza militare. Questa forza militare in un primo momento era composta da cavalleria, ovvero da soldati principalmente turchi oppure abitanti provenienti dall'Anatolia e dai Balcani, quindi dalle province europee orientali. In un secondo momento la forza militare fu rinnovata, ci fu il bisogno di rinnovare l'esercito e quindi a creare una forza militare permanente composta da fanteria, i giannizzeri e da appunto dalla cavalleria. Burocrazia.
Nel XVI secolo l'impero ottomano era gestito da una elaborata burocrazia che era composta principalmente da due gruppi, appunto i segretari che avevano il compito di redigere documenti, per esempio ordini, regolamenti, e dai contabili che erano appunto incaricati di gestire la riscossione delle finanze, le prestazioni finanziarie e assicurarsi appunto di controllare ciò che appunto era ciò che usciva dalle casse dello Stato e ciò che appunto veniva prodotto. Poi esisteva appunto un vero e proprio consiglio chiamato Divan. Il Divan appunto è un organo di consiglio, di consultazione per gli alti funzionari dell'impero ottomano e gli ufficiali dell'esercito, che appunto aveva il compito di prendere decisioni che potevano influenzare la politica del potere centrale, quindi dell'impero ottomano, e la politica appunto nelle diverse province dell'impero ottomano. Da Istanbul alle province. Un aspetto interessante dell'organizzazione del sistema di governo dell'impero ottomano è la riproduzione di questo sistema di governo dal potere centrale, quindi da Istanbul, alle province. Infatti nelle diverse province dell'impero ottomano ritroviamo lo stesso sistema di governo. Per esempio un governatore inviato da Istanbul a governare nella provincia dell'impero, con la sua schiera di burocrati, quindi di segretari e contabili, e con il suo proprio divano, ovvero appunto consiglio formato da alti funzionari e altri ufficiali dell'esercito. Ovviamente in ogni provincia abbiamo anche un distaccamento dell'esercito ottomano. Province a breve distanza di Istanbul. Gestione diretta, potere a signorotti locali. Allora, la gestione dell'impero ottomano, quindi delle province dell'impero ottomano, era diversa a secondo appunto dalla distanza dal potere centrale, da Istanbul. Nel caso appunto, per esempio, delle province siriane di Aleppo, di Tripoli, di Damasco, la gestione era diretta, nel senso che direttamente Istanbul si occupava della gestione di queste province, soprattutto perché erano province estremamente ricche e dal punto di vista economico, e poi per la loro posizione geografica, quindi strategica dal punto di vista geografico. Istanbul aveva il controllo diretto di tutte le città appunto portuali, delle grandi città e delle zone di produzione. Per quanto riguarda invece le zone, le città appunto piuttosto remote, nel senso di le città minori sui monti e nel deserto, anche se queste si trovavano nelle province a breve distanza di Istanbul, erano appunto affidate ai signorotti locali, comunque con l'obbligo da parte di questi signorotti locali di riscuotere le tasse e di trasmetterle al potere centrale, appunto a Istanbul. Provincia a grande distanza da Istanbul, decentramento del potere, governatori inviati da Istanbul. Per quanto riguarda invece le province a grande distanza di Istanbul, per esempio l'Egitto o la parte del Maghreb, queste insomma si inizia appunto in queste regioni il cosiddetto processo di decentramento del potere. Decentramento del potere di Istanbul che avviene attraverso l'invio di governatori direttamente da Istanbul e con loro, come appunto abbiamo già detto precedentemente, una schiera appunto di funzionari direttamente affidati, inviati dall'impero ottomano, quindi dal potere centrale. Bisogna comunque tenere presente che il progetto di decentramento del potere inizia concretamente in Egitto e poi in seguito vedremo in che modo. Passaggio di potere ad alti funzionari,
integrazione dell'esercito di mestiere nelle società delle province, emergenza di gruppi dominanti locali. Diciamo che verso il XVIII secolo esiste un equilibrio tra appunto le province e l'impero ottomano, quindi l'impero ottomano inviando nelle province a distanza i suoi governatori, nelle province appunto a distanza, riesce a controllare i diversi territori appunto che siano nel Maghreb o che sia in Egitto. Successivamente vediamo che Istanbul decide di cambiare quest'ordine di sistema di governo,

cedendo maggiore potere agli alti funzionari ottomani inviati appunto nelle province, quindi a concentrare il potere direttamente nelle mani di questi alti funzionari. Quindi si ha un passaggio di potere a una oligarchia di alti funzionari ottomani locali. Indirettamente abbiamo anche l'importanza dell'esercito di mestiere che inizia a integrarsi maggiormente nelle società delle province, per esempio i giannizzeri, ovvero i soldati ottomani, potevano diventare commercianti o mercanti e così automaticamente inserirsi ancora di più nella società in cui vivevano. E diciamo che questo, col passare del tempo, questa integrazione dell'esercito di mestiere, quindi dei suoi organi, dei suoi soldati nelle società delle province arabe ottomane, fece sì che si sviluppò anche, si iniziavano a creare dei veri e propri eserciti locali. E con esso appunto si ebbe anche l'emergenza di gruppi dominanti locali, che erano in realtà ottomani, potevano essere funzionari ottomani che erano inviati da Istanbul e quindi insediati nelle province, che appunto si erano integrati nella società, oppure erano appunto i gruppi locali, appunto le popolazioni preesistenti sul territorio occupato dall'impero ottomano. Potere del governo centrale. Equilibrio di forze. Bisogna dire che per un primo tempo, malgrado appunto questo passaggio di potere agli alti funzionari ottomani locali, quindi l'emergenza di nuovi gruppi dominanti nelle province, Istanbul continuava a tenere il potere, ad assicurare diciamo, la mano, il controllo sulle sue province. E quindi si creò comunque dei rapporti di equilibrio appunto di forza tra appunto il governo centrale, Istanbul e i diversi gruppi dominanti locali. Punti di riflessione. Come e dove è nato l'impero ottomano? Come sono gestiti i territori appartenenti all'impero ottomano? Ecco, adesso passiamo a un altro argomento di questa lezione, i rapporti con le potenze europee. Rapporti di ostilità, rapporti commerciali, rapporti diplomatici, capitolazioni. Bisogna dire che a partire dal XVIII secolo i rapporti con le diverse potenze europee erano piuttosto rapporti di ostilità, nel senso di dovute appunto al controllo delle frontiere dell'impero ottomano, appunto le frontiere occidentali dell'impero ottomano e delle province europee orientali e balcaniche e poi soprattutto per il controllo della sponda orientale e meridionale del Mediterraneo, luogo di scambi commerciali per appunto gli ottomani, gli arabi ottomani e per appunto gli europei. Infatti diciamo che i rapporti con le forze europee non erano solo di ostilità, ma appunto anche rapporti commerciali, nel senso che vi era degli scambi commerciali che interessavano tutto il territorio mediterraneo. Diciamo che in primo momento gli arabi e gli ottomani riuscivano a avere la mano sul commercio nell'Oceano Indiano e poi successivamente iniziano appunto a perdere in qualche modo il controllo del commercio internazionale, soprattutto nell'area mediterranea, dove appunto dovettero piuttosto subire in qualche modo della presenza, la predominanza, il dominio delle forze, delle potenze europee. Si tratta appunto inizialmente bisogna dire che gli scambi commerciali erano piuttosto nelle mani dei genovesi e dei veneziani, poi in un secondo tempo, verso il XVIII secolo, diciamo, il commercio internazionale di quest'area passa appunto nelle mani dei francesi e degli inglesi. In questo periodo appunto c'è un degradarsi delle condizioni degli scambi commerciali da parte degli arabi, perché appunto
come abbiamo detto in un'altra lezione, le province arabe fornivano le materie prime alle potenze europee e poi importavano da queste potenze europee i prodotti finiti, quindi a un prezzo maggiorato. Bisogna comunque anche ricordare che i rapporti con le potenze europee non erano solo di ostilità o commerciale, ma anche diplomatici. Infatti, nelle diverse province, nelle diverse città dell'Impero Ottomano, vi erano le vere e proprie sedi di diplomazia europea, come per esempio le ambasciate e i consolati. E a volte si trovava che le potenze europee potevano anche avere delle alleanze con l'Impero Ottomano, soprattutto nel caso in cui c'era un nemico in comune. Poi abbiamo appunto le capitolazioni. Le capitolazioni possiamo dire che sono delle concessioni fatte ai commercianti europei per poter avere delle agevolazioni negli scambi commerciali, una certa libertà. Un accordo importante di capitolazione fu stipulato tra la Francia e l'Impero Ottomano nel 1569. Voleva riprendere i termini di concessione che erano state precedentemente fatte alle città italiane, appunto, e commerciali, e poi successivamente queste capitolazioni furono poi allargate ad altre potenze europee, per esempio appunto ai britannici. Equilibrio dei rapporti di forza, divario scientifico e tecnologico, commercio nelle mani degli europei, concorrenza sui mercanti e produttori. Diciamo che fino agli inizi del XVIII secolo si è un certo equilibrio dei rapporti di forza tra l'impero ottomano e le potenze europee. Diciamo che per esempio l'esercito ottomano era molto competitivo con quello delle potenze europee, ma già verso la fine, appunto l'ultimo quarto del secolo, questo equilibrio inizia a essere appunto complicato a tenersi, e inizia appunto l'impero ottomano inizia a cedere davanti alla superiorità, soprattutto una superiorità scientifica e tecnologica degli eserciti europei. E col passare del tempo, come appunto abbiamo già accennato precedentemente, il commercio passa direttamente nelle mani degli europei, e gli arabi, in qualche modo gli arabi ottomani, cominciano appunto a dover cedere le loro sedi di scambi commerciali ai commercianti armatori europei. E quindi si è una vera e propria concorrenza dal punto di vista dei mercanti e dei produttori, quindi non si è soltanto dal punto di vista degli scambi commerciali, ma anche sulla produzione stessa. Appunto, come abbiamo detto precedentemente, quella di dover importare i prodotti finiti dall'Europa, creati appunto, prodotti con le materie prime esportate dalle province arabe, inizia a creare una vera e propria concorrenza non solo sui mercati del Mediterraneo, ma anche appunto dei mercati dell'Oceano Indiano e delle altre aree. Spunti di riflessione. Come evolvono i rapporti tra l'impero ottomano e le potenze europee? Che cosa sono le capitolazioni e a cosa servono? Passiamo adesso al terzo argomento di questa lezione. L'era delle riforme, Tanzimat. Sultano Mahmud II, 1820. Scioglimento del vecchio esercito. Creazione di eserciti moderni. La supremazia economica e militare delle potenze europee spinse l'impero ottomano a iniziare una serie di riforme strutturali finalizzate appunto alla modernizzazione di tutto l'impero ottomano, del suo sistema amministrativo, burocratico, ma soprattutto appunto del suo apparato militare. Nel 1820 Sultano Mahmud inizia le prime riforme. Queste
interessavano inizialmente appunto le forze militari. Prevede appunto le nuove riforme, prevedono lo scioglimento del vecchio esercito e la creazione di nuovi eserciti moderni, considerati moderni per quale motivo? Perché appunto questi venivano addestrati da istruttori europei, quindi seguendo il modello europeo, e il reclutamento avveniva attraverso costrizioni obbligatorie. E grazie appunto alla creazione di questi nuovi eserciti moderni che l'impero ottomano riuscì a riomporre la sua autorità su alcune province europee, sull'Anatolia, sulla Siria sull'Iraq settentrionale. Regio decreto Hat al-Sharif di Gulan, 1839. Questo appunto è un esempio, una copia del manoscritto originale del Regio decreto, che appunto passò alla storia come il decreto delle Tanzimat. In che cosa consisteva questo Regio decreto? Governare conformemente al Divan, principi di giustizia e uguaglianza, nuove leggi commerciali, autorità centralizzata, burocrazia consiliare, sovranità della legge. Allora, con questo decreto regio del 1839 si vuole trasformare tutto il sistema di governo dell'impero ottomano. Innanzitutto c'erano dei punti fondamentali che bisognava rispettare, per esempio i funzionari delle diverse province arabe e europee dell'impero ottomano avevano l'obbligo di governare conformemente a ciò che veniva deciso al divan. Appunto dal consiglio Divan. Questo era estremamente importante perché abbiamo visto che per un certo periodo i funzionari locali iniziavano a prendere un certo potere, a sviluppare un certo potere che in qualche modo li allontanava e quindi acquisivano un potere maggiore rispetto al potere centrale. Quindi era un modo per poter controllare anche i funzionari delle diverse province ottomane. I principi di giustizia e uguaglianza, un aspetto importante appunto che viene ricordato dal Regio decreto è che i cittadini dell'impero ottomano dovevano essere giudicati e dovevano appunto giudicati attraverso i principi di giustizia e uguaglianza, quindi uguaglianza perché abbiamo visto che l'impero ottomano aveva il controllo su diversi gruppi etnici, su diverse popolazioni, e quindi che essono siano musulmani, che essono siano cristiani o ebrei. L'attivazione oppure il rispetto dei principi di giustizia e uguaglianza è estremamente importante per poter sviluppare una certa identità ottomana, che doveva far sì che un sentimento di patria comune doveva in qualche modo crescere presso appunto queste popolazioni diverse sottoposte sotto il controllo dell'impero ottomano. Nuove leggi commerciali. Le nuove leggi commerciali erano appunto finalizzate a ridimensionare il dominio delle potenze europee nei territori, negli spazi commerciali interessati anche dall'impero ottomano. Le linee guida di questo regio decreto era appunto un'autorità centralizzata, perché appunto abbiamo visto che c'era un processo di decentramento del potere che era iniziato già in Egitto e in altre regioni più lontane, province più lontane dell'impero ottomano, una burocrazia consiliare appunto attraverso la realizzazione, attraverso appunto la presa in considerazione del divan, delle decisioni del divan, una sovranità della legge fondata sui principi di giustizia e uguaglianza appunto per le diverse popolazioni. Anticipazione delle politiche riformatrici. Muhammad Ali in Egitto 1805-1848. Le politiche riformatrici destinate alla modernizzazione del territorio dell'impero ottomano non iniziarono dal centro, dal potere centrale, appunto da Istanbul, ma dalle province più periferiche dell'impero ottomano, come per esempio l'Egitto di Muhammad Ali. Muhammad Ali era un turco di Macedonia che era un governatore
governatore inviato da Instabulo per controllare il territorio egiziano. Col passare del tempo, Muhammad Ali riesce ad ottenere un controllo autonomo dal potere centrale di Istanbul, creando un'elite di funzionari che riuscivano appunto a fare la riscossione delle tasse e a controllare il territorio sotto la sua direzione. Uno degli obiettivi di Muhammad Ali era quello di modernizzare al massimo il territorio egiziano e lo fece inviando schiere di funzionari, ingegneri, medici, insegnanti in Europa, dove poteva apprendere le tecniche moderne europee e poi appunto applicarle. Applicarle in Egitto. Un altro esempio di politiche riformatrici decentralizzate lo ritroviamo in Tunisia con Ahmad Bey del 1837-1855. In effetti in Tunisia ritroviamo l'applicazione di diverse riforme simili a quelle adottate in Egitto da Muhammad Ali. Riforme appunto che intendevano modernizzare l'esercito, che intendevano allargare i diritti di possedimenti di terreni agli ebrei, agli stranieri, oppure per esempio riforme che mettevano sviluppavano politiche monopolistiche su certi prodotti appunto del territorio tunisino. Bisogna comunque menzionare che durante appunto il periodo di Ahmad Bey ci fu la creazione di una vera e propria costituzione nel 1861, che viene poi considerata la prima costituzione del mondo arabo. Questa costituzione prevedeva la creazione di un consiglio di 60 membri. E il Consiglio appunto che appunto aveva il compito di approvare le leggi, e lo stesso Ahmad Bey era in qualche modo limitato nelle sue funzioni, nel suo potere da questo Consiglio. Riforme limitate dalle potenze europee, nuovi accordi commerciali. Commercianti europei commerciano e viaggiano liberamente, tribunali speciali per affari commerciali. Le riforme destinate appunto a modernizzare l'impero ottomano trovarono sempre più uno scontro e quindi un ostacolo nelle potenze europee, che ovviamente cercavano in tutti i modi di limitare l'applicazione di queste riforme modernizzatrici, che potevano appunto far sì che i diversi territori ottomani potevano competere dal punto di vista militare, dal punto di vista economico con le potenze europee. Per esempio le potenze europee si opposero alla volontà, alla dichiarazione dei diversi governanti, come per esempio Ahmad Bey, di imporre delle politiche monopolistiche su alcuni prodotti. L'azione delle potenze europee fece sì che dei nuovi accordi commerciali furono stipulati, come per esempio la convenzione anglo-britannica, dove appunto venivano sanciti dei nuovi punti, dei nuovi, nuovi aspetti nello scambio, gli scambi commerciali. Per esempio, i commercianti europei dovevano essere liberi di commerciare e di viaggiare sul territorio ottomano senza nessuna restrizione e dovevano appunto avere comunque anche la possibilità di commerciare, di entrare in contatto con i commercianti dei territori ottomani direttamente, senza passare per intermediari. Un aspetto importante di questi nuovi accordi è appunto la creazione di tribunali speciali per gli affari commerciali, nel senso che gli europei non erano più sottoposti al controllo, oppure non dovevano più essere giudicati dai tribunali locali islamici, ma esistevano dei veri e propri tribunali speciali esclusivamente creati per loro. Diciamo che le capitolazioni, appunto queste concessioni fatte agli europei, fece sì che gli europei potevano agire nell'impero ottomano liberamente, quindi a volte potevano anche essere considerati al di sopra, al di fuori della legge. Successi limitati delle riforme. Riforme operate da singoli governanti, ricchezze accumulate dalle famiglie al potere,
profitti limitati ai mercanti con l'Europa. Successi limitati delle riforme, appunto perché, come abbiamo visto, queste riforme erano state applicate soprattutto dalle province periferiche dell'Impero Ottomano, grazie all'azione dei singoli.

governanti, per esempio in Egitto con Muhammad Ali e in Tunisia da Ahmad Bey. Ovviamente nel momento in cui c'era un cambio, una sostituzione di governanti, venivano meno

classi sociali appunto del paese. Un altro appunto limite di queste riforme è il fatto che esse furono concentrate soprattutto nel settore economico che riguardava gli scambi con l'Europa. Quindi, quindi il settore economico, per esempio, dell'esportazione e dell'importazione con le diverse potenze europee. Spunti di riflessione. Quali sono le riforme attuate dal governo centrale e dalle province arabe? Cosa sono le Tanzimat? Riepilogo, spunti di riflessione. Come e dove è nato l'Impero Ottomano? Come sono gestiti i territori appartenenti all'Impero Ottomano? Come evolvono i rapporti tra l'Impero Ottomano e le potenze europee? Cosa sono le capitolazioni? A cosa servono? Quali sono le riforme attuate dal governo centrale e dalle province arabe? Cosa sono le Tanzimat? La lezione termina qui. Grazie per l'attenzione. Per gli approfondimenti e la bibliografia, vi invito a consultare la pagina web del corso. Grazie e arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per costruire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Architettura e Ingegneria per la sostenibilità, l'ambiente e le infrastrutture della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono la professoressa Alessandra De Rossi, professoressa ordinaria di analisi numerica. Mi occupo di teoria dell'approssimazione e di machine learning. Vi presento il corso dal titolo Computational Machine Learning. In questo corso ci occuperemo principalmente di teoria dell'ottimizzazione numerica, cioè quella parte fondamentale del machine learning che si occupa di trovare i minimi della funzione costo. La funzione costo è quella che ci fornisce un'approssimazione dell'errore, in alcuni casi esatta, ci fornisce un'approssimazione, dicevo, dell'errore che commettiamo costruendo il modello attraverso la rete neurale. Quindi minimizzare la funzione costo è praticamente il cuore del machine learning, la parte più importante del machine learning. Dobbiamo trovare il minimo della funzione costo. Ecco che vedremo nel corso le varie tecniche, i vari metodi, sia da un punto di vista teorico che pratico, per trovare il minimo. Sono tecniche e metodi dell'ottimizzazione numerica. Vediamo le macro aree che affronteremo nel corso. Vi

Presento gli argomenti. Allora, fondamenti geometrici e variazionali dell'ottimizzazione. Allora, partiremo dalle prime definizioni di che cosa vuol dire ottimizzare, qual è il punto di vista geometrico e qual è il punto di vista analitico, quelle che sono le proprietà e i problemi che si presentano nell'ottimizzazione. Metodi basati sul gradiente e dinamica dell'ottimizzazione del primo ordine. Allora, i metodi più classici, tradizionali e conosciuti nell'ottimizzazione sono i metodi di tipo gradiente che fanno appunto uso del gradiente, in questo caso della funzione costo nel machine learning. Si tratta di metodi del primo ordine. Allora, una parte importante del corso è dedicata allo studio dei metodi di tipo gradiente, pregi e difetti del metodo di gradiente, che sono la base di tutta l'ottimizzazione moderna, anche questo è un campo ancora nel quale si fa ricerca. Dicevo, sono alla base di tutti i metodi successivamente sviluppati e studiati ed usati nella pratica, quindi metodi fondamentali. Ottimizzazione stocastica, rumore e generalizzazione. Nel metodo gradiente viene utilizzato tutto il dataset. I dati di training. Allora, questo dataset può essere composto da milioni di input. Ecco che è molto oneroso utilizzare il metodo del gradiente. Quello che viene fatto è introdurre una versione stocastica. Quindi introduciamo rumore nella costruzione, diciamo, nella fase dell'ottimizzazione. Ma possiamo vedere che il rumore non è solo un difetto, ma è anche, da un certo punto di vista, un vantaggio nella ricerca del minimo. Ecco i metodi di tipo stocastico. Il metodo del gradiente stocastico sarà anch'esso studiato in modo approfondito ed è utile nella generalizzazione. Per tutti questi metodi abbiamo bisogno di trovare una soluzione, il minimo, che generalizzi bene. Il minimo sarà il minimo della funzione costo, cioè quei parametri che minimizzano la funzione costo. Accelerazione e metodi di ottimizzazione adattiva. Nel metodo gradiente entra un iperparametro cosiddetto, che è un parametro, il learning rate, che ci dà il passo con il quale avanziamo verso il minimo. È possibile che sia necessario trovare in modo adattivo questo passo. Ecco che vedremo delle tecniche adattive per la determinazione, anche componente per componente, del passo. Nella direzione di discesa. Metodi del secondo ordine e ottimizzazione basata sulla curvatura. Il gradiente ci dà la pendenza locale, ci dà informazioni su quella che è la pendenza locale della funzione costo. Possiamo aver bisogno anche di informazioni riguardanti la curvatura. Ecco che otteniamo metodi che hanno una convergenza molto più veloce, sono metodi del secondo ordine che fanno uso della matrice hessiana. Sono però molto onerosi e poco usati nel machine learning, ma ci forniscono informazioni importanti anche da un punto di vista teorico nello studio dell'ottimizzazione numerica coinvolta nel machine learning computazionale. In questo momento, nella ricerca e non solo nella pratica, vengono utilizzati metodi ibridi che prendono un po' dei metodi del primo ordine con tecniche adattive
e

un po' delle approssimazioni della curvatura, cioè qualcosa dei metodi del secondo ordine. Ottimizzazione nel deep learning moderno e bias implicito. Al termine delle ore vedremo delle lezioni, vedremo quelli che sono gli aspetti più innovativi nella ricerca, gli ultimi metodi moderni che vengono utilizzati e che sono stati proposti e utilizzati. Bene, io spero con questa presentazione di aver stimolato il vostro interesse e la vostra curiosità verso questi argomenti. Spero che seguiate le lezioni di questo corso e potete trovare ulteriori informazioni nelle pagine del corso sul sito web dell'Ateneo. Grazie.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione, il cui tema sono i media sincretici, il videogioco. Il videogioco è un tipico medium sincretico perché combina, intreccia, differenti media, come per esempio grafica, immagini, video, musica e così via. In particolare parleremo di una breve storia del videogioco, l'analisi semiotica del videogioco e infine un esempio di analisi. Iniziamo allora dall'esaminare una breve storia del videogioco. Il gioco è una delle attività più antiche dell'uomo, però i videogiochi sono relativamente recenti. Nascono in alcuni laboratori di ricerca nel corso degli anni 50 e inizialmente rimangono confinati all'interno di questi laboratori. Gli scienziati che li mettono a punto sono persone come William Higginbotham e Robert Dvorak, che inventano Tennis for Two nel 1958 presso il Brookhaven National Laboratory, oppure Steve Russell, che nell'MIT di Boston si ritaglia qualche ora, forse anche parecchie ore, per costruire Space War nel 1961, che racconta e invita a giocare ad una battaglia spaziale. Le cose cambiano quando, nel corso degli anni 70, una azienda fondata da Nolan Bushnell e Ted Dabney, la Atari, comincia a diffondere all'interno delle sale giochi alcuni di questi giochi che sono evidentemente rielaborati per questo fine. Per esempio Pong riprende e sviluppa Tennis for Two. Molti titoli cominciano a essere sviluppati per le sale giochi, per esempio Space Invaders nel 1978 e Pac-Man nel 1979. Questi giochi lanciano una vera e propria età dell'oro, una golden age degli arcade videogames, dei giochi pensati con le loro apposite console per sala giochi. In questo contesto entra un nuovo competitor, su un'azienda giapponese destinata a grande successo, che si chiama Nintendo. In particolare, grazie all'apporto di un importante designer di videogiochi, che è Shigeru Miyamoto, viene introdotto Donkey Kong nel 1981, da cui deriveranno le avventure di Super Mario. Se a questo punto passiamo più direttamente agli anni 80, vediamo che il panorama cambia perché si moltiplicano le piattaforme che consentono di giocare. In particolare queste piattaforme entrano nelle case, quindi non occorre più soltanto andare nella sala giochi, ma si può giocare a casa. Il Commodore 64 nel 1982 è il primo microcomputer che consente di portare dei videogiochi in casa, però al tempo stesso nascono anche delle console casalinghe, come per esempio il Sega Master System nel 1985. Ancora una volta Nintendo si distingue perché introduce un nuovo tipo di console, questa volta portatile, il Game Boy nel 1989, che viene lanciato con il gioco Tetris di Alexei Spytinov, uno scienziato russo che cede al governo russo i diritti di questo gioco e appunto la Nintendo li ricomprerà appunto dal governo russo. Negli anni 90 le piattaforme si diffondono sempre più, sono sempre più potenti e veloci, prima 16 bit, 32, 64, alla fine del decennio arriveremo alle piattaforme a 128 bit. Nascono anche nuovi giochi per queste piattaforme e i giochi cominciano a organizzarsi in generi, per esempio con Mortal Kombat del 1992 si perfeziona un genere che viene chiamato in italiano picchiaduro. Questo gioco è pensato per
È pensato per la piattaforma Super Nintendo, però di lì a poco entrerà un nuovo importante e pericoloso competitor che è la Sony PlayStation. Siamo ormai nel 1994. La Sony PlayStation adotta un nuovo medium che è il CD-ROM e propone dei giochi come Resident Evil e Final Fantasy 7, che esce nel 1997. D'altra parte la Nintendo non sta con le mani in mano, lancia la N64, la Nintendo N64 nel 1996, la cui potenza di calcolo permette ormai dei giochi pienamente in 3D. Infatti anche Super Mario, il gioco di Super Mario, viene riformattato in base alla nuova estetica del gioco tridimensionale. D'altra parte anche le piattaforme legate al computer si sviluppano. La id Software nel 1993 introduce il gioco Doom, che è pensato proprio per il PC. Il gioco Doom perfeziona, diciamo così, canonizza un altro genere importante che è quello che in italiano si chiama lo sparatutto, un gioco in prima persona talvolta molto violento, dai connotati molto molto precisi. Nello stesso anno, nel 93, viene introdotto un altro gioco orientato soprattutto al Mac di Rand e Robin Miller che si chiama Myst. Myst propone invece un'avventura molto più leggera che richiede però molti giochi di intelligenza, molti puzzle da risolvere all'interno di un ambiente tridimensionale molto suggestivo e anche accompagnato da una storia che è una vera e propria saga, un vero e proprio romanzo estremamente complesso. Nel 1989 un gioco importante è SimCity di Bill Wheelwright. È un gioco che traduce in termini ludici alcuni software che sono software di simulazione. Dunque nel gioco di simulazione nulla è propriamente prefissato. Le scelte che mano a mano il giocatore fa determinano l'andamento del gioco. In questo caso si tratta di gestire una grande città facendo una serie di scelte come se si fosse il sindaco. Negli stessi anni, d'altra parte, comincia a svilupparsi la rete e dunque anche il videogioco, dimostrandosi estremamente duttile, estremamente pronto a sposare tutte le nuove tecnologie, entra in rete. Naturalmente all'inizio il videogioco in rete non è graficamente sviluppato. Si parla di MUD, Multi User Dungeons, sono giochi di simulazione condotti attraverso la parola, attraverso sostanzialmente lo scambio di testi, di stringhe verbali. Arriviamo dunque all'inizio degli anni zero. L'inizio degli anni zero vedono l'avvento di una nuova generazione di console, sia domestiche che portatili. Microsoft entra nel mercato delle console videoludiche con Xbox nel 2001. Nintendo propone sia una console portatile nuova, Nintendo DS, la prima a usare un touchscreen nel 2004 e di lì a pochissimo, nel 2005, il Nintendo Wii, che è la prima console a usare dei particolari sensori per mettere il giocatore in grado di muoversi nello spazio. Di lì a poco anche i competitors Microsoft e Sony adotteranno delle soluzioni analoghe. Il gioco in rete evolve con estrema rapidità, grazie naturalmente agli sviluppi delle connessioni, e il vecchio MOD diventa il nuovo MORPG, che è una sigla che sta per Massively Multiplayer Online Role Playing
games, dunque giochi di ruolo di ambientazione fantasy che uniscono enormi comunità online impegnate a giocare in tempo reale. Il primo MORP, che si chiama Never Winter Nights del 1991, ma il grande successo arriva con WoW, con World of Warcraft dal 2004. Anche naturalmente i giochi per PC o per Mac continuano a essere sviluppati, ad esempio con la saga di Assassin's Creed dal 2007. Che cosa sta succedendo oggi? Meglio a partire dagli anni 10 all'interno del mondo dei videogiochi. Possiamo individuare soprattutto, diciamo, due grandi fenomeni. Il primo grande fenomeno è l'ingresso della realtà virtuale anche nel campo dei videogiochi. Il 2016 è un anno chiave perché vengono introdotte numerose attrezzature, numerosi device, Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation VR, Samsung Gear VR, dunque molti visori che consentono di fruire della realtà virtuale, ma nascono anche dei nuovi tipi di sala giochi, potremmo dire, o comunque di arcade, cioè dei luoghi in cui il giocatore, delle vere e proprie arene videoludiche in cui il giocatore si attrezza, viene attrezzato con caschetti, sensori, tute e così via e si immerge completamente all'interno di mondi virtuali come quelli organizzati dall'azienda The Void dal 2015 che stanno aprendo in questo periodo un po' in tutto il mondo. Naturalmente anche i giochi per computer sono ben presenti, ma qui avviene un secondo fenomeno di trasformazione. I giochi si fanno molto spesso dei giochi, diciamo, leggeri, che non chiedono grande concentrazione, ma che si sviluppano infinitamente, giochi di simulazione, giochi diciamo così, che chiedono di gestire delle realtà, come per esempio ancora Will Wright con The Sims dal 2000, in cui si simula l'andamento della vita quotidiana di una persona, di un gruppo di persone, oppure dei giochi che si sviluppano all'interno dei social media e sono appunto giochi a, potremmo dire, a bassa intensità, come Farmville di Zynga, che è una software house specializzata, a partire dal 2009. Questi giochi possono essere anche fruiti su piattaforme mobili come il telefonino o l'iPad, come avviene per il popolare gioco Angry Birds dal 2000, oppure più recentemente per Minecraft. In questo caso si parla di casual games o anche di social games, per sottolineare questo aspetto, diciamo, meno impegnativo del gioco. Al tempo stesso bisogna dire che tutti questi fenomeni impattano profondamente con attività, diciamo, non strettamente mediali, non strettamente ludiche. Da un lato i videogiochi più complessi, i giochi di simulazione, i giochi di ruolo vengono usati sempre di più in altri ambiti come l'addestramento militare o l'edutainment e dall'altra parte tanti meccanismi da videogioco transitano all'interno di applicazioni non ludiche come per esempio Tinder che come sappiamo è una app per appuntamenti sentimentali o altri tipi di o altri tipi di piattaforme e di app. Possiamo allora concludere con qualche spunto di riflessione. Come nascono i videogiochi e qual è stato il ruolo delle sale giochi negli anni 70-80? Quali sono state le piattaforme di utilizzo dei videogiochi? E infine, che cosa sono i social, casual o anche mobile games e in cosa consiste la gamification? Bene. Possiamo allora passare, dopo questo panorama di tipo storico che ci ha fatto comprendere meglio che cosa è un videogioco, a qualche principio metodologico di analisi del videogioco. Quando ci troviamo davanti a un videogioco, incontriamo anzitutto una superficie grafica
che si presenta in quanto interfaccia. Abbiamo già incontrato questo oggetto semiotico parlando della grafica e della videografica. E abbiamo anche detto che i principi di una superficie grafica in quanto interfaccia interattiva sono sostanzialmente tre. Primo, l'esplorazione sensomotoria della pagina sullo schermo mediante mouse, trackpad o mediante touch. Dunque, la pagina non viene solo esplorata con il movimento dell'occhio o con lo sfogliare pagine, ma viene esplorata mediante una serie di spostamenti che possono essere o di sweeping orizzontale o di scrolling verticale. In secondo luogo abbiamo l'attivazione di filmati, cambio di pagina, eccetera, mediante simulazione di gesti. Dunque l'interfaccia interattiva consente di accedere ad altre risorse come se si premesse un bottone, si sfiorasse si penetrasse all'interno di una fotografia e così via. E infine, trasformazione di condizioni in essere e produzione di nuovi stati del sistema. Quando noi ci muoviamo o sfogliamo una pagina, siamo all'interno di un certo sistema. Questo sistema soggiace a certe condizioni. Per esempio, se non ho l'abbonamento per accedere a un'area della pagina web del quotidiano che seguo, non potrò accedervi. Nel momento in cui, diciamo così, faccio il login, invece posso accedervi perché ho modificato lo stato del sistema. Bene, il videogioco adopera le stesse modalità dell'interfaccia grafica, ma con una fondamentale novità. La novità consiste nello spostamento parziale della interazione dal discorso, formato, le pagine dell'ipertesto, al mondo indiretto, il mondo finzionale. In altri termini, queste interazioni non avvengono soltanto più con una pagina virtuale. Le stesse interazioni che abbiamo visto prima avvengono questa volta con un mondo finzionale, con il mondo indiretto. Questo naturalmente è fondamentale perché danno la possibilità al giocatore di interagire non solo con delle superfici grafiche, ma con dei mondi tridimensionali, avendo l'impressione di essere calato in essi e di poter operare in essi. Questo principio rende vitale, a proposito del videogioco, la questione della collocazione esistenziale del giocatore. Questa collocazione esistenziale si pone anzitutto a proposito del soggetto o punto della percezione, ovvero che relazione si pone tra il, diciamo così, punto di vista, i punti di percezione che vengono costruiti e la posizione del giocatore. Abbiamo diverse possibilità. La prima possibilità è la overhead view o God's eye, lo sguardo dall'alto, che non assegna un posto specifico al giocatore se non quello di gestore onnipresente e onnipotente del mondo indiretto. Una seconda possibilità è quella della third person perspective o camera view. In questo caso il giocatore segue le azioni dei personaggi senza però essere profondamente identificato con essi. Una variante del third person perspective è lower the shoulder shot o following tracking camera. In questo caso la camera sta addosso al personaggio e il giocatore ha l'impressione di essere solidale con il personaggio. E infine un caso massimo di solidarietà è quello che abbiamo incontrato nella nostra rassegna, per esempio con Doom, il first person shot, che è un extended point of view shot, una soggettiva estesa per tutto il videogioco. Il giocatore questa volta è installato all'interno, diciamo così, degli occhi, della testa e delle azioni di uno dei personaggi. Qui vediamo qualche esempio, il God's Eye dall'alto, il third person più distante, l'over the shoulder piuttosto addosso al personaggio, infine il first person con una completa identificazione del personaggio e del giocatore. Ma d'altra parte la collocazione esistenziale è guidata
anche e direi soprattutto nel videogioco, da un altro aspetto. Quando abbiamo parlato della distinzione tra spazio personale, spazio extrapersonale, e tra mondo e quindi tra mondo egotropico e mondo allotropico, abbiamo detto come il mondo egotropico e quindi lo spazio peripersonale vengono definiti a partire dalle possibilità operative del soggetto. In questo caso la possibilità operativa del soggetto si estende all'interno del mondo indiretto. Dunque ecco che attraverso una serie, diciamo, di passaggi e di metafore date dalla presenza indiretta del soggetto nel mondo finzionale, il soggetto sente di poter agire nel mondo indiretto e dunque il mondo indiretto diventa parte del suo mondo di vita. Abbiamo quella che tecnicamente abbiamo definito una egotropizzazione del mondo indiretto. Il mondo indiretto diventa parte del mondo diretto del giocatore. Cosa evidentemente, modalità di egotropizzazione che non era possibile nel caso dell'audiovisivo e che invece diventa possibile nel caso del videogioco. Un altro aspetto da considerare è il modo in cui vengono modulate le mappe situazionali. Dunque abbiamo un mondo indiretto, dunque abbiamo lo sviluppo di un racconto, di una vicenda, dunque abbiamo la necessità di modulare delle mappe situazionali che danno occasione al giocatore di capire che cosa sta succedendo e di prevedere cosa potrebbe succedere. A questo proposito giocano diversi mezzi. Anzitutto

0: la gestione delle mappe situazionali e il ritmo con cui le mappe situazionali si modificano sono in parte, è il caso di dirlo, in questo caso la metafora è calzante, nelle mani o nella mano del giocatore. Infatti il giocatore è dotato di agency, giocabilità e affordances definite dal gioco. Infatti il gioco definisce delle affordances, cioè delle opportunità, delle possibilità per il giocatore, per esempio segnalandogli che c'è una porta da aprire, segnalandogli che c'è un testo da leggere e così via. Tutte queste affordances guidano, orientano delle trasformazioni del mondo indiretto che sta però al giocatore rendere effettive, realizzare, modificando quegli stati di cose come abbiamo detto prima. Un secondo aspetto però è l'utilizzo di cutscene o cinematics e quindi un ritorno all'esperienza audiovisiva. Infatti in alcuni punti il videogioco smette di essere giocabile, smette di essere interattivo e propone al giocatore delle vere e proprie sequenze cinematografiche. In questo caso la modulazione della mappa situazionale ritorna, per così dire, in mano all'autore, in mano in particolare in questo caso al soggetto del discorso in quanto intreccio. Infine potremmo considerare come l'intreccio del videogioco conosce diverse possibilità che servono anche in parte a distinguere diversi generi videoludici. C'è uno sviluppo lineare, è una storia lineare tipicamente quando il videogioco assume l'idea del viaggio, sia nelle sue varianti più, diciamo, distensive, sia in quelle più tensive. Per esempio, molto spesso i survival games rappresentano dei viaggi del giocatore all'interno di mondi in cui si può essere costantemente attaccati da mostri, zombie, eccetera. Oppure un'altra struttura è quella a episodi, che rende facilmente la metafora dei livelli. Ci sono diversi episodi, occorre concludere un episodio prima di poter passare a quello successivo. La struttura episodi può essere lineare ma anche reticolare, nel senso che occorre completare diversi episodi prima di poter arrivare a cambiare di livello o risolvere un certo problema. A loop non si supera un certo livello e si ritorna costantemente al punto di arrivo, almeno che non si superino tutte le prove. È il caso appunto della morte del giocatore che, essendo ucciso, deve ritornare al punto di partenza in un loop che può essere superato solo superando delle prove. E infine, privo di struttura, questa modalità si chiama sandbox, è proprio la buca di con la sabbia in cui i bambini giocano e possono fare un po' tutto quello che vogliono. Ci sono delle regole, ma non ci sono degli obiettivi particolari, il giocatore può darsi da solo dei piccoli o grandi obiettivi facendo vari tipi di giochi. La struttura sandbox è ovviamente diffusa in combinazione con altre strutture, soprattutto all'interno di quelli che abbiamo chiamato i casual, social o mobile games. Arriviamo allora a qualche spunto di riflessione. Quali parametri definiscono la interattività con l'ipertesto e con la interfaccia? Come avviene la egotropizzazione del mondo indiretto nell'esperienza del videogioco? Come si svolge l'ordinamento narrativo nell'esperienza videoludica? Bene, passiamo allora ad un esempio di analisi. Questo esempio è tratto da Gears of War Ultimate Edition, un videogioco del 2015. In realtà si tratta di un remake, di un aggiornamento di un videogioco precedente. Infatti Gears of War era stato un grande gioco, un famoso gioco della Epic Games creato per Xbox 360 e uscito nel 2006. Nel 2015 è stato realizzato un remake tecnologicamente aggiornato per Xbox One e poi giocabile anche su PC Windows, ed è appunto questa versione che analizzeremo. Analizzare un videogioco è sempre piuttosto complesso. Nel caso della nostra analisi useremo una sequenza del videogioco già giocata, potremmo dire, e postata sul web, altrimenti l'analista dovrebbe giocare registrando i vari passi e poi analizzare il filmato di ciò che ha ottenuto. Vediamo allora questa sequenza che, come vedrete, all'inizio presenta una sequenza cinematics o cutscene e poi per poi introdurre una vera e propria sequenza giocabile.
1: Welcome to Delta Squad.
2: Where are we going?
1: Embry Square. Colonel Hoffman's waiting for us.
2: Hoffman? Oh, shit. This is gonna be awesome.
3: Hey, are you the Marcus Phoenix? The one who fought at Asphiel Fields?
2: Yep.
3: Wow, cool!
2: Not really.

0: Sweet.
1: Bene, possiamo interrompere qui la visione e fare qualche ragionamento. Vediamo come la cutscene, cioè la sequenza cinematografica iniziale, abbia diverse funzioni importanti. Il giocatore non deve far nulla, però la sequenza introduce la mappa situazionale. La cutscene iniziale porta all'introduzione della mappa situazionale e indicazioni di gioco, fornisce delle indicazioni di gioco. Infatti la mappa situazionale indica degli obiettivi molto chiari, occorre recuperare uno strumento fondamentale per vincere la guerra contro i nemici. D'altra parte il giocatore deve stare attento a nascondersi. Fin dall'inizio è sottolineato come tutto il gioco si basa sulla capacità del giocatore di nascondersi dietro delle superfici e di sparare al momento giusto. Quando inizia la sequenza giocabile, che parte all'incirca a partire da una dissolvenza in nero, il punto di vista si fa molto tipico. Abbiamo una terza persona, un third person, più un over the shoulder camera. Infatti, normalmente la camera segue ad una certa distanza il protagonista, Phoenix. In altri casi, però, soprattutto quando il protagonista spara, la camera si fa molto più ravvicinata, con una sorta di stacco che riprende alcune modalità tipiche del cinema di guerra recente, per esempio Salvate il soldato Ryan, e un tipo di cinema che cerca di tradurre attraverso la mobilità della macchina da presa la freneticità, la drammaticità esagitata del combattimento. È importante osservare che certamente c'è questo punto di vista che risulta piuttosto immersivo, moderatamente immersivo rispetto ad un first person shot, ma comunque abbastanza immersivo. Bisogna anche dire che è importante, come abbiamo detto, l'utilizzo di tutti gli strumenti che permettono al giocatore di sparare, di muoversi, di sparare, quindi sostanzialmente di interagire con il mondo indiretto. Però al tempo stesso il giocatore riceve numerose indicazioni e numerosi suggerimenti, che si esprimono in vario modo, per esempio nell'indicatore costantemente presente dei colpi che sono rimasti, in alcune indicazioni, alcuni suggerimenti delle azioni da intraprendere, in alcune piccole mappe che danno luogo di quanto sta succedendo e così via. Possiamo allora trarre due ordini di conclusioni da quanto abbiamo detto. Anzitutto, la superficie grafica permane, c'è una permanenza della superficie grafica che in parte si fa trasparente per dare la possibilità di giocare nel mondo indiretto, ma in parte rimane ben visibile con tutta la sua serie di indicazioni, suggerimenti e così via. In secondo luogo, si crea una relazione di condivisione operativa con il personaggio avatar. La relazione con il personaggio che viene guidato è di tipo particolare. Non c'è soltanto una relazione di fiducia o di condivisione indiretta, ma c'è una relazione direttamente legata all'agire insieme o al far agire. Dunque, si tratta di un legame basato sul senso di responsabilità del giocatore rispetto alle sorti del personaggio e attraverso le sorti del personaggio alle sorti di tutto il mondo indiretto. Possiamo allora introdurre alcuni spunti di riflessione. Qual è il ruolo della cutscene iniziale della sequenza di videogioco analizzata? Come viene impostato il punto di vista? Qual è il ruolo semiotico delle indicazioni in sovrimpressione? Siamo ora in grado di giungere a un riepilogo degli spunti di riflessione. Come nascono i videogiochi e qual è stato il ruolo delle sale giochi negli anni 70-80? Quali sono state le piattaforme di utilizzo dei videogiochi? Che cosa sono i social, casual, mobile games e in cosa consiste la gamification? Quali parametri definiscono la interattività con l'ipertesto? come avviene la egotropizzazione del mondo indiretto nell'esperienza del videogioco, come si svolge l'ordinamento narrativo nell'esperienza videoludica. Qual è il ruolo della cutscene iniziale della sequenza di videogioco analizzata? Come viene impostato il punto di vista? Qual è il ruolo semiotico delle indicazioni in sovrimpressione? Bene, vi ringrazio dell'attenzione che avete dedicato a questa lezione e vi ricordo che tutti i materiali di approfondimento circa quanto abbiamo detto sono disponibili sul sito web del corso. Grazie e buon lavoro.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione dal titolo Istamina ed orexina, ruolo nel controllo della vigilanza, del movimento, delle funzioni cognitive e motivazionali. Gli argomenti saranno neurobiologia del sonno e della veglia, istamina, orexina o ipocretina, orexina e obesità, il modello della narcolessia. Partiamo dalla neurobiologia del sonno e della veglia. Lo spettro dell'arousal. Insonnia e sonnolenza non sono due disturbi separati, bensì due aspetti che attraversano molte condizioni che si verificano lungo un unico spettro di eccitazione carente o eccessiva. Se noi guardiamo questa figura, vediamo come ci sia un cutoff. Una parte, intermedia di normale veglia, allerta, creatività e capacità di risolvere problemi, che poi a seconda si vada verso una overactivation o una underactivation, sì, e quindi una sovrattivazione che durante la notte dà ipervigilanza e insonnia, con conseguente disfunzione cognitiva. Panico, paura, fino ai sintomi psichiatrici dell'allucinazione, della psicosi dovuta all'eccessivo arousal, all'eccessiva vigilanza. Dall'altra parte la bilancia della sonnolenza spinge verso un disturbo dell'attenzione, una disfunzione cognitiva da understimulation, quindi da ridotta stimolazione, eccessiva sonnolenza diurna e sedazione, fino alla condizione di franchi addormentamenti anche in condizioni in cui non dovremmo averne. Ecco che l'iperattivazione e l'ipoattivazione vanno da uno spettro di normalità e di basalità noto a due condizioni patologiche che possono però, pur essendo agli estremi, passare per disfunzioni simili, quindi per disturbi simili. Sonno e veglia. La condizione di arousal è più complicata del semplice essere svegli o addormentati, perché ci sono una serie di neurotrasmettitori chiave che sono l'orexina, il GABA, l'istamina, la dopamina, la noradrenalina, la serotonina e l'acetilcolina che attraverso la sostanza reticolare ascendente regolano e modulano il livello di arousal, cioè la nostra vigilanza. Come vedete qui ho messo le sigle che noi troveremo durante la nostra presentazione e che vi spiegherò ogni volta, ma che rappresentano appunto questi neurotrasmettitori coinvolti nel mantenimento della veglia. Il passaggio dalla veglia al sonno è regolato da un meccanismo che si chiama flip-flop switch model. Nella figura a sinistra potete vedere come l'ipotalamo laterale che produce l'orexina stimola il nucleo tubero mammillare a produrre istamina, il nucleo dorsale del rafe a produrre serotonina, l'area ventrale tegmentale a produrre dopamina e il locus ceruleus a produrre noradrenalina. Il risultato è la veglia. Il tutto passa per l'inibizione del nucleo ventrolaterale preottico, GABAergico, che viene inibito dall'attivazione di queste strutture. Quando si passa al sonno, invece, il nucleo ventrolaterale preottico induce per trasmissione GABAergica, adenosina e prostaglandina D2 l'inibizione sia dell'ipotalamo laterale, che quindi viene bloccato nel produrre orexina, ma anche delle strutture direttamente, delle strutture che erano attivate all'ipotalamo laterale, quindi locus ceruleus, nucleo tubero mammillare, nucleo dorsale del rafe, area ventrale tegmentale, che viene quindi bloccata. Il risultato è una progressione verso la veglia. Da questo risulta chiaro come l'orexina, che è qui in verde, è un po' come un maestro d'orchestra che deve in qualche modo sancire il passaggio, la transizione dal sonno alla veglia in maniera molto graduale. Quando questo meccanismo non funziona,
succede quello che successe il 6 aprile del 1962 a New York, quando Glenn Gould, pianista, giovane pianista estremamente dotato, e Bernstein, già direttore d'orchestra molto affermato, discussero sulla modalità di esecuzione del concerto in re minore di Brahms. Il direttore d'orchestra fece una breve introduzione al pubblico dicendo che dissentiva dal modo di eseguire la parte per piano, questo concerto per piano, da parte di Glenn Gould. È un po' quando l'orexina, quando il sistema di controllo della secrezione orexina impazzisce per qualche motivo, il risultato è proprio quello che si è ottenuto il 6 aprile del 1962. Il sistema orexinergico comprende all'incirca solo 70.000 neuroni situati nell'ipotalamo prevalentemente laterale e anche posteriore. I neuroni che producono orexina stimolano i neuroni della veglia, corteccia troncoencefalica e prononcefalo basale, come abbiamo visto, per tramite di meccanismi legati all'istamina, alla dopamina, alla serotonina, alla citricolina, quindi che sono fondamentali e che hanno un ruolo importante nell'eccitare regioni del tronco dell'encefalo che sopprimono il sonno REM e quindi inducono una condizione di veglia. Questo è un modello dove si spiegano queste intime connessioni

degli arti inferiori dovuti proprio alla mancata secrezione di questa sostanza che va a ridurre l'inibizione i meccanismi di inibizione di passaggio, di flip-flop di passaggio verso il sonno REM con comparsa di una dissociazione di stato, cioè comparsa di alcune caratteristiche del sonno REM come la paralisi, in una condizione come la veglia in cui invece questo non dovrebbe accadere. Ma adesso facciamo un improvviso salto nel tempo utilizzando il cosiddetto Einstein-Rosen Bridge che fu ipotizzato sulla base della fisica quantistica di Einstein, cioè una sorta di cunicolo spazio-temporale, e ci ritroviamo a parlare di sonno e attivazione immunitaria acuta. Facciamo un balzo indietro di un secolo e nella prima guerra mondiale il neurologo Konstantin Fr. von Economo descrisse per la prima volta la malattia encefalite letargica, spesso caratterizzata da un aumento patologico del sonno. Era in atto un'epidemia, non era la pandemia della spagnola, ma era qualcosa che colpiva soprattutto bambini, e von Economo pensava che un virus fosse la causa di questa cosiddetta encefalite letargica e che l'infezione possa alterare il comportamento del sonno. Ha trovato supporto in studi successivi sull'uomo e sugli animali. Perché fare questo balzo indietro nel tempo? Perché, come vedremo, ha posto le basi della conoscenza della fisiopatologia dei neuroni orexinergici. Andando indietro nel tempo, la Mendoza, che fu descritta a Lisbona nel 1521, la pestilenza porosa, che venne descritta in Italia nel 1561, la letargia con paralisi oculari nel 1605, lo stupor chiamato nona a Milano tra il 1890 e il 1891, sono alcuni degli esempi di patologie infettive che esitavano in forme di encefalite che venivano denominate sleeping sickness, questa malattia dell'ipersonnolenza diurna. E si parte dalla nona per capire che il danno infiammatorio cronico, vedete questa sleeping sickness, descritta anche come coma sonnolentum dopo una condizione infettiva di natura influenzale, una febbre catarrale con sopore, vedete, queste sono le descrizioni che il Journal dell'American Medical Association dà nel 1919. Si parte dalla nona per capire che un danno infiammatorio cronico possa condurre il paziente o a non dormire bene, o ad avere letargia e sonnolenza. E la definizione neuropatologica di una infiammazione non purulenta, non emorragica del tessuto cerebrale con numerosi focolai infiammatori microscopici disseminati, in particolare nella materia grigia del tegmento del mesencefalo e nelle sue immediate vicinanze, apro parentesi, ipotalamo, chiudo parentesi, con un'infiltrazione cellulare delle pareti e dei vasi sanguigni, sembra la base di una condizione in cui compaiono dei disturbi della vigilanza dovuti al fatto che vengono colpite proprio le aree dello switch che abbiamo descritto precedentemente. Ecco quindi le prime descrizioni di encefalite letargica o malattia con ipersonnolenza di von Economo, dove, come vedete, venivano descritti a seconda della sede della lesione nell'ipotalamo anteriore causava una prolungata insonnia. Nell'ipotalamo posteriore laterale von Economo aveva suggerito come il sito di una forma di narcolessia, e nella giunzione del tronco encefalo e del proencefalo una prolungata sonnolenza. E come vedete sono proprio i siti che abbiamo appena descritto. E questo è un fotogramma del film Awakenings, Risvegli, che Robert De Niro e Robin Williams girarono, dove Robert De Niro impersona proprio un paziente con i postumi parkinsoniani di una encefalite letargica, dove c'erano anche questa prolungata condizione di catatonia e di ipersonnia, studiato da questo giovane neurologo,

scritto dalla penna, dalla deliziosa penna letteraria di Oliver Sacks. Quali spunti di riflessione? Quali sono i neurotrasmettitori che regolano l'arousal? Passiamo all'argomento successivo, istamina. L'istamina è uno dei neurotrasmettitori chiave che regolano la veglia ed è l'obiettivo finale di molti farmaci che promuovono la veglia tramite il rilascio di istamina a valle e farmaci che promuovono il sonno, cosiddetti antistaminici. Cioè ci sono farmaci che incrementando il release di istamina aumentano il livello di vigilanza, che sono utilizzati nel trattare malattie dove l'ipersonnolenza è sintomo chiave, come la narcolessia, ma anche la sonnolenza residua in alcuni disturbi del sonno come le apnee del sonno, oppure farmaci antistaminici che invece inducono sonnolenza soprattutto se il loro meccanismo è centrale. L'istamina, sintesi ed eliminazione. Partiamo dalla sintesi. L'istidina, che è un aminoacido, attraverso il trasportatore dell'istidina e per azione dell'istidina decarbossilasi viene convertito in istamina. Qui vedete il trasporto dell'istidina e la trasformazione tramite la decarbossilasi in istamina con la sigla HA. L'istamina viene poi trasportata dalle vescicole sinaptiche all'interno del terminale sinaptico e rilasciata nello spazio sinaptico per interagire con i propri recettori. Abbiamo poi la eliminazione e quindi la fine dell'azione dell'istamina. L'istamina viene per azione dell'istamina metiltrasferasi, che è un enzima, convertita in N-metilistamina e per azione della monoaminossidasi B convertita in acido N-metil indolacetico. Qui è rappresentato tutto questo percorso all'interno del terminale sinaptico che porta alla definizione dell'azione dell'istamina. L'istamina però ha diversi recettori. Ha il recettore H1 postsinaptico, il recettore H2 che invece è prevalentemente gastrico ma è presente minimamente anche a livello del sistema nervoso centrale, ha un recettore H3 che è un autorecettore presinaptico e un recettore H4 che invece non troviamo all'interno del sistema nervoso centrale. Qui potete vedere appunto i due recettori H1, soprattutto H1 e in parte H2 presenti sul terminale postsinaptico, l'autorecettore H3 quindi presinaptico, l'H4 abbiamo detto non essere presente nel sistema nervoso centrale e poi abbiamo anche la possibilità di modulare per un sito per l'istamina presente sul recettore NMDA, che è un recettore glutamatergico, quindi un modulatore allosterico del recettore per l'NMDA, di modulare la trasmissione glutamatergica. Andiamo a vedere il recettore H1. Il recettore H1 è connesso strettamente a una proteina G che agisce da secondo messaggero producendo il fosfatidil inositolo. Lo vedete qui con la sigla PI. Il fosfatidil inositolo agisce sui cosiddetti early genes, che sono dei geni che possono essere attivati rapidamente per stimoli esterni, alla trascrizione del CIFOSC, appunto un gene precoce, il quale ha l'effetto finale di incrementare i livelli di veglia e quindi di attivazione di questi neuroni istaminergici stimolati al recettore H1. Se invece questo sistema del fosfatidino sitolo viene bloccato, c'è appunto la sonnolenza, bloccato perché l'istamina non va a interagire con il recettore H1 o perché viene bloccato da un antagonista. Abbiamo poi i recettori H2, quei pochi presenti a livello cerebrale, è meno presente, ma comunque anche a livello gastrico, hanno una varia distribuzione, hanno anche in questo caso una proteina G con un secondo messaggero, che in questo caso è la AMP ciclico, che attiva una fosfochinasi che attiva l'espressione del cosiddetto gene CREB, che va a modulare altre funzioni del sistema nervoso centrale che non sono appunto la vigilanza.
Abbiamo poi il recettore H3. Il recettore H3 abbiamo detto essere un autorecettore, cioè si trova nello spazio presinaptico. Se libero, quindi se non attivato, c'è un normale rilascio di istamina. Se invece è attivato dall'istamina, cioè se su questo recettore ci si lega l'istamina, se è attivato quindi, allora viene bloccato il release di istamina nel terminale sinaptico. Se invece è legato da un antagonista recettoriale, anti-H3, abbiamo invece l'effetto opposto, un aumento del release di istamina nello spazio sinaptico. L'istamina è correlata al circuito della veglia. Nel cervello l'istamina è prodotta esclusivamente da cellule del nucleo tubero mammillare dell'ipotalamo. Dal nucleo tubero mammillare i neuroni istaminergici proiettano a varie regioni, tra cui la corteccia prefrontale, il proencefalo basale, lo striato, il nucleus accumbens, l'amigdala, l'ippocampo, i centri dei neurotrasmettitori cerebrali e cerebrale, del tronco cerebrale, quindi strutture troncoencefaliche, vedete indicate qui, e infine il midollo spinale. Quindi la proiezione dei neuroni istaminergici è estremamente diffusa. Quali spunti di riflessione? Quali sono i recettori per l'istamina? Passiamo al prossimo argomento, orexina o ipocretina. I due termini sono sinonimi perché è lo stesso modo di chiamare la medesima proteina. L'orexina A è costituita da 33 amminoacidi, ma esiste anche un'orexina B che è costituita da 28 amminoacidi. In questa figura vedete le due differenti, ma anche molto simili strutture. I neuroni orexinergici si trovano in ipotalamo posteriore, laterale e nell'area perifornica. Rappresentano i neuroni che producono questo tipo di proteina, che, come abbiamo detto, è fondamentale per il mantenimento della veglia. Ma non solo. Come possiamo vedere da questa figura, il release di orexina da parte dell'ipotalamo laterale e posteriore controlla non solo la veglia e l'attenzione, ma anche il cibo, la gratificazione e la motivazione. Quindi è estremamente, e lo fa tenendo sotto controllo proiezioni dopaminergiche, GABAergiche, colinergiche, noradrenergiche, serotoninergiche, istaminergiche, glutamatergiche, cioè quasi tutte le modalità neurotrasmettitoriali presenti nel nostro sistema nervoso. Quali sono i recettori dell'orexina? Abbiamo un recettore orexin 1 che lega l'orexina A. Abbiamo poi un recettore orexin 2, quindi, che lega sia l'orexina A che l'orexina B. Il legame dell'orexina A ai recettori di tipo 1 induce un aumento del calcio intracellulare e l'attivazione dello scambiatore sodio-calcio. Vedete molto bene questa figura, come nel terminale sinaptico la proiezione che viene dall'ipotalamo laterale o posteriore induce il release di orexine, la A va a interagire con il recettore 1, che è l'unico ligando di questo recettore. Per tramite di una proteina G, il meccanismo induce un aumento del calcio intracellulare e l'attivazione dello scambiatore calcio-sodio. Nel caso invece del recettore per l'orexina 2, che lega sia l'orexina A che l'orexina B, il legame della proteina orexina A e B al recettore 2 porta a una maggiore espressione dei recettori del glutammato NMDA e alla inattivazione dei canali del potassio, soprannominati GIRC, regolati dalla proteina G. Qui potete vedere i recettori di tipo 2 attivati sia dall'orexina A che dall'orexina B, come l'effetto sia quello di modulare la trasmissione glutammatergica modulata dai recettori NMDA
e di inattivazione dei canali del potassio.

risultato finale, come vedete, è l'incremento della vigilanza, quindi del soggetto che ha questa attivazione orexinergica. I recettori per l'orexina 1 si trovano particolarmente espressi nel locus ceruleus noradrenergico, mentre i recettori di tipo 2 sono altamente espressi nel nucleo tubero mammillare istaminergico, che abbiamo già ampiamente visto. Gli agonisti orexinergici hanno appunto come effetto quello di indurre un incremento della vigilanza. Quindi, se noi abbiamo delle sostanze in grado di interagire con entrambe le tipologie di recettori che inducono un'attivazione dei nuclei, dei neuroni del locus ceruleus e del nucleo tubero mammillare, otteniamo appunto quello che è l'incremento dei livelli di vigilanza. È una spiegazione, diciamo, molecolare di quello che abbiamo visto per tramite dello switch model, del flip switch model del controllo della veglia. Cosa fanno gli antagonisti dei recettori? Il recettore per l'orexina 1 abbiamo detto lega l'orexina A, mentre invece il recettore dell'orexina 2 lega sia l'orexina A che l'orexina B. Si ipotizza che il blocco dei recettori dell'orexina da parte dei cosiddetti SORA o DORA, cioè singolo o duplice antagonista recettoriale, perché è chiaro che l'antagonista che riesce a bloccare sia il recettore 1 che il recettore 2 deve essere in grado di interagire come fosse sia orexina A che orexina B, soprattutto se parliamo di bloccare i recettori di tipo 2. Porti al blocco degli effetti eccitatori nei neurotrasmettitori dell'orexina, promuovendo così il sonno. Questo apre spalanca delle porte incredibilmente interessanti, perché saranno la nuova frontiera dei farmaci contro l'insonnia, che agiranno come antagonisti dei recettori orexinergici, inducendo una riduzione dell'attivazione orexinergica, quindi una riduzione della vigilanza e quindi inducendo facilmente un sonno, ma andando ad agire a monte di questa catena. Le benzodiazepine che noi utilizziamo ancora oggi come trattamento dell'insonnia a breve termine agiscono sul GABA, che è l'ultimo effettore che è presente soprattutto a livello del nucleo preottico ventrolaterale e quindi come, diciamo, fase finale del meccanismo flip-flop switch di regolazione sonno-veglia. L'orexina regola dei comportamenti adattativi. Durante la veglia, il firing tonico dei neuroni orexinergici induce arousal. Vediamo come questa è la veglia. Abbiamo un'intensa attività tonica con una lieve desincronizzazione e il risultato è appunto quello di un incremento della condizione di arousal. In presenza di stimoli esterni come la fame, interni come la fame o esterni come lo stress, compare un firing fasico con aumento della neurotrasmissione orexinergica e attivazione di aree cerebrali connesse. Ed è quello che succede qui nei stati transitori dell'attivazione fasica in profonda sincronizzazione dei neuroni orexinergici. Durante il sonno ondelente invece abbiamo una debole attività tonica, anche qui in forte sincronizzazione, e i neuroni orexinergici si disattivano completamente durante il sonno REM. Ecco perché nella narcolessia, dove abbiamo una disregolazione, un'eccessiva presenza di elementi del sonno REM, si è capito che è il deficit dell'orexina, perché quando l'orexina è proprio completamente assente, noi abbiamo l'induzione e la comparsa del sonno REM. Pertanto l'orexina non media solo la vigilanza, ma permette anche la facilitazione di comportamenti con specifici obiettivi. Le azioni di veglia sono mediate dall'attivazione colinergica del proncefalo basale, nucleo peduncolo pontino, ma anche del talamo latero dorsale, ma anche dell'area ventrale tegmentale dopaminergica, del locus ceruleus noradrenergico, del nucleo dorsale del RAF serotoninergico e del nucleo tubero mammillare istaminergico. Ma l'orexina agisce sulla fame incrementando l'assunzione di cibo, sulla sospensione di sostanze d'abuso aumentando la ricerca

ricca di sostanze. Sul freddo agendo sulla termogenesi periferica, sull'ipercapnia con la tachipnea, sullo stress evitabile attivando l'asse ipotalamo-ipofisario, sugli stimoli emotivi aumentando processi cognitivi, attenzione e apprendimento. Lo scarico dei neuroni dell'orexina, quindi il firing dell'orexina durante la veglia, aiuta a contrastare la pressione del sonno e a diminuire la probabilità di inizio del sonno, specialmente durante situazioni emotivamente attivanti. Da questo lato troviamo la situazione di normalità, dove ci sono dei livelli costanti di orexina che aumentano quando c'è una situazione gratificante che attiva l'animale, o quando devono scappare da uno stress, cioè uno stato di paura intenso, o un'opportunità di natura sessuale che ovviamente attiva il release di orexina. Quando invece l'orexina va giù, abbiamo appunto la comparsa del sonno e quindi l'alternanza sonno-veglia. Quando invece c'è un modello animale o nella condizione patologica di narcolessia, il deficit di orexina induce una più rapida transizione da uno stato all'altro, con alternanze di fase di attivazione e necessità di dormire che ristorano e rendono molto più breve il processo omeostatico del sonno. Quali spunti di riflessione? Quali sono le funzioni dell'orexina? Passiamo ora al prossimo argomento, orexina e obesità. Orexina e peso. Definiamo il non-exercise activity thermogenesis, la termogenesi indotta dall'attività dovuta a non esercizio, con la sigla NEAT. Come la definiamo? L'INEAT include una serie di movimenti continui e vitali che non comportano un esercizio di intensità da moderata a vigorosa. Queste attività additive rappresentano una significativa termogenesi e consumo di energia. È un messaggio molto semplice. Noi consumiamo la maggior parte di energia non andando in palestra e facendo decine di chilometri sul tapis roulant, bensì svolgendo le normali attività quotidiane, che significa camminare, fare una rampa di scale, andare verso la stampante e recuperarsi i propri fogli, o semplicemente stare in piedi. E come vedete, la quota di consumo, calorico legata all'esercizio, anche quando si intensifica, rimane sempre molto meno del NEAT, cioè della non-exercise thermogenesis. E parafrasando un po' le parole di Albert Einstein, la vita è come andare in bicicletta: per mantenere l'equilibrio ti devi muovere. Ed è lo stesso concetto che dobbiamo portare avanti quando consideriamo il consumo energetico e il normale dispendio energetico. Questo NEAT, il Non-Exercise Induced Thermogenesis, è il dispendio energetico che risente di un'altra componente che è la Spontaneous Physical Activity, questa SPA, che è qualsiasi tipo di attività fisica qualificata come esercizio non volontario. I tipi di attività fisica inclusi nel NEAT li vedete rappresentati qui nella figura. Quindi anche lo star seduti a volte, ma anche semplicemente il muoversi facendo una rampa di scale. Questa SPA ha una variabilità nei soggetti obesi a spendere meno tempo nello stare in piedi piuttosto che seduti. Ora, risente la NEAT e la SPA, risentono del livello di, diciamo, educazionale, di imprinting a svolgere delle attività familiari che gli insegnanti, che gli healthcare providers, cioè chi si prende cura delle persone, trasmettono, ma dipendono anche dalla produzione di orexina e da fattori ambientali, come è strutturato il luogo di lavoro, la scuola, la propria casa e appunto il peso corporeo. L'orexina promuove la resistenza all'obesità perché è associata a una maggiore attività fisica spontanea e a una maggiore termogenesi non esercizio correlata. Un deficit, una disfunzione orexinergica spinge all'obesità,
anche nonostante un minore introito calorico nei modelli animali rispetto al wild type per ridotta attività fisica. Cioè che significa? Significa che

Se io produco meno orexina, anche se mangio meno, tendo a ingrassare di più di chi invece ne produce normalmente. Quindi il ruolo protettivo dell'orexina intratecale, cioè somministrata al modello animale contro l'obesità, è stato dimostrato perché incrementa la SPA e la NIAT, quindi l'attività fisica spontanea, la termogenesi non esercizio correlata, se l'orexina viene somministrata in aree cerebrali. Ridotta orexina nel sistema nervoso centrale e periferico in modelli animali e di obesità indotti da dieta e nell'adipe di uomini obesi con ridotte concentrazioni di orexina e minore attività dei recettori ci fa capire come questi fattori siano correlati al maggior rischio di obesità. Tant'è che quando andiamo a vedere i modelli animali di obesity prone o obesity resistant, li vedete qui, questa è l'obesity prone, cioè il topolino che tende a ingrassare perché produce poca orexina, e questo è il topolino invece più magrolino che produce più orexina. Ci sono differenti profili di incremento ponderale in questi due profili: minor peso corporeo e minor massa grassa con dieta a basso tenore di grassi nel topolino, diciamo, che produce adeguata orexina. Ridotto aumento di peso con alto tenore di grassi, vuol dire se a questo topolino che produce orexina normalmente noi gli facciamo mangiare, lo mettiamo all'ingrasso, ingrassa meno dell'altro, perché il dispendio calorico indotto dall'orexina mediante l'attività fisica spontanea supera l'iperfagia che è indotta dal fatto che gli abbiamo aumentato i livelli di orexina. Questo ha creato quello che noi chiamiamo network dell'attività fisica nell'orexina, dove i segnali dell'orexina provenienti da tutte queste aree che noi abbiamo già abbondantemente descritto nelle precedenti slide, influenzano neuroni premotori e quindi interagiscono per guidare l'attività fisica spontanea e quindi anche interferiscono con peso corporeo e tendenza a sviluppare obesità. Cosa succede nell'uomo se abbiamo meno orexina? Questo è il diagramma a T grafico, cioè che misura l'attività diurna e quindi la ridotta attività notturna, il sonno, in un soggetto che ha normali livelli di orexina e che quindi ha normali opportunità di sonno, e questo invece è il profilo di un paziente con narcolessia, che è un modello dove abbiamo ridotta produzione di orexina, che come vedete si associa a una spiccata tendenza nelle 24 ore ad avere sonni che si alternano a veglia. Come vedete il sonno è fortemente frammentato, ma anche la veglia, vedete che il nero indica l'attività svolta nel giorno. Vedete quanto si muovono di meno rispetto a chi ha una produzione di orexina normale, e non solo si muovono di meno, tendono anche a sviluppare obesità, proprio perché l'orexina orchestra tutte queste funzioni. Quale spunto di riflessione? I livelli di orexina sono correlati con il peso corporeo e l'attività fisica? Passiamo ora all'ultimo punto, il modello della narcolessia. Definiamo la narcolessia di tipo 1. È un disturbo nel sonno caratterizzato dalla costante tendenza all'assopimento in luoghi e momenti inappropriati. Nella forma più caratteristica è associata a cataplessia, tipo 1, ed altre manifestazioni atipiche del sonno REM, paralisi di sonno, allucinazioni. Non entro nel merito della parte dei sintomi, ma entro nel merito dei criteri diagnostici, che devono essere soddisfatti entrambi. Il paziente ha momenti quotidiani di irresistibile necessità di sonno o addormentamenti diurni da almeno 3 mesi. Devono essere rilevati due addormentamenti in sonno REM con latenza di sonno inferiore agli 8 minuti al test delle latenze di sonno multiple, o livelli di orexina liquorale ridotti inferiori al cutoff di 110 picogrammi millilitro, o comunque inferiori al valore di un terzo delle medie ottenute dai controlli sani. Questo è proprio il modello patologico in cui l'orexina ridotta spiega la disregolazione del sonno REM che avviene nella narcolessia e la spiccata tendenza a sviluppare sintomi con ridotta motivazione, ridotta arousal, tendenza all'obesità, che sono aspetti caratteristici della narcolessia di tipo 1. Esiste però anche una narcolessia di tipo 2, dove il disturbo del sonno è caratterizzato sempre dalla costante tendenza all'assopimento in luoghi e in momenti inappropriati. Questa

forma meno frequente non è associata alla cataplessia. I criteri sono i medesimi, ma i livelli di orexina liquorale non sono inferiori, ma sono superiori al 110 picogrammi al millilitro, comunque superiori al valore di un terzo delle medie dei controlli sani. In questi pazienti non c'è un deficit di produzione di orexina, ma comunque sono in atto dei processi degenerativi dei neuroni orexinergici. La narcolessia è caratterizzata da episodi di sonno, ad esempio durante lettura tranquilla, qui nella figura vediamo il paziente che legge qualcosa, magari anche di interessante, ma che tende ad avere questa spiccata tendenza all'addormentamento. La perdita specifica di neuroni orexinergici nei pazienti con narcolessia porta a una mancata attivazione dei neuroni responsabili dell'eccitazione, cioè tutto quel meccanismo flip-flop che attiva il nucleo tubero mammillare, l'area ventrale tegmentale, il locus ceruleus e che quindi serve ad attivare il release istaminergico, dopaminergico, noradrenergico, quindi non si attiva. Il risultato è la comparsa di sonno, ma di sonno REM. Questo cambiamento si traduce in eccessiva sonnolenza diurna. Poi abbiamo il sintomo cataplessia, cioè un brusco cedimento a seguito di emozioni positive del tono muscolare. Vedete, perdita bilaterale rapidamente progressiva del tono muscolare durante, ad esempio, le risate. La coscienza è preservata ed è questa una condizione fondamentale. Improvvise emozioni positive attivano i neuroni della corteccia prefrontale mediale che eccitano i neuroni dell'orexina dell'ipotalamo laterale e dell'amigdala centrale. Ora, qual è il problema? È che eccitano i neuroni orexinergici che però nel paziente con narcolessia di tipo 1 non funzionano, non rilasciano orexina. Il risultato è che l'assenza di orexina induce sonno REM, atonia muscolare, quindi ecco perché gli arti cedono, indotta dal deficit di GABA e dall'aumento del tono glutamatergico. E questo è il risultato dal punto di vista clinico. In questo video osserviamo proprio un episodio di cataplessia indotto in questa paziente con narcolessia, con cataplessia. Vedete come si deve appoggiare perché sta ridendo per ridere appunto non ha più tono muscolare e la perdita di tono si associa a un vero e proprio addormentamento. Purtroppo viene un po' presa in giro dalle amiche, vedete che tentano di svegliarla con la pallina, addirittura la chiamano sleepy, un po' stigmatizzante come punto di vista, infatti è uno dei problemi importanti di questa malattia e come vedete poi la ripresa è pronta La paziente si è avuto un addormentamento a seguito della cataplessia, può ricordare immagini o attività oniriche di questo episodio. Nel modello della narcolessia noi riconosciamo tre ipotesi patogenetiche. La prima è un meccanismo citotossico CD8 mediato. I linfociti T-CD8 possono mediare dei meccanismi immunitari che vanno ad attaccare indirettamente i neuroni orexinergici dell'ipotalamo laterale posteriore, che come sappiamo sono pochi, sono 70.000, quindi non è difficile andarne a depauperare la funzione. Esiste poi un'ipotesi di un meccanismo infiammatorio mediato da citochine prodotte da cellule T attivate per indurre citotossicità cellulare. Cambia il meccanismo che è indotto dal release delle citochine, ma il risultato è il medesimo. Abbiamo poi un terzo meccanismo che è mediante immunità umorale con autoanticorpi che riconoscono epitopi cross reattivi sui neuroni e inducono citotossicità anticorpo dipendente. Significa che c'è un'infezione esterna che fa produrre degli anticorpi, questi anticorpi che agiscono contro l'agente esterno che ha indotto questi anticorpi, in realtà però non riconoscono bene il self e le cellule orexinergiche dell'ipotalamo laterale posteriore portano degli antigeni che somigliano a quelli dell'agente patologico, vengono riconosciuti come se fossero un non self e quindi attaccate dal nostro stesso sistema immunitario in quella che perlomeno nella fase iniziale potrebbe essere una malattia autoimmunitaria di tipo infiammatorio. Quali spunti di riflessione? Nella narcolessia i livelli di orexina sono diminuiti o aumentati? Riepilogo spunti di riflessione. Quali sono i neurotrasmettitori?

Sensitori che regolano l'arousal. Quali sono i recettori per l'istamina? Quali sono le funzioni dell'orexina? I livelli dell'orexina sono correlati con il peso corporeo e l'attività fisica? Nella narcolessia i livelli di orexina sono diminuiti o aumentati? Con questa abbiamo finito la lezione dal titolo Istamina e orexina, ruolo nel controllo della vigilanza, del movimento, delle funzioni cognitive e motivazionali. Vi rimando al sito internet del corso per eventuali approfondimenti. Arrivederci.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, illimitare di gioventù salivi. Suonavano le quiete stanze e le vie d'intorno al suono della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenire che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia. Quale a luce apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi di cotanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e tornami a dolere di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni figli tuoi? All'apparir del vero tu misera cadesti. No, tu pria che l'erbi naridisse il verno, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti morgeva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fati, la giovinezza. Ahi, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera di eventi, onde cotanto ragionammo insieme. Questa è la sorte delle umane genti. All'apparir del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, la fredda morte, ed una tomba innuda, mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua

lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana, illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana, scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uninettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza, insegnamento della lingua italiana, valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso, nella quale tratteremo della psicologia della personalità in azione, studi su aggressività e prosocialità. Se è vero che una disciplina si misura anche dall'impatto che essa ha sulla qualità della vita e sulle opportunità che offre per vivere meglio, la psicologia della personalità negli ultimi anni, negli ultimi decadi, ha avuto ricadute importanti in diversi ambiti applicativi, in ambito educativo, nell'ambito della tutela della salute, nell'ambito dei processi lavorativi, dell'organizzazione del lavoro e recentemente anche nell'ambito dell'economia e della politica, per promuovere comportamenti, atteggiamenti più favorevoli a relazioni e convivenze desiderabili. In questa ottica, la lezione che vi propongo affronta due temi che sono stati centrali nella ricerca della psicologia della personalità e che sono di estrema attualità anche ai tempi nostri: l'aggressività e la prosocialità. Gli argomenti che tratteremo sono studi sull'aggressività e promuovere la prosocialità. Veniamo al primo argomento, gli studi sull'aggressività. Credo che la maggior parte delle persone ha un'idea di che cosa sia l'aggressività. Qualche cosa che la maggior parte delle persone ritiene non desiderabile e che per tuttavia invade le nostre vite, il nostro privato e il pubblico. L'aggressività è un elemento da contenere, da moderare, da regolare, per quanto possibile da evitare, nelle relazioni interpersonali, nell'ambito della famiglia, della scuola, del lavoro. L'aggressività può avere effetti devastanti quando si traduce in conflitti, in guerre. In passato si è parlato di aggressività come un istinto, come una pulsione. Altri hanno invece ritenuto l'aggressività il frutto, il risultato di particolari condizioni di vita, condizioni sociali. Gli psicologi prima hanno adottato una posizione in qualche modo favorevole all'ipotesi di una pulsione aggressiva. Quantomeno nell'ambito della tradizione psicoanalitica la nozione di pulsione aggressiva ha avuto e anche oggi continua ad avere una notevole importanza. Nell'ambito tra gli psicologi sociali, soprattutto di formazione di tradizione comportamentista, invece l'attenzione è stata prevalentemente sulle situazioni, sulle condizioni ambientali che favoriscono la condotta aggressiva, che inducono ad apprendere a reagire aggressivamente. In questa tradizione, io circa all'inizio della mia carriera ho avviato con poi altri collaboratori, colleghi ed allievi, diversi studi per cercare di capire che cosa è l'aggressività. E un primo problema è stato quello di definire l'aggressività, una tendenza a mettere in atto comportamenti che nuocciono agli altri, e poi a distinguere l'aggressività dall'aggressione, come un comportamento che reca danno ad altri. Evidentemente l'aggressività è una tendenza a mettere in atto che implica generalmente un'intenzione, un'anticipazione di un esito, e che vede nel comportamento aggressivo, cioè nell'aggressione, uno strumento per conseguire una meta al quale si attribuisce valore. Un'ipotesi importante nella letteratura, sulla quale ho lavorato io, ma prima di me hanno lavorato altri e dopo di me hanno continuato a lavorare, è l'ipotesi frustrazione ed aggressione di un gruppo di ricercatori di Yale, un lavoro pubblicato nel 1939 negli Stati Uniti,
In inglese, titolato Frustration and Aggression, in italiano tradotto, io credo improvvidamente, frustrazione e aggressività, come ho accennato all'inizio. Aggressività e aggressione sono strettamente connessi, ma mentre l'aggressività, con il termine aggressività facciamo riferimento ad una tendenza a, col termine aggressione facciamo riferimento ad un comportamento. Nell'ipotesi frustrazione e aggressione, ogni impedimento di raggiungimento di una meta innesca una tendenza ad aggredire. La forza dell'istigazione ad aggredire varia in relazione alla frustrazione. La sorgente della frustrazione è il principale destinatario dell'aggressione. Questi sono i tre principi dell'ipotesi frustrazione ed aggressione. Rispetto a questa ipotesi, noi ci siamo accostati al suo studio prendendo in considerazione delle caratteristiche individuali che poteva avere un ruolo importante nel mediare la relazione ipotizzata tra frustrazione, cioè un impedimento, e la tendenza ad aggredire e quindi l'aggressione. Tra le variabili individuali che abbiamo considerato, l'irritabilità è stata intesa come la tendenza a reagire impulsivamente in maniera polemica e offensiva alla minima provocazione. Concerne le determinanti e le componenti emotive impulsive della condotta aggressiva.

abbiamo sviluppato un questionario e questi sono alcuni degli item che danno un'idea di che cosa andavamo a chiedere alle persone e come selezionavamo le persone sulla base della loro maggiore o minore irritabilità. Quando qualcuno si prende gioco di me, mi ribolle il sangue, per alcuni di più, per altri di meno. A volte mi sento come un barile di polvere da sparo pronto ad esplodere. Certe persone hanno il potere di irritarmi appena aprono bocca. È intuibile che a questi item alcune persone rispondono, sono completamente d'accordo, i più irritabili evidentemente, e altre persone invece raramente non sono affatto d'accordo, i meno irritabili. Un'altra variabile che abbiamo preso in considerazione, legata appunto alla personalità, è quella che abbiamo chiamato la tendenza a ruminare, la tendenza a incubare un desiderio di ritorsione una volta che veniamo insultati, attaccati, siamo destinatari di una qualche aggressione. Anche questa ipotesi deriva da uno sviluppo dell'ipotesi originaria frustrazione-aggressione, in particolare da una riflessione su come l'istigazione ad aggredire provocata dalla frustrazione si mantiene nel tempo o si estingue nel tempo. Secondo l'ipotesi originaria, tanto più passa il tempo, tanto meno è forte la tendenza a reagire alla frustrazione. La variabile che abbiamo preso in considerazione è la ruminazione e dissipazione, la tendenza a superare più o meno rapidamente i sentimenti di rancore e i desideri di ritorsione connessi alle offese subite. Concerne determinanti e componenti cognitive e sociali della condotta aggressiva e vediamo quali sono gli item che la definiscono. Ricordo i torti subiti anche dopo anni. Qui è evidente la componente cognitiva, se non c'è memoria, evidentemente non posso ruminare, non posso incubare e non posso ritorcere a distanza di tempo. Ho provato a lungo sentimenti di avversione verso persone che mi avevano offeso e qui è la componente emotiva, cognitiva e anche sociale. Perché coltivare sentimenti di avversione nei confronti di un altro? Sì, in parte può essere un fatto spontaneo, un fatto può essere invece anche un'abitudine condivisa, un atteggiamento condiviso, raccomandato all'interno di certi contesti sociali. Più il tempo passa, più una rivincita, la nozione di rivincita, può darmi soddisfazione. Evidentemente, diversamente dall'irritabilità, che sembra una reazione automatica, impulsiva molto spesso, nel caso dell'aggressività associata a sentimenti di rivalsa, a sentimenti di ritorsione, c'è invece un'elaborazione più complessa dal punto di vista cognitivo. Abbiamo poi preso in considerazione differenti frustrazioni. Non tutte le frustrazioni, non tutti gli impedimenti sono ugualmente importanti. C'è il fallimento in un compito cognitivo, ad esempio un giudizio negativo rispetto ad un compito di memoria, cioè abbiamo fallito ad un esame, non siamo stati capaci o abbiamo dato una prestazione mediocre in un compito, in un test di abilità. E questo evidentemente è una frustrazione. Però una frustrazione che a volte rappresenta una ferita maggiore, rappresenta una fonte di disagio maggiore è quando è minacciata la nostra autostima. In questo caso quando ci troviamo di fronte a valutazioni della nostra persona non favorevoli da parte di un'altra persona. In questo slide vengono presentati alcuni aggettivi che sono degli opposti: sicuro, insicuro, disinvolto, impacciato, originale, banale, maturo, immaturo, simpatico, antipatico, intelligente, stupido, interessante, insignificante, gradevole, sgradevole, calmo, teso. Se a ciascuno di noi viene chiesto, dai un'indicazione di come tu ti senti, di come ritieni di essere, sicuro o insicuro, disinvolto o impacciato. E poi ci chiedono qual è l'impressione suscitata da un altro compagno.

compagno, da un amico, da una persona che ha appena conosciuto, ma con quale ha avuto delle interazioni. Perciò, quale giudizio dai di lui? È intelligente, è parso intelligente o stupido? Interessante, insignificante. Ora, noi abbiamo accertato che il profilo in arancione è il profilo desiderabile, il profilo non insultante. Generalmente la maggior parte delle persone tende a dare di sé una presentazione piuttosto positiva, perciò tendente sul versante degli aggettivi positivi. Analogamente, tende anche ad avere un'impressione positiva delle altre persone, se non costa niente e se le altre persone non hanno dato evidenti segni del contrario. Si parla perciò, nel caso dell'autopresentazione, di un self-serving bias, cioè di un errore a favore della propria immagine, e nel caso dell'impressione che traiamo degli altri si parla di indulgency bias, cioè di un errore di indulgenza. Allora, se io do dell'altra persona un giudizio sul versante arancione, mi aspetto che anche lui mi dia un giudizio più o meno analogo. Se lui invece riceve un giudizio molto distante, molto diverso sul versante giallo, allora ho ragione di ritenere di avere in qualche modo provocato la sua autostima e avere in qualche modo minacciato l'impressione positiva che ogni persona di se stesso vorrebbe dare dagli altri. È così che abbiamo manipolato la situazione. Abbiamo anche preso in considerazione differenti reazioni aggressive. Da un lato, delle stimolazioni nocive con shock elettrico di lieve entità, e dall'altro, privazioni di ricompense. Se io posso dare a una persona da 1 a 10 euro per ogni risposta giusta, e non mi costa niente dargli 10 euro, 9 euro, e invece gliene do 1 o 2, beh, lo privo di un compenso, e pertanto c'è motivo di ritenere che in qualche modo non gli sono favorevole, non gli sono amico. Forse la mia risposta ha anche una connotazione aggressiva. Quando la risposta aggressiva che si voleva misurare era una risposta nociva, abbiamo usato la macchina di Bass, uno strumento raramente utilizzato anche ai tempi, nei quali i soggetti erano invitati a segnalare ad un compagno il suo rendimento in una particolare prestazione, usando dei livelli di shock. In situazione di frustrazione generalmente le persone sceglievano livelli di shock più alti di quanto invece avveniva quando non c'era stata una frustrazione. È importante dire che di fatto nessuno riceveva shock, però i soggetti che erano stati frustrati o i soggetti che non lo erano stati avevano la sensazione di segnalare a un compagno che non aveva fatto nulla di male, no? La sua prestazione, il rendimento della sua prestazione, utilizzando diversi livelli di shock. Evidentemente, se il soggetto aveva fatto bene, gli shock erano shock, non c'erano shock o erano assolutamente bassi. Se il soggetto invece aveva fatto male, di fatto noi riscontravamo che i soggetti frustrati davano più shock. Oltre a tenere in considerazione delle variabili individuali, le differenze di personalità, delle differenze nella situazione di frustrazione e nelle differenze nelle risposte, abbiamo anche considerato delle variabili intervenienti, piuttosto importanti, facendo riferimento a degli effetti di cui si parlava nella letteratura. Ad esempio, in questo caso, cosa succede se tra l'istigazione ad aggredire e la risposta aggressiva, la possibilità di dare una risposta di ritorsione aggressiva, noi inseriamo nell'intervallo di tempo una lista di oggetti come sedie, divani, poltrone, come effettivamente abbiamo fatto, invitando i soggetti a guardarli con attenzione perché poi dopo ci sarebbe stato un altro compito di memoria. Evidentemente distraiamo dall'istigazione e in parte precludiamo la risposta aggressiva. Ma se invece dei divani e delle sedie noi predisponiamo una lista di armi, perciò una rivoltella, un mitra, come effettivamente

abbiamo fatto, quanto l'introduzione tra la frustrazione e la possibilità di aggressione di oggetti apparentemente neutri può influire nel modificare la connessione tra frustrazione e aggressione e quindi nell'alterare

scene aggressive può stimolare, favorire, aumentare la tendenza ad aggredire, la tendenza ad agire aggressivamente. In entrambi i casi noi abbiamo visto che soprattutto per i soggetti più irritabili e più ruminanti, la presenza, cioè di questi stimoli, evidentemente si associava ad un incremento, ad un aumento della risposta aggressiva. Un altro elemento interessante che è risultato da queste ricerche, in cui sempre è risultato che effettivamente la frustrazione si associa per vari motivi a una maggiore inclinazione a reagire aggressivamente. Però dopo un certo periodo questa tendenza ad aggredire nella maggior parte delle persone si estingue. In realtà le reazioni aggressive risultavano generalmente attenuate già dopo 24 ore dalla frustrazione anche nei soggetti molto irritabili. Ma negli individui ruminanti, invece, risultava attiva una maggiore tendenza all'aggressione anche dopo una settimana dalla frustrazione. Questo ha rafforzato la nostra convinzione che esistessero due differenti forme di aggressione, che è opportuno distinguere, sia nel momento in cui noi facciamo una valutazione, una diagnosi, sia nel momento in cui siamo nelle condizioni di operare una sanzione. Abbiamo un'aggressione impulsiva, reattiva, propria di reazioni emotive più impulsive, quasi automatiche, di fronte ad una minaccia, ad un attacco. Le persone irritabili sono probabilmente incline all'aggressione più che per un'intenzione, per una volontà, per una mancanza di controllo, una mancanza di regolazione. Invece, nel caso dell'aggressione ostile, proattiva e strumentale, ci troviamo a comportamenti intenzionali tesi a raggiungere determinati scopi. Evidentemente la personalità ruminante, è una persona che ha un proposito, un progetto, una visione del mondo che giustifica il suo comportamento. Questo ha delle implicazioni, questa distinzione ha delle implicazioni notevoli. Pensate nel caso della giustizia. Se io riesco a convincere il giudice che la mia aggressione è stata così involontaria, è stata il frutto di un moto, di un momento passeggero, transitorio, in cui ho perso la ragione, non è stata premeditata, è stata preterintenzionale, io posso godere di molte più attenuanti di quando invece il giudice si persuade che il mio atto criminoso, che il mio atto aggressivo o violento, invece è il frutto di una premeditazione, di un'intenzione, di una programmazione. È anche chiaro come in un caso, nel caso di un'aggressione impulsiva, è soprattutto un problema di regolazione emotiva che dobbiamo tenere in conto. Nel caso, invece, di una aggressione legata all'ostilità, a un'ostilità di tipo ruminante, è invece un apparato cognitivo, un sistema anche di credenze e di motivazioni che trovano un consenso probabilmente a livello sociale e una storia nella storia della persona medesima. Quando abbiamo cercato di capire, di mappare le diverse differenze individuali che avevamo studiato, che stavamo studiando, nello spazio dei Big Five di cui già abbiamo parlato, abbiamo visto che tutte le diverse manifestazioni delle condotte dell'aggressività stanno nello spazio compreso tra instabilità emotiva ed ostilità. E questo è anche nel linguaggio, le parole, gli attributi, gli aggettivi che si rifanno a irritabilità, ruminazione, tolleranza e violenza, vengono poi sono poi riconducibili o riconoscibili nell'ambito di questo spicchio tra instabilità emotiva ed ostilità. Altri studi ci hanno permesso di approfondire quali sono le relazioni e come si sviluppano nel tempo tra irritabilità, ruminazione ostile, disimpegno morale nel corso dello sviluppo e quali sono l'impatto sulla aggressione. In questi studi noi siamo stati guidati da un tentativo di combinare per quanto possibile l'approccio alla variabile, cioè qual è il ruolo delle diverse variabili di personalità e l'approccio alla persona, come poi di fatto queste
differenze individuali.

operano di concerto e concorrono a determinare esiti desiderabili o indesiderabili. In questo caso voi vedete come nel corso del tempo, in quattro diversi momenti in cui sono stati seguiti e raccolti seguiti soggetti e raccolti soggetti, vediamo come irritabilità, ruminazione ostile, disimpegno morale, di cui abbiamo già largamente parlato, e l'aggressione siano tutti in qualche modo correlati. Ma in quale misura gli uni agiscono sugli altri? Quali sono i loro rapporti reciproci? E quello che qui vediamo come importante è che soprattutto l'irritabilità si trasforma o sostiene la ruminazione ostile, il quale sostiene il disimpegno morale e infine contribuisce maggiormente all'aggressione. Perciò su un piano educativo o su un piano anche del tipo di intervento, evidentemente a partire dalla regolazione delle emozioni, passiamo all'approfondimento, alla conoscenza e all'elaborazione delle conoscenze sociali, delle cognizioni sociali, poi il disimpegno morale, cioè quali valori e quali sono le convinzioni morali che possono giustificare o meno il ricorso all'aggressione, e infine arriviamo all'aggressione. Un altro studio ha studiato i nessi tra tratti di base, cioè quali dei Big Five abbiamo visto, l'instabilità emotiva e l'amicalità sono i tratti maggiormente interessati alle condotte aggressive, la ruminazione affettiva, il disimpegno morale e l'aggressione. Questo è stato uno studio condotto su soggetti problematici, soggetti con una diagnosi psichiatrica, cioè non soggetti normali, soggetti problematici. Qui è molto interessante vedere che noi troviamo come la ruminazione affettiva, cioè irritabilità e ruminazione ostile, mediano gli effetti dell'instabilità emotiva e dell'amicabilità. Il disimpegno morale ha un ruolo fondamentale nel dare accesso all'aggressione. Ma nel caso di questi soggetti noi vediamo che c'è anche un legame diretto, cioè tra instabilità emotiva ed aggressione, cioè evidentemente in questi soggetti, probabilmente più che in altri, più che in quelli cosiddetti normali, la difficoltà di regolare le proprie emozioni continua a restare un elemento molto importante che li porta, sì, prima alla ruminazione affettiva, quindi al disimpegno morale, e anche indipendentemente da questo a mettere in atto una condotta aggressiva. L'ultimo studio che vi presento è come i valori concorrono al disimpegno morale. L'autotrascendenza è correlato negativamente, ma l'autoaffermazione è correlato positivamente. E il disimpegno morale è un elemento di mediazione molto importante per veicolare certe tendenze, anche certi atteggiamenti, certe convinzioni valoriali, più o meno verso comportamenti violenti. Quali dunque sono gli spunti di riflessione che possiamo trarre da questa prima parte? In quale grado le differenze individuali nella sfera della personalità concorrono a moderare i nessi tra frustrazione ed aggressione? Quali dei cinque grandi fattori risultano maggiormente interessati alle diverse manifestazioni dell'aggressività? Promuovere la prosocialità può essere una strategia ottimale per contrastare l'aggressività. Cos'è la prosocialità? La prosocialità è dare aiuto, condividere, prendersi cura, l'empatia, la capacità di sintonizzarsi con gli stati d'animo degli altri, di prendere il loro punto di vista, capire come si sentono per essere loro vicino, essere loro di sostegno quando necessario e condividere anche con loro i momenti di gioia, i momenti positivi. C'è una scala largamente utilizzata ormai in tutto il mondo, di cui questi sono gli item. Cerco di essere vicino e di prendermi cura di chi ne ha bisogno. Entro in sintonia con lo stato d'animo di chi soffre. Aiuto volentieri i miei compagni nello svolgimento delle loro attività. Condivido volentieri con gli amici le buone opportunità che mi si offrono. Vedete, condividere, aiutare, essere empatici, entrare in sintonia con lo stato d'animo dagli altri, essere vicini e prendersi cura di chi ne ha bisogno. Uno studio importante, famoso,
ormai.

abbiamo condotto con Albert Bandura e Zimbardo alla fine degli anni 90, ci ha permesso di mettere in risalto il ruolo del comportamento sociale rispetto al successo scolastico e l'importanza del comportamento prosociale per contrastare l'aggressione e favorire l'accettazione sociale nell'ambito scolastico da parte dei compagni. Il comportamento prosociale precoce favorisce l'adattamento nel tempo più di quanto lo comprometta il comportamento aggressivo. È molto interessante che nello studiare il comportamento prosociale ci siamo affidati alle autovalutazioni dei bambini. Pensate, già in terza elementare i bambini sono in grado di autovalutarsi e già in terza elementare i bambini sono in grado di valutare quali dei loro compagni sono più o meno prosociali, e poi la valutazione degli insegnanti. La valutazione del comportamento prosociale in terza elementare si è rivelato un importante predittore del successo scolastico in terza media e un importante predittore dell'accettazione sociale, oltre che un importante antagonista dell'aggressione fisica verbale. Una notizia importante: quali delle valutazioni è risultata più importante, più predittiva? La valutazione dei pari. Questo studio ne ha generati molti altri, portandoci poi alla convinzione dell'importanza del comportamento prosociale, perciò della prosocialità, e perciò ad approfondirne gli effetti benefici. Influenza del comportamento prosociale sull'adattamento scolastico e sociale durante la scuola media. Il comportamento prosociale è risultato influenzare il profitto in prima e in terza media, vedete, con effetti piuttosto robusti, mantenendo anche sotto controllo l'intelligenza, e soprattutto ha una relazione molto forte, un'influenza molto forte sulla preferenza sociale, cioè i bambini e anche i giovani adolescenti che sono prosociali, che aiutano, condividono, si prendono cura, sono anche quelli più popolari. Il comportamento prosociale precoce contrasta il comportamento aggressivo violento nella transizione all'adolescenza. Vedete come dalla quinta elementare alla seconda media l'effetto di contrasto del comportamento prosociale rispetto ai comportamenti aggressivi sia particolarmente robusto, come attestato da questo valore. Altri studi ci hanno permesso poi di apprezzare l'importanza del comportamento prosociale lungo il corso di vita. Il comportamento prosociale fa sempre bene e si associa, è un predittore e probabilmente anche un determinante importante del benessere lungo tutto il corso di vita. La persona prosociale non soltanto aiuta, condivide, ma è anche il destinatario di aiuto, di sostegno, di simpatia, di empatia da parte delle altre persone, e questo evidentemente fa bene. Abbiamo cercato perciò di capire, di mettere un po' ordine nelle diverse variabili di personalità che avevamo esaminato. In questo modello noi vediamo come l'amicalità, l'autotrascendenza, la convinzione di efficacia nella capacità nel gestire le emozioni negative e nell'esprimere quelle positive, tutte variabili di cui abbiamo già parlato, concorrono all'autoefficacia percepita, e tramite l'autoefficacia empatica percepita vanno sulla prosocietà. Tutti concorrono, tutti contribuiscono, ma evidentemente secondo un particolare tipo di sequenza. L'amicalità predispone a certi valori, i valori predispongono, favoriscono certe esperienze che portano a certe convinzioni di essere in grado di gestire le proprie emozioni e le proprie relazioni con gli altri in modo empatico, e questo evidentemente si risolve infine in una maggiore prosocialità. In quest'ultimo studio che vi presento, invece, vedete come i valori di tipo autotrascendenza di cui abbiamo parlato, in particolare la benevolenza e l'universalismo, favoriscono il ragionamento morale prosociale e attraverso questo rafforzano la prosocialità, ma i valori prosociali rafforzano già direttamente la prosocialità. Al contrario, vediamo come il ruolo del

disimpegno morale. Prima avevamo visto come il disimpegno morale fosse cruciale nel favorire l'accesso alle condotte aggressive. Qui invece vediamo come il disimpegno morale invece viene contrastato dai valori di autotrascendenza ed evidentemente è in contrasto con i valori della prosocialità. Gli studi che abbiamo fatto hanno posto le condizioni per un ambizioso progetto, quello appunto di educare la prosocialità, attraverso un programma, CEPIDEA, un'idea per gli adolescenti, un programma che abbiamo sviluppato all'Università di Roma La Sapienza, presso il Centro Interuniversitario per la Ricerca sulla Genesi e sullo Sviluppo delle Motivazioni Prosociali ed Antisociali. Il modello concettuale è quello che deriva dai nostri studi, dagli studi che vi ho mostrato. I tratti, i valori, le convinzioni di autoefficacia sono determinanti importanti del comportamento che noi vogliamo proporre. I tratti corrispondono a predisposizioni, quello che una persona ha. I valori, quello che una persona vuole. Le convinzioni di efficacia, quello che una persona può fare. Il comportamento è quello che una persona effettivamente fa. Il modello teorico è stato ricondotto a un concetto di agenticità prosociale, intenzionalità prosociale, intenzionalità e azione, esecuzione prosociale. Diverse strutture psicologiche operano di concerto per disporre all'azione prosociale, disposizioni comportamentali, valori personali e convinzioni di autoefficacia soprattutto. Per questo, e tenendo conto dei risultati conseguiti negli studi empirici, abbiamo preso in considerazione soprattutto l'amicalità tra i tratti di personalità, cioè l'inclinazione relazionale positiva di base. Poi i valori di autotrascendenza, valore come dato al benessere dell'altro, e le convinzioni di autoefficacia connesse alla percezione delle proprie capacità. Tutte queste variabili individuali, elementi, componenti della personalità concorrono a ciò che una persona fa, al comportamento prosociale. E la nostra convinzione è che i comportamenti prosociali possono essere appresi e perciò possono e debbono essere coltivati. Le differenze individuali nel mettere in atto comportamenti di aiuto, di conforto, di condizione sono promosse da esperienze dirette e o vicarie. Da qui il programma che abbiamo predisposto. Componenti del programma sono valori prosociali, la gestione delle emozioni, l'empatia e l'assunzione della prospettiva altrui, la comunicazione efficace e i precursori dell'impegno civico. Le strategie del programma, problem solving, discussioni di gruppo, video modeling, role playing, pratica del comportamento, coinvolgimento degli insegnanti e dei genitori, feedback ai partecipanti. E infine, gli effetti attesi erano più comportamento prosociale, meno comportamento aggressivo. Il curriculum del programma, le componenti, i valori prosociali, la gestione delle emozioni, l'empatia e l'assunzione delle prospettive altrui, la comunicazione efficace e i precursori dell'impegno civico. 16 sezioni prosociali svolte dallo staff universitario con il supporto, con il sostegno degli insegnanti. Alcuni esempi sono, nel caso dei valori prosociali, i giovani erano stati invitati, i ragazzi erano stati invitati prima a problematizzare, a definire cos'è la prosocialità, a osservare e monitorare il comportamento associativo, a una sensibilizzazione ai valori prosociali. Le lezioni potevano essere applicate anche nel contesto dell'attività scolastica, il valore del volontariato, azioni prosociali nella letteratura, cioè come aiutarsi nel fare i compiti di matematica. Professore di lettere poteva mettere in risalto aspetti importanti della letteratura in cui la prosocialità, l'impegno nei confronti degli altri, l'aiuto agli altri, assumeva un particolare rilievo. Nella gestione delle emozioni, a partire dalle mie idee sulle emozioni mie e quelle degli altri, a partire dalla propria esperienza nel gestire le emozioni, cosa faccio della mia rabbia e come gestisco la rabbia altrui, e come posso invece valorizzare le emozioni positive. Le lezioni più formali sul riconoscere ed esprimere le emozioni, anche appoggiandosi a un brano musicale o piuttosto a un testo della letteratura,
oppure a cercare di

vedere, abituare i ragazzi a sostenere, a guardare agli altri, alle esperienze degli altri da diversi punti di vista, cioè a prendere la prospettiva anche affettiva delle altre persone. Empatia ed assunzione della prospettiva altrui, come vedere le cose dal punto di vista degli altri, aiutare gli altri in difficoltà. Le lezioni, la prosocialità Frumetti nell'arte, e ci sono vari tipi di applicazioni, l'integrazione, una storia comune, la geografia. La comunicazione efficace, sapere dire la tua, creare la tua corrente anche quando in situazioni avverse, complimentarsi con gli altri o con se stesso quando è opportuno. Anche qui, come scrivere ad un amico nei guai, ad un amico in sofferenza, ad un amico a disagio. Oppure come individuare anche in una lingua straniera, dove gli studenti si appena introducono, quali sono le parole più significative, più importanti per consegnare un sentimento, per indicare un comportamento prosociale. E poi i precursori dell'impegno sociale riflettere un po' su quello che si può fare per il mondo attorno a noi. Quali sono i problemi ai quali anche un giovane, anche un ragazzo può concorrere con delle idee, con delle condotte, con un impegno? Cosa possiamo fare per migliorare le situazioni? E qui anche alcune lezioni su problemi anche di attualità, come il problema dell'energia pulita, del risparmio energetico, dell'educazione ambientale. Cioè la prosocialità non è soltanto quella che noi sperimentiamo con i nostri compagni, con i nostri vicini, con i nostri familiari. La prosocialità si allarga ad una visione più ampia dei nostri rapporti con gli altri e del nostro impegno sociale. L'obiettivo del programma è promuovere comportamenti positivi negli adolescenti. E questo si sviluppa cominciando con trattare, sottolineare l'importanza di valori di rispetto e di cooperazione, e coltivare per quanto possibile convinzioni positive circa la propria capacità di essere un agente prosociale. Si costruisce un legame con la scuola, il gruppo dei pari, la comunità, attraverso opportunità, abilità, riconoscimenti reciprochi in famiglia, nel gruppo dei pari, a scuola. E infine promuovendo sia le potenzialità individuali, sia quelle che possono scaturire dal gruppo. Le fasi del progetto, che è stato iniziato in una scuola italiana, in una scuola di Genzano, e che ha interessato centinaia di alunni e decine di insegnanti, si è avviato con una fotografia della scuola, una programmazione con gli insegnanti, un'attività di promozione con gli studenti e quindi un'esecuzione e monitoraggio dell'intervento. Poi, in finale, si è arrivati alla valutazione dell'intervento e alla restituzione di ciò che risultava anche a quelli che ne erano stati i soggetti protagonisti e poi potevano essere i destinatari dei benefici. Il principio che ha guidato l'intervento è stato quello della gradualità. Prima mettere le persone in condizioni di capire, di riconoscere, di comprendere. Quindi favorire la possibilità di agire e infine sollecitare a generalizzare ciò che si era capito, ciò che si era stato in grado di fare anche ad altri contesti. Il problema importante è quello della stabilità dei benefici dell'intervento. Il problema qui è come portare i giovani a mantenere, stabilizzare, padroneggiare quello che si è impegnato. E qui può essere molto importante, sono molto importanti i feedback positivi immediati che gli insegnanti possono dare, i familiari, ma soprattutto a quelli che derivano dalla pratica, dalla vita. Cioè, evidentemente le persone sono prosociali se si rendono conto, se capiscono che essere prosociale effettivamente conviene, è utile. Cioè, paradossalmente, in questo caso è un utilitarismo buono, un utilitarismo morale. Essere prosociale fa bene agli altri, ma fa anche bene molto a se stessi. Il modello di valutazione ha previsto autovalutazioni di studenti e valutazioni degli insegnanti e quelle dei genitori. È stato scandito in quattro tempi di valutazione, due primi dell'intervento ed uno a distanza di un anno.
ed è stato inoltre

per costituito un gruppo di controllo da studenti di un'altra scuola del medesimo comune. Quali sono stati i risultati importanti in Italia? Il comportamento prosociale è aumentato, l'aggressività verbale è diminuita, l'aggressività fisica è diminuita, l'autoefficacia interpersonale è aumentata, la mentalità è aumentata e anche il rendimento scolastico è aumentato. Certo, qui il problema è quanto questi effetti restano, sono durevoli nel tempo e quanto un programma del genere impatta significativamente sullo sviluppo e promuove uno sviluppo positivo. Altri risultati. L'integrazione del modello CPDEA con le normali attività scolastiche ha consentito ai ragazzi di sperimentare direttamente e migliorare le proprie competenze emotive e relazionali. La formazione dei docenti ha contribuito ad una loro maggiore sensibilizzazione e responsabilizzazione verso la crescita positiva dei giovani. Questi evidentemente sono tutti risultati non meno importanti di quegli obiettivi che abbiamo certificato statisticamente, ma altri risultati che sono molto promettenti e anche che così sono anche motivi di orgoglio per chi ha progettato e continua lo sviluppo di questo programma. È che il programma è stato esteso in altri paesi, in paesi lontani, prima in Colombia e adesso sviluppi del programma in Cile, c'è un programma nazionale che interessa migliaia di scuole a Santiago del Cile. Questo grazie anche a dei nostri colleghi, dei nostri collaboratori che prima hanno messo a punto, hanno appreso, hanno progettato e messo a punto il programma in Italia e che poi, nel corso della loro carriera si sono spostati e hanno portato quanto avevano appreso in paesi lontani dove evidentemente questi problemi sono stati particolarmente valorizzati. Spunti di riflessione. Quali sono le principali componenti della prosocialità? È possibile educare la prosocialità? Il riepilogo della lezione ci consegna questi spunti di riflessione. In quale grado le differenze individuali nella sfera della personalità concorrono a moderare i nessi tra frustrazione ed aggressione? Quali dei cinque grandi fattori risultano maggiormente interessati alle diverse manifestazioni dell'aggressività? Quali sono le principali componenti della prosocialità? È possibile educare alla prosocialità? Con questo la lezione è terminata. Vi ringrazio per l'attenzione e come al solito per gli approfondimenti vi rinvio al sito web dell'Ateneo.

0: What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninetuno University. In the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato

0: creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di Internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continuo

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio
5: e di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università

L'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenute. Sono Gianluca Mattarocci e insegno tematiche di finanza aziendale. Negli ultimi anni mi sono specializzato sugli aspetti relativi alla finanza verde, come aiutare la migrazione verso un mondo un po' più attento alle tematiche climatiche, anche con strumenti di finanza. Quello che faremo insieme sarà trattare la green finance. Questa è la prima lezione che faremo insieme e l'obiettivo è fare un'introduzione alle tematiche di Green Finance. Quali sono gli argomenti che tratteremo? Definizioni e obiettivi della Green Finance, importanza della Green Finance e da ultimo principali tendenze e opportunità. Iniziamo con la definizione e gli obiettivi, quindi tentiamo di capire un po' che cos'è questa Green Finance e come si differenzia rispetto alla finanza tradizionale. Il termine Green Finance è una categoria utilizzata per classificare investimenti e strumenti finanziari sulla base dell'interazione tra ambiente e finanza. Già da questa prima definizione che cosa capiamo? Capiamo che quando parliamo di Green Finance stiamo parlando di un nuovo modo di vedere prodotti di finanza e dobbiamo tentare di capire quale può essere il nuovo paradigma o il nuovo approccio alla gestione della finanza in un'ottica green. Come vedremo che cosa sarà? Sarà semplicemente andare a identificare profili rilevanti nell'impatto ambientale che devono essere considerate per creare prodotti finanziari, per definire strategie di investimento, per identificare operatori nel settore finanziario. L'affermazione della green finance nei mercati è legata alla presa di coscienza dell'impatto delle attività economiche sull'ambiente e sulla società. Questa frase ci spiega perché è importante parlare di green finance. La green finance nasce da un'esigenza della società e della collettività di intervenire sull'ambiente ed evitare problemi quali il cambiamento climatico o tutti i problemi che noi sentiamo frequentemente sui giornali e sui telegiornali. Quello di cui dovremo andare a parlare, quindi andare a vedere per la finanza green, quale può essere il contributo che abbiamo degli strumenti finanziari e degli intermediari finanziari al raggiungimento di questi obiettivi green. L'attenzione è cresciuta negli ultimi anni anche grazie agli accordi di Parigi o a tutti gli interventi che ci sono stati di sensibilizzazione sugli aspetti ambientali e quello che deve fare la finanza è semplicemente adattarsi alle richieste della società, a quello che vuole la società. Qui trovate gli obiettivi delle Nazioni Unite, quindi questo è l'elenco degli obiettivi identificati dalle Nazioni Unite per avere un mondo un po' più sostenibile, un po' più in linea con le esigenze della società. Questo elenco è abbastanza completo, prevede diversi aspetti che vanno dalla povertà a combattere il cambiamento climatico, all'azzerare o a ridurre i consumi di acqua e così via. Quello che è rilevante per noi è andare a inquadrare questi 17 obiettivi delle Nazioni Unite in tre categorie importanti. Le tre categorie sono chiamate ESG, quindi Environment, Society e Governance. Che cosa si intende per Environment? Tutto quello che è l'impatto sull'ambiente collegato ad una scelta, ad un investimento che può essere realizzato. Che cosa si intende per society? Si intende quello che può succedere alla collettività a seguito della scelta di finanziare alcune aziende rispetto ad altre o a seguito della scelta di investire e creare dei prodotti di investimento focalizzati su un determinato settore. Ultimo aspetto, governance, relativo a che cosa? Relativo a come viene gestita una società, come viene realizzata un determinato obiettivo che ha l'impresa o che ha l'intermediario finanziario e quello che diventa rilevante è capire un po' quali sono le regole di governance che sono necessarie per garantire questo obiettivo. Quello che noi faremo sarà focalizzarci prevalentemente sulla composizione

per avere una finanza green è necessario costruire degli strumenti finanziari che abbiano delle caratteristiche uniche e distintive rispetto ai prodotti tradizionali. Seconda cosa che poi è importante è che ci deve essere anche un'attenzione nella valutazione di questi strumenti che vada a considerare un premio per gli strumenti più green compliant, quindi più in linea con gli obiettivi green, e una penalizzazione per tutti gli altri strumenti. Ultimo aspetto, è anche importante che ci sia una domanda diversa per questi strumenti e magari degli investitori che si vanno a specializzare nell'acquistare degli strumenti green rispetto a acquistare altri strumenti finanziari sul mercato. Quello che poi c'è scritto è che nella ottica di perseguire degli obiettivi di sostenibilità ambientale, attenzione che purtroppo l'obiettivo può essere soltanto di medio-lungo termine. Quindi fare una finanza green che deve avere effetto da qui a un anno probabilmente non è efficace. Fare una finanza green che ha una prospettiva da qui a 5 anni o da qui a 10 anni invece può portare dei risultati. Quindi ragioniamo su come costruire questi prodotti perché devono essere tarati, devono essere pensati in modo da soddisfare questi obiettivi di medio-lungo termine. La definizione della green finance non è univoca. Qui vedete un elenco di soggetti internazionali che hanno proposto delle definizioni di green finance. C'è il G20, c'è l'OECD, c'è la European Banking Federation e hanno proposto delle definizioni di green finance abbastanza ampie. Nelle loro definizioni ci sono delle piccole differenze, logicamente, tra le diverse definizioni, ma quello che viene definito è l'obiettivo da perseguire con la green finance. Quindi la Green Finance deve aiutare la transizione ecologica, deve supportare gli operatori che investono nella transizione ecologica e questi sono gli obiettivi principali che deve avere. Attenzione che queste sono definizioni però in ambito internazionale, che scontano il limite logicamente di doversi confrontare con paesi più economicamente sviluppati e paesi meno economicamente sviluppati. Quindi quando andate a vedere queste definizioni, vedrete che queste definizioni sono abbastanza ampie, non perché non erano in grado di dare una definizione più dettagliata, ma perché dovevano trovare una definizione che potesse andare bene per la gran parte dei paesi interessati. Se invece voi andate a vedere delle definizioni locali, tipo quella proposta dal Regno Unito, quella proposta dalla Germania, quella proposta dalla Cina o quella proposta dall'Unione Europea, queste definizioni sono molto più dettagliate e arrivano in alcuni casi, ad esempio quella europea, a definire una cosiddetta tassonomia, quindi un insieme di attività che si possono ritenere green. Quando voi vi andate a focalizzare su una realtà che è abbastanza omogenea, diventa per voi possibile andare nel dettaglio e tentare di capire un po' quali sono le caratteristiche importanti e quali sono gli obiettivi raggiungibili per un dato paese o per un dato aggregato di paesi. Comunque queste definizioni locali non sono in conflitto con quelle internazionali, ma devono essere semplicemente ritenute delle definizioni più dettagliate e più operative rispetto alle linee guida generali che ci hanno dato con gli organismi internazionali quali il G20 o l'OECD e così via. Gli obiettivi generali possono essere sintetizzati in allocazione delle risorse, misurazione del rischio e valutazione dei processi. Che significa allocazione delle risorse? Quando parliamo di green finance dobbiamo tentare di fare che cosa? Di identificare dei sistemi premianti che permettano di finanziare più facilmente progetti o aziende che perseguono obiettivi green. Quindi quando parliamo di allocazione delle risorse, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della possibilità di incanalare e indirizzare le risorse finanziarie prevalentemente per attività che siano green compliant. Questo non significa mettere fuori mercato le altre attività, ma significa tentare di privilegiare nell'allocazione delle risorse quelle che sono le attività che possono anche avere un obiettivo ambientale. L'altra cosa importante da fare qual è? Andare a misurare il rischio ambientale che può avere una determinata attività o un determinato progetto. Quello che va valutato in questo caso è il rischio come esiste oggi. Quindi il rischio ad oggi legato a quel progetto, a quell'azienda, a quell'investimento, ma anche qual è il rischio prospettico che potrà interessare sempre quell'azienda, quell'investimento o quel progetto.
Quindi l'analisi che dovremo andare a fare sarà non solo un'analisi

è a consuntivo del progetto, ma anche un'analisi previsionale di quello che noi riteniamo possa accadere in futuro allo stesso progetto. Ultima cosa, vanno anche valutati i processi. Che significa valutati i processi? Che quando noi ragioniamo su un investimento, non ci dobbiamo solo preoccupare di qual è l'oggetto dell'investimento, ma anche di come viene gestito l'investimento e quali sono le scelte operative che si fanno. L'idea qui qual è? Andare a penalizzare tutti gli operatori che gestiscono in modo non corretto un progetto e andare invece a premiare tutti gli operatori che riescono con la loro strategia, con la loro condotta, a minimizzare il più possibile l'impatto ambientale legato alla realizzazione di un'opera o legato alla realizzazione di un qualsiasi investimento. Tutti e tre questi profili sono rilevanti e tutti e tre questi profili devono essere considerati nell'identificare se il nostro progetto può essere classificato come green oppure no. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Qual è il profilo rischio-rendimento che caratterizza gli investimenti in portafogli green? Secondo spunto di riflessione, quali sono i profili ESG ritenuti più rilevanti nei Sustainable Development Goals indicati dalle Nazioni Unite? Ok, possiamo passare al secondo argomento. Il secondo argomento si focalizza sull'importanza della green finance, quindi vogliamo tentare di capire qual è il peso che ha oggi la green finance e in quali settori o in quali tipologie di attività diventa più importante, diventa più urgente adottare un approccio di tipo green finance. Le tecnologie green nell'economia moderna. Qui trovate un elenco delle diverse voci di tecnologie che possono essere rilevanti per noi quando ragioniamo su come realizzare un progetto, su come realizzare un investimento, su come minimizzare l'impatto delle scelte di investimento sull'ambiente. Leggiamole insieme e poi dopo le commentiamo. Ci sono tecnologie su emissioni di CO2, tecnologie legate all'energia pulita, tecnologie legate all'efficientamento delle strutture esistenti, consumo del suolo, inquinamento rifiuti e mobilità. Questi sei profili sono tutti i profili che rientrano all'interno della componente green di un investimento. Quindi io che cosa posso fare? Posso fare degli interventi in cui vado a finanziare, facciamo degli esempi pratici, la sostituzione della flotta, quindi delle macchine, di una società. Se la sostituzione la faccio partendo da delle macchine che sono diesel o a benzina e le porto verso macchine che sono elettriche o ibride, sto riducendo l'impatto in termini di CO2 legato alla mia attività. Quindi questo semplice intervento rappresenta un intervento green che in alcuni casi può rappresentare una soluzione interessante per un finanziatore che deve aiutare le aziende a sostenere i costi legati alla transizione green. Altra cosa importante sono i profili legati all'energia pulita, quindi a come viene generata l'energia che viene utilizzata dall'azienda. Qui come esempio classico che cosa avete? Avete i pannelli solari. Se io vado a finanziare l'installazione di pannelli solari, di fatto sto aiutando l'azienda a ridurre i suoi consumi, ma anche a utilizzare energie rinnovabili e quindi avere un impatto sull'ambiente molto minore. Tutte le forme di finanziamento agevolato che voi trovate sulle pannelli solari sono di fatto soluzioni di green finance. Poi c'è l'efficienza nell'utilizzo dell'immobile. Che significa efficienza nell'utilizzo dell'immobile o efficienza nell'utilizzo dei beni dell'azienda più in generale? Sono tutte quelle tecnologie che vi permettono di evitare degli sprechi. Facciamo un esempio su un immobile. Se l'azienda è proprietaria di un immobile, può introdurre dentro l'immobile degli strumenti di domotica che permettono di fare che cosa? Di evitare sprechi di corrente, quindi gli strumenti di domotica rilevano se c'è la persona dentro oppure no e quindi vanno a accendere o meno le luci sulla base di quello che rileva il sensore. E la stessa cosa si può fare anche sulla gestione dell'acqua e i consumi di acqua, andando a sostituire il classico rubinetto con una fotocellula che rileva se c'è la persona che sta utilizzando il rubinetto oppure no. Poi avete gli aspetti relativi al consumo del suolo che sono legati a come io faccio la mia attività e se la mia attività ha un impatto in termini di riduzione del suolo disponibile e magari creazione di nuovi immobili nell'area. Se
se voi andate a ridurre il suolo disponibile per aree verdi o per coltivazioni e lo trasformate in un'area edificata, attenzione che questo può avere degli impatti sull'ambiente e può avere anche dei rischi importanti nel caso in cui ci siano degli eventi atmosferici estremi e non ci siano più delle foreste che vanno in qualche modo a limitare l'effetto negativo di tutta questa acqua che viene a riversarsi in poco tempo nella stessa zona. Poi avete la gestione dell'inquinamento e dei rifiuti, quindi la gestione del ciclo dei rifiuti per la vostra azienda. Più voi fate una gestione accurata dei rifiuti, quindi fate differenziata in ufficio oppure fate degli interventi che permettono di utilizzare all'interno dell'ufficio non solo materiale nuovo ma anche materiale riciclato, più voi avete un'attenzione all'ambiente e quindi probabilmente più voi siete meritevoli in una logica di green finance di essere finanziati. Ultimo aspetto non poco rilevante, quello relativo alla mobilità, cioè come i miei dipendenti vengono in ufficio nel caso di un'azienda e come più in generale i cittadini all'interno di una città si muovono. Se voi avete dei sistemi di mobilità comune, quindi autobus, metro, che funzionano in modo efficiente, quindi in tempi brevi potete utilizzare quel servizio, ci sarà un disincentivo a utilizzare la macchina privata e logicamente questo ha un vantaggio dal punto di vista ambientale, perché se avete più persone che utilizzano lo stesso mezzo si consuma di meno, si inquina di meno rispetto ad avere tutte le persone che vanno con la propria macchina al lavoro. Quindi quando vado a fare degli interventi che possono cambiare la mobilità nella zona o la mobilità dei dipendenti, quelli possono essere delle soluzioni meritevoli di un finanziamento in una logica di green finance. Le aziende hanno intrapreso un percorso di allineamento verso nuovi standard che permettono di ridurre l'impatto ambientale nel medio-lungo termine. Qui che cosa è importante ricordare? È importante ricordare questa parola che è il percorso di allineamento. Il percorso di allineamento perché è importante? Come ci siamo detti prima, quello che è l'obiettivo ambientale non può essere perseguito nel breve termine, ma può essere perseguito solo nel medio-lungo termine. A questo punto che cosa diventa importante? Diventa importante definire delle tappe intermedie che l'azienda vuole seguire per raggiungere l'obiettivo ambientale. Quindi in questo caso quello che io devo andare a definire sono delle milestone, quindi dei punti intermedi nei quali io andrò a verificare se l'azienda ha raggiunto quell'obiettivo intermedio oppure no. Più voi siete dettagliati nel costruire questo percorso e questi punti di controllo del raggiungimento degli obiettivi intermedi, più è facile aggiustare il comportamento dell'azienda a eventuali errori nella strategia implementata o a nuove condizioni che si vengono a presentare sul mercato che non erano state previste e quindi non erano state incorporate nella strategia ambientale dell'azienda. Il principale problema è legato al finanziamento del processo di adeguamento agli standard richiesti dal mercato. Quindi quando noi parliamo di green finance, attenzione che uno dei problemi principali è chi può finanziare questa tipologia di transizione ecologica. Quindi oramai c'è consenso unanime sull'esigenza di fare una transizione ecologica, purtroppo non c'è ancora un'attenzione da parte degli investitori a questi profili che renda più facile raccogliere risorse, raccogliere capitali necessari a fare questi investimenti. Quando parliamo di questi investimenti, però, ragionate anche su un altro profilo importante. L'investimento green è vero che è costoso inizialmente, ma è anche vero che dà dei risparmi nel medio-lungo termine molto molto rilevanti. E quindi quando l'azienda va a pianificare l'intervento, se viene aiutata dagli intermediari nella fase iniziale a raccogliere capitale, quell'azienda da qui ai prossimi anni in realtà diventerà anche più solida, anche più profittevole rispetto a quello che aveva solo qualche anno prima di avviare la transizione ecologica. La Green Finance offre soluzioni di finanziamento di debito, azioni, assicurazioni e social impact investing. Quindi quando noi parliamo di Green Finance parliamo di tutti gli strumenti finanziari. La cosa che ci viene principalmente in mente è sempre l'aspetto relativo al debito, quindi finanziamenti green che permettono di fare investimenti che avranno un impatto sull'ambiente. Ma attenzione che questa è solo una parte, non necessariamente la più importante, dei prodotti destinati alla green finance.
A fianco a questo avete azioni o partecipazioni al capitale di

aziende che hanno obiettivi green. Questo è qualcosa che sta crescendo negli anni e sta crescendo anche grazie al fatto che il risparmio gestito, quindi i fondi comuni, si stanno interessando a questi profili. E noi vediamo sempre di più che ci sono dei criteri di scelta di aziende in cui andare a investire, che devono essere aziende che possono aiutare la transizione ecologica e possono permettere di raggiungere degli obiettivi ambientali importanti. L'altro aspetto importante è andare a valutare i rischi collegati all'ambiente o al cambiamento climatico, a quello che sta succedendo negli ultimi anni. Questi rischi spesso possono essere coperti da assicurazioni. E quindi anche il settore assicurativo si sta attivando per offrire dei prodotti che permettano di coprire dei rischi collegati al cambiamento climatico, ma anche a fare qualcos'altro, cioè offrire dei prodotti di assicurazione in cui vengano premiati con un costo minore tutti quelli che si assicurano ma tengono un comportamento che è attento all'ambiente. Quindi qui vediamo anche un prodotto diverso che si sta cominciando ad affacciare sul mercato e che può rappresentare un incentivo importante per il comportamento degli individui e delle imprese. Ultima categoria che leggete in questa slide, c'è scritto Social Impact Investing. Che significa Social Impact Investing? Significa fare degli investimenti che attivano un circolo virtuoso che permette di raggiungere obiettivi altrimenti non a disposizione per l'investitore. Facciamo qualche esempio per capire di che cosa stiamo parlando. Voi potete avere il social impact investing quando fate un investimento in un'azienda che non è green, ma che grazie ai soldi che voi gli andate a fornire avvia un piano green. A questo punto io non sto facendo un investimento in un'azienda green, ma sto aiutando un'azienda a trasformarsi da azienda non green ad azienda green. La stessa cosa si può fare nel settore pubblico, quindi io posso avere i privati che vanno a dare dei finanziamenti o vanno a investire in capitale proprio di aziende pubbliche che devono offrire dei servizi green nell'interesse della collettività. Quindi posso avere un'azienda di trasporto pubblico che ha esigenza di cambiare la flotta e passare dai classici autobus agli autobus elettrici. E a questo punto io posso avere che grazie al contributo che dà l'investitore e al contributo che ci mette lo Stato, raggiungeremo un obiettivo che è interessante per la collettività. Il vantaggio è che di fatto il contributo privato guida la possibilità di avere anche il contributo pubblico e avere quindi un impatto sociale interessante e importante. Il mercato è atteso in crescita nei prossimi anni. Qui vedete una proiezione interessante che parte da qualche anno fa, quindi 2021, e arriva a prospettive di medio-lungo termine 2032. Che cosa ci dice questo grafico? Ci dice quant'è l'investimento atteso nella green finance nei diversi paesi, quindi questa è su scala mondiale, per i prossimi anni, ok? Quindi qui voi avete le proiezioni e quello che è importante vedere è il trend generale, che logicamente è un trend di crescita, e anche il peso diverso che hanno gli investitori retail, quello che vedete qui in azzurrino chiaro, e gli investitori istituzionali, quello che vedete qui in azzurro un po' più scuro. Se voi andate a vedere questo grafico, cosa potete notare? Che crescono tutte e due, assolutamente sì. Ma attenzione che il ruolo dei privati è quello che cresce un po' più velocemente rispetto al ruolo degli investitori istituzionali. Quindi questo grafico qui che cosa ci racconta? Ci racconta che oggi l'investimento è supportato da istituzionali, quindi banche, intermediari finanziari, fondazioni, che hanno interesse a supportare la transizione green. Se tutto andrà come ci si attende, da qui ai prossimi anni noi vedremo sempre di più un investitore privato responsabile che comincia a selezionare gli investimenti focalizzandosi prevalentemente su investimenti di natura green. Questa è un'interessante prospettiva perché garantisce la sostenibilità nel medio-lungo termine di questi obiettivi green. Se fossero finanziati soltanto da istituzionali, prima o poi gli istituzionali potrebbero decidere di non continuare questa strategia. Se invece, come vediamo nel grafico, iniziano gli istituzionali e poi seguiranno i privati,
Questa sarà

una strategia che sarà sostenibile per orizzonti non solo del 2030, ma anche 2040, 2050 e così via. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono gli investitori finanziari potenzialmente più interessati a investimenti di natura green? Che cosa si intende per social impact investing? Ora possiamo passare all'ultimo punto di questa lezione. Parleremo di principali tendenze e opportunità del settore della green finance. Quindi tenteremo di capire un po', in base a quello che è successo fino ad oggi, cosa ci possiamo aspettare per i prossimi anni in termini di green finance. Qui avete la cosiddetta shareholder view. La funzione finanza considera quattro profili rilevanti che sono rischio-rendimento, focus su azionisti, massimizzazione del profitto e obiettivi di breve termine. Questa shareholder view che cos'è? È la visione tradizionale della finanza, quindi è la finanza classica che noi conosciamo da diversi decenni, che rappresenta che cosa? Come andare a declinare nella logica dello stakeholder e dello shareholder, quindi di chi investe le risorse nell'azienda, quali sono gli obiettivi più importanti da perseguire. Quindi qui vedete rischio-rendimento, logicamente devo massimizzare il rendimento e minimizzare il rischio. Devo focalizzarmi sugli azionisti perché sono i soggetti che sono più esposti al rischio di impresa e quindi il principale obiettivo è tutelare questi azionisti da eventuali perdite legate all'attività dell'azienda. Devo massimizzare il profitto dell'azienda, quindi devo mettere l'azienda in condizione di lavorare nel modo migliore, per poter estrarre il maggior valore possibile da tutti i fattori della produzione e alla fine posso avere degli obiettivi nel breve termine o in alcuni casi nel medio termine. In questo contesto qui, quindi nel contesto della shareholder view, di fatto l'ambiente o i profili ESG non rientrano come obiettivi interessanti. Quindi se noi vogliamo analizzare la shareholder view, purtroppo la shareholder view è stata pensata, è stata creata, è stata immaginata non preoccupandosi dei profili ambientali e quindi è necessario adattarla un po' alle nuove condizioni del mercato per tentare di capire come incorporare i profili ESG nella valutazione che si fa normalmente in finanza. Qui vediamo la stakeholder view, che è una cosa un po' diversa. Stakeholder view significa prendere l'ambiente, la società, l'economia e il sistema finanziario e all'interno del sistema finanziario andarsi a focalizzare su tutti i soggetti che sono coinvolti, che non sono soltanto l'azienda e gli shareholder, cosa che c'era nella shareholder view che abbiamo visto in precedenza, ma sono anche le autorità di vigilanza, i governi, i finanziatori, i fornitori, i clienti, le comunità locali, il management, i dipendenti e i proprietari dell'azienda. In questa logica, quando parliamo di stakeholder view, c'è possibilità di incorporare in questa stakeholder view anche degli aspetti di natura ESG. Come si fa a incorporare questi aspetti di natura ESG all'interno della stakeholder view? Banalmente, devo andare a vedere in questo elenco che abbiamo messo in evidenza quali sono gli aspetti di environment che interessano i differenti stakeholder. Facciamo alcuni esempi. Se io vado a ragionare sui clienti, i clienti possono essere interessati dai profili ambientali perché probabilmente vivranno in prossimità dell'azienda e sono interessati che l'attività svolta dall'azienda non abbia impatto ambientale troppo negativo. Altre cose importanti, le comunità locali in cui opera l'azienda, quindi tutti i cittadini, anche se non sono clienti, sono profili rilevanti da considerare nella creazione della mia strategia, nella definizione di come operare sul mercato. I dipendenti sono interessati ai profili ambientali perché loro hanno oramai una coscienza ambientale abbastanza radicata e che vogliono applicare anche nella loro attività lavorativa. Questi sono solo tre esempi dell'elenco che abbiamo visto prima, ma sono tre esempi che ci permettono di capire come nella stakeholder view i profili ambientali possono essere incorporati, possono avere un peso e possono essere significativi. A questo punto l'azienda che cosa deve fare?
Non si deve preoccupare solo degli azionisti e massimizzare il

profitto, minimizzare il rischio, avere obiettivi di breve termine, ma si deve preoccupare di valutare con il proprio comportamento nel medio-lungo termine quali effetti avrà per i clienti, quali effetti avrà per i fornitori, quali effetti avrà per i dipendenti e quali sono le implicazioni ambientali del comportamento che ha tenuto. Quindi quello che noi abbiamo qui è un nuovo paradigma in cui la funzione finanza richiede più competenza rispetto a prima, perché non mi devo interfacciare solo con una controparte, il classico azionista, ma mi devo interfacciare con l'azionista e con gli altri stakeholder, andando a valutare per gli altri stakeholder quanto pesa la mia scelta di comportamento, che può essere più o meno in linea con degli obiettivi ambientali. Nella valutazione della strategia aziendale è necessario considerare anche le esternalità collegate, che possono essere positive o negative. Quindi, quando noi ragioniamo sull'ambiente, sul comportamento dell'azienda, attenzione che non è detto che il comportamento dell'azienda abbia sempre ripercussioni negative sull'ambiente. Quindi, non è detto che vada sempre limitato il comportamento dell'azienda per evitare degli effetti negativi. In alcuni casi e in alcuni settori voi potete avere delle aziende che invece contribuiscono attivamente al raggiungimento di obiettivi ambientali. Facciamo un esempio: se voi lavorate nel settore energetico e siete delle aziende operanti nel settore delle energie rinnovabili, più voi lavorate, quindi più voi state sul mercato, più avete effetti positivi sull'ambiente e sulla collettività che sono rilevanti. A questo punto, che cosa deve fare la finanza? La finanza deve semplicemente essere in grado di identificare quali sono i soggetti che hanno esternalità positive e, come abbiamo detto prima, nella logica dell'allocazione delle risorse, deve tentare di definire una policy di allocazione delle risorse che vada a premiare prevalentemente le aziende che hanno delle esternalità positive, quindi degli effetti positivi su ambiente e collettività. Per quanto riguarda le esternalità negative, cosa deve fare la funzione finanza? Noi abbiamo detto prima che in teoria la funzione finanza, se è una green finance, dovrebbe non finanziare o comunque penalizzare i soggetti che non sono allineati a degli obiettivi green. Questo è giusto, ma non è quello che deve fare o solo quello che deve fare la funzione finanza quando parliamo di green finance. L'altra cosa importante che deve fare la green finance, che cos'è? Andare ad aiutare queste aziende, andando a favorire per loro la raccolta di capitale quando realizzano progetti che li porteranno a raggiungere degli obiettivi green. Quindi dire che ci sono delle aziende che non sono allineate dal punto di vista dei profili green non significa che non devono essere finanziate, anzi in alcuni casi significa che devono essere finanziate di più se i progetti che intraprendono assicurano una migrazione green, quindi assicurano un raggiungimento di obiettivi green di interesse della collettività, di interesse dei cittadini, di interesse di chi vive in quell'area. Quindi quando noi ragioniamo su finanza green, stiamo anche attenti che non è semplicemente escludere quelli che non sono allineati, ma è anche aiutare quelli che non sono allineati a raggiungere questi obiettivi ove possibile. Quali sono le opportunità legate alla green finance? Qui vi ho messo un elenco con gli aspetti principali: reputazione, mercato, operatività, normativa, clienti, dipendenti e supply chain. Ora guardiamole una per una e tentiamo di capire un po' come funzionano. Oggi abbiamo detto che c'è già una coscienza sull'importanza delle tematiche green sul mercato. Se noi siamo un'azienda che può vantare investimenti green o policy green o comportamenti green compliant, questo è qualcosa che avrà degli effetti sulla reputazione dell'azienda, che si potranno poi misurare anche in termini di quota di mercato, in termini di fatturato, in termini di opportunità di crescita dell'impresa nel tempo. Quindi quando io ragiono una logica green, attenzione che non è un investimento che faccio senza alcun ritorno possibile. Normalmente se io faccio questo investimento, soprattutto se sono uno dei primi a fare questo investimento, avrò dei benefici nel medio-lungo termine perché all'inizio avrò un ritorno di immagine abbastanza importante. Per
Poi c'è un altro aspetto relativo al mercato. Relativo al mercato che cosa significa? Significa che lato consumatori sta crescendo negli ultimi anni il ruolo del consumatore responsabile. Che significa consumatore responsabile? Semplicemente un consumatore che nelle scelte di acquisto di beni e servizi non guarda unicamente il prezzo e la qualità del bene, ma va a guardare anche come è stato realizzato il bene. Se ha rispettato degli standard, nel nostro caso ambientali rilevanti, oppure no. Quindi in questo caso che cosa può succedere? Che se io non adotto politiche green, nel medio-lungo termine, al crescere il numero dei clienti responsabili, la mia quota di mercato sarà destinata a scendere. Altra cosa importante, quando io vado a fare degli interventi di green finance, quindi quando vado a fare degli interventi che mi permettono di passare da tecnologie obsolete e non green a tecnologie più innovative e green, attenzione che all'inizio ha un costo importante di trasformazione, quindi di adattamento alla nuova tecnologia. Ma poi la nuova tecnologia normalmente è anche caratterizzata da cosa? Da dei benefici in termini di produttività e dei benefici in termini di minore manutenzione necessaria sui nuovi apparati o sulle nuove apparecchiature che io ho portato in azienda. Quindi quello che andrà a succedere è che in questo caso faccio l'investimento, oggi sostengo il costo, ma in prospettiva da qui ai prossimi 2, 3, 5, 10 anni avrò dei vantaggi in termini di minori costi. Poi ci sono gli aspetti relativi alla normativa che diventano importanti. Logicamente il legislatore che cosa vuol fare? Vuol definire un set di norme che tuteli gli interessi della collettività. Se la collettività, come abbiamo detto prima, ha un interesse agli aspetti green, per il legislatore diventa quasi obbligatorio allinearsi a questa logica della collettività o dei cittadini in genere e andare ad introdurre delle normative che sono vincolanti in termini di profili green. Se noi come azienda non siamo allineati a questa normativa, attenzione che nei prossimi anni avremo dei costi di allineamento o delle sanzioni legate al mancato allineamento a questa normativa. Poi abbiamo degli effetti sui clienti. Normalmente i clienti che sono responsabili non solo scelgono le aziende sulla base dei profili ESG, nel nostro caso dei profili ambientali, ma sono anche dei clienti che normalmente sono più fidelizzati o più fidelizzabili lato azienda. Quindi se io riesco ad avere una quota maggiore di questi clienti responsabili, attenzione che se mi comporto sempre allo stesso modo, quei clienti rimarranno con me per un orizzonte temporale molto lungo e quindi la tua azienda è più facile gestire il mio business e pianificare la mia attività. Nella logica dei dipendenti, più i dipendenti possono dire di lavorare in un'azienda che è green compliant, più vengono accettati nella collettività e quindi per loro è un valore immateriale avere un'azienda che è green compliant rispetto un'azienda che non è green. Quindi io come dipendenti posso avere dei dipendenti un po' più fidelizzati, un po' più motivati se adotto politiche green. Se invece dimostro che la mia azienda non ha attenzione a questi profili, probabilmente i miei dipendenti o almeno quelli che sono responsabili dal punto di vista ambientale tra i miei dipendenti cominceranno a cercare un nuovo posto di lavoro dove si possono sentire un po' meno in colpa dell'effetto che ha l'azienda sull'ambiente. Ultimo aspetto, supply chain, quindi la catena di valore che voi avete tra fornitore e cliente. Attenzione che sta diventando sempre più importante selezionare fornitori che siano green compliant e andare a produrre poi con degli input che siano in linea con gli standard green richiesti. Quindi quando io ragiono sulla supply chain, che cosa posso dire in base alla green finance? Che tanto più io ho dei fornitori che sono green compliant, tanto più dovrei avere prospettive di rimanere sul mercato per orizzonti temporali medio-lunghi e quindi posso più facilmente vendere la mia azienda come una buona opportunità di investimento, come un'azienda che può avere delle buone opportunità di crescita. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali profili aggiuntivi, oltre al rischio rendimento, sono rilevanti secondo il nuovo paradigma della finanza? Qual è il ruolo della supply chain per il green finance? Ora, rivediamo insieme tutti quelli che sono stati gli spunti di riflessione che abbiamo affrontato in questa lezione.
Qual è il profilo rischio-rendimento che caratterizza gli investimenti in portafogli green?

Quali sono i profili ESG ritenuti più rilevanti nei Sustainable Development Goals identificati dalle Nazioni Unite? Quali sono gli investitori finanziari potenzialmente più interessati a investimenti di natura green? Che cosa si intende per social impact investing? Quali profili aggiuntivi oltre al rischio rendimento sono rilevanti secondo il nuovo paradigma della finanza? Qual è il ruolo della supply chain per il green finance? Questo è tutto per la nostra introduzione alla green finance. Vi ricordo che potete trovare tutti i materiali di approfondimento della lezione che abbiamo svolto sul sito dell'Ateneo e vi aspetto per approfondire insieme tutte le tematiche specifiche legate ai prodotti e agli strumenti che noi classifichiamo all'interno della Green Finance. Grazie e arrivederci.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma

0: per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. A Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. A maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. La firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013 nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione. Io sono Andrea Tomassi, ricercatore in tenure track presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. I miei interessi di ricerca spaziano dall'ingegneria industriale all'impiantistica alla resilience engineering. In questa lezione parleremo di sistemi e complessità. Gli argomenti di questa lezione. Primo argomento, tratteremo che cos'è un sistema. Nel secondo argomento tratteremo la differenza tra i sistemi complessi e i sistemi complicati, mentre nel terzo e ultimo argomento di questa lezione tratteremo i sistemi complessi autoadattativi, i cosiddetti CAS, che sta per Complex Adaptive Systems. Primo argomento, che cos'è un sistema? Andremo adesso a dare qualche definizione e vedere come funzionano diversi tipi di sistemi, statici o dinamici che siano. L'universo è, per quanto ne sappiamo, un tutt'uno organico di elementi. Gli elementi presentano diverse relazioni reciproche. Appunto, l'universo, che è il sistema per eccellenza, presenta anch'esso diversi elementi, come per esempio il sistema solare, che a livello gerarchico inferiore presenta anche lui i suoi elementi, quelli che possono essere i pianeti, che tra di loro hanno diverse interazioni, come per esempio l'attrazione gravitazionale, o i moti della Terra intorno al Sole o della Luna intorno alla Terra. Un altro tipo di esempio di sistema può essere quello di un ecosistema lacustre, dove appunto ci sono diversi organismi che tra di loro hanno diverse interazioni. Un sistema è definito da un confine che separa due ambienti, ovvero il dentro e il fuori del sistema stesso. Alcuni elementi del mondo restano dentro il confine, che sono gli elementi del sistema. Altri ne restano fuori, formando l'ambiente esterno al sistema. Appunto, questi confini servono a dare anche un'identità al sistema stesso, senza i quali appunto non si potrebbe definire dove inizia un sistema e dove ne comincia un altro. È l'osservatore che stabilisce il confine o i confini, ovvero i sottosistemi. Quindi l'osservatore, ponendosi dentro o fuori a un sistema, ne può definire dove sono i limiti, dove comincia, come dicevo, un sistema e dove ne comincia un altro. Un sistema è formato da parti in mutua relazione. Come per esempio in questa immagine i blocchi A, J, I, C e B, che sono gli elementi di questo sistema. Alcune di questi elementi, di queste parti del sistema, quindi per esempio i blocchi A, J, C e I, intrattengono a loro volta relazioni con alcuni elementi che fanno parte dell'ambiente esterno al sistema, identificati nell'immagine dai blocchi F, che è collegato al blocco A, il blocco D, che è collegato al blocco C, il blocco H che è collegato al blocco I e l'elemento, il blocco K, che è collegato al J. Ci si ferma spesso qui, ma in realtà questi ultimi elementi possono avere relazioni con ulteriori elementi. E, come riportato nell'immagine, faccio riferimento all'elemento E, all'elemento presente nel blocco E, che è collegato indirettamente al sistema solo attraverso il blocco D, che a sua volta è collegato al blocco C, interno al sistema. È difficile capire dove fermarsi, è difficile capire dove inizia l'effetto dell'ambiente sul sistema. Esistono sistemi semplici? No, ma schematizzazioni semplificate. Appunto, dal punto di vista dell'osservatore, è difficile, capire dove, andare ad analizzare gli elementi sempre più distanti al sistema, esterni ad esso, ma collegati tra loro, che quindi diventano via via, variazioni alle condizioni ambientali del sistema, più che elementi del sistema stesso. E per questo appunto vengono fatte schematizzazioni semplificate per cercare di settorializzare questi sistemi e capire dove inizia uno e dove inizia un altro. Come si studia un sistema? Si può focalizzare l'attenzione sugli elementi oppure sulle relazioni, come si può vedere nell'immagine della slide che adesso andremo a discutere separatamente. Nel primo caso, un sottosistema, cioè una partizione del sistema originario, è definito dagli elementi considerati. Come appunto si può vedere nell'immagine, gli elementi o i blocchi J, C, B e I fanno parte di una sezione del sistema, evidenziata in grigio, che appunto chiamiamo sottosistema. Nel secondo caso, sono le relazioni che definiscono cosa interessante. Quello che non è coinvolto dal tipo di relazione indagata viene ignorato, per esempio il blocco C, che come potete vedere non fa più parte del sistema.
Si noti di conseguenza che il blocco D non fa più parte degli elementi ambientali da considerare, poiché il blocco D e di conseguenza il blocco E erano collegati al sistema solo attraverso l'elemento C che adesso è stato ignorato. Quindi nel primo caso si vanno a studiare gli elementi per andare ad analizzare il sistema, mentre in questo secondo caso si vanno ad analizzare solo le relazioni tra gli elementi all'interno o all'esterno del sistema. Quelle all'esterno del sistema ovviamente vengono considerate come dei fattori ambientali che variano le condizioni al contorno.

Come si studia un sistema black box? In caso di sistemi statici, la descrizione degli elementi da considerare e delle loro relazioni è sufficiente allo studio, che può comunque rappresentare diverse difficoltà. Per sistemi statici intendiamo quelli che non hanno un'evoluzione dinamica e che quindi si trovano in un equilibrio delle fasi statico, come per esempio può essere il termostato che abbiamo nelle nostre case. Raggiunta una certa temperatura, l'interruttore si accende senza particolari complessità nel suo funzionamento. Quando si è interessati a sistemi dinamici, lo stato degli elementi e le loro relazioni variano nel tempo e l'interesse si sposta sulle cause e su come gestire l'evoluzione del sistema. Nasce quindi il problema del controllo, poiché appunto in un sistema dinamico che modifica, ha delle variazioni interne per mantenere un equilibrio, ci si comincia a chiedere come posso controllare queste variazioni per andare poi a prevedere quale sarà l'evoluzione del sistema? I cambiamenti ambientali hanno di solito effetto sul sistema indagato. Quando possibile si assume un punto di vista esterno al confine ignorando le relazioni interne e si studia come il sistema reagisce ai cambiamenti ambientali e questo si chiama il black box approach. Appunto, il sistema viene considerato solamente come un unicum, non si vanno più a indagare gli elementi che presenta al suo interno, ma si va a studiare solo l'evoluzione e le dinamiche che questo sistema ha nel tempo e nello spazio, magari con altri sistemi, magari anche per adattarsi alle variate condizioni al contorno, le condizioni ambientali che vengono appunto modificate dall'interazione con altri sistemi. Si guarda al sistema come un processo non accessibile dall'esterno. Si controlla l'output modulando i segnali e le relazioni con l'esterno in input. In tal caso lo stato interno, quindi le relazioni e i parametri degli elementi interni, non si conosce. Come si può vedere nell'immagine sulla sinistra dove è rappresentato lo stesso sistema schematizzato di cui abbiamo parlato in precedenza, appunto tutti gli elementi interni al sistema, quindi le loro relazioni e i loro parametri, sono totalmente oscurati. E si prende in considerazione il sistema come un unicum e le sue dinamiche. Come si può vedere nell'immagine a destra, invece, appunto, di questo sistema che è rappresentato come questo box di processo, noi non andiamo a indagare cosa avviene all'interno del processo, ma abbiamo solo un input, possiamo esercitare un controllo con un segnale standard e intervenire su questo per poi controllare l'output, vedere cosa, appunto viene fuori da questo processo. Per fare un esempio banale, quando noi entriamo in un taxi, noi ci preoccupiamo solamente di essere portati da un punto A, di essere spostati da un punto A a un punto B. Non ci preoccupiamo di tutte le dinamiche, che sono all'interno del sistema taxi, ovvero del tassista che deve decidere quale strada è migliore fare, quale gli conviene fare, del cambiare le marce, del girare lo sterzo. Noi ci preoccupiamo solamente di vedere il sistema taxi come un oggetto, un sistema, che ci sposta da un punto A a un punto B. Nei modelli semplificati della realtà, i cosiddetti sistemi semplici, oltre a definire il confine, l'analista caratterizza anche grossolanamente il modo in cui il sistema interagisce col suo ambiente, ovvero può essere un sistema aperto con scambio di massa e energia, un sistema chiuso che per esempio scambia solo energia, o un sistema isolato che non scambia né massa né energia. Ho riportato in questa slide, tre schematizzazioni di sistema aperto, chiuso e isolato. Nel primo caso, appunto sulla sinistra, vediamo un sistema aperto che ha una sorgente e un pozzo, più comunemente chiamati source and sink, e c'è uno scambio, appunto, c'è uno scambio in questo caso di temperatura con l'ambiente, appunto è in ingresso una temperatura calda, TH, che sta per hot temperature, e in uscita una temperatura fredda, una cold temperature. Un sistema chiuso, come potete vedere, non scambia più attraverso sorgente e pozzo, ma può scambiare solamente, io avevo fatto prima l'esempio dell'energia, ma in questo caso è di nuovo la temperatura, cioè di nuovo una temperatura, calda in entrata e fredda in uscita. Per quanto riguarda un sistema isolato, invece, questo non scambia né massa né energia, resta a sé stante nell'ambiente, senza avere interazioni. Inoltre, spesso si suppone che i sistemi siano lineari e quindi che valga il principio di sovrapposizione degli effetti. Si suppone che i sistemi siano gaussiani e quindi valga il teorema del limite centrale e si comportino mediamente bene e possano essere stimati linearmente, ragionevolmente limitati nel numero delle variabili o di componenti. Appunto, vengono considerate tutte queste schematizzazioni come quella del principio di sovrapposizione degli effetti, che come per esempio una

semplice somma di forze vettoriali, oppure che valga il teorema del limite centrale. Per esempio, conducendo un grande numero n di esperimenti, noi troveremo il risultante di questi esperimenti con una distribuzione a campana, una tipica distribuzione gaussiana. E ovviamente supponiamo anche che siano limitati e piccoli questi sistemi e i loro componenti. Diciamo che per analizzare da un punto di vista della resilience engineering questi sistemi bisogna in parte abbandonare la visione classica dell'ingegneria in cui tutte le dinamiche di sistema sono semplificate, considerate lineari, senza attriti e così via. Sfortunatamente, infatti, la gran parte dei problemi che l'umanità dovrà affrontare oggigiorno sono non lineari, non gaussiani o grandi. Basta pensare semplicemente al controllo del traffico aereo, è un sistema che è pieno di variabili assolutamente non lineare, così come la gestione di una sala operatoria o di un'azienda ospedaliera nel suo complesso. Vi lascio alcuni spunti di riflessione per questo primo argomento. Il primo, che cos'è una black box? E il secondo, che cos'è un sistema aperto? Passiamo adesso al prossimo argomento di questa lezione, dove tratteremo la differenza tra i sistemi complessi versus i sistemi complicati, che da un punto di vista semantico le due parole sembrano quasi coincidere, sembrano quasi sinonimi, ma vedremo che secondo la resilience engineering invece i sistemi complessi e i sistemi complicati presentano caratteristiche molto diverse tra loro. Complicato appunto non vuol dire complesso. Come è descritto in questo schema, in un grafico che presenta sull'asse delle Y le dinamiche e l'intercambiabilità, mentre sull'asse delle X la varietà, la molteplicità e le dimensioni, possiamo notare che il più vicino all'origine è il sistema semplice, che presenta, per esempio, lo stesso tipo di elementi con lo stesso tipo di connessioni lineari tra i diversi elementi. Spostandosi verso valori positivi delle Y, quindi a un aumento delle dinamiche e un aumento dell'intercambiabilità, si passa a un tipo di sistema chiamato complicato dinamico, che possiamo vedere che ha, per esempio, gli elementi sempre tutti uguali tra loro, ma con collegamenti e quindi relazioni tra questi elementi che possono variare rispetto a quelle che erano state rappresentate con una linea solida nell'esempio precedente, adesso sono una linea tratteggiata. Spostandosi invece verso x sempre più positive, quindi all'aumento di varietà, molteplicità e dimensioni, il sistema diventa complicato e estremamente interconnesso. Questo sistema infatti adesso presenta elementi differenti, sia quadrati che cerchi e ovali, e con connessioni che possono essere lineari o non lineari tra i diversi elementi. Il tipo di sistema più lontano dall'origine, quindi con valori maggiori di dinamica, intercambiabilità, ma anche varietà, molteplicità e dimensioni, è il sistema cosiddetto complesso, che presenta diversi tipi di elementi con diversi tipi di connessioni lineari e non lineari tra loro. Autopoiesi. Per autopoiesi si intende un processo in cui un sistema di risorse riproduce se stesso. Un sistema autopoietico è un sistema autonomo e che si autosostiene, che possiede i processi per produrre gli elementi e i sottosistemi che lo costituiscono. Quindi l'autopoiesi è proprio la riproduzione del sistema, è l'autoriproduzione del sistema, dove appunto ci sono processi che permettono al sistema di ricrearsi sempre uguale a se stesso. Farò un esempio banale, quello dell'ombrico, che se viene tagliato a metà, comunque sia, lui, l'ombrico in se stesso, possiede i processi per autoricostruirsi e quindi riprodursi anche semplicemente essendo tagliato a metà. Così facendo, gli elementi e i sottosistemi, attraverso le loro interazioni, generano ricorsivamente le stesse strutture di processi che li producono, come per esempio le cellule che vanno a formare i tessuti, che vanno a formare gli organi, che vanno a formare un organismo vero e proprio. Cellule e organismi sono esempi di sistemi autopoietici, ovvero producono copie di se stessi e si riproducono. La generazione delle nuove strutture dipende dalla struttura di partenza e dallo stato del sistema originale. Ci sono poi delle strutture, voglio introdurre in questa slide il concetto di scaffolding, secondo cui ci sono anche strutture temporanee, che sono strutture appunto che servono solamente a costruire altre strutture e poi, una volta costruite, vengono abbandonate queste strutture temporanee. Quella che può essere, per esempio, la crosta che formano le piastrine su una ferita,
Prima volta che si è ricostruito il tessuto, appunto, viene abbandonata la crosta per un tessuto nuovo. Il processo di autopoiesi è inerentemente differente da quello di mantenimento dello stato interno, ovvero l'omeostasi o omeostasi.

la membrana cellulare di una cellula. Un altro esempio può essere quello del guscio dell'uovo. E come abbiamo già detto in precedenza, questo guscio, questa chiusura del sistema, questo confine del sistema dà anche una forte identità al sistema e gli permette di essere discriminato dai sistemi che gli sono vicini e che ne vanno a caratterizzare le dinamiche ambientali, ne variano le condizioni al contorno. Sistemi allopoietici. Un tipo speciale di autopoiesi avviene non attraverso la copia delle proprie strutture interne, ma in un processo di creazione o di emersione da sistemi esterni al sistema stesso. Quindi, in questo caso, i sistemi allopoietici, per evolversi e per riprodursi, hanno bisogno di variate condizioni ambientali, come può essere, per esempio, preso in considerazione un virus che ha solo una parte di informazione genetica e per sopravvivere ed evolversi ha bisogno della restante parte di informazione genetica che preda, tra virgolette, dall'organismo che lo ospita. Un altro esempio può essere quello di una società che per alcuni servizi si appoggia a un'organizzazione esterna dalla società stessa. Un altro tipo di esempio di sistema allopoietico può essere quello dell'accrescimento dei cristalli, che appunto si sviluppano al variare continuo di pressioni e temperature e che permette all'abito cristallino di formarsi. I sistemi allopoietici dipendono per la loro esistenza da entità esterne, chiamati attori o agenti. Autopoiesi e allopoiesi sono processi fortemente entropici, aumento dell'organizzazione interna a spese dell'ambiente. Le organizzazioni sono esempi di sistemi allopoietici. Appunto, come abbiamo fatto prima, l'esempio del virus che ha bisogno di un attore o di un agente per sopravvivere, questo attore o questa agente che sarebbe ovviamente l'organismo ospitante, anche le organizzazioni stesse sono un tipo di sistema allopoietico che, proprio così come il virus, aumentano l'entropia dell'ambiente esterno, ma basti pensare anche a un organismo qualunque, che può essere un animale, preda altri organismi per ottenere le proteine che gli servono alla sopravvivenza, andando quindi poi a modificare ad esempio la catena trofica dell'ambiente che lo circonda e quindi aumentandone l'entropia. Vi lascio alcuni spunti di riflessione per questo secondo argomento, di questa lezione. Il primo, quali sono le differenze tra un sistema complesso ed uno complicato? Ed il secondo, che tipo di struttura deve avere un sistema autopoietico? Passiamo adesso al terzo ed ultimo argomento di questa lezione, intitolato Sistemi Complessi Autoadattativi o CAS, che è l'acronimo in inglese di Complex Adaptive Systems, che sono appunto dei sistemi autoallopoietici che presentano delle caratteristiche particolari, ovvero si autoadattano in base alle condizioni ambientali, alla modificazione delle condizioni ambientali. I Complex Adaptive Systems o CAS sono sistemi autoallopoietici dal comportamento fortemente non lineare, che modificano alcuni elementi ambientali allo scopo di mantenere la propria integrità. Quindi questi complex adaptive systems non solo si riproducono e riproducono copie di se stessi, ma vanno anche loro stessi a modificare l'ambiente esterno e a variare le condizioni al contorno, al di fuori dei sistemi. Basti pensare, per esempio, ad alcuni animali come il castoro, che abbatte gli alberi per costruire le dighe e quindi andare a implementare e a migliorare il proprio habitat naturale. Ho fatto l'esempio del castoro, ma potremmo parlare anche degli esseri umani che vanno fortemente a modificare l'ambiente in cui vivono, quindi il pianeta Terra, per costruire infrastrutture, edifici, dighe e ovviamente trarne beneficio ed essere facilitati nel mantenere il loro continuo nuovo equilibrio che si evolve appunto in continuazione nel tempo. Un altro esempio, posso fare un esempio in economia, dove appunto un agente, un'organizzazione compra sul mercato interamente un certo tipo di elemento o di prodotto. Ovviamente, la domanda di altre società di questo prodotto aumenterà sempre di più, ma non essendo più reperibile sul mercato, si andranno a modificare fortemente le valute di questo elemento. Caratteristiche dei Complex Adaptive Systems. I Complex Adaptive Systems hanno comportamenti semplici a livello elementare e formano pattern complessi a livelli superiori. Si parla quindi di emergenza.
comportamenti

complessi a livello superiore, come per esempio quello che possono avere gli sciami di insetti, i banchi di pesci, gli stormi di uccelli, ma anche l'attivazione neurale, che è un semplice impulso elettrico a livello elementare, ma con tutto il network e la connessione formano dei pattern veramente complessi, come quelli che possono essere i nostri pensieri, i nostri sogni o le nostre emozioni. Come schematizzato nell'immagine, un sistema complesso autoadattativo, quindi, presenta diversi tipi di sottosistemi. Ognuno di questi è un sistema semplice. I sistemi complessi comportano quindi molti componenti, ovvero tanti elementi e tanti sottosistemi, a diversi livelli gerarchici, come è indicato appunto nell'immagine. Si vede una netta gerarchia piramidale in cui il sistema principale è più grande, mentre i sottosistemi più piccoli sono dei puntini. Tra questi c'è un'interazione dinamica, e infatti ci sono dei collegamenti più e meno spessi delle linee che uniscono questi sistemi, che portano poi a comportamenti comuni attraverso diversi tipi di sistemi, sottosistemi, di scale e di discipline. Quindi un sistema complesso può essere ovviamente decomponibile in sottosistemi fino ad arrivare agli elementi. Questi elementi e questi sottosistemi presentano un'auto-organizzazione che hanno delle strutture di controllo, in senso gerarchico quindi, delle strutture superiori controllano delle strutture gerarchiche inferiori. Si parla quindi di emergenza. Un comportamento emergente quindi, che non può essere semplicemente dedotto dal comportamento dei singoli componenti, dei singoli elementi, ma da tutto il sistema complesso, a partire dai suoi elementi, dai suoi sottosistemi, dalle sue gerarchie e dalle dinamiche che intercorrono tra questi diversi livelli gerarchici. Si ha quindi una tendenza a mantenere le condizioni di sussistenza, ovvero l'omeostasi. Per quindi mantenere questo equilibrio interno e evolversi in maniera emergente, un sistema complesso è ovviamente concentrato sull'omeostasi, ovvero cerca di mantenere tutte le sue dinamiche in equilibrio, come dicevamo guardando l'immagine, in base ai suoi diversi livelli gerarchici, poiché presentando molti componenti risulta poi difficile mantenere un equilibrio, poiché le dinamiche ovviamente diventano molteplici, nonostante i comportamenti siano comuni e gli obiettivi, soprattutto del sistema, siano comuni, è necessario che ci siano delle strutture di controllo che riescano a mantenere questo equilibrio interno e che poi possano portare magari ad un'evoluzione del sistema in termini di fitness con l'ambiente e quindi che questo possa poi avere delle condizioni migliori future. L'equilibrio è una condizione dinamica. Non è un punto, ma è un'orbita, con il concetto di ciclo limite. Ho portato come esempio di questo equilibrio dinamico il classico attrattore di Lorentz della teoria del caos, quello che definisce il famoso effetto farfalla, dove appunto queste orbite ellittiche colorate trovano un equilibrio dinamico intorno a questi due attrattori che sarebbero i punti neri al centro dell'immagine. Queste orbite colorate appunto non hanno un equilibrio statico, non hanno un equilibrio puntuale, ma devono continuare a muoversi intorno a questi attrattori, per questo si parla di ciclo limite, ed hanno un moto caotico deterministico, secondo cui anche una piccolissima modificazione, soprattutto nelle condizioni iniziali, può portare poi a evoluzioni molto diverse tra loro. Quindi, appunto, per trovare questi equilibri si ha una ricerca spontanea di nicchie ottimali nel panorama di adattamento. Quindi una tendenza a comportamenti ottimali a livello sistemico, ma anche comportamenti subottimali a livello di subsistema. Di conseguenza, per un adattamento ottimale in un determinato tipo di nicchia, un sistema deve, non solo, ottenere, trovare l'omeostasi per se stesso, ma anche un'omeostasi a livello subottimale, a livello di subsistema, poiché appunto, date l'intricatezza delle dinamiche, fa sì che l'equilibrio sia difficile da trovare, in quanto, come abbiamo detto, non è un equilibrio puntuale, ma è un equilibrio dinamico, e proprio per questo ho riportato come esempio l'attrattore di Lorentz, che parla di equilibrio dinamico per eccellenza secondo queste orbite colorate.

A fronte di stress esterni o anche interni, il sistema risponde con comportamenti lontani dall'equilibrio, dunque subottimali, per raggiungere un nuovo punto di ottimo. Si parla quindi di allostasi. Avendo appunto subendo degli stress sia all'interno del sistema che provengono dall'interno del sistema stesso, ma anche dalle condizioni ambientali, quindi dal di fuori del sistema, diciamo si abbandona l'omeostasi, ovvero l'equilibrio interno, e si va verso l'allostasi, che altro non è che il suo contrario, ovvero è la continua ricerca di un nuovo equilibrio da parte del sistema per migliorare le sue condizioni e la sua fitness nella nicchia, per esempio ecologica, in cui questo vive. Alcuni esempi di complex adaptive systems, come abbiamo accennato in precedenza, possono essere gli sciami di api o i banchi di pesci, che appunto sono sistemi autoadattativi complessi allostatici, ovvero che vanno a modificare le dinamiche interne al sistema o esterne al sistema per una fitness maggiore, per un equilibrio migliore per la loro vita, come per esempio può essere quello della difesa dell'alveare da parte delle api, poiché queste, oltre ad avere un'interazione con le condizioni al contorno e quindi con l'ambiente e col sistema stesso, hanno anche interazioni sociali tra loro. Così come ad esempio i banchi di pesci invece si dispongono proprio compatti per cercare di confondere i predatori o quantomeno per avere un qualche chance statistica di sopravvivere. Un altro esempio può essere relativo agli stormi di uccelli, la cui formazione appunto diventa favorevole in alcune dinamiche riguardanti le attività migratorie, o anche le connessioni neurali, anche queste modificano i loro, tra virgolette, comportamenti in base a fattori esterni o interni al sistema. Un fattore interno può essere, per esempio, un caso estremo, può essere una malattia o anche semplicemente la morte di un neurone data dall'avanzamento dell'età. O cause esterne, sempre per fare un'ipotesi estrema, può essere un trauma, oppure la visione di qualcosa che ci evoca un ricordo e quindi ci fa passare da un pensiero ad un altro, o anche semplicemente ci trasmette delle sensazioni. Un altro esempio di complex adaptive systems è quello che riguarda il controllo del traffico aereo, dove appunto operatori delle torri di controllo, operatori di terra, ma anche i piloti e gli equipaggi dei velivoli modificano in continuazione le loro dinamiche operative e di lavoro, sia ovviamente per garantire l'ottimizzazione del servizio, ma anche per mantenere ovviamente la sicurezza, che è un obiettivo fondamentale della loro attività lavorativa. Questo è anche un concetto di safety che è fondamentale, fa parte dei concetti più importanti della resilience engineering. Ciò succede anche per quanto riguarda il traffico automobilistico, dove quindi gli automobilisti, ma anche i vigili, ma anche le componenti non sociali come i semafori, gli indicatori di movimento, ovvero le frecce o il volante, vengono modificati o si modificano in continuazione per perseguire gli obiettivi di quello che riguarda il traffico automobilistico, quindi nel caso specifico lo spostarsi, ma anche qui tenendo sempre presente appunto ben chiaro tra gli obiettivi il concetto di sicurezza, di safety, tant'è che anche siamo dotati, le nostre automobili sono dotate ormai di un equipaggiamento tra cui gli airbag e le cinture di sicurezza che servono proprio a modificare le dinamiche di questo artefatto in base a uno degli obiettivi suoi fondamentali. Lo stesso discorso è valido anche nei contesti industriali, dove appunto gli operai lavorano ognuno a diverse mansioni che possono essere modificate nel tempo, anche in casi di specializzazione, così come nelle sale operatorie, dove si lavora in team per raggiungere degli obiettivi, in questo caso appunto molto importanti, che riguardano poi la cura del paziente, per stressare ancora di più il concetto di safety. Nello specifico, le sale operatorie, ma anche il sistema sanitario in generale, sono uno tra i più classici esempi di sistemi autoadattativi complessi.

dove appunto orbita tutto intorno al paziente, la cui cura è l'obiettivo proprio di questi sistemi, e appunto in cui lavorano infermieri, dottori, altre professioni sanitarie, ognuno con un approccio olistico, con flessibilità, ma anche interdipendenza. Basti pensare a una sala operatoria senza ferrista, quindi anche una professione meno specializzata poi risulta fondamentale in contesti così delicati, dove gli operatori lavorano tutti con adattamento e in maniera resiliente. Un'altra caratteristica fondamentale di questi sistemi è poi la famiglia del paziente, che spesso funziona come proxy, ovvero come indicatore per dare un feedback a quello che può essere un intervento operatorio o un sistema sanitario nazionale in generale. Diciamo che anche la famiglia, anche se potesse non sembrare, anche questa ha un ruolo fondamentale nel sistema autoadattativo della sanità e nello specifico della sala operatoria. Gli esempi che abbiamo appena analizzato, quindi quello del traffico aereo e quello del traffico automobilistico, ma anche quello dell'industria e della sala operatoria o della sanità in generale, sono dei particolari tipi di complex adaptive systems, detti sistemi sociotecnici. Una semplice definizione di sistemi sociotecnici si può vedere nell'immagine. In questo diagramma di Venn sono presenti due insiemi, un sistema di componenti sociali e un sistema di componenti tecniche. L'intersezione tra questi due sistemi è appunto un sistema sociotecnico, dove le componenti sociali non possono prescindere da quelle tecniche e viceversa. Quindi un sistema sociotecnico è un'organizzazione in cui elementi sociali, quindi le persone, la cultura, ma anche le loro relazioni, ed elementi tecnici, quindi i macchinari, le tecnologie e il know-how condiviso, interagiscono e si influenzano a vicenda per raggiungere un obiettivo comune. Soprattutto nei sistemi moderni, la componente tecnologica sta diventando sempre più importante, per non dire quasi predominante, basti pensare all'utilizzo di un PC o addirittura dell'intelligenza artificiale. Ultimamente, infatti, si comincia a parlare anche di sistemi cyber-sociotecnici, quindi un'evoluzione dei sistemi sociotecnici. L'efficacia del sistema dipende dalla corretta integrazione e gestione di entrambe le componenti, che non sono subordinate l'una all'altra, ma complementari. Infatti, in moltissime professioni oggigiorno è imprescindibile la tecnologia, che sia anche questa semplicemente l'utilizzo di un macchinario o di un computer. Ormai le professioni, difficilmente sono divincolate dall'aspetto tecnologico, dal sistema tecnologico. Vi lascio alcuni spunti di riflessione per questo terzo e ultimo argomento della video lezione. Cosa sono i Complex Adaptive Systems o CAS? Adesso faremo un riepilogo di tutti gli spunti di riflessione affrontati. Il primo, che cos'è una black box? Il secondo, che cos'è un sistema aperto? Il terzo spunto di riflessione, quali sono le differenze tra un sistema complesso ed uno complicato? Altro spunto di riflessione, che tipo di struttura deve avere un sistema autopoietico? E per ultimo, cosa sono i Complex Adaptive Systems o CAS? Io vi ringrazio per l'attenzione, questa video lezione è terminata e vi rimando alla pagina web dedicata a questo insegnamento sul sito di Ateneo per ulteriori informazioni, materiali o bibliografia. Grazie a tutti.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti, io sono Massimo Buscema, sono il direttore del Centro Ricerche Semeion di Roma, un ente riconosciuto dal MUR, attivo in intelligenza artificiale fin dal 1991, e sono full professor adjoint del Dipartimento di Matematica e Scienze Statistiche dell'Università del Colorado a Denver. Sono qui per presentarvi il corso Reti Neurali e Sistemi Intelligenti 2. Il primo argomento che vedremo svilupparsi in questo corso riguarda i sistemi detti ACM, i sistemi Active Connection Matrix. In altre parole, vedremo in alcune lezioni come una sola immagine può essere appresa da una rete neurale che ci mostrerà quello che in questa immagine è apparentemente invisibile sia all'occhio umano sia all'occhio dei sistemi classici di reti neurali. Ecco, questo è un esempio, vedendo soltanto una immagine, non avendo milioni di immagini, quindi reti neurali che apprendono da una sola immagine. Una cosa molto ma molto specifica e poco nota. Questo è un altro esempio di cui questa rete neurale che apprende da una sola immagine fonde in una terza immagine che vedete sulla destra le prime due immagini, dove a turno gli orologi, le sveglie, sono sfocate in maniera diversa. E vedete che l'immagine finale è migliore della migliore sveglia delle immagini originali. Un'altra parte del corso, la seconda parte, tenuta da Giada Franceschini, è dedicata agli LLM, cioè il Large Language Model. Qui vedremo come funzionano i transformer in dettaglio, vedremo come un transformer trasforma l'attenzione, tramite l'attenzione individua l'ordine giusto nel quale riscrivere una frase. Vedete? E vedremo anche come questo tipo di sistemi sono in grado di leggere e scomporre le immagini. Vedete l'immagine in basso a sinistra, come viene scomposta in patch e viene ricostruita per capire che cosa c'è in quell'immagine. Ovviamente verranno analizzati anche gli aspetti tecnici, i trucchi con i quali usare gli LLM, verranno comparati i vari LLM e si vedrà come, come dire, sfruttarli nella maniera migliore. Ci occuperemo come terza parte del geographic profiling, sistemi avanzati di intelligenza artificiale per il geographic profiling, cioè analisi dello spazio geografico. Il modello che verrà esaminato è il TWC, che significa Topological Weighted Centroid, un modello particolare che tenta di analizzare dalla distribuzione degli eventi. Avendo soltanto le coordinate, tenta di capire da dove provengono questi eventi e dove vanno a finire. Sembra che i dati siano estremamente pochi, ma questi modelli sono in grado di trovare tutte le relazioni che esistono tra quei pochi dati. E voi sapete che dati 10 eventi, di cui abbiamo soltanto le coordinate, le relazioni è 10 fattoriale, per cui oltre 3 milioni 200 relazioni possibili. Poi vedremo, sempre nel Geographic Profile, il modello chiamato Twisting Theory, cioè l'analisi dello spazio geografico includendo il tempo, modelli estremamente potenti per prevedere la forma delle frane, come si svilupperanno e come si modificheranno il terreno. Questo ti dice come il TWC è organizzato. Vedete, si ha beta il presente, alfa è l'origine stimata. Theta, che vedete qui in fondo, è il futuro e iota è invece la destinazione finale. Questo è un esempio di come alcune, vedete, città, soltanto con le loro coordinate, sono 12 città etrusche, vengono ricostruite con una mappa al calore. Questo è un esempio della Twisting Theory, come alcuni movimenti nello spazio, vedete, vengono ricostruiti sia la forma della frana soltanto dai movimenti
dei sensori che abbiamo posto nel terreno che volevamo controllare. Vedremo ancora i sistemi di AI per l'analisi dei segnali del tempo, cioè i segnali multicanale. Il sistema che analizzeremo in confronto ad altri si chiama iFast ed è un sistema abbastanza complesso per cui vedremo le applicazioni a partire dall'analisi delle EEG, per esempio gli EEG dei soggetti dementi, dei soggetti Alzheimer e dei soggetti normali. Vedremo come questi EEG vengono trasformati in invarianti, cioè qui abbiamo il tempo che scorre, qui troviamo le invarianti spaziali, come vengono poi analizzati con delle reti neurali che ci permettono di capire a priori quali EEG appartengono a soggetti Alzheimer e quali a soggetti normali. L'ultima parte del corso riguarda un'estremamente nuova ricerca che è fatta come connettere domini che non sono connessi, domini di conoscenza che non sono connessi, quindi quella che è chiamata teoria dei mondi impossibili. Questo è molto importante perché voi sapete che chi si occupa di un dominio, l'intelligenza artificiale aiuta a espandere le conoscenze su quel dominio aumentando i dati. Però non è stato ancora ben risolto il problema di come connettere domini di conoscenza che sono completamente separati. Se io so giocare bene a scacchi e non so giocare a tennis e voglio imparare a giocare a tennis, posso usare come essere umano alcune strategie tattiche degli scacchi per vedere come tecnicamente realizzarle nel tennis? Questo suppone un livello di astrazione molto più complesso di quello attualmente disponibile. La teoria dei mondi impossibili si occupa di questo. Detto in parole molto, ma molto, come dire, elementari, metaforiche, per dare un'idea, come queste due persone, questa donna e questo bambino, possono essere riscritti nel mondo delle tazzine di caffè, per esempio, facendo un passaggio in un mondo matematico astratto e poi, come un po' abbiamo imparato a vedere nel telefilm Star Trek, vengono riscritti in un mondo diverso. È una teoria piuttosto complicata, che prevede che, vedete, molti DB vengano addestrati insieme. Un unico hidden layer, che può essere anche di più hidden layers ovviamente, che vengono organizzati e quindi come ogni DB viene riscritto dal punto di vista degli altri, cioè come vedere quali variabili avrebbe preso un certo DB se avesse preso le variabili degli altri DB e quindi come connettere mondi che sono apparentemente incompatibili tra loro. Quindi, prima parte del corso sui sistemi che analizzano una sola immagine per trovarne le informazioni nascoste, sistemi chiamati ACM, poi gli LLM, il Large Language Model, poi l'intelligenza artificiale nel geographic profiling e in questo caso sia sui dati statici, il topological weight centroid per trasformare dei punti in delle mappe al calore che ci dicono l'origine e la fine di un processo, sia la twisting theory per analizzare come dei sensori che si spostano di poco nel tempo possono darci la forma di frane che possono avvenire da un momento all'altro. Un altro capitolo è dedicato, come dicevo, all'analisi dei segnali multicanale. Analizzeremo il sistema iFast, per l'analisi delle EEG, ma per tutti i sistemi temporali multicanale, e infine la teoria dei mondi impossibili, nel quale vedremo come tramite alcuni strumenti di intelligenza artificiale si possono collegare domini di conoscenze molto separati tra loro e capire quando questo collegamento è pertinente e quando invece non lo è. Questi sono gli argomenti del corso. Questi sono degli argomenti molto nuovi rispetto a quelli conosciuti, forse tranne gli LLM che sono più diffusi, ma in questo corso verranno approfonditi e misurati e comparati tra di loro. Quindi io mi auguro che questo corso incontri il vostro interesse e possiate approfondire le vostre conoscenze
su una AI che è sempre dinamica e sempre nuova. Vi ringrazio per l'attenzione.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali,

0: tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono il professor Luca Girella, insegno civiltà Egee alla Università Telematica Internazionale Uninettuno. Oggi presentiamo la prima lezione, il titolo della lezione è Le origini della civiltà micenea. Argomenti della lezione saranno le origini della civiltà micenea e la nascita dello Stato in Egeo, la Grecia del Bronzo Medio e gli sviluppi all'inizio del Bronzo Tardo, i circoli funerari di Micene, la tomba del guerriero del Grifo a Pilo. Il primo argomento, le origini della civiltà micenea e la nascita dello Stato in Egeo. In questa lezione, affronteremo il termine miceneo, il significato del termine miceneo e la nascita delle prime leader di potere all'interno del continente greco. Con il termine miceneo e la formazione di una nuova identità sociale, indichiamo quella civiltà che si è sviluppata a Micene, da cui si è originata a partire dalla fine del XVII secolo a.C., fino ad arrivare al XII-XI secolo avanti Cristo. In senso più lato, con il termine miceneo indicheremo quella cultura che si è sviluppata nel Bronzo Tardo in Grecia e in Egeo. Come vedremo, come vediamo anche da questa slide che descrive gli ori del Circolo A di Micene, le principali evidenze funerarie saranno quelle che affronteremo in questa lezione perché ci danno una idea molto chiara dell'emergere delle forti diseguaglianze in termini di concentrazione della ricchezza e in termini di rango sociale. Potremmo dire che da questo momento viene sancita la fine di una ideologia della Grecia del Bronzo Medio, una ideologia che potremmo definire di tipo egalitario, e viene inaugurata una nuova identità sociale che invece si fonda principalmente sul singolo e su una identità che definiremo di tipo eroico. La formazione della civiltà micenea come fenomeno transculturale. È un tema molto dibattuto questo nell'ambito delle civiltà dell'Egeo, se ne dibatte ancora oggi. La civiltà micenea non ha avuto sicuramente e esclusivamente origine dal mondo della Grecia del Bronzo Medio, né ha avuta origine esclusivamente come apporto esterno di civiltà al di fuori della Grecia. Si è parlato per molto tempo dei principi predoni dell'Egitto o delle élite cretesi. È invece un fenomeno che potremmo definire di tipo transculturale, cioè basato sulla capacità di questi protagonisti, che leggiamo attraverso il record funerario, di mescolare elementi provenienti da culture differenti, dall'Anatolia, dalla Grecia continentale, dall'Europa centrale, persino, come vedremo, anche dall'Europa settentrionale. La formazione degli stati arcaici in Egeo e l'approccio evoluzionista e processuale. Ora, in questa slide iniziamo a vedere un primo spaccato cronologico del periodo che tratteremo. Un periodo più antico, che definiremo Medio Ellatico III, che copre il periodo che va dal 1700 al 1600 a.C., il Tardo Ellatico I, che copre il periodo tra il 1600 e il 1500 a.C., il Tardo Ellatico II, dal 1005 al 1400 a.C., il Tardo Ellatico III A, dal 1400 al 1300 a.C., il Tardo Ellatico III B, dal 1300 al 1200 a.C., e il Tardo Ellatico III C, dal 1200 al 1090 a.C. L'immagine che vedete sulla destra esprime e sintetizza quello che è stato un approccio sostanzialmente più antico nella lettura del fenomeno della formazione degli stati arcaici in Egeo, di tipo evoluzionista o gradualista, nel senso che lo stato arcaico di tipo miceneo è stato considerato come nascita di un fenomeno lento che trae origine dalla Grecia continentale, come
evoluzione lenta dalle società egalitarie del Neolitico attraverso la formazione dei primi potentati nel Bronzo Antico e poi attraverso una evoluzione progressiva all'inizio del Bronzo Tardo. Un approccio invece di tipo post-processuale definisce il fenomeno palaziale in Egeo come stato secondario. Gli stati secondari non sono degli stati che si sono formati in autonomia, ma che si sono sviluppati per imitazione di stati più antichi come gli stati del Vicino Oriente o dell'Egitto. Ora, mentre nel caso degli stati minoici, dei palazzi minoici, il consenso veniva cercato prevalentemente attraverso una base di tipo corporativo, nel caso degli stati micenei questo consenso deriva dalla capacità e dalla importanza delle reti per il mantenimento del potere. Questa capacità sarà tipica delle prime leader della Grecia continentale e vedremo che l'evidenza funeraria sarà fondamentale per comprendere questo aspetto. La fase formativa, il medio ellatico terzo, il tardo ellatico primo e i primi chiefdoms greci. Adesso iniziamo a distinguere quelle che sono le tre fasi, diciamo, principali. Distingueremo una fase formativa che è sostanzialmente rappresentata proprio dalla nascita delle prime leader di potere e la documentazione archeologica più esemplificativa di questa fase consiste prevalentemente nella documentazione funeraria. Qui vedete l'immagine

riguardante il circolo A di Micene all'interno della cittadella, di cui parleremo più avanti. Questo è anche il periodo della formazione dei primi potentati, quelli che in letteratura archeologica in inglese vengono chiamati chiefdom in Grecia. Una fase successiva al tardo ellatico II, terzo 1, è questa la fase dei primi stati micenei in Grecia, ma anche del regno miceneo a Cnosso. In questa fase, che occupa sostanzialmente il XV secolo, la fine del XVI, inizio del XV secolo, queste élite emergono, vengono a formarsi in maniera a strutturarsi i primi stati in Grecia, espressione architettonica, sono anche i primi edifici di potere. Qui nella parte sinistra della slide vedete un edificio di cui parleremo più avanti, proveniente dal sito di Menelaion in Laconia, e contemporaneamente a Creta si insedia una dinastia micenea nel palazzo minoico di Cnosso ed è ufficialmente, diciamo, il primo stato miceneo in Grecia. La fase palaziale, propriamente detta, e di espansione culturale, è quella che copre il tardo ellatico terzo A2 e terzo B. È questa la fase che vedete nella slide, nella parte sinistra della vostra slide, in cui in Grecia, qui nella mappa della Grecia, sono indicati i principali siti palaziali. E questa è la fase di maggiore assestamento del potere e di espansione della civiltà e della società micenea in tutto il Mediterraneo. Ma come vedremo fra poco, e come è visibile anche dalla parte destra della vostra slide, in cui vediamo le piante dei principali o dei più importanti edifici palaziali in Grecia, esiste all'interno di una profonda omogeneità culturale e architettonica anche una forte differenziazione regionale, che poi è l'elemento che tratteremo appunto subito. Adesso, a conclusione di questo primo argomento, vi consegno alcuni spunti di riflessione. Come è spiegata l'origine della civiltà micenea? Come si definiscono gli stati arcaici in Egeo? Quali fasi principali è possibile individuare nella civiltà micenea? E arriviamo al secondo argomento, la Grecia mesoellatica e gli sviluppi all'inizio del bronzo tardo. In questo secondo argomento, invece, tenteremo di capire come la Grecia muove i primi passi, diciamo, nella formazione degli stati arcaici tra la fine del bronzo medio, quindi intorno al 1700 a.C., e gli inizi del bronzo tardo. E vedremo come in questo caso centrale per capire questo aspetto sarà appunto l'evidenza funeraria. La trasformazione in Grecia alla fine del bronzo medio. Il grafico che vedete sulla vostra destra è ricavato dalle recenti ricognizioni archeologiche in Grecia, nella Grecia continentale, che registrano il numero di insediamenti. E come vedete, esiste dopo il bronzo antico, in questa fase qui che occupa le fasi più tarde del bronzo antico e quelle intermedie del bronzo medio, una sostanziale decremento del numero dei siti. Ma questo numero sale esponenzialmente alla fine del bronzo medio e poi costantemente lungo tutto il bronzo tardo. Che cos'è stata la Grecia all'inizio del bronzo medio? È stata caratterizzata da un sistema socio-economico di tipo egalitario. L'industria prevalente che caratterizza queste società del bronzo medio è prevalentemente domestica. Dal punto di vista dei rituali funerari, le sepolture più, diciamo, comuni sono sepolture intramurali, cioè sepolture che non si trovano in aree cimiteriali separate dall'insediamento, ma si trovano all'interno molto spesso delle unità domestiche. Un'altra caratteristica fondamentale di questa società pre-micenea è l'assenza di un'arte figurativa. E la Grecia pre-micenea è stata soprattutto caratterizzata da contatti intraregionali, pochissimi contatti al di fuori delle singole regioni. Alla fine del bronzo medio, come vediamo sempre da questa immagine, aumenta il numero degli insediamenti e incominciamo a trovare alcuni elementi di sostanziale novità.
che caratterizzano appunto la fase della fine del Bronzo Medio del Mesoelladico III e i primi secoli del Bronzo Tardo fino ad arrivare al Tardo Elladico II. Incominciamo a riconoscere le prime società stratificate basate sul lignaggio, cioè sul riconoscimento della discendenza unilineare, il capo, diciamo, della famiglia, del genus. Incominciamo a individuare in Grecia i primi abitati centralizzati, forse risultati di fenomeni di nucleazione, cioè di raggruppamento di insediamenti prima sparsi nel territorio, che poi invece si raggruppano fino a formare insediamenti sempre più grandi. Questo sarà un fenomeno tipico di alcune regioni della Grecia. Un altro dato fondamentale è caratterizzato dalla circolazione e scambio di oggetti di prestigio, sia allogeni, cioè provenienti al di fuori della Grecia, sia di produzione locale, e soprattutto tra gli oggetti allogeni vedremo una grande importanza riguarderà gli oggetti provenienti da Creta. Come quarto punto, cimiteri extramurali, la presenza di sepolture multiple, indicatori di status e di rango. Cosa significa? Significa che nell'ambito della documentazione funeraria noi troviamo delle novità importanti: la nascita di cimiteri al di fuori dalle aree abitative, la presenza e il passaggio dalle sepolture singole alle sepolture multiple e soprattutto la presenza per la prima volta di indicatori all'interno del corredo funerario dello status del defunto o della defunta e del rango, che come vedremo sarà un rango che farà riferimento alla ideologia del guerriero. Codici iconografici ripresi da esperienze artigianali allogene e in particolare da Creta, e questo emerge ancora una volta dalla presenza di elementi provenienti dal corredo funerario, con la ricorrenza di iconografie e di simboli di potere che fanno quasi sempre riferimento al mondo cretese, che dunque lasciano pensare alla presenza di una interazione tra artigianato cretese minoico e artigianato continentale. Le fortificazioni dell'Attica e i tumuli di Vranà, Maratona. Ora, ci sono alcune regioni come la Laconia e l'Attica, che qui vediamo in questa slide, che sono, come dire, al di fuori del fenomeno, vedremo al di fuori del fenomeno palazziale, però proprio in questo periodo che stiamo affrontando tra la fine del Bronzo Medio e l'inizio del Bronzo Tardo, troviamo alcuni indicatori significativi di trasformazione. Ora nella slide, nella destra, vedete una distribuzione di siti di epoca premicenea e micenea in Attica, e il dato fondamentale è la presenza di un numero notevole di strutture fortificate. Sulla sinistra invece vedete una veduta, diciamo, aerea del cimitero che si trova nella moderna cittadina di Maratona, Vranà, e si tratta di alcuni tumuli funerari. Che cosa sono entrambi? Sono due realizzazioni di tipo monumentale, una di ambito abitativo, diciamo, o insediativo, che è quello della fortificazione, l'altro è quello tipicamente funerario, ma entrambe presuppongono il reclutamento di una forza lavoro considerevole e quindi l'esistenza, dobbiamo immaginare da qui, di capi locali che erano in grado di reclutare questa forza lavoro. La Laconia e la Tholos di Vafio. Come l'Attica, anche la Laconia è una regione della Grecia, in particolare del Peloponneso, in cui registriamo elementi di importante novità, e tra questi spicca, qui in questa slide abbiamo inserito forse il documento più importante, la costruzione di una tomba a Tholos monumentale, di cui parleremo nelle lezioni successive, da cui provengono due tazze in oro oggi conservate al Museo Archeologico Nazionale di Atene, realizzate a sbalzo, particolarmente iconografiche. Che cosa è questa Tholos? Era verosimilmente la Tholos di un capo guerriero, probabilmente il leader di questo piccolo potentato che si trovava appunto nella Laconia. Mitru e i contatti con l'area danubiano-carpatica. Mitru è un sito archeologico di recente scavazione, ci troviamo nella Locride orientale, siamo nella Grecia centro-settentrionale,
quest'area non conobbe il fenomeno palaziale, ma nuovamente ritroviamo i segni di una interessante trasformazione del territorio con la costruzione di tombe monumentali. Come vedete nella parte sinistra della slide, è una ricostruzione assonometrica di una tomba fossa monumentalizzata con un recinto che venne realizzata all'interno del tessuto insediativo della città. E da questa tomba provengono alcuni oggetti, come questi che vedete in immagine in basso, in alto nel disegno. Che cosa sono? Sono dei finimenti di cavalli appartenenti alle briglie, verosimilmente del cavallo, realizzati in osso. Bene, questi oggetti hanno dei forti elementi di contatto con oggetti analoghi ritrovati nella Europa centrale e di tutta quell'area culturale che viene chiamata Danubiano-Carpatica. Quindi questo centro, questa area della Grecia che non conobbe, come vedremo, il fenomeno palaziale, però fu sede di alcuni leader che erano in grado sicuramente di intercettare una rete di scambi molto importante che non guarda l'Egeo, ma guarda l'Europa centro-meridionale. La Grecia occidentale. Anche questa è un'area molto importante. E l'importanza dell'areale occidentale deriva dal fatto che possiamo osservare una stratificazione sociale pari all'argolide. Anche in questo caso l'importanza dell'evidenza funeraria deriva dal fatto che esiste, come vedremo, un rapporto privilegiato con Creta e non solo. Questa mappa che voi vedete sulla destra mostra la distribuzione dei principali, diciamo, delle principali siti archeologici e soprattutto dell'evidenza funeraria di questa regione più a nord, che conosciamo in età storica con il nome di Elide, e da questa regione provengono alcune importanti testimonianze insediative e funerarie, come il caso del sito di Kakovatos. Nell'immagine di destra trovate una sezione di una delle tre tombe a Tolos, qui nella tabella sono indicate con le lettere A, B e C. Sono delle tombe monumentali che non hanno nulla da invidiare alle tombe a Tolos che vedremo a Micene e in Argolide. E da queste tombe, come possiamo vedere nella parte sinistra della slide in basso, nella ricostruzione, una serie di oggetti in ambra ricostruiti in questa parure che ha dei contatti molto stretti con alcuni oggetti provenienti, per esempio, dal tumulo di Upton Lovell appartenente alla cultura del Wessex. Siamo nell'Inghilterra meridionale. La circolazione dell'ambra. Per Kakovatos, come per Micene, l'ambra costituisce un oggetto particolare, un oggetto di prestigio, perché l'ambra non proviene dall'Egeo. E quindi il ritrovamento di oggetti in ambra, come nella tomba di Kakovatos o come nel caso di questa slide a sinistra, è una parure simile a quella della tomba di Kakovatos che proviene dalla tomba O del circolo B di Micene, ci fa capire dell'importanza del prestigio assunto dai protagonisti seppelliti in queste tombe. L'immagine sulla destra è abbastanza eloquente perché vi fa vedere i principali bacini di estrazione dell'ambra dall'Inghilterra meridionale o dall'area del Baltico e la distribuzione in questo periodo delle principali concentrazioni di ambra che, come vedete, si trovano nell'Europa centrale, Italia settentrionale e qui in basso in Egeo. Che cosa significa questo? Significa che ritrovare questi oggetti nei corredi funerari indica la capacità dei protagonisti di queste tombe di intessere rapporti anche di lunga distanza attraverso una rete, questa volta non marittima, ma terrestre, che dalla Grecia meridionale arrivava fino all'Europa centrale e all'Europa settentrionale. La trasformazione del territorio di Pilo in Messenia. Ed arriviamo ad una delle regioni più importanti. Adesso affronteremo la Messenia e poi vedremo l'Argolide. Qui troviamo in questa immagine una pianta della Messenia dove sorgerà presto un edificio di potere. Siamo nella fase precedente alla nascita del Palazzo di Pilo e la distribuzione delle tombe a Tolos, vedete
quelle in nero sono le più antiche, poi all'inizio del bronzo tardo abbiamo quelle in rosso e poi nella fase più matura del bronzo tardo abbiamo quelle in verde. Che cosa significa questa mappa di distribuzione? Significa che c'è una, nell'ambito

avanti, nascerà il palazzo, nascerà il vero centro di potere che sarà un centro palazziale nel sito di Pilo. La trasformazione del territorio di Pilo in Messenia, infatti, qui a Pilo, prima della costruzione del palazzo, a sud e a nord dell'area dove sorgerà il palazzo, sorgono i primi, diciamo, documenti funerari, monumenti funerari significativi. Nella slide ne vediamo due importanti. A sinistra vediamo un vero e proprio circolo funerario, come quello che poi analizzeremo a Micene, con una serie di tombe a fossa e di sepolture di guerrieri, e invece sulla destra vediamo una foto aerea con la freccia che indica la costruzione della più antica delle tombe a Tholos di Pilo, quella che è stata numerata come Tholos numero 4 col numero romano. La parte meridionale e settentrionale dell'area del futuro palazzo si dota quindi già di due monumenti funerari particolarmente rappresentativi. Siamo all'alba di quel momento che poi vedrà l'assestamento del potere, e in questo momento in cui la documentazione funeraria, la documentazione archeologica non ci dà testimonianza di un edificio di potere, è la documentazione funeraria che invece sostituisce la precedente. L'ascesa di Micene e il tramonto di Argo e Colonna. Siamo arrivati finalmente in Argoride, perché adesso dobbiamo iniziare a parlare del centro di Micene, quello che poi dà, come dire, il via a tutto quanto e dà anche la stessa denominazione di questa civiltà. Ebbene, Micene fu un centro, sì, abitato in epoca neolitica, nel bronzo antico, ma questo centro emerge realmente come centro di potere solo alla fine del bronzo medio, solo alla fine del XVII secolo. In questa slide vedete invece cerchiati in rosso quello che erano le due principali potenze economiche e commerciali precedenti a Micene. Una si trova proprio nella piana di Argo ed è proprio il sito di Argo, città molto importante poi in età storica. E l'altro è il sito di Colonna nell'isola di Egina, nel cuore del Golfo Saronico. Qui si trova Micene, quindi si trova esattamente in un punto nella piana dell'Argolide, stretta tra queste due potenze. Bene, la documentazione archeologica di questa fase, sempre tra la fine del Bronzo Medio e l'inizio del Bronzo Tardo, tra il XVII e il XVI secolo, mostra che questi due siti principali, Argo e Colonna, incominciano a decrescere di importanza, e questa decrescita gli archeologi l'hanno interpretata in relazione invece all'emergere lento ma significativo di Micene come centro di potere in Argolide. L'ascesa di Micene e l'evidenza funeraria. In questa slide vediamo una tabella e una pianta di distribuzione. La tabella è molto utile perché consente di leggere in maniera cronologica, vedete nella colonna di sinistra i periodi che riguardano la fine del Bronzo Medio fino ad arrivare tutto quanto il Bronzo Tardo, e i principali eventi che caratterizzano l'evidenza funeraria di Micene, dalla nascita dei primi circoli funerari alla costruzione delle prime tombe a camera, la costruzione delle prime tombe a Tholos nella fase matura del Bronzo Tardo, fino ad arrivare alla rimodellazione di cui parleremo più avanti del circolo A di Micene nella fase inoltrata del XIII secolo a.C. In questa pianta di distribuzione vediamo la cittadella di Micene così come si presenta nella sua fase di massima espansione, ovvero nel XIII secolo. L'acropoli, qui segnata in giallo, le principali strutture al di fuori della cittadella con funzione domestica indicate in rosso, le tombe a Tholos, vedete queste indicate in celeste, Micene sarà l'unico sito nella Grecia micenea ad avere il numero più alto di tombe a Tholos, sono ben 9, e poi i cimiteri di tombe a camera che si distribuiscono lungo tutta l'area della cittadella sul lato settentrionale e sul lato occidentale e il lato meridionale. Perché è importante questa immagine? Perché ci consente di leggere attraverso il record funerario, nuovamente il record funerario, come questo sito, prima silente, piano piano incomincia ad assumere una importanza fondamentale. Ed è proprio questa espansione dei cimiteri nell'area della futura cittadella. Adesso spiegheremo che cosa ci sarà anche sulla città.

Cittadella sta a indicare esattamente l'importanza di questo sito che praticamente rimase al potere in Argolide dal 1600 fino ad arrivare alla fine del XIII secolo avanti Cristo. Al termine di questo secondo argomento vi lascio anche qui degli spunti di riflessione. Quali sono i principali sviluppi culturali all'inizio del Bronzo Tardo? Quali centri perdenti e quelli vincenti? Attraverso quale evidenza archeologica è possibile leggere l'ascesa di Micene? I circoli funerari di Micene. Con questo terzo argomento entriamo nel cuore della lezione per affrontare uno dei contesti archeologici più importanti della disciplina, perché la scoperta dei circoli funerari ha segnato sostanzialmente l'inizio degli scavi in Egeo e la scoperta autentica di quella civiltà che poi fu battezzata proprio per questo motivo civiltà micenea. Il significato dei circoli funerari di Micene è il circolo B, è il circolo più antico, il circolo che fu scavato negli anni 50 del secolo scorso da Milonas, dal servizio archeologico greco. Nella slide vediamo a destra una ricostruzione della cittadella, questo per darvi un po' un'idea di come si configurava la cittadella nel momento della sua massima espansione. Qui vediamo il circolo A, di cui parleremo più avanti, e nelle immagini di sinistra invece vediamo la cittadella e il posizionamento di due circoli funerari. A destra il circolo A, a sinistra, eccolo qui, il circolo B. È il circolo più antico. È il circolo, come vedete nelle immagini di sinistra, caratterizzato da 24 tombe piccole, di piccole dimensioni. Sulla destra vedete una ricostruzione, diciamo, di effetto, una ricostruzione assonometrica di quello che poteva essere in epoca preistorica la fisionomia di questo circolo funerario. Lo studio dei corredi ha consentito anche di diciamo, interpretare cronologicamente la distribuzione di queste tombe in un arco di circa 150 anni attraverso vari gruppi di tombe. Sono state identificate almeno tre grossi nuclei. Qui nella slide li vediamo colorati in rosso, in celeste e in verde, che sono, come dire, contemporanei tra di loro, ma nello stesso tempo si evolvono nel tempo. Quindi, a differenza della interpretazione tradizionale che voleva vedere le tombe più antiche come tombe più piccole, più povere e quelle più, diciamo, più tarde, all'inizio del Bronzo Tardo, come le tombe più grandi e quelle più ricche, è stato invece rivisto negli ultimi anni attraverso un'interpretazione differente che invece vuole vedere all'interno dello stesso circolo già dei gruppi in competizione tra di loro. Tuttavia, è possibile, ecco qui il circolo B e qui in questa slide vediamo una esemplificazione di due tombe del circolo B, abbastanza rappresentative. La prima è una tomba a cista semplice qui sulla sinistra, in cui troviamo una sepoltura in posizione rannicchiata e un corredo molto semplice, vedete soltanto di vasi. Sulla destra vediamo invece una tomba a fossa più grande e soprattutto con sepolture multiple. Gli oggetti qui presentati, la maschera in elettro, la spada con l'elsa lavorata, la coppa in cristallo di rocca e l'elmo ricoperto con le zanne di cinghiale, sono alcuni dei numerosi oggetti provenienti da questa sepoltura. Questa è una delle sepolture più tarde del circolo B ed è quella in cui, diciamo, che segna la fine, diciamo, dell'occupazione di questa area funeraria e, come vedremo, la sostituzione verso un'altra area funeraria. Il circolo A. Questo circolo, che è chiamato con la lettera A, è in realtà il più recente, anche se è stato scavato prima del circolo B. Fu scavato proprio da Heinrich Schliemann e da Stais alla fine del XIX secolo. Come vedete da questa slide, il circolo si configura in maniera completamente diversa rispetto al precedente. Qua sulla parte destra della slide è più grande, contiene un numero
decisamente inferiore di tombe a fossa, sono soltanto sei indicate con i numeri romani. Tutte le sepolture sono sepolture multiple, le tombe contengono da due fino ad arrivare a cinque inumati ed è possibile leggere, come è stato proposto dalla Killian Dirmayr qui sulla sinistra, un progressivo emergere di elementi di ricchezza. Qui vedete una distribuzione dei corredi armati dal più, diciamo, più antico fino al più recente. Più antico, più recente significa che siamo comunque nei primi secoli del bronzo tardo. Siamo esattamente tra la fine del XVI secolo e la metà del XV secolo. Quindi questo circolo esattamente è in parte contemporaneo al circolo B, ma poi lo soppianta definitivamente e diventa la principale area funeraria della Micene, che ancora non è diventato, diciamo, un centro palaziale. Il circolo A e le maschere funerarie. Vediamo adesso alcune caratteristiche del record funerario straordinario di queste tombe. Non è possibile ovviamente indagarle una per una. Pensate che la tomba 4 aveva oltre 2000 oggetti, tutti inseriti all'interno della stessa tomba. Ma sicuramente una delle caratteristiche più significative di queste sepolture, unica in Egeo, e unica in Argolide, e al momento potremmo dire attestate esclusivamente a Micene in questa fase cronologica, è l'utilizzo delle maschere funerarie. In questa slide voi vedete una distribuzione delle sei maschere funerarie che sono state trovate a Micene, la più antica che abbiamo già visto nel circolo B, e poi vedete soltanto due delle sei tombe del circolo A presentano le maschere, tutte concentrate in un arco cronologico che è quello del tardo ellladico, del tardo ellladico primo. Sempre nel circolo A, l'utilizzo dell'oro è elemento, diciamo, importantissimo nel record funerario. Queste sono due immagini esemplificative dell'utilizzo che ne viene fatto dell'oro per la realizzazione di vasi o coppe, come quella indicata a sinistra, e oggetti di finimento di, diciamo, di vestiti o diademi, l'oro ricopriva addirittura interamente anche alcune sepolture di bambini. Altro materiale utilizzato, sempre a scopo esemplificativo, nel circolo A è il bronzo per la realizzazione non solo di armi, ma anche di vasi, come questa sorta di bacile tripodato per la realizzazione di banchetti. La pietra per la realizzazione di vasi in pietra e persino le uova di struzzo che vengono qui lavorate e rilavorate per la realizzazione di alcuni vasi. Le armi del circolo A, anche qui si tratta di una immagine esemplificativa di una selezione degli armamenti, spade, daghe, come quelle rappresentate sulla destra, punte di lancia e punte di freccia. Le immagini sulla destra rappresentano delle daghe, cioè delle spade più corte, lavorate con la tecnica agnello, in cui vengono incastonate delle scene che sono solitamente scene di combattimento, come vedete qua in alto, o scene di caccia, della caccia al leone. Si tratta verosimilmente non di fendenti veri e propri, ma di armi simboliche, armi da parata. Sempre nel circolo A, l'utilizzo dell'oro viene utilizzato per la realizzazione di cofanetti o pissidi, come questa di sinistra, o sulla destra la realizzazione di un riton a forma della testa di leone, o un oggetto, un vaso ritoide di questo tipo, raffigurante un cervo di origine probabilmente anatolica. E poi uno degli oggetti più esemplificativi del circolo A proveniente dalla tomba 4, il cosiddetto riton dell'assedio. È un riton in argento, non in ottime condizioni, sulla cui parete è raffigurata una scena di assedio di una cittadella. Si tratta di un'iconografia molto ricorrente in diversi prodotti artistici minoici e dell'Egeo di questo periodo. Il circolo A è il rapporto con la cittadella. Bene, questa slide è molto utile per capire
cosa succede a questa area funeraria nei secoli successivi, cioè quando, dopo il tardo ellatico primo, secondo A, che vedete qui all'inizio sulla sinistra, quest'area non fu più occupata come spazio funerario. Vennero invece costruiti una serie di edifici per uso abitativo, la cittadella si espande e poi improvvisamente, intorno alla metà del XIII secolo, quest'area viene ripresa attraverso un processo di, prima della costruzione di un piccolo circuito che crea un'area di rispetto e poi alla fine del XIII secolo la realizzazione famosa della cinta muraria di Micene con la costruzione della Porta dei Leoni, in cui definitivamente il circolo A viene inserito all'interno della cittadella. Che cosa significa questo? Significa che chi entrava dalla Porta dei Leoni di Micene trovava immediatamente sulla destra quest'area che non era più un'area funeraria, ma era un'area venerata come culto eroico. Cosa sta a indicare questo gesto di monumentalizzazione? Quello voluto dai sovrani di Micene alla fine del XIII secolo di riconoscere nel circolo A più antico di quasi due secoli i loro antenati, i capostipiti della loro dinastia, che poi sarà la dinastia di potere dei sovrani di Micene. E vi lascio adesso alcuni spunti di riflessione per questo terzo argomento. Quale differenza cronologica esiste tra i due circoli? Qual è l'importanza dei circoli di Micene nella formazione della civiltà micenea? Che tipo di strategia sociale si cela dietro l'esibizione di oggetti molto sofisticati e preziosi? La tomba del guerriero del Grifo a Pilo. Questo è l'ultimo argomento della lezione ed è dedicato a una scoperta relativamente recente, perché si tratta di una tomba rinvenuta a Pilo nel 2015 ed è una tomba fossa isolata che, come vedremo, non ha nulla da invidiare alle sepolture più ricche dei circoli funerari di Micene. La tomba del guerriero del Grifo, il tardo ellatico secondo A. Questo è il periodo in cui viene datata questa tomba, cioè il XV secolo. Qui vedete il plateau in cui poi, più avanti, dopo la costruzione di questa tomba, sarà realizzato il Palazzo di Pilo. Sulla destra l'area dove sono state scoperte le tombe a Tolos, qui la Tolos IV di cui abbiamo parlato prima, e qui sta la tomba del guerriero del Grifo, chiamata così perché tra gli oggetti è stata scoperta una placchetta in avorio con la realizzazione di un grifo a rilievo. È stato uno dei primi oggetti ad essere stato scoperto e ha dato il nome a questa tomba. Era una tomba a fossa. E qui vedete un'immagine della tomba scavata e una restituzione grafica degli oggetti. Come nelle tombe del circolo A di Micene, esattamente nella stessa cosa, noi troviamo un corredo funerario caratterizzato non da vasi di ceramica, ma prevalentemente dal metallo, il bronzo, l'oro, l'argento e le pietre preziose per la realizzazione di una serie di oggetti, siano essi vasi in bronzo, strumenti da toletta come specchi, armi come daghe, spade e punte di lancia. L'oro è utilizzato per le coppe, come anche l'argento, l'oro è utilizzato per anelli sigillo, così come le pietre preziose, come l'agata e la corniola, sono utilizzate per oggetti che riguardano in particolare la gioielleria. Che cosa conteneva questa tomba? Conteneva la sepoltura di un individuo maschio adulto dell'età di 30-35 anni, che si qualifica all'interno di questo spazio funerario come un capo guerriero. E vedremo non solo. Perché nella tomba del guerriero del Grifo esistono dei simboli di prestigio e di potere. Questa è una selezione di oggetti che provengono dalla tomba per spiegarvi l'importanza delle iconografie di potere di cui abbiamo parlato. Quindi sulla sinistra vediamo uno specchio in bronzo con un manico di avorio, dei pettini in avorio, e torneremo su questo punto. Questo oggetto può sembrare particolare all'interno di una sepoltura maschile, ma vedremo che potrebbe avere un significato importante. La parte terminale di uno scettro in cui viene raffigurato un toro. Il toro si ritrova in altri monili come,
questo sigillo e l'anello sigillo sono tutti prodotti di realizzazione dell'artigianato cretese, così come questo sigillo che raffigura delle figure chiamate genio minoico, in cui al centro troviamo il simbolo solare, altro simbolo di potere, o quest'altra figura che già Evans aveva riconosciuto a Creta come una iconografia legata ai sacerdoti che svolgevano delle funzioni importanti, soprattutto nelle operazioni di sacrificio, una iconografia che ci riporta al vicino Oriente. La tomba del guerriero del Grifo e gli anelli sigillo. Qui sulla destra trovate una restituzione grafica degli anelli in oro in sigillo e come vedete ritorna l'iconografia del toro. E soprattutto iconografie rituali offerte alla divinità o scene all'interno di santuari. Ma l'oggetto che sicuramente ha destato maggiore scalpore è il ritrovamento di questo piccolo sigillo in agata, la cui scena realizzata è di una finitura straordinaria. Vengono raffigurati tre personaggi, un guerriero già caduto e due guerrieri, come vedete, abbigliati in maniera diversa, con capigliature differenti, con elmo differente, con scudi differenti, e il personaggio vittorioso porta una spada, i capelli lunghi e una serie di oggetti significativi. Questa è l'importanza del corredo della tomba del Grifo, cioè la possibilità di poter riconoscere una serie di oggetti e strumenti all'interno di questa iconografia che poi noi ritroviamo nel corredo funerario, perché ritroviamo lo stesso tipo di spada con Elsa cornuta, ritroviamo i pettini che probabilmente servivano alla cura della persona, se immaginiamo che il defunto avesse anche egli i capelli lunghi. Qui l'immagine è molto piccola, non si legge, ma il personaggio sul braccio sinistro porta un braccialetto con un sigillo stesso, che probabilmente è il sigillo che noi stiamo leggendo in questo momento. Attenzione, non si tratta di una iconografia nuova. Se vediamo in questa slide, i confronti con Micene sono molto chiari. Si tratta di, in bianco-nero, di due sigilli, anelli sigillo, che provengono da due tombe differenti del Circolo A. E vediamo che la iconografia del guerriero vittorioso e vincente è già presente, era già presente in altri documenti, ma con una realizzazione iconografica certamente, con una fattura certamente inferiore rispetto a quello della tomba del guerriero del Grifo. Così come la spada, questa che qui rappresentata nella slide a destra, nella tomba del guerriero del Grifo, che è la stessa spada rappresentata nell'anello sigillo che abbiamo visto prima, ritorna anche a Micene. Questa è una delle spade con Elsa Cornuta che è stata ritrovata nel circolo A di Micene. E poi l'elmo qui rappresentato nella tomba del guerriero del Grifo, questo elmo crestato. Anche questa non è un'iconografia nuova, la ritroviamo in uno straordinario oggetto proveniente sempre da Micene. Si tratta del cosiddetto cratere dei guerrieri, sulla cui parete realizzata a sbalzo questa scena di due eserciti che si combattono tra di loro e vedete, alcuni di questi personaggi indossano questo elmo crestato che ricorre anche nella tomba del guerriero del Grifo. Qual è quindi il significato degli oggetti nelle tombe a fossa complessivamente, quelle di Micene e quelle di Pilo? Gli oggetti sono associati, sono frutto di una selezione. Si tratta di oggetti provenienti da bottino di guerra, che entrano attraverso transazioni commerciali, oppure anche attraverso specifiche richieste o committenze. Esiste una corrispondenza tra oggetti deposti e raffigurazioni presenti su di essi e questo è significativo perché indica una serie di oggetti che descrivono, sono legati alla biografia del defunto. Il caso del corredo della tomba del guerriero del Grifo è particolarmente eloquente.
Questi elementi simbolici servono per esaltare lo status del defunto e lo amplificano secondo una visione ultraterrena proprio attraverso l'utilizzo di simboli di potere come il simbolo solare, come il simbolo del toro

portano il defunto verso una realizzazione, una sfera, ecco, diremo, ultraterrena. Al termine di questo ultimo argomento vi lascio lo spunto di riflessione. Quale significato possiamo trarre dal corredo della tomba del guerriero del Grifo? E ci avviamo al riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Com'è spiegata l'origine della civiltà micenea? Come si definiscono gli stati arcaici in Egeo? Quali fasi principali è possibile individuare nella civiltà micenea? Quali sono i principali sviluppi culturali all'inizio del bronzo tardo? E poi ancora, quali i centri perdenti e quelli vincenti? Attraverso quali evidenza archeologica è possibile leggere l'ascesa di Micene? Quale differenza cronologica esiste tra i due circoli funerari? Qual è l'importanza dei circoli di Micene nella formazione della civiltà micenea? Che tipo di strategia sociale si cela dietro l'esibizione di oggetti molto sofisticati e preziosi? E infine, quale significato possiamo trarre dal corredo della tomba del guerriero del Grifo? E con questo ci avviamo alla conclusione della prima lezione. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Per ulteriori approfondimenti potete consultare le pagine di approfondimento dedicate al corso in oggetto. Vi saluto, arrivederci.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
2: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della nazionale italiana di ginnastica artistica.
3: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
4: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della nazionale italiana di pallavolo.
5: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
2: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
3: Mi sono iscritta psicologia.
5: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
4: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
3: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
4: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
2: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
4: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
3: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
5: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto

0: da studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
1: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
2: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con l'Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con l'Uninettuno, perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione che è dedicata ai media ambientali, il retail store. I media hanno sempre avuto una dimensione ambientale, hanno sempre cioè coinvolto degli spazi, adattandoli alle proprie esigenze, però la ambientalizzazione dei media si è fatta particolarmente evidente negli ultimi anni, quando gli schermi sono penetrati in tanti tipi di spazi sociali e privati. Di qui la convinzione che anche lo spazio sia un medium e come tale va gestito e va analizzato. I nostri argomenti saranno una breve storia dei media ambientali, l'analisi semiotica dei media ambientali in retail store, un esempio di analisi. Bene, partiamo da una breve storia dei media ambientali. Sappiamo che i media, così come li intendiamo oggi, nascono nel corso dell'Ottocento e sempre in questo periodo troviamo i primi media ambientali, troviamo le prime forme di organizzazione dello spazio a fini comunicativi, espressivi, di tipo moderno. Si distinguono subito alcuni tipi di spazio. In particolare abbiamo gli spazi pubblici. Lo spazio pubblico in questa fase di avvio della modernità viene riorganizzato in modo particolare, nascono degli spazi di tipo nuovo, per esempio i Passage di Parigi, le gallerie, degli spazi in cui l'aspetto pubblico viene in parte contaminato con quello privato, spazi in cui si può risiedere, che possono essere percorsi, ma anche in cui ci si può incontrare. D'altra parte anche gli spazi domestici diventano un luogo di incontro, quindi uno spazio in un certo senso semipubblico. Lo spazio domestico e il salone

noto in modo particolare come testimonia questo quadro di Gause del Hofball del 1900, il salotto diventa un luogo in cui organizzare ricevimenti, fare vita sociale e in genere si sviluppa l'arredamento di interni, mobili, tappezzerie, la presenza di quadri all'interno delle case al fine di costruire degli ambienti adatti alla interazione sociale. Però ci sono anche altri tipi di spazi importanti, per esempio gli spazi di vendita. Nasce in questo momento all'interno delle metropoli il grande magazzino, e più in generale nasce un concetto moderno di negozio. Gli spazi del commercio con au bon marché dal 1852 a Parigi si sviluppano dunque come spazi dedicati alla esposizione della merce. C'è anche un collegamento con le grandi esposizioni universali, per esempio la prima del 1851 a Londra, è tutta impostata intorno ad un grande palazzo di cristallo, il Crystal Palace, che è un inno alla vetrina e un inno alla esposizione della merce. Però nascono anche nuovi tipi di spazi, come gli spazi del divertimento, per esempio Coney Island nel 1903. Le fiere c'erano sempre state, sono evidentemente un'eredità di lungo periodo, però in questo momento nascono degli spazi come appunto il Luna Park. Tra l'altro il termine Luna Park deriva proprio da uno dei primi spazi che nascono a Coney Island. I Luna Park sono delle strutture spaziali complesse completamente dedicate al divertimento. Nel periodo successivo, il periodo dei mass media, dei mezzi di comunicazione di massa, questi spazi evolvono, si stabilizzano. Per esempio, gli spazi dedicati allo spettacolo diventano dei grandi picture palace, dei veri e propri palazzi per la proiezione di film, come il Paramount Theater di New York dal 1926 al 1976. Anche gli spazi domestici però si modificano sotto la pressione dell'irruzione dei media casalinghi, come soprattutto la radio prima e poi la televisione. L'avvento di questi media permette di riorganizzare la vita familiare all'interno delle living rooms, dei salotti, dei tinelli. Anche gli spazi di commercio però conoscono nuove forme, nuovi sviluppi. In particolare negli anni 50 nascono i mall, dei grandi centri di shopping che sono delle vere e proprie città. Soprattutto l'architetto Victor Gruen che sviluppa il concetto di shopping mall, intendendolo come una città dotata di piazza, strade e così via. E dunque anche come luogo di incontro. Uno dei primi è il Southdale Center, costruito nel 1956. E d'altra parte, nascono nuovi spazi complessi anche nell'ambito degli spazi dedicati al divertimento. L'esempio più importante è Disneyland, vicino Los Angeles, inaugurato nel 1955. L'idea di Walt Disney è quella di costruire, un vero e proprio spazio utopico, immaginario, ma al tempo stesso reale, percorribile, abitabile, in cui i visitatori possono spostarsi, incontrarsi e partecipare a varie forme di divertimento. A partire dagli anni 80, la rivoluzione digitale coinvolge anche i media ambientali, i media spaziali, e li coinvolge in vario modo. Lo spazio domestico, anzitutto, lo spazio domestico diventa un luogo profondamente connesso grazie alle reti wifi, pieno di strumenti gestibili a distanza. I vecchi e i nuovi elettrodomestici fanno parte di un unico sistema gestito dalla domotica, e dunque in cui le reti diventano fondamentali. Però d'altra parte anche gli spazi pubblici si modificano con la irruzione di grandi schermi. Pensiamo al caso di Times Square di New York, ma naturalmente gli esempi possono essere moltissimi. Gli schermi diventano un elemento fondamentale dell'arredamento urbano, soprattutto in alcuni luoghi forti.
della vita cittadina. Ma questo non è l'unico.

l'unico sviluppo degli spazi urbani, degli spazi pubblici, perché al tempo stesso lo spazio pubblico diventa anche il luogo in cui noi possiamo interagire con i piccoli schermi della nostra delle nostre dei nostri tab, dei nostri telefoni e così via, creando delle vere e proprie bolle di intimità, eventualmente bolle di intimità condivise quando condividiamo i nostri messaggi, i nostri social con altri. Ma paradossalmente, ma non troppo, lo spazio urbano diventa anche il luogo in cui si manifestano dei fenomeni live, quindi non legati al digital, non legati ai media, ma legati alle performance dal vivo, per esempio i cosiddetti flash mobs, o per esempio tutti i casi del cosiddetto guerriglia marketing o unconventional marketing, un tipo di marketing che interviene proprio sulle strutture fisiche per manifestare la presenza di prodotti in maniera paradossale, giocosa. D'altra parte anche gli spazi di vendita si trasformano e si trasformano un poco con la stessa dinamica che abbiamo già visto nel caso degli spazi pubblici. Da un lato schermi, video, realtà aumentata fanno la loro comparsa all'interno dei negozi. Pensate a come la vetrina evolve dando largo spazio a schermi e a materiali audiovisivi. Ugualmente anche la presenza di musica dedicata e sintonizzata con il tipo di spazio di vendita diventa importante. D'altra parte però, come dicevamo, anche l'aspetto fisico diventa rilevante. Il negozio tende talvolta a porsi come un luogo di incontro, come un luogo di aggregazione, qualche volta anche come un luogo di lavoro o di co-working. D'altra parte bisogna anche considerare che gli spazi di gioco, gli spazi di divertimento si fanno estremamente raffinati, estremamente complessi. Pensiamo agli Universal Studios di Orlando con l'Harry Potter World dal 2016, un complesso di edifici, di strutture di divertimento estremamente complesso, elaborato e soprattutto estremamente esteso. Si tratta del più grande mondo artificiale che è attualmente presente nei parchi a tema. Ma la ambientalizzazione dei media coinvolge anche un nuovo tipo di spazio che è il museo, la mostra. Sempre di più il mondo dell'arte ragiona non per singole opere, ma per installazioni, come è il caso di Miracolo a Milano, realizzato da Studio Azzurro nel 2016 a Palazzo Reale a Milano. Installazioni o mostre interattive in cui i media e anche i nuovi media, le intelligenze artificiali, hanno un ruolo estremamente importante. Passiamo dunque ad qualche spunto di riflessione che ci aiuta a riepilogare questo sviluppo dei media ambientali. Quali tipi di media ambientali si individuano alle soglie della modernità? Come evolvono i media ambientali nell'era dei mass media? Quali conseguenze ha avuto il digitale sugli ambienti mediali? Bene, possiamo adesso introdurre alcuni elementi di analisi semiotica dei media ambientali con una particolare attenzione per il retail store, cioè per il negozio di vendita, potremmo dire al minuto, al cliente finale. L'esempio del retail store, d'altra parte, è solo un esempio, quindi le categorie che introdurremo possono essere utilizzate anche per altri tipi di media ambientali. Nella esplorazione dei media ambientali terremo presente i vari livelli dell'esperienza e dell'esperienza mediale che abbiamo imparato a utilizzare, partendo però da un grado zero. Vedremo anzitutto il dispositivo ambientale come space. Lo space è uno spazio, potremmo dire, ancora impersonale, uno spazio nudo. Ma la prima tappa per analizzare un media ambientale è quello di considerarlo come space, quindi analizzare, o per meglio ancora descrivere, la sua collocazione logistica, dove si trova un negozio.

all'interno di quale aree urbane. Cominciando a capire qual è il suo layout, qual è la mappa che ne descrive le articolazioni, per poi passare a organizzare ingressi e vetrine, quali sono i punti di accesso e mediante quali vetrine e strumenti di esposizione il negozio comunica con l'esterno. Una seconda, possiamo quindi passare a esaminare il negozio, comunque il media ambientale, il dispositivo ambientale, in quanto place, quindi non più soltanto uno spazio, ma un luogo. In questo caso cominciamo a mettere in atto un'analisi delle differenti qualità sensibili che vengono attivate a partire dallo spazio. Queste qualità sensibili possono essere luministiche, riguardare cioè l'illuminazione del negozio, possono essere cromatiche, riguardare quindi il tipo di colorazioni, di colori presenti nel negozio, visuo-tattili, cercando di capire che tipo di superfici vengono presentate e quindi che tipo di sensazioni, anche visuali ma anche tattili, vengono sollecitate. Termotattili, riferite quindi al grado di temperatura, sonore, che tipo di audio viene diffuso, sensomotorie, che tipo di percorsi vengono predisposti e quindi quali momenti di arresto o quali momenti invece di deambulazione sono previsti dalle caratteristiche spaziali, e infine anche olfattive, che tipo di odore è presente all'interno del negozio. Apparentemente si tratta di elementi poco importanti, in realtà sono estremamente importanti all'interno del design e dell'esperienza del negozio, perché sempre di più il design ambientale o quella che viene chiamata anche la marketing o la shopping experience è estremamente curata all'interno dei negozi. Ci sono oggi delle aziende che forniscono consulenza ai negozi proprio per avere una coerenza, per esempio, sotto gli aspetti olfattivi del negozio, oppure tra gli aspetti olfattivi e quelli sonori. Pensate alle radio dedicate, per cui un certo negozio si caratterizza per l'utilizzo di un certo tipo di musica sintonizzato anche con il tipo di prodotto che viene venduto, evidentemente. Un secondo aspetto del dispositivo ambientale come place è quello della organizzazione in diagrammi sincronici, quindi come si combinano queste diverse qualità all'interno di uno stesso sottoambiente. E infine l'organizzazione in programmi sensibili diacronici, come spostandosi da un'area all'altra del negozio, cambino i diagrammi sensoriali, quindi come cambiano le diverse qualità luministiche, cromatiche, visuo-tattili, eccetera. Per esempio, in che modo diversi colori rimandano a diverse aree del negozio. Il passo successivo mette in gioco la collocazione esistenziale e dunque parleremo del dispositivo ambientale come mediascape, i programmi di shifting esistenziale. Vanno censiti in questo modo e analizzati tutti quegli elementi che indicano la presenza di soglie, passaggi e cornici. All'interno di un ambiente noi passeremo da, potremmo dire, un mondo all'altro e naturalmente sarà molto importante la presenza di segnali che indicano il passaggio da un mondo all'altro. Per esempio, i negozi disposti su più piani indicheranno in ciascun piano il tipo di merce e anche il tipo di mondo, quindi, che ci si può aspettare. Ma questi passaggi sono particolarmente importanti nel caso della presenza di schermi e altri media. Gli schermi, infatti, danno accesso a mondi altri, quindi la loro presenza può
causare un vero e proprio shifting.

esistenziale, dalla esplorazione del mondo alla visione di un video. E infine si può analizzare l'organizzazione in continuità o discontinuità dei passaggi esistenziali. In alcuni casi questi passaggi sono assolutamente continui e praticamente non esistono delle vere e proprie soglie e dunque c'è un'estrema fluidità. In altri casi invece lo spazio è organizzato per passaggi molto scanditi mediante muri, porte, piani, presenza di video e così via, e questo crea una organizzazione più articolata. Il passo successivo è quello di considerare il dispositivo ambientale come narrative environment, i programmi di azione. Lo spazio suggerisce a questo livello dei programmi, dei veri e propri programmi narrativi che tendono a coinvolgere il visitatore. Possiamo avere anzitutto dei programmi legati alla percorrenza o alla stasi, alcuni gli spazi invitano a percorrere corridoi, aree, eccetera, oppure invitano a soffermarsi, a guardare ed eventualmente anche con un certo tipo e grado di relazione con i prodotti. Si tratta non solo di guardare, ma anche di entrare in relazione con i prodotti, di maneggiare i prodotti secondo le indicazioni che vengono fornite dalla spazialità. Per esempio, pensate a come vengono organizzati gli spazi di certi negozi di mobili che invitano a entrare, a provare un certo salotto, una cucina e così via. E infine avremo anche, all'interno dei programmi narrativi, dei programmi di azione, delle attività extra acquisto, spazi di relax in cui sedersi, prendere un caffè, oppure spazi per l'intrattenimento dei bambini o anche altri tipi di spazialità. Infine, il dispositivo ambientale può essere considerato come social scape, i programmi di relazione. In questo step dell'analisi, che corrisponde al quarto livello dell'esperienza mediale, quello che vede scendere in campo gli aspetti relazionali con altri soggetti, a questo livello, dicevo, i media ambientali, i dispositivi ambientali, vedono entrare in gioco dei programmi narrativi relazionali che possono andare verso la cooperazione. Allora, i clienti di un negozio possono essere invitati a cooperare tra di loro, per esempio per misurare una certa superficie e così via. Oppure la personalizzazione, entrano in gioco in questo caso i soggetti che sono deputati ad aiutare il cliente, il personale di vendita, per esempio, oppure anche gli architetti, i progettisti che personalizzano l'offerta, per esempio misurando e progettando degli ambienti secondo le esigenze del cliente. O infine le procedure di acquisto, con tutte quelle negoziazioni che possono portare a degli sconti, a delle facilitazioni, per esempio la consegna gratis di certi prodotti e così via. Vediamo allora qualche spunto di riflessione. Quali tipi di qualità sensoriali vanno mappate nei media ambientali? Perché le soglie e i luoghi di passaggio sono importanti nei media ambientali? Quali sono i tipi di programma che si ritrovano nei media ambientali? Bene, possiamo passare adesso dalla teoria che abbiamo fin qui sviluppato ad un esempio pratico che aiuterà anche a chiarire qualche eventuale dubbio residuo. Prenderemo in esame, nella nostra analisi, un tipo particolare di negozio che è un negozio di mobili. Questo negozio si trova vicino Milano, è un negozio che può contare su diversi anni di attività, perché è stato fondato nel 1959 ed è poi evoluto
e oggi presenta

un'offerta che riguarda non solo i mobili, ma anche altri materiali come pavimenti e serramenti. Partiamo allora dalla prima considerazione, il negozio in quanto space, in quanto spazio, e cominciamo ad analizzare la sua struttura. Vediamo che si tratta di uno spazio che ingloba due stabili. Questi stabili hanno una forma rettangolare, però all'interno di uno di essi viene inserito un elemento architettonico rotondo. Questo elemento rotondo ha poi una presenza anche all'interno del negozio. Per quanto riguarda le forme di accesso, abbiamo un ingresso principale posto sullo stabile di destra. Esiste poi un ingresso secondario nello stabile di sinistra e una uscita di sicurezza posizionata sempre nello stabile di sinistra. I due stabili sono a un piano solo e sono evidentemente collegati in maniera da facilitare in maniera abbastanza chiara il passaggio dall'uno all'altro. Cominciamo a considerare l'aspetto sensoriale, quindi passiamo dall'analisi del dispositivo in quanto spazio al dispositivo in quanto luogo, in quanto place. Si tratta di un negozio molto ampio, molto luminoso, l'atmosfera è rilassata, la temperatura è calda ma non soffocante, c'è una musica diffusa multigenere di tipo piuttosto rilassante. E per quanto riguarda invece la illuminazione, i colori e anche il tipo di testure, cioè quelli che abbiamo chiamati le qualità visuo-tattili, abbiamo una certa trasformazione a seconda degli ambienti. Per esempio, in alcuni ambienti, come quelli dei bagni o delle cucine, troveremo una illuminazione, con colori più freddi. Un'illuminazione naturale che viene dall'esterno, le superfici saranno più dure e lucide. Invece, in alcuni casi, come quelle dei salotti, troveremo una luce più soffusa, anche perché abbiamo l'intervento anche di luci artificiali. I colori tenderanno a essere più scuri o anche più caldi in alcuni casi, le superfici più soffici. I differenti mondi di questo spazio, pensando a quelli che abbiamo chiamato i media scape, i differenti mondi sono molto collegati l'uno con l'altro, cioè non esistono forti punti di cesura se non in due casi. La distinzione tra il luogo di esposizione e gli uffici. Gli uffici sono visibili attraverso delle vetrate, quindi il cliente può guardare ciò che avviene dentro l'ufficio, ma non accedervi se non a certe condizioni di cui parleremo tra poco. Quindi abbiamo una distinzione tra lo spazio dell'ufficio e lo spazio invece di esposizione. Un altro punto di passaggio è quello tra il primo e il secondo dei due ambienti, però si tratta di un passaggio abbastanza fluido. Il luogo del magazzino non viene mostrato, non è accessibile al pubblico e dunque non è presente nessuna soglia, nessun luogo di passaggio. Questo aspetto del Mediascape ci porta immediatamente all'analisi dei programmi narrativi, dunque del dispositivo spaziale in quanto ambiente. In questo caso i programmi narrativi di percorrenza sono articolati in un modo particolare. Cliente entrando può esplorare alla sua sinistra la parte dedicata alla pavimentazione, che è una parte più tecnica, oppure può dirigersi prima o dopo alla sua destra. In questo caso comincia a esplorare la parte dei bagni. Passa quindi alla parte degli infissi e è libero di esplorare
il

secondo dei due stabili. In questo caso incontra la cucina oppure la camera da letto, che sono disposti sulle parti più esterne, quindi troviamo delle vetrine che comunicano con l'esterno e forniscono luce naturale. Oppure c'è un'ampia zona che riguarda il salotto soggiorno, cioè la parte di interni al centro sostanzialmente della

del visitatore con le varie aree del negozio, ripercorre, riproduce, per quanto in forma particolare, l'esplorazione di un appartamento ideale, con un largo spazio, però uno spazio inusitato dato ai bagni e con una dialettica tra esterno e interno che vede verso l'esterno cucina e camera da letto e verso l'interno gli spazi invece del salotto e del soggiorno. Dunque la struttura semiotica di questo spazio pone una certa, diciamo, esternalizzazione di camera da letto e cucina, che pure negli appartamenti, e anche del bagno, che pure negli appartamenti sono spazi invece privati, allo scopo di accentuare la privatizzazione, dello spazio del salotto soggiorno, che diventa all'interno di questa logica narrativa, uno spazio profondamente e sostanzialmente intimo. Le forme spaziali facilitano questo tipo di percorso, indicano la possibilità di toccare, di interagire con i mobili. Inoltre, passando dal discorso più prettamente relativo ai programmi narrativi, alla questione invece delle interazioni e delle relazioni, troviamo, oltre allo spazio degli uffici, anche una serie di postazioni sparse all'interno dei vari ambienti che consentono una interazione con il personale di vendita. Però l'interazione col personale di vendita può portare anche a degli sviluppi successivi. All'interno degli uffici, infatti, ci sono degli spazi di progettazione a cui si può accedere mediante appuntamento, avendo quindi accesso ad un ulteriore spazio relazionale con il personale, in questo caso con i progettisti. Conclusioni. Lo spazio che abbiamo analizzato presenta una assenza di percorsi troppo costrittivi e quindi i programmi narrativi implicano una certa libertà di esplorazione. La scansione dei percorsi è effettuata in base agli ambienti di un ideale appartamento, con una forte distinzione però di esterno versus interno che riformula la concezione di un appartamento normale. C'è una distinzione tra relazioni pubbliche e private con il personale del negozio. Le relazioni pubbliche sono quelle gestite all'interno degli spazi comuni, mentre invece è possibile accedere agli uffici per un'attività personalizzata di progettazione. Riepiloghiamo quanto detto in quest'ultima parte con degli spunti di riflessione. Come si presenta lo spazio topografico del negozio analizzato? Quali percorsi vengono previsti per il visitatore e in base a quali logiche? Quali tipi di relazione vengono previste a partire dal dispositivo ambientale del negozio? Bene, possiamo dunque riepilogare gli spunti di riflessione che sono emersi nel corso di questa lezione. Quali tipi di media ambientali si individuano alle soglie della modernità? Come evolvono i media ambientali nell'era dei mass media? Quali conseguenze ha avuto il digitale sugli ambienti mediali? Quali tipi di qualità sensoriali vanno mappate nei media ambientali? Perché le soglie e i luoghi di passaggio sono importanti nei media ambientali? Quali sono i tipi di programma che si ritrovano nei media ambientali? Come si presenta lo spazio topografico del negozio analizzato? Quali percorsi vengono previsti per il visitatore e in base a quali logiche? Quali tipi di relazione vengono previste a partire dal dispositivo ambientale del negozio? Bene, vi ringrazio per l'attenzione prestata a questa lezione e vi ricordo che tutti gli approfondimenti circa gli argomenti che abbiamo trattato possono essere reperiti sul sito web del corso. Grazie ancora e buon lavoro.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Unilettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Unilettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Unilettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono il professor Francesco Di Nocera, insegno a Sapienza Università di Roma e afferisco al Dipartimento di Pianificazione, Design e Tecnologie dell'Architettura. Sono uno psicologo, mi sono da sempre occupato di fattori umani ed ergonomia e ho un'esperienza in questo settore di ricerca e di sviluppo, occupandomi di carico di lavoro mentale, errore umano, automazione in particolar modo, ma anche di usabilità. Tutta la mia attività di ricerca è stata orientata a studiare l'interazione tra individui e tecnologie, cercando di ottimizzare questa relazione. Sono qui per presentare il corso che ho registrato per questo Ateneo, Ergonomia Cognitiva e Human Factors. L'ergonomia cognitiva è un settore di ricerca e di sviluppo appunto che si occupa dell'ottimizzazione della relazione tra individui e tecnologie. Il termine human factors è un termine che viene utilizzato principalmente nella letteratura nordamericana. Ci sono differenze tra Stati Uniti ed Europa rispetto alle tradizioni di ricerca. Il termine ergonomia cognitiva, cognitive ergonomics, è stato utilizzato prevalentemente in Europa. L'etichetta human factors è stata utilizzata prevalentemente negli Stati Uniti. Questo riflette anche un po' le società scientifiche che si sono sviluppate intorno a questi argomenti e la tradizione nordamericana è quella della Human Factors and Ergonomics Society, che è una società scientifica molto importante che coinvolge scienziati e professionisti che si occupano appunto di questi argomenti. Il corso è suddiviso in diverse macro aree. Una prima macro area è quella dei fenomeni e costrutti di interesse ergonomico. Ci sono tanti fenomeni studiati nell'ambito dei fattori umani e dell'ergonomia che sono il carico di lavoro mentale, la vigilanza, l'errore umano, l'automazione, la situation awareness. Sono tutti argomenti che sono intrinsecamente legati l'uno all'altro, ma che per comodità espositiva e per necessità didattiche separeremo in diversi argomenti. Ma vedrete che questi argomenti, peraltro, sono tutti molto interrelati tra loro. Un secondo macro argomento fa riferimento al cambiamento tecnologico e nuove problematiche. Ovviamente l'innovazione tecnologica, non soltanto porta benefici, ma porta anche nuovi modi di interagire con le tecnologie e nuove problematiche legate a questa interazione. Noi abbiamo assistito negli ultimi 20 anni a un grande cambiamento nelle nostre abitudini legate alle tecnologie digitali e soprattutto allo sviluppo del mondo internet. Cose che prima ci sembravano totalmente implausibili, oggi invece rappresentano la nostra quotidianità. Per chi come me è nato secolo precedente, quindi che è un uomo del Novecento, passare dal scrivere una lettera alla possibilità di inviare email è un cambiamento epocale che persone più giovani magari non riescono a percepire come una grande innovazione, ma per chi appunto ha visto lo sviluppo di questa innovazione, capisce che le modalità di interazione con le tecnologie è profondamente cambiato ed è cambiata anche la nostra esistenza. L'ultimo macro argomento è relativo ai metodi e alle tecniche impiegate nell'ambito dei fattori umani e dell'ergonomia. Qui il confine tra ricerca e applicazione è veramente molto labile, nel senso che buona parte degli strumenti, delle tecniche che impieghiamo anche nella operatività quotidiana degli esperti di fattori umani e dell'ergonomia che lavorano nelle aziende, che lavorano nell'industria, sono tecniche e metodi che sono stati sviluppati per il laboratorio e che sono state estese al mondo dell'applicazione. Questo è l'inizio della natura del settore fattori umani e ergonomia perché è un settore dove il professionista in realtà è un ricercatore. Ogni volta che ci poniamo una domanda nuova, perché sono sempre domande nuove rispetto alla valutazione delle tecnologie, alla valutazione dell'interazione
interazione, agli effetti di questa interazione, in realtà stiamo conducendo nuova ricerca. Quindi è del tutto normale che l'attività di un professionista in quest'ambito sia un'attività di ricerca. Anche banalmente fare una valutazione di usabilità rispetto a un'interfaccia è un'attività di ricerca che coinvolge partecipanti, che coinvolge metodi di ricerca, che coinvolge analisi dei dati, quindi sono tutte attività che sono profondamente legate a doppio filo al mondo della ricerca, quindi c'è un confine molto sfumato tra le ricerche in ambito Human Factors e le applicazioni in ambito Human Factors. Sono sicuro che questo corso sarà molto utile per voi, sia per fornirvi un inquadramento generale della disciplina, sia per darvi delle indicazioni operative per la vostra professione. Quindi vi saluto e vi aspetto alle lezioni che ho registrato per voi.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Bentrovati, mi presento. Sono Paola Carbone, ho una formazione psichiatrica e psicoanalitica. In particolare, nell'ambito della mia formazione psicoanalitica, mi sono dedicata all'infanzia e all'adolescenza e per molti anni ho insegnato all'Università di Roma La Sapienza, alla Facoltà di Psicologia, dove ho insegnato la psicopatologia dell'adolescenza. Mi fa quindi molto piacere avere questa occasione di ritrovarmi a insegnare e a condividere con voi questo ciclo di lezioni. La lezione di oggi ha come titolo Per una clinica dell'età evolutiva. Gli argomenti che oggi trattiamo: cos'è un intervento clinico, i tre pilastri dell'intervento clinico e le caratteristiche della clinica in età evolutiva. Adesso questi tre argomenti che ho sintetizzato con i tre titoli li andiamo a esplorare e a percorrere uno per uno. Cos'è un intervento clinico? Beh, può sembrare una domanda banale perché in fondo sappiamo tutti più o meno cos'è un intervento clinico, però a volte andare a esplorare il banale ci riserva delle sorprese. Clinico è un intervento che siamo abituati ad associare in realtà alla pratica medica. Perché anche noi psi definiamo clinici i nostri interventi? Pensiamo all'etimologia del termine, perché l'etimologia del termine è uno strumento prezioso per darci lo spessore di termini che hanno apparentemente un significato ovvio. Poc'anzi dicevo che il termine clinico si associa alla pratica medica. Pensiamo al fatto più banale, più evidente: quegli edifici all'interno dei quali ci sono laboratori di analisi, di diagnostica, sale operatorie, si chiamano cliniche. Quindi il termine clinico siamo abituati ad associarlo a una pratica medica e anche a tutta la strumentazione sofisticata, tecnologica, che questa pratica, di cui questa pratica necessita. La ricerca etimologica del termine ci aiuta a capire perché anche noi psicologi, psichiatri, psicoterapeuti possiamo chiamare clinico il nostro intervento, pur noi non usando tutte queste strumentazioni così proprie dell'attività medica. Nel greco antico il termine clinico, piegare, inclinare, indica il gesto del terapeuta che si china per avvicinarsi al paziente sofferente. Come sapete, il greco è la nostra lingua madre, quindi contiene significati profondi e effettivamente l'etimologia del termine ci consente di svelare il fatto che clinico è un gesto, è un gesto. È un gesto d'avvicinamento. Quindi clinica è un'azione in cui l'attività diagnostica e terapeutica si fondano sulla capacità del clinico di avvicinarsi al paziente, chinandosi, tra virgolette, chinandosi verso di lui. È un gesto, è un gesto, ma non è solo un gesto fisico. Come facciamo?

noi psi ad avvicinare il nostro paziente, perché per noi il gesto fisico in un certo senso è secondario rispetto a quel gesto che compie il medico quando si china sul letto del suo paziente. E in particolare, quali sono le difficoltà quando il nostro interlocutore è un bambino o un adolescente? Ecco, questo è ciò che noi cercheremo di declinare, di esplorare in questa conversazione. Tornando alla medicina ippocratica, la medicina ippocratica descrive un clinico animato da un sentimento, filia, benevolenza, amicizia. Quindi la medicina ippocratica non descrive solo un gesto fisico, ma ci dà anche la misura di qual è l'atteggiamento interiore che questo clinico deve avere per essere un bravo clinico. La filia è nei confronti dell'arte di curare, la filotecnia, un'arte, ma anche nei confronti del paziente e della filoantropia. Quindi con filantropia, col termine filantropia, ritroviamo un termine che è d'uso attuale, immutato attraverso tanti secoli. A questo punto facciamo una prima pausa di riflessione. Secondo voi, quale valore ha a riflettere sull'etimologia di quei termini, per esempio clinico, che utilizziamo comunemente e che diamo un po' per scontati? I tre pilastri dell'intervento clinico. Dobbiamo ora individuare i punti forti, i pilastri, le gambe su cui poggia l'intervento clinico. Su cosa poggia un buon intervento clinico? La formazione, il setting e l'alleanza terapeutica. Li esaminiamo uno per uno. Formazione. Beh, la prima domanda è cosa ci spinge a formarci? Abbiamo parlato di filotecnia e filantropia. Tutt'oggi rappresentano i motori motivazionali della domanda di formazione. Se noi siamo qui in questo momento, tutti di fronte a uno schermo, ma tutti insieme in un circolo di comunicazione, se siamo qua è perché siamo filotecnici, abbiamo desiderio, abbiamo bisogno di migliorare le nostre competenze e di apprendere quell'arte che è curare. Quindi siamo animati dal desiderio di sapere e di imparare, ma anche siamo animati da un sentimento di filantropia, soprattutto volto alle persone sofferenti che hanno bisogno, possono avere bisogno del nostro aiuto. Ecco, questi sono i motivi che ci spingono a formarci, ma qual è lo scopo della formazione? Scopo della formazione è divenire consapevoli dei messaggi verbali e non verbali, consci e inconsci, che dobbiamo accogliere con empatia, comprendere e interpretare. Ecco, come vedete, ho elencato una gamma di stati che vanno da stati emotivi, accogliere con empatia, a stati più mentalizzati come l'interpretazione. È molto importante che un buon clinico sia in grado di vivere contemporaneamente, di sperimentare contemporaneamente empatia per il paziente, ma anche di avere una buona capacità di rappresentarsi e di interpretare ciò che sta raccogliendo ed accogliendo. La formazione clinica va oltre le informazioni, nozioni, che il clinico ha appreso nel corso dei suoi studi.
Naturalmente

ovviamente gli studi e tutte quelle nozioni che mano a mano apprendiamo sono fondamentali, sono assolutamente fondamentali, ma la nostra formazione di clinici non si esaurisce lì. È anche necessario aver imparato a conoscere se stessi e le proprie emozioni. Conosci te stesso non è una gran novità, è un precetto antico. Visto che abbiamo citato la medicina ippocratica, l'antica Grecia, se vogliamo fare un salto di nuovo nell'antica Grecia, incontriamo grandi filosofi, pensiamo a Socrate, che quando incontrava qualcheduno che voleva chiarimenti, voleva sapere di sé, gli rispondeva sostanzialmente: cerca in te stesso la risposta. Sul frontone del Tempio di Delfi, dove si recavano tanti questuanti a chiedere lumi all'oracolo di Delfi, c'era una scritta molto indicativa per tutti noi. La scritta diceva: conosci te stesso. Quindi quanto sia importante conoscere noi stessi, lo sappiamo da che mondo è mondo. Quanto sia importante, in particolare per chi vuole diventare clinico, per chi vuole svolgere un'attività clinica, è stato chiarito dalla ricerca scientifica degli ultimi decenni. E uno dei grandi meriti della psicoanalisi è avere preso atto con grande serietà di questa necessità formativa del clinico. Con grande serietà è stato preso atto di questa necessità formativa, tanto che è stata inventata l'analisi personale. Freud, attraverso la propria autoanalisi e poi nel costituire il suo gruppo e la sua scuola, ha ritenuto fondamentale che quell'antico precetto proposto da Socrate, proposto sul Tempio di Delfi dall'oracolo, diventasse uno strumento della nostra formazione di clinici fondamentale, l'analisi personale. Ma perché è tanto importante che noi conosciamo noi stessi? La consapevolezza di sé aiuta a mantenere nei confronti del paziente una posizione affettiva e cognitiva sufficientemente stabile, pur accogliendo noi e condividendo le tempeste emozionali. Perché noi certamente dobbiamo accogliere queste tempeste, noi siamo un po' come una manica a vento, dobbiamo raccogliere il vento emozionale che ci viene dal paziente. Però la nostra stabilità è altrettanto importante, perché non possiamo né dobbiamo essere una banderuola che gira impazzita a seconda di dove tira il vento. Questo atteggiamento interiore di stabilità non solo lo dobbiamo conquistare, ma lo dobbiamo anche mantenere, perché ogni nuovo incontro clinico rimette in moto le dinamiche e le problematiche residue del nostro mondo interno. Ogni nuovo incontro clinico è una scoperta di un altro, ma è anche una scoperta di noi stessi. E io credo che questo sia uno degli aspetti più affascinanti del nostro mestiere, del nostro lavoro. Essere sempre in contatto con il mistero che l'altro è, ma anche con il nostro mistero. Il setting. Come vi dicevo, il setting è un secondo pilastro fondamentale dell'intervento clinico. Poc'anzi ci siamo soffermati sulla necessità di autoformazione, di formazione personale che il clinico deve realizzare, deve, vuole realizzare per svolgere la sua professione, e abbiamo detto quanto la consapevolezza di sé sia d'aiuto per mantenere quella stabilità indispensabile
a renderci permeabili senza venir travolti dall'altro. Anche il setting coopera nella nostra stabilità. Anche il setting è un elemento prezioso che sostiene la nostra stabilità, ma non solo, è un prezioso custode dell'incontro con il paziente, è un prezioso custode. Però prima di parlare del setting che tutti conoscete, perché tutti state pensando al setting psicoterapeutico, psicoanalitico, vorrei farvi fare, un po' come abbiamo fatto per il termine clinico, una passeggiata in questo termine, questa parola setting, sfogliando i vocabolari di lingua inglese. Vediamo cosa troviamo in questi vocabolari. Ecco, la prima definizione, l'azione di porre e di essere posto. La seconda, il modo con cui una gemma è incastonata. Pensiamo a un anello. Terzo, il percorso di un corpo celeste che va verso l'orizzonte, costellazioni, il sole. Ancora, lo scorrere di una corrente, il fluire di un fiume. Ancora, lo scenario di una rappresentazione, setting teatrale, setting cinematografico. E poi la forma con cui un brano poetico viene messo in musica. Il testo di una canzone, il libretto di un'opera lirica. E infine l'ambiente, il contesto, il retroterra. Insomma, come vedete, abbiamo passeggiato attraverso una grande e seducente gamma di significati che questa parola setting ha. Io ne sottolineo, ma forse anche a voi ne verranno in mente altri, ne sottolineo due che mi sono sembrati particolarmente significativi per noi, per il nostro lavoro. Da un lato mi pare che tra questi significati un filo conduttore sia quello dell'oggetto prezioso, è la gemma che deve venire incastonata, ma anche il brano poetico che deve essere messo in musica, ma anche quell'opera teatrale che deve essere messa in scena. Quindi cose preziose che devono trovare un loro contenitore. E anche movimenti caratterizzati da una ciclicità ricorrente. Il muoversi degli astri, delle costellazioni nel cielo, il moto del sole che va verso l'orizzonte, ma anche il fluire di una corrente, di un fiume che è sempre muta ma sempre costante. Ecco, quindi un ritmi ciclici ricorrenti e oggetti preziosi. Allora adesso, avendo dato respiro alla parola setting, veniamo all'uso del termine nel nostro lavoro. Il termine setting è stato introdotto in psicanalisi da Donald Winnicott nel 1956 e intendeva Winnicott definire con setting l'insieme delle condizioni fattuali e gestionali necessarie alla cura, che rappresentano la cornice stabile dell'incontro. Mi soffermo un momento su questa definizione. Beh, intanto, a premessa di questa definizione e di quello che ha e del battesimo con cui Winnicott ha chiamato setting questo insieme di condizioni fattuali e gestionali, vi ricordo che se è vero che Winnicott l'ha chiamato setting, è vero pure, dobbiamo riconoscere a Freud la genialità di avere costruito tutte queste condizioni di ritmica stabilità in cui accogliere il paziente, la stanza sempre quella, gli orari stabili e anche l'uso del divano, così come tante altre condizioni contrattuali che hanno la caratteristica di garantire al paziente la stabilità del percorso. Winnicott
ci parla di una cornice stabile. Il termine cornice può far sottovalutare

valutare il potente valore clinico del setting, perché normalmente di fronte a un quadro noi diamo meno valore alla cornice che alla tela dipinta. Nel nostro caso però la cornice è davvero preziosa perché sostiene. Quindi possiamo parlare di un setting oltre il setting, dato che il setting è un laboratorio di sperimentazione. Tenendo distanti tutte le variabili del reale, il setting crea una tranquilla intimità alla coppia al lavoro, a cui consente di osservare ciò che avviene senza la distrazione derivante da tutto ciò che del reale normalmente invece interferisce con il nostro quotidiano. E Madre Ambiente è base sicura per la sua funzione di sostegno stabile che rimanda a quel rapporto arcaico e vitale che abbiamo avuto all'origine della nostra vita. Infine è quel palcoscenico in cui to play, giocare, il proprio mondo inconscio. Perché proprio come l'attore che sale sul palcoscenico si permette di entrare nel personaggio, di immedesimarsi nel personaggio con la sicurezza che una volta calato il sipario e sceso dal palcoscenico tornerà a se stesso, un po' anche come il sognatore che si immerge nel proprio sogno e si affaccia sul proprio inconscio con la tranquillità di sapere che si sveglierà e tornerà nel suo mondo reale, così anche il paziente e il clinico possono immergersi nella scoperta del loro, dei loro inconsci nello spazio ben protetto dal setting. E veniamo al terzo pilastro, l'alleanza terapeutica. È il patto di collaborazione che si stabilisce tra chi chiede aiuto perché è sofferente, il paziente, e chi lo aiuterà, il clinico. È abbastanza evidente ciò che succede quando immaginiamo questo patto nell'ambito di un intervento medico. Perché? Perché questo patto implica l'assunzione da ciascuna parte di una certa responsabilità. Ecco, mi fermo un momento su questo termine responsabilità, un termine che ovviamente ricorre nel linguaggio comune, a cui noi diamo un grande valore. La responsabilità deriva da una certa solidità dell'io che è in grado di rendersi abile a rispondere alle richieste che derivano dalla realtà e da se stesso in un modo adeguato e coerente. Sottolineo il valore di questo termine perché nei prossimi passi di questa lezione ci dovremo confrontare con una questione delicata e complicata. Noi ci volgiamo a bambini e adolescenti. Come possiamo appoggiarci? Quanto possiamo contare sull'alleanza responsabile con dei minori? Soffermiamoci su alcuni spunti di riflessione di questa seconda parte. La formazione, il setting e l'alleanza sono fondamentali solo se ci si propone di fare una terapia vera e propria, una psicoanalisi, una psicoterapia, o sono comunque i tre pilastri di ogni intervento clinico. Pensiamo all'orientamento, pensiamo alle consulenze, pensiamo

agli interventi di prevenzione? Che ne pensate? Caratteristiche della clinica in età evolutiva. E abbiamo visto insieme, ho cercato di delineare con voi qual è il senso dell'intervento clinico, questo nostro andare incontro, avvicinarci a un altro per accogliere empaticamente e per comprendere intellettualmente le sue difficoltà. Abbiamo cercato di sintetizzare i tre fondamentali pilastri su cui l'intervento clinico si fonda, e questi tre pilastri, la formazione, il setting e l'alleanza terapeutica, hanno valore per ogni tipo di intervento clinico, sono fondamentali per ogni tipo di intervento clinico. Dobbiamo ora affrontare le difficoltà specifiche di un intervento clinico volto all'infanzia e all'adolescenza. E io apro questa terza parte della nostra conversazione con un'affermazione che mi rendo conto vi potrà sembrare forte. Dico che la clinica dell'infanzia e dell'adolescenza è la più importante, ma anche la più difficile. Siccome mi rendo conto che può sembrarvi un'affermazione perentoria, devo giustificarla subito. Allora, dico che è la più importante perché penso che un intervento precoce ha molta possibilità di essere un intervento efficace. Tanto più precocemente noi interveniamo su un disturbo, tanto prima e tanto meglio possiamo sperare di risolverlo in modo ottimale. E il fatto che si intervenga tardivamente non solo prolunga la sofferenza di chi del disturbo soffre, ma un disturbo in genere si cronicizza e genera a sua volta altri disturbi, creando dei complessi patologici che più si va avanti col tempo, più diventa difficile risolvere. Proprio per questo la clinica dell'infanzia e dell'adolescenza è importantissima. È importantissima. Dico però anche che è la clinica più difficile. Dico che la clinica più difficile, forse il termine difficile non è il migliore, certamente è una clinica complicata, è una clinica complicata. E quindi adesso guardiamo insieme queste complicazioni. Perché? Perché dico che è complicata? Quali sono le complicazioni? È difficile con i bambini e con gli adolescenti stabilire quella piena alleanza terapeutica che è meno difficile stabilire con gli adulti. Ci sono delle ragioni che adesso andiamo ad analizzare. La fragilità dell'io, la fragilità dell'io. I limiti del linguaggio verbale e la dipendenza dai caregiver. Fragilità dell'io. Prima di tutto riflettiamo su questo. L'io infantile e l'apparato cognitivo sono ancora in via di costruzione. Forse non è nemmeno corretto dire che l'io infantile è fragile, perché è fragile un bicchiere di vetro che è compiuto, ma è di materiale fragile. L'io infantile è incompiuto, è un io ancora che si sta costruendo. Non è ancora un io formato, non è ancora un io formato. L'io adolescente è reso fragile dall'irrompere della pulsionalità puberale. Ecco, in adolescenza, nello sbarco alla pubertà, quando finisce l'infanzia, insomma intorno ai 10-11 anni, verso i 12, l'io infantile ha raggiunto una sua compiutezza. È compiuto, ma proprio in quel momento
nella vita del soggetto.

irrompe la pubertà con tutti i suoi perturbamenti, con la sua pulsionalità, e questo scombina completamente i giochi e rende l'io fragile. Quindi, mentre l'io infantile lo possiamo definire incompiuto, quello adolescente lo possiamo a buon diritto chiamare fragile. Chi non l'avesse letto e avesse voglia di farlo, potrebbe leggere un romanzo breve di un grande scrittore, Robert Musil, che si chiama I turbamenti del giovane Turles. I turbamenti del giovane Turles. Il giovane Turles è un ragazzo di 13-14 anni che riflette sul proprio stato mentale con tanta profondità. L'autore descrive tutti i pensieri che passano per la testa a questo così fascinoso protagonista del suo romanzo. Vi propongo una frase che dice Turles. Prima tutto era chiaro e ordinato nella mia testa, adesso mi sembra che i miei pensieri siano come nuvole. Prima della pubertà, adesso con la pubertà, mi sembra che i miei pensieri siano come nuvole. Quindi l'io fragile, l'io incompiuto del bambino, l'io fragile dell'adolescente, sono due io coi quali è difficile stabilire una solida alleanza. Inoltre, la fragilità dell'io ha un doppio svantaggio, perché comporta una maggiore permeabilità a traumi e carenze ambientali e comporta una minore capacità di riconoscerli e di chiedere aiuto per superarli. Un trauma, un vuoto, una carenza di cura in età evolutiva, purtroppo segnano delle ferite che raramente riescono a rimarginare in modo completo, perché questa fragilità dell'io è come una pelle tenera, troppo fragile, che non ha la capacità di cicatrizzare. Come riusciamo meglio a cicatrizzare quando un trauma ci colpisce nell'età adulta? Inoltre, la minore capacità di riconoscere la propria sofferenza, che non significa che un adolescente o un bambino non soffra in modo immenso, ma la sofferenza nell'infanzia e nell'adolescenza è pervasiva e in qualche modo potremmo dire buia, nel senso che si soffre senza saper vedere, senza saper conoscere la propria sofferenza, e quindi diventa molto difficile per un bambino o per un adolescente chiedere aiuto, come invece da adulti possiamo fare, siamo in grado di fare. E quindi ci dobbiamo confrontare come clinici con questa fragilità dell'io che ha tante conseguenze pesanti. Dobbiamo confrontarci anche con i limiti del linguaggio verbale. La comunicazione con il bambino e con l'adolescente non si può appoggiare pienamente su quello strumento che noi psi consideriamo basilare, la parola. Prima, aprendo la lezione, abbiamo parlato della clinica, dove i medici lavorano con tanti strumenti meravigliosi e tecnologici e prodigiosi. Noi di strumenti ne abbiamo ben pochi, ne abbiamo uno preziosissimo, siamo noi stessi, lo strumento è la parola. Quando ci tolgono la parola, ci tolgono veramente uno strumento sul quale siamo abituati a fare leva, ci si toglie tanto. D'altra parte, il bambino è per definizione infants, non parlante. Il bambino è non parlante. E l'adolescente parla, però in adolescenza assistiamo a una eclissi della parola. Questo è un fenomeno davvero affascinante sul quale mi fermo un attimo, perché cosa succede? Ovviamente nel corso dell'infanzia il linguaggio verbale viene acquisito sempre meglio. Ma con lo sbarco nella pubertà, anche su quello avviene un rimescolamento di carte. Non che l'adolescente non sappia più parlare, però non vuole più parlare.
abbiamo tutti sotto gli occhi quei ragazzini che a 12 anni tenevano banco, chiacchieravano, non si riusciva a farli star zitti perché avevano un'opinione da dire su tutto. Arrivati all'adolescenza, quando i genitori gli chiedono come stai, che cosa hai fatto a scuola, il massimo di risposta che si possono aspettare è niente, tutto normale. Quindi si crea questo silenzio, questa eclissi, e le eclissi sono sempre dei fenomeni che ci affascinano. Questa eclissi della parola adolescente sta a significare quel bisogno che in adolescenza c'è, nella prima adolescenza, di covare nel segreto del proprio silenzio il nuovo soggetto che sta per nascere. In fondo è un po' come se l'adolescente avesse bisogno di tacere per ritrovare in sé quella propria parola che sarà la sua voce di adulto. Però tra l'infanzia del bambino e l'eclissi dell'adolescente non sempre il linguaggio verbale ci è d'aiuto. Inoltre c'è una dipendenza dalle figure genitoriali che è determinante. Il bambino e l'adolescente non sono pienamente soggetti della loro vita. Dipendono materialmente e psicologicamente dagli adulti che ne dovrebbero avere cura. E qui io sottolineo volentieri il dovrebbero, perché non è detto che questi adulti ne abbiano veramente cura, ne abbiano bene cura, tuttavia, nonostante questo, la dipendenza è sempre molto, molto profonda. Non dobbiamo mai scordare questo, che i bambini e gli adolescenti dipendono anche dal genitore cattivo, tra virgolette cattivo. Un intervento clinico volto a un bambino o un adolescente non può quindi prescindere dall'alleanza con i genitori o, in loro assenza, con gli adulti che ne svolgono la funzione. E quindi questo comporta che, con una specie di capriola, noi che ci siamo preparati con tanta cura ad essere clinici dell'infanzia e dell'adolescenza, dobbiamo essere molto capaci, competenti e bravi clinici nei confronti di tutti quegli adulti, genitori, insegnanti, educatori, che hanno cura, hanno rapporti importanti, fondamentali, con quegli adolescenti e con quei bambini che noi desideriamo, vogliamo, intendiamo aiutare. E giungo adesso alla terza riflessione. Abbiamo descritto molte difficoltà specifiche della clinica dell'infanzia e dell'adolescenza. Cosa la rende per noi tanto affascinante? Ci avviamo alla conclusione, ma prima di salutarci, e a proposito di tutte queste difficoltà, volevo dirvi, io ho voluto sottolinearle, ma non spaventatevi. Ogni lezione affronterà, nell'ambito del tema specifico, queste difficoltà da tanti punti di vista. Vi accorgerete, seguendo le lezioni, che mano a mano le difficoltà si sbrogliano e vi troverete alla fine della salita soddisfatti di essere in cima davanti a un bel panorama, davanti a un bel panorama. E adesso andiamo a riassumere tutti, attraverso tutti gli spunti di riflessione che abbiamo percorso. Riepilogo spunti di riflessione. Quale valore ha riflettere sull'etimologia di quei termini, per esempio clinico, che utilizziamo comunemente e diamo per scontati? La formazione, il setting e l'alleanza sono fondamentali. Solo se ci si propone di fare una terapia vera e propria, o sono i tre pilastri di ogni intervento clinico? Orientamento, consulenza, prevenzione e altro. Infine, abbiamo descritto molte difficoltà specifiche della clinica dell'infanzia e dell'adolescenza. Cosa la rende per noi tanto affascinante? Ecco, con questo la nostra lezione è a termine. E vi ringrazio molto per la vostra partecipazione e per la vostra attenzione. Per tutte le informazioni e tutti gli approfondimenti potete connettervi con il sito web del corso. Arrivederci.

Benvenute e benvenuti a tutti all'introduzione a questo corso dal titolo Psicologia della comunicazione e neuromarketing. Mi chiamo Vincenzo Russo, insegno psicologia dei consumi e neuromarketing da ormai più di 15 anni all'Università IULM di Milano e registrerò delle lezioni relative appunto a questo argomento. Un argomento estremamente nuovo, soprattutto per la parte relativa alla parola neuromarketing. La psicologia della comunicazione, e così come anche la psicologia dei consumi che ne consegue come approfondimento, è un tema abbastanza noto, sentito, affrontato in questi ultimi 30-40 anni. Ma devo dire che il grande cambiamento che poi caratterizza questo corso è aver affiancato alle tradizionali conoscenze di psicologia della comunicazione classiche le conoscenze neuroscientifiche, le ultime scoperte neuroscientifiche. Ecco allora che possiamo suddividere questo corso in macro argomenti che andremo a trattare e li vediamo con calma. La prima macro grande area si intitola Le neuroscienze, il cervello e le applicazioni nel campo del business. Come vi dicevo, le neuroscienze sono la grande novità. Grazie a tecnologie molto avanzate, come per esempio la risonanza magnetica, è possibile conoscere meglio il nostro funzionamento cerebrale, così come oggi con strumenti un pochino più semplici da utilizzare, perché più portatili e perché più economici, è possibile misurare la reazione del cervello alle stimolazioni che possono essere registrate in un campo professionale, come per esempio nel campo della pubblicità, nel campo del pricing, nel packaging, nel campo anche degli assaggi. Noi studiamo la reazione emotiva all'assaggio di un prodotto di un determinato colore, con una particolare forma o con un particolare packaging. È un filone estremamente nuovo ed innovativo che mischia le competenze classiche della psicologia e delle scienze cognitive con le più innovative conoscenze sul funzionamento cerebrale. Ecco perché la prima parte del corso sarà prevalentemente dedicata a conoscere un pochino meglio il nostro cervello, che abbiamo imparato a conoscere nella sua funzionalità grazie appunto a strumenti neuroscientifici. La seconda grande area quindi è relativa alla percezione e quindi il contributo delle neuroscienze andando proprio a studiare la base dei principi persuasivi. La persuasione ovviamente è uno degli elementi fondamentali della psicologia della comunicazione, della psicologia del marketing, della psicologia dei consumi. Oggi possiamo fare un approfondimento di questa tematica non soltanto partendo dall'osservazione di comportamenti, ma guardando come si attivi il cervello di fronte a diverse stimolazioni persuasive. La percezione, ricordiamo, che è un ambito estremamente importante perché quello che noi percepiamo poi determina appunto i nostri comportamenti o le nostre decisioni. Altra grande macro area appunto ha a che fare con le decisioni, o meglio, emozioni e decisioni, il contributo delle neuroscienze e il cambiamento di paradigma nello studio delle dinamiche persuasive. Emozioni e decisioni sono sempre state studiate, a volte considerate separatamente, era impensabile parlare di intelligenza emotiva fino a qualche tempo fa, eppure un libro di Daniel Goleman pubblicato nel 1995 utilizza per la prima volta due parole che sono sempre state considerate in antitesi tra di loro, intelligenza ed emozione. Oggi l'intelligenza è emotiva, non possiamo essere intelligenti se non attraverso quella parte del cervello che ha a che fare prevalentemente con le emozioni, il sistema limbico. E questo

L'importanza attribuita alle emozioni è alla base di un profondo cambiamento di paradigma, un cambiamento di paradigma che mette le emozioni al pari delle decisioni, le emozioni al pari della razionalità, anzi non si può essere realmente intelligenti se non si è emotivamente intelligenti. Quindi parliamo del rapporto tra intelligenza ed emozione, decisioni ed emozioni, guardando il cervello nella sua attività funzionale mentre sta prendendo una decisione, scoprendo quanto le due aree, quella emotiva e quella razionale, sono fortemente interconnesse tra di loro. Altre macro aree fondamentale è relativa ai segreti della persuasione, dalle tecniche persuasive classiche alle neuroscienze. Ecco quindi che entriamo nel merito dei segreti della persuasione, citando da una parte autori importanti come Robert Cialdini, colui che scrisse negli anni Ottanta Le armi della persuasione, che lo resero uno dei più esperti autori nel campo della persuasione. Ma non ci fermiamo, ripeto, soltanto a quello che abbiamo sempre fatto, abbiamo sempre saputo, ma andiamo a vedere come lo stesso Cialdini o altri autori che hanno lavorato nel campo della persuasione hanno rivisto i loro modelli alla luce dello studio sul funzionamento cerebrale. E infine un'altra grande area di grande interesse è come si misura l'efficacia della comunicazione con il neuromarketing. Il neuromarketing è un approccio, è una metodologia, è un insieme di strumenti come per esempio elettroencefalogrammi che misurano quale parte del cervello si attiva mentre una persona guarda uno spot pubblicitario o mentre sta osservando un packaging. Ci sono misuratori di movimento oculare come l'eye tracking che misura il movimento degli occhi di un consumatore su uno scaffale oppure dei misuratori di battito cardiaco o misurazione delle mani. Ovviamente gli strumenti oggi parlano tra di loro in maniera sincronizzata così che io posso capire cosa la persona sta guardando e misurare quello che succede nel suo cervello o nel suo corpo e avere a questo punto una misura diretta delle emozioni oppure degli elementi che sono alla base del processo percettivo e anche di quello decisionale. È un cambiamento di paradigma impressionante che sta aprendo alle aziende un nuovo filone di interesse, permettendo anche di studiare i consumatori in maniera completamente diversa, non in maniera sostitutiva alle tecniche classiche, ma in maniera integrativa alle tecniche classiche. E allora il nostro corso Psicologia della Comunicazione e Neuromarketing si rivolge prevalentemente a persone interessate a capire come funzionano gli strumenti della persuasione e ovviamente l'obiettivo è cercare di spiegare da una parte come funziona il cervello, dall'altra parte come il mondo della persuasione, dalla percezione alle decisioni, deve essere rivisitato grazie alle conoscenze neuroscientifiche e poi dall'altra parte quali sono le principali tecnologie che oggi possiamo utilizzare per avere una più efficace, affidabile e valida misurazione di quello che succede durante un processo persuasivo. Ovviamente questo è un approccio estremamente interessante per chi si vuole occupare di psicologia della comunicazione televisiva, cinematografica, digitale, ma anche per chi si vuole occupare di psicologia di marketing e psicologia dei consumi. Quindi è un corso a 360 gradi che coinvolge tutti coloro che hanno a che fare con la negoziazione, con la vendita, con la promozione, con la sensibilizzazione e comportamenti più o meno legati alla vendita di un prodotto o di un servizio. Pertanto buono studio e spero che possa essere utile il corso che affronterete con le mie video lezioni.

L'Università Telematica Internazionale Unilettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Unilettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Mi presento, io sono il professor Guido Sarchielli, sono un professore emerito dell'Università di Bologna che per molti anni ha avuto esperienza diretta sia di ricerca nel settore del lavoro e dell'organizzazione, sia di didattica in diverse università europee. Affronteremo in questa lezione lo studio psicologico del lavoro. Gli argomenti che verranno trattati riguardano le definizioni, i rapporti fra le discipline diverse e i livelli di analisi, l'articolazione di questo campo disciplinare e l'attività professionali dello psicologo del lavoro. Bene, partiamo dal primo argomento: definizioni, rapporti tra discipline diverse e livelli di analisi. Il significato di questo argomento è di mostrare come la psicologia del lavoro sia una disciplina complessa, articolata nella sua organizzazione interna e soprattutto basata sui risultati delle ricerche e quindi evidence-based, e con una doppia faccia sia di ricerca scientifica sia di attività professionale svolta dagli psicologi. Per una definizione di psicologia del lavoro è importante sottolineare che si occupa del lavorare, cioè di una classe particolare di condotte situate come oggetto da conoscere e su cui intervenire. Analizza e interviene su ciò che una persona fa nel contesto concreto, come lo fa, modalità, strumenti e competenze, con chi lo fa e dove, perché lo fa e quindi quali motivazioni, come può farlo meglio e a costi minori. Cosa ne ricava ora e nel tempo, e cioè la carriera, e quali effetti personali, positivi e negativi, possono derivare dall'esperienza. Assume un approccio conoscitivo evidence-based, nel senso di sviluppare per l'appunto una componente sia di ricerca che di pratica professionale. Assume un approccio integrativo tra scienza e pratica, e lo psicologo del lavoro è definibile come scientist practitioner, scienziato e professionista. Gli obiettivi generali della psicologia del lavoro odierna possono essere così articolati: come disciplina scientifica con forte legame tra conoscenza e intervento pratico professionale, che si propone di contribuire all'efficienza e efficacia del lavoro, e cioè riduzione dei costi, tempi e semplificazione di procedure, ma anche innovazione, coinvolgimento e soddisfazione delle persone. Dunque, come dire, questo obiettivo importante porta a far sì che questa disciplina sia particolarmente apprezzata dalle organizzazioni che la utilizzano per appunto il miglioramento dei livelli di efficienza e efficacia del lavoro. Contribuire a migliorare la qualità della vita lavorativa e il benessere delle persone e delle organizzazioni. Anche da questo punto di vista occorre ricordare questa doppia dimensione, centraggio sul benessere delle persone e centraggio sul benessere delle organizzazioni. Tenere unite queste due componenti è una caratteristica distintiva della psicologia del lavoro. Promuovere la gestione efficace delle crescenti diversità nei luoghi di lavoro, ad esempio genere, etnie, generazioni, e così via, tutti gli elementi di diversificazione interna che sono molto
sviluppati e molto rilevanti nelle organizzazioni odierne. Contribuire al governo dei cambiamenti epocali del lavoro spinti da dei megatrend sociali e tecnologici che sono per l'appunto dei fattori di spinta che mettono in movimento e obbligano per certi versi le organizzazioni a cambiare vari aspetti del loro funzionamento. Quali sono le tre anime della psicologia del lavoro? Beh, qui c'è da ricordare soprattutto che fin dalle origini questa disciplina si è posto il problema di arricchire le persone, sviluppare le loro potenzialità, e cioè farle uscire da una dipendenza, dalle difficoltà, dalle disuguaglianze, dalle carenze di natura socio-economica che possono avere caratterizzato la loro esperienza. Quindi questa spinta alla emancipazione, sia a livello individuale, sia a livello dei gruppi sociali. La seconda anima riguarda l'expertise tesa a soluzione di problemi concreti, sia a livello dell'individuo che dei gruppi sociali. In sostanza possiamo dire che è una disciplina che è guidata dai problemi perché ha una serie di conoscenze, un patrimonio conoscitivo che è adatto a arrivare a delle soluzioni ragionevoli, oggi si direbbe a delle soluzioni sostenibili. La terza anima è un'anima conoscitiva, sempre di livello dell'individuo e dei gruppi sociali. Cosa significa questo? Che stiamo parlando di una disciplina scientifica che trova appunto sul piano della ricerca empirica e sul piano della riflessione teorica le fonti per giustificare il proprio modo di agire. Ora, quale rapporto fra la psicologia del lavoro e le altre psicologie e gli altri professionisti? Non è solo un buon vicinato, c'è una multidimensionalità e multicausalità, il che significa degli interscambi conoscitivi e metodologici con le altre psicologie, con la psicologia cognitiva, la psicologia sociale, la psicologia dello sviluppo. In sostanza possiamo dire che è una disciplina che si integra con le altre discipline psicologiche, anche se ha una sua autonomia, proprio per quella doppia componente sia di ricerca che di intervento che la caratterizza. Vi è quindi la possibilità di un allargamento, un enlargement delle competenze degli psicologi, WOP, Work Organizational and Personal Psychologist, proprio per arricchire la loro possibilità di azione, per esempio dal punto di vista delle competenze cliniche per il counseling, per il coaching, quindi per quella serie di attività che implicano una relazione di aiuto nei confronti delle persone. Ma c'è un'esigenza di interazione anche con altri professionisti, medici, ingegneri, economisti, manager, formatori, sociologi. In sostanza questa interazione è su compiti complessi e il modello dello scambio di conoscenze equilibrato, il modello dell'equipe e dei metodi di collaborazione di natura interdisciplinare. E qui però è necessario precisare quanto questa modalità debba essere ben seguita, e cioè è necessaria una reciprocità del riconoscimento professionale, no a pregiudizi fra le varie discipline, meno competizione,
no invasione di campo e anche incentivi organizzativi a sviluppare queste interazioni. Non è secondario segnalare questa necessità di una relazione reciproca, perché con molte delle discipline che abbiamo citato c'è una contiguità che potrebbe diventare anche in qualche modo una contrapposizione fra appunto discipline differenti. Lavorare è un oggetto complesso analizzato a più livelli. Intrasoggettivo, i processi intrapsichici della persona, vuol dire in sostanza studiare le funzioni mentali che sono in gioco nella prestazione, per esempio la memoria, l'attenzione, l'affaticamento, dei processi per l'appunto che riguardano l'intrapsichico dell'individuo. C'è un livello 2, la persona compito, cioè l'interazione persona-compito lavorativo, che vuol dire l'interazione fra l'individuo e lo strumento di lavoro, la macchina, il computer o altri attrezzi più sofisticati coi quali per l'appunto viene attuata la prestazione. Anche a questo livello è possibile studiare delle specificità, comprendere delle specificità che influenzano il modo con cui si costruisce una prestazione. Il livello di gruppo, cioè l'analisi delle interazioni nel gruppo e tra gruppi. Questa è, se vogliamo, la componente psicosociale della prestazione, che vuol dire lavorare in una squadra, in un team, in un gruppo più ampio e cogliere la necessità di una efficienza nelle relazioni all'interno del gruppo e poi anche nei rapporti che questo gruppo ha con altri gruppi all'interno dell'organizzazione. Il quarto livello è appunto di tipo organizzativo, che considera l'organizzazione come un sistema multigruppo. Da questo punto di vista gli psicologi del lavoro hanno una rappresentazione mentale dell'organizzazione come un insieme di gruppi che hanno livelli di scambio, livelli di interazione più o meno ricchi, più o meno complessi, ma che caratterizzano in questo modo il comportamento sia dei gruppi stessi, sia della persona che agisce in un'organizzazione in quanto membro appartenente a un certo gruppo, a una certa squadra. C'è poi il livello sociale in cui il lavoro è in relazione a dei fattori di influenza, a dei driver economici, culturali e sociali. Ovvero sia, potremmo dire che a questo livello più ampio di natura sociale si prendono in considerazione tutte quelle spinte esterne anche a una singola organizzazione dove la persona lavora, ma che hanno un potere notevole nel plasmare, per esempio, le regole, le procedure, i protocolli da rispettare, e cioè quei fattori esterni che l'organizzazione considera come materiale su cui aggiustare il tiro, modificare il proprio modo di stare sul mercato, modificare il tipo di produzione o di servizi che vengono realizzati da una certa organizzazione. Concludiamo questo primo argomento con alcune domande che possono servire da stimolo per riflettere. Quali sono le tre anime della psicologia del lavoro? Perché sono necessari rapporti chiari con altre discipline che si occupano del lavoro? Quali sono i 5 livelli di analisi dell'esperienza del lavorare? Passiamo allora al secondo argomento, articolazione del campo disciplinare. È necessario questo nuovo argomento perché permette di cogliere come all'interno di questo campo disciplinare si siano
articolate e sottolineate differenti sfaccettature che danno l'idea di una ricchezza della disciplina stessa, laddove vengono focalizzati alcuni nuclei tematici particolari. Il campo disciplinare ha appunto un'articolazione interna e il primo punto di attenzione è con quale nome si etichetta la disciplina. Può sembrare non è solo un problema nominalistico, anzi può sembrare semplicemente un fatto linguistico. No, stiamo parlando di una disciplina, come vedete, occupational psychology è stato uno dei vecchi termini usati, industrial psychology, poi industrial organizational psychology, IO, e war psychology. Queste differenti etichette segnalano uno spostamento progressivo da un discorso generico sul lavoro alle sue componenti più di natura industriale, individuale, organizzativa, fino ad arrivare ad una modalità più articolata, l'ultima che viene utilizzata, war psychology, che in qualche misura è onnicomprensiva. Ma è interessante notare che in ambito europeo si è diffuso un modello proposto dall'ENOP, che è un'associazione di professori di psicologia del lavoro, che struttura il campo in psicologia del lavoro, war psychology, psicologia dell'organizzazione, organizational psychology, e psicologia delle risorse umane, personnel psychology. Da questo punto di vista, la etichettatura utilizzata soprattutto in ambito europeo è quella basata su queste tre componenti, che sono per l'appunto il lavoro, che sono l'organizzazione e la personal psychology, che sarebbe la psicologia delle risorse umane. Per approfondire questo tipo di articolazione europea viene citato un sito che voi troverete anche nel materiale di questo corso, ma che già può stimolare la vostra curiosità e per approfondire quello che stiamo dicendo. Bene, di cosa si occupa la psicologia del lavoro come campo di studio e come campo di intervento? Il punto centrale è costituito dall'analisi e intervento sull'attività delle persone, cioè la condotta lavorativa nei contesti di lavoro organizzato. Quindi il centraggio è sulla condotta lavorativa, sul comportamento lavorativo. E infatti si concentra su tematiche come le risorse possedute dalla persona, personali, le motivazioni al lavoro, gli apprendimenti on the job, le emozioni lavorative e gli atteggiamenti, le competenze, l'interfaccia tecnologia-persone, il carico di lavoro, la prestazione, il benessere lavorativo, gli esiti negativi per la persona, la promozione e prevenzione della salute e sicurezza, l'analisi del lavoro, il job design. Come potete osservare, si tratta di una serie di temi che nascono dalla interazione a livello individuale con il contesto di lavoro, con gli strumenti di lavoro, con le persone con cui il lavoratore si incontra quotidianamente. Un esempio ulteriore di queste tematiche tipiche della psicologia del lavoro, cioè della tematizzazione in psicologia del lavoro, può essere fatta guardando i tre temi più importanti nel 2022 derivanti da una survey che questa società, Society for Industrial and Organizational Psychology americana, ha evidenziato, e sono per l'appunto il coinvolgimento dei dipendenti e l'impegno del lavoratore a distanza,
come garantire ambienti inclusivi, come gestire la transizione al lavoro post-pandemia. Vedete, sono segnali questi della attenzione che nell'ambito della psicologia del lavoro viene posta sui problemi concreti attuali determinati dal un certo tipo di funzionamento organizzativo, ma anche da certi tipi di drastico cambiamento provocati, nel caso dell'ultimo, dalla pandemia e dalla necessità di riorganizzare il lavoro in funzione di questo ostacolo che si è venuto a determinare. Chi è interessato a vedere altri temi importanti di questa survey può controllare su questo contributo a mio nome, dal titolo Tra continuità e cambiamento, come si sta riconfigurando la psicologia del lavoro a livello internazionale, che è pubblicato sulla rivista Psicologia Contemporanea 287, pagina 51-55. Bene, passiamo ora a considerare di che cosa si occupa la psicologia dell'organizzazione. Si concentra sulle persone in quanto membri di gruppi e sulle organizzazioni in quanto artefatti sociali. L'attenzione in questo caso è posta sulle percezioni sociali, l'influenza sociale, sulle dinamiche infragruppo, sulle relazioni intergruppi, cooperazione, conflitto, potere, sui processi di decisione in gruppo e collettive, sulla cultura e il clima organizzativo, sull'efficienza di un team, sulla creatività e innovazione nei gruppi, sulla leadership, sulla progettazione organizzativa. Ecco che voi vedete, con questa seconda lente di lettura dei fenomeni lavorativi, la psicologia dell'organizzazione si concentra sulle relazioni interne al gruppo e fra gruppo. Quindi è, potremmo dire, una psicologia sociale dell'organizzazione del lavoro che si concentra per l'appunto su queste aree tematiche di grande interesse, perché influenzano poi le capacità di risposta delle singole persone quando sono poste a cooperare in un ufficio, in una squadra, in un team di progetto e così via. Passiamo allora a considerare di che cosa si occupa la terza categoria, cioè la psicologia delle risorse umane. Analisi e interventi per la gestione delle persone dal momento della scelta occupazionale all'ingresso, allo sviluppo della carriera, fino alle uscite, alla separazione, uscite e rientri che avvengono nel corso della carriera o fino al pensionamento. Questa, come dire, attenzione in questo caso alla storia lavorativa, alla biografia lavorativa di una persona che ha dei momenti di interruzione, può avere dei momenti di cambiamento, di mobilità, ecco, tutti aspetti che richiedono una gestione delle risorse umane indirizzata, sostenuta e arricchita per l'appunto dalla psicologia delle risorse umane. In questo caso l'attenzione è posta in particolare sull'orientamento professionale, l'assessment e la valutazione e selezione del personale, l'accompagnamento al lavoro, la tutorship, la socializzazione organizzativa, i sistemi premianti, il coinvolgimento, la formazione, il coaching, il counseling psicologico e di carriera. Come voi potete ben cogliere, sono degli aspetti che diventano anche occasioni di lavoro professionale da parte dello psicologo che è interessato in particolare a questa area della gestione delle persone. Alla conclusione di questo argomento segnaliamo alcune domande che hanno questa funzione di stimolare la riflessione. Perché è utile la distinzione fra psicologia del lavoro,
psicologia dell'organizzazione e psicologia delle risorse umane? E cosa ci aiuta in particolare a capire?

Passiamo ora al terzo argomento, attività professionali dello psicologo del lavoro, e questo aspetto è considerato perché apre l'attenzione, stimola l'attenzione sulla componente lavorativa, cioè su che cosa in concreto può e tende a fare lo psicologo del lavoro. Cosa fa lo psicologo del lavoro, delle organizzazioni, delle risorse umane? Prima di tutto, assessment e diagnosi individuale, in particolare per la selezione del potenziale, la carriera, il redesign dei percorsi di carriera, il benessere e lo stress. Fa delle diagnosi di gruppo, e cioè il clima sociale, il clima organizzativo, gli aspetti che riguardano la qualità della vita organizzativa e così via. Quindi una diagnosi di gruppo. Sviluppa una consulenza alle persone, attenzione allo sviluppo, al potenziamento delle persone stesse, alla rimotivazione, alla formazione, al tutoring o coaching nel corso dell'esperienza lavorativa, alla consulenza organizzativa più ampia che riguarda il reparto, ad esempio, e la progettazione di situazioni di interazione, per esempio le interfacce uomo-macchina, il team, i processi di socializzazione organizzativa, la comunicazione interna ed esterna, tutti elementi questi che mostrano come nella sua prestazione lo psicologo possa, per l'appunto, potenziare e arricchire il lavoratore, dare più forza alle sue risorse, alle sue capacità, anzi sviluppare le sue potenzialità in maniera tale che la prestazione possa essere particolarmente significativa. Analisi e progettazione della sicurezza, che riguarda il tema degli infortuni, la promozione della salute. Attività di rilevazione, le survey, come abbiamo citato prima, indagini di mercato, indagini di opinione, ad esempio sulla soddisfazione di un servizio, le rappresentazioni che le persone hanno della loro attività, processi di valutazione, le valutazioni di cosa? Di programmi, di processi. Ecco, altra faccia dell'attività che svolge lo psicologo del lavoro e che riguarda delle dimensioni che forse non sono immediatamente colte dalle persone non esperte di questo settore, ma che ci mostrano per l'appunto questa ricchezza di proposte operative che lo psicologo può fare alle organizzazioni per rispondere alle loro esigenze di monitorare il loro funzionamento, di correggere eventuali errori o disfunzioni che possono presentarsi nella vita organizzativa. Anche al termine di questo argomento aggiungiamo alcune domande per stimolare la riflessione, degli spunti. Osservando le attività professionali indicate, emerge con chiarezza la funzione di consulenza dello psicologo? Si tratta di una consulenza solo individuale? Riepilogo e spunti di riflessione della lezione che abbiamo affrontato. Quali sono le tre anime della psicologia del lavoro? Perché sono necessari rapporti chiari con le altre discipline che si occupano del lavoro? Quali sono i cinque livelli di analisi dell'esperienza del lavorare? Perché è utile la distinzione tra psicologia del lavoro, psicologia dell'organizzazione e psicologia delle risorse umane? Cosa ci aiuta a capire? Osservando le attività professionali indicate, emerge con chiarezza la funzione di consulenza dello psicologo? Si tratta solo di consulenza individuale?
La nostra lezione sullo studio psicologico del lavoro termina qui. Vi ringrazio dell'attenzione. Vi ricordo che materiale aggiuntivo per approfondire gli argomenti che abbiamo trattato sarà reperibile nella pagina web dell'Ateneo dedicata a questa materia.

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia ed aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura, tanto amara che poco e più morte. Ma per trattar del ben che io vi trovai, dirò delle altre cose che vi ho scorte. Io non so ben ridir come v'entrai, tant'era pien di sonno io su quel punto che la verace via abbandonai. Ma quando fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che mi avea di paura il cor compunto, alzai gli occhi e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrove per ogni calle. La notte che passava con tanta pietà, e come quelli che con lena affannata, uscito fuori dal pelo per la riva, si volge là all'acqua silenziosa e guata, così l'anima mia, che ancor fuggia, si volse indietro a rimirar lo passo, che non lasciò giammai persona viva. Quando ebbi riposato il corpo lasso, riprese via per la spiaggia deserta, sì che il piè fermo sempre nel più basso, quando ecco quasi al cominciar dell'erta una lonza leggera e presta molto che di pel maculato era coperta, e non mi si partia davanti al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che dovetti tornare più volte volto. Tempera sul principio del mattino e il sol volgeva su con le altre stelle che erano con lui, quando l'amor divino mosse da prima quelle cose belle.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Sono nato nel Montefeltro nel 1926. Luoghi meravigliosi. Lì ho vissuto la mia infanzia e ho ricevuto le mie forti impressioni che mi hanno fatto e mi hanno messo nelle condizioni di sognare immediatamente. Guardando i paesaggi, guardando la struttura della natura, perché è veramente strutturata, sembrano la geologia, sembrano ciottoli mescolati al cemento. Io pensavo, forse suggestionato dalle meravigliose architetture di Giorgio Martini, di Bramante, di diventare architetto e sognavo di costruire anch'io alcuni meravigliosi edifici. Cioè, subito dentro di me ho sentito la necessità di creare delle forme. Più avanti scopro invece che l'architettura mi interessa di meno. Ho pensato, naturalmente, approfondendo a scuola le nozioni, le informazioni, i libri scritti sul Rinascimento, sono venuto così nella necessità, una forte curiosità di andare a visitare i musei e così da ragazzo sono entrato in quel posto meraviglioso che è il Palazzo Ducale di Urbino e lì ho capito un senso, il senso della bellezza, di questa, della concezione quasi astratta di come inventare la prospettiva. E così le ore migliori passate a scuola erano quelle dedicate al disegno e alla curiosità della storia e più di altre materie. È così che penso di studiare architettura. Non necessariamente architettura, perché infine i miei genitori mi hanno quasi impedito di frequentare l'istituto d'arte oppure un'accademia. Non conoscevo bene allora i luoghi, ma come ho già detto, l'ora più bella per me era quella dedicata al disegno. E naturalmente dal disegno, cioè i soggetti erano quelli relativi al paesaggio, alla natura e anche alle opere d'arte. Si andava da ragazzi al porto, perché ho studiato a Pesaro e a Rimini. Si andava al porto. Al porto ero soprattutto interessato a guardare le strutture degli alberi, le vele, le corde, mentre mi interessava molto meno il paesaggio attorno. I miei disegni erano quasi sempre legati all'astrattismo. In quel periodo così confuso del dopoguerra è stato difficile orientarsi, perché tutto ciò che si

tentavano di rifugiarsi in quelle porte, in quegli anfratti che erano le colline del Montefeltro, quando poi invece anche lì sono arrivati e sono scoppiate le bombe. È così che in questo ha molto influito, è stata importante questa rottura, perché ha rotto un equilibrio così agricolo. Erano luoghi dove crescevano, c'erano gli agricoltori, noi stessi in famiglia avevamo un piccolo podere, e dove si poteva attingere il cibo. Insomma, quello che voglio provare di dire è che c'è stata un'infanzia molto travagliata insieme alla guerra, ma subito dopo sono arrivati finalmente questi libri e ho scoperto Klee. Ho scoperto Klee e tutti i segni che Klee riusciva a mettere insieme, e per me mi sono serviti di grande aiuto, perché ci è mancata proprio tutta quella cultura che noi non avevamo. E è accaduto meravigliosamente in un piccolo libretto, leggendo e guardandolo, che ho scoperto come anche la figura poteva essere interpretata, perché da quelle parti le accademie imponevano il disegno classico, che io odiavo, e nello stesso tempo creava anche un complesso di inferiorità. Ma c'era questa necessità legata proprio all'invenzione, e infatti leggendo e scrutando bene i quadri di Piero della Francesca si poteva notare la figura interpretata in un modo molto diverso, per esempio da Raffaello, che è un grande pittore, lo posso dire oggi, ma che allora mi interessava molto meno. Tutte queste emozioni sono state per me importanti, perché ho sempre legato cioè l'idea di costruire, l'idea di fare e capire che il coinvolgimento della forma era assolutamente da inventare, non era... questo per me è importante, molto importante. Le folgorazioni sono le cose che arrivano nel momento in cui uno pensa e poi infine vede che questa emozione è ricevuta e si riceve grazie a una visione che uno ha. Poi lì per lì non sa che nella sua mente registra la cosa. E, per esempio, io scopro, dopo aver fatto, si ricevono delle emozioni perché sono cose belle da vedere e suggestive, e si pensa per esempio all'idea di un'antenna. Allora mi ricordo, passando il ponte del Bay Bridge, tornando da Berkeley e andando a San Francisco, ho visto queste antenne interminabili che quasi raggiungere il cielo. Io avevo fatto poco prima dei disegni, senza capire che infine avevo ricevuto questa emozione guardando le antenne, e così si vedono proprio dietro di me le aste che ho chiamato le aste celari. E uno poi resta così, si resta male, perché ci si domanda, ma infine questa forma c'è già, quella dell'antenna, ma in realtà nella mia forma, che è diventata inutile, c'è comunque, cioè non serve a niente, non è che serva l'antenna,
c'è quel tanto di poesia.

poesia che vuole, che sta a significare che l'oggetto ha acquistato, almeno così spero, un po' di poesia. Io adesso devo ritornare all'inizio pensando come sono riuscito a trattare la materia, e anche questo è un caso. Da ragazzo mi piaceva lavorare la terra in riva al fiume, e ricordo che c'era questo piccolo fiume e dove io appena potevo e mi lasciavano andare, io lavoravo con la terra, i famosi castelli di sabbia. Poi, più avanti, questa necessità si fa sempre più forte e scopro, con grande timidezza però, affrontare il problema di fare una scultura. Io mai ho pensato, era un concetto troppo ambizioso per il rispetto che portavo per i grandi, e mai mi sono messo nella situazione di dire faccio una scultura, proprio non ci pensavo. Come nasce un'opera? Nasce proprio così, è quello il bello di me, tutto sommato, grazie ai miei genitori di non essere andato a scuola e di non avermi mandato, cioè, all'Istituto d'Arte. E infatti è una cosa che ricordo sempre ai giovani: guardate che se avete qualcosa da dire dentro di voi, questo verrà fuori. Ed è importante questo incoraggiamento. È venuto tutto per caso, vivendo a Pesaro e passando davanti a una bottega dove c'era un orafo, io ho scoperto degli ossi di seppia. Ho chiesto a che cosa servivano. Mi è stato detto che si potevano fare delle piccole fusioni e io ci ho provato e ho scoperto una cosa incredibile, che scopiazzando dagli ittiti, dai segni mesopotamici e anche pensando a Klee, che avevo già scoperto, lavorando e grattando con qualsiasi oggetto, un coltellino, dei chiodi, io sono riuscito a fare delle piccole cose così misteriose e così interessanti che pensavo che potessero diventare delle sculture, ingrandendole. Non ci ho pensato subito, e mi hanno addirittura incoraggiato degli amici. Poi ho dimenticato di dire che in questa mia esperienza io non ero libero totalmente, cioè non potevo dedicare tanto tempo al lavoro, perché ne avevo uno che era quello di lavorare al Genio Civile subito dopo la ricostruzione, perché la mia scuola si è fermata lì e ho un diploma da geometra. E lì ho lavorato 7 anni, così sono poi ho deciso di venirmene a Milano quando ho scoperto che il mio progetto era quello di un totale maggiore coinvolgimento nel diventare un artista. Lo posso dire oggi, ma allora io pensavo solo di riuscire a vivere divertendomi, lavorando, perché la gioia che mi dava lavorare in quel campo, facendo cose creative, insomma, con la presunzione di portare un po' di

innovazione. Allora erano, queste cose erano così piccole e scoperte in una bottega di orafo, e cominciai con dei piccoli gioielli. Questi gioielli poi erano, ripeto, così interessanti che alcuni di questi qualche volta li vedevo ingigantiti. È tutto un processo così, è come costruire una casa, mattone su mattone, e creare un muro, un nido. E io ho cominciato con Milano, dove ho trovato un appoggio, soprattutto incontrando poeti, scrittori, amici, architetti. C'era a Milano la Triennale a quei tempi, che era un luogo di incontro straordinario, dove tutte le discipline si ritrovavano insieme. E sono stato molto contento di essere venuto in quel periodo qui e di avere fatto tutti questi esperimenti che poi sono diventati così importanti, la ragione della mia vita, e ho avuto la forza di lasciare questo luogo con il rischio che poteva capitarmi, ma tanto il lavoro deve diventare gioioso, ti deve prendere fino a un punto che diventa la vera ragione dell'esistenza. Io lo chiamo lavoro perché la parola arte mi ha sempre messo un grande complesso. Non mi pongo non mi pongo dei traguardi per dire ah che bravo artista che sono, io no. Io penso che la fine della mia esistenza sarà sempre legata al fatto che avrei potuto fare meglio e penso che ho anche paura di non vivere abbastanza per tutto quello che sento di poter dire e fare. Nella vita ci sono moltissime cose che si potrebbero fare e qualche volta, per esempio, ho avuto delle idee che sono state delle vere e proprie folgorazioni e lì torna in campo il mio desiderio da giovanile, che era quello di diventare un architetto. Quando mi è capitato, per esempio, che un gruppo di giovani mi ha chiesto di collaborare per fare un progetto di cimitero, io mi spaventai. Poi dopo, quando mi hanno mostrato le carte e mi hanno fatto vedere che questo progetto doveva nascere in una collina di Urbino, e allora ho approfondito questa domanda e mi facevano vedere delle fotografie e lì, mentre questo accadeva, nel giro di 20 minuti di conversazione mi è venuta questa folgorazione. Le ragioni dell'esistenza, ripeto, sarò noioso, ma è il lavoro che dà il motivo di esistere. La mia giornata è tremendamente piena. Sono contento di questo. Se non succedesse, e quando anche mi concedo del riposo e il riposo mi riappacifica col mondo, poi se non mi metto a lavorare sono di nuovo assalito dall'angoscia. Quindi mi sembra che Freud abbia detto che tutto ciò che uno ha dentro di sé lo esterni pure, faccia in qualche modo, se uno vuol fare pittore, l'architetto, lo scrittore, lo faccia,
si libera di tutto ciò che c'ha all'interno e lo regala agli altri. Io non so che cosa regalo, mi fa piacere quando una mia opera viene capita, viene letta nel modo giusto, così come io l'ho pensata. E questo è la bellezza del vivere, e si trova una pace interiore. Sono laico e per me è difficile appoggiarmi nei momenti di grandi riflessioni, di tristezza, su concetti religiosi. Io sono cattolico di educazione, ma purtroppo non trovo nella fede una pace per i momenti difficili e angosciosi. Li ritrovo dentro lo studio e quando ho queste angosce che mi fanno terribilmente male fino a un dolore profondo, io devo correre in studio e mettermi a lavorare, e così passa. Ma mi pare che sia abbastanza evidente nel modo in cui mi esprimo e si legge, penso, nell'opera, soprattutto nelle forme geometriche, nei solidi della geometria descrittiva, dove non è solo la curiosità che mi spinge a corrodere queste forme così magiche, così perfette, soprattutto nella sfera. È evidente che andare verso l'interno è proprio scoprire ciò che ci può, che può essere all'interno della forma, per dare vivacità, dinamicità alla forma stessa, mentre la lucentezza esterna assorbe tutto ciò che c'è attorno, resta e si confonde quasi con tutta la poesia che c'è attorno, poesia o l'opposto della poesia, che può essere la folla, che è veramente nella sfera tutto poi deformato. È un'immagine, penso, che possa dare le risposte a queste forme di angoscia. E quando ho cominciato con a graffiare sull'osso di seppia, e poi ho ripetuto questa tecnica nei grandi pannelli di argilla, ho parlato sin dall'inizio dell'importanza che ha per me la creta, sin da quando ero un ragazzo. Poi nella creta io incido, premo le cose che trovo, delle cose che raccolgo, talvolta passeggiando in riva al mare. Mi piace molto passeggiare in riva al mare, mi piace meno invece nuotare, perché mi fa paura. Mi chiamo Arnaldo, uno zio si chiamava Arnaldo ed è morto appunto nell'acqua nuotando. E ho sempre avuto il complesso dell'acqua, io ho bisogno di toccare sempre con i piedi il suolo. Sono come un animale roditore, a un certo punto sto bene, intanto ho bisogno dello spazio, poi mi rendo conto che in questo spazio io infine mi accontento di un angolo con un semplice giaciglio. E poi mi piacciono le cose belle, e poi quando le ho diventano pesanti. Insomma, ho una casa in campagna che godo molto, con i miei cagnoni bergamaschi, e sono quattro,
là metto insieme tutte queste cose, ma a Milano vivo in modo molto semplice, direi quasi francescano. La scultura che più rappresenta la pace, sorrido perché è una parola grossa e non vorrei essere presuntuoso, ma è il disco solare di Piazza Meda, per esempio. Ho dimenticato di dire che io ho sempre i libri di Leonardo sul mio tavolo, i suoi codici, dove traggo una grande fonte di ispirazione. Quella scultura non è nient'altro che circoscritta nell'uomo che abbiamo presente di Leonardo, che è l'uomo con il cerchio nel quadrato, e sono cinque le due gambe, le braccia e la testa. Quella io l'ho chiamata semplicemente grande disco, ma in realtà è una forma che si spezza, c'è il problema della torsione che Michelangelo ci ha regalato, e così la scultura è diventata viva e ha la pretesa di avere tutte queste cose insieme. Lo dico a chi mi vede e chi mi ascolta, e Leonardo per me è uno dei grandi personaggi ai quali mi ispiro tantissimo. Quando mi rivolgono domande che cos'è il mio messaggio, e ho scoperto con la mia mostra a Parigi la scorsa estate, i francesi per la prima volta hanno toccato un aspetto filosofico che mi ha quasi imbarazzato, perché sono state fatte delle considerazioni molto impegnative e mi hanno stupito, perché di solito il mio rapporto con i francesi è molto difficile, c'è sempre questa aria di sapere sempre tutto, mentre io vivo nel dubbio, come onestamente mi impegno sempre di più e lavoro con un grande rigore. E c'è sempre un senso di insoddisfazione, mi dispiace ripeterlo, ma non ho assolutamente nessun rapporto narcisistico, e quindi dare un'idea precisa di quello che è il fatto artistico, io lo lascio dire ad altri, perché io non ce la faccio. Sono tutte emozioni, e forse magari faccio anche confusione, perché nel raccontarvi tutto questo, ma spero che capirete quali sono i pensieri e come tutto accade. Quando mi dicono l'ispirazione, ma non è un fatto di ispirazione, io non credo nell'ispirazione, io preferisco dire che sono delle folgorazioni, vengono delle immagini così. Qualche volta quando c'è un tema da svolgere, per esempio il passaggio da una piccola cosa alla grande cosa, il concetto della scultura, che cos'è? La scultura deve trasformare il luogo, se è messa in un contesto urbano, per esempio, lo deve trasformare, secondo quello che dice Hegel, che condivido in pieno, è che la scultura è necessaria soprattutto quando cambia il luogo e lo fa diventare qualcos'altro. E in effetti questo luogo, che sia la città, che sia la piazza, che sia il paesaggio, e con quel luogo la scultura anche si deve misurare, per cui c'è il salto da fare, che è di vedere nella mente e di come una sensazione
di visionaria, di vedere come quest'opera può

cambiare il luogo. Io sono molto affezionato al Marocco. Il Marocco è una zona incredibile, si passa dalla montagna al mare e quando si è all'interno c'è una stratificazione interessantissima. E molto spesso uno visualizza cosa potrebbe fare e tante volte mi è venuto in mente proprio di fare fotografie e poi schizzi e appunti per come quel luogo potrebbe diventare ancora più interessante, da sollecitazioni che il luogo stesso ti dà. E è importantissimo misurarsi con il luogo, cioè quali sono e quali devono essere le proporzioni dell'opera, perché non devono essere estremamente equilibrate, non può essere né esagerata né... Esempio, si è sempre pensato che gli americani fossero così grandi nelle loro opere, alludo alle dimensioni, e invece ho scoperto, frequentandoli e sui loro posti, sulle loro sedi, che non era il grande fine a se stesso, era perché la dimensione chiedeva quella misura e quella proporzione che i nostri nel Rinascimento ci hanno lasciato e che sono dei documenti straordinari. Non si può fare, non si possono applicare certe nostre, certe sculture americane nei nostri luoghi. Bisogna che loro e le persone più sensibili fra di loro che si sono sperimentate qui in Italia hanno infatti calcolato bene questo senso, hanno percepito il nostro spazio che è molto più ristretto. E mi ricordo che un californiano ospite mi diceva: io qui non potrei vivere, pur apprezzando tantissimo, ma mi sento come soffocato, ogni angolo è pieno di storia e io mi sento male e preferisco l'orizzonte del mio paesaggio che è infinito. E lì infatti è nata la land art in Italia non, dove la fai? Non puoi, perché tutto è così straordinariamente bello. I momenti più felici che attraverso sono quelli quando un'opera si visualizza, ma si visualizza mentalmente. Da quel momento, quello è il momento più felice, è pensare di avere trovato l'idea giusta per quel determinato progetto. E poi, da quel momento, quello è il momento più felice. Poi ce n'è un altro che è proprio breve, perché la scultura ha tanti diversi passaggi. Sono passaggi tecnici, noiosissimi talvolta, ma non si possono non trascurare. Se si trascurano, si corre il rischio che questi difetti vengano fuori, almeno per me. Forse saranno non chiari per altri, ma per me esistono. Quindi ci sono tutti questi passaggi che sono un po', ripeto, noiosi, ma importantissimi. E quando l'opera è finita, e quando l'opera arriva sul posto, quelle sono le emozioni piene di timori, perché ci sono anche i problemi che relativi alla installazione, perché la scultura pesa.

e perciò le gru le vedi altissime, a volte vedi che si muovono e c'è molto timore. Io vivo momenti molto intensi e quando si arriva alla fine, come mi è capitato quando è accaduto che abbiamo finito l'opera che è nel cortile della Pigna al Vaticano e siamo riusciti a metterla e a sistemarla, il gruppo degli operai mi ha preso e mi ha sollevato in aria, che ho avuto anche timore di cadere, ed è stato un momento bellissimo. Sono così frettolosi, sono secondi di felicità. Poi dopo ti metti, io mi metto nella situazione di chissà perché, di guardare se l'opera va bene, se tutto funziona, e più la guardo e più sento che avrei potuto intervenire di più, insomma, e lì ritorna l'angoscia. E parlando con dei amici che sono degli psichiatri, mi dicono: per fortuna è così, così senti la necessità di farne altre, altrimenti se tu fossi così compiaciuto probabilmente smetteresti. Quindi, insomma, quello che voglio dire è che un artista ha la vita abbastanza tormentata, quello è diciamo sofferta. Quando qualcuno mi ricorda e fa degli statement, come recentemente ho sentito da una gentile signora, che dice: quando l'arte, l'artista deve soffrire se l'opera deve, così l'opera verrà più bella. Io ho detto che non era vero niente, ma in realtà purtroppo aveva ragione.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing, awesome,
2: veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
3: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale.
4: Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano.
3: Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Mildos Manetas è un pittore della vita contemporanea. Pittore della vita contemporanea. Dipinge joystick, computer, console per videogiochi, cavi. Rappresenta anche oggetti profondamente impegnati in quell'attività che gli strumenti elettronici di consumo hanno reso possibili, come giocare al computer. Le opere di Manetas possono collocarsi all'interno di una tradizione ben consolidata nella pittura moderna, la rappresentazione dell'uomo nel suo moderno scenario. Ecco, questo dice Lev, e infatti è vero, io non mi ero reso conto che questo stava succedendo quando ho cominciato a dipingere. In realtà all'inizio ho voluto solamente fare una pittura, che è questa qui, si chiama Albero Triste. E perché l'ho fatta? Perché doveva fare parte di una mostra dove erano inclusi, diciamo, gli artisti della mia generazione più forti in quel momento, negli anni 90, che si chiamava Relational Aesthetics, curata da Nicolas Bouriot al CAPC di Bordeaux. E in questa mostra Bouriot ha messo insieme tutt'altro che pittura, perché infatti per la mia generazione uno non dipingeva. Si faceva invece arte relazionale, che sarebbe estetica di relazioni, cioè l'estetica che viene fuori dalla tua opera d'arte può essere qualsiasi. Tu parti da una serie di relazioni, di condizioni, metti in questione una serie di relazioni e lo fai in una maniera o in un'altra. Non so, Maurizio Cattelan, per esempio, un importante artista italiano, lo fa recuperando immagini d'arte già di recente passato, degli anni 70. Vanessa Beecroft prendendo delle donne e mettendole, creando un'immagine con donne, e così via. E di là esce fuori una specie di estetica anche. Però io ero stanco di questa cosa, cioè ero molto stanco di quest'arte che si fa con fotografie, con performance, con video e con computer. Appena avevo cominciato a occuparmi del computer, perché lo avevo appena comprato, un laptop, però comunque la maniera che lo utilizzavo mi sembrava un po' troppo didattica, troppo didascalica, troppo arte contemporanea da università, da accademia. E ho deciso di dipingere. Ho chiamato una persona nel telefono, ho chiesto come si fa a dipingere, perché non ero un pittore, non sapevo come fare, e lui mi ha detto come si fa. E ho realizzato 4 di queste pitture, sono 2 metri per 3, di questi 2 alberi forti, è un albero che si chiama Albero Triste, la pittura, un albero che come che dice no, e gli altri 2 dicono sì, sì, e l'altro dice no. Comunque questa pittura ha piaciuto e mi hanno chiesto di fare altre pitture, musei, collezionisti, galleristi. Per fare mostre di pittura un artista veramente ha bisogno di un soggetto nuovo o una nuova maniera di guardare un soggetto vecchio. E in quel momento mi sono ricordato che c'era un soggetto nuovo, che anzi io proprio lo avevo a casa, lo avevo appena comprato. Era un laptop, era un computer portatile dell'Apple che si chiamava PowerBook. E mi sono sentito autorizzato di cominciare a dipingerlo. E ho cominciato a fare questa serie di quadri che sono quasi dei monocromi. E nello stesso momento avevo comprato anche la prima macchina digitale, che era fatta dall'Apple, era una QuickTake, QuickTake 100. Era questa qui, e ho dipinto anche il ritratto della QuickTake. Questi 2 per me erano come aristocrazia nuova, come nuovi aristocratici. Ho pensato che se c'era oggi Tiziano, gli artisti del passato, ecco, avrebbero dipinto questo tipo di personaggi nel loro ambiente, che però è il nostro ambiente, dove anche noi umani viviamo,
E poi arrivano questi nuovi personaggi che hanno la loro memoria, perché tutti questi oggetti venivano e vengono ancora carichi di memoria. E così ho cominciato a dipingere loro, loro insieme, il Powerbook e la Quick Take. E piano piano comprare più elettronica, la quale a me non interessava per niente, però già ormai mi interessava averli attorno a me come modelli, come personalità da guardare e da studiare e da rappresentare. E piano piano ho cominciato anche a dipingerli insieme con umani. Qui c'è un mio amico architetto, Andreas Angelidakis, nel letto di psicanalista con il suo Powerbook. E di là, a guardare attorno, che altro c'è attorno a noi, mentre noi cominciamo a interagire con computer. Ho sentito che questa cosa era per rimanere, questo era nel 96, già il mondo cambiava sempre di più. Compravamo queste cose, zip drives, joysticks, e ho cominciato a dipingere i joystick, che del resto hanno pure un connotamento, diciamo, sessuale. Ho visto che questi nuovi nostri amici hanno molto da dirci a livello iconico, come i principi e le principesse del passato, una cosa che non succede con i principi e le principesse di oggi, o gli aristocratici umani di oggi. Perché? Perché in quel momento storico che uno, diciamo, è privilegiato, è accomodato, è considerato un principe, è iconizzato, c'è qualcosa di tragico che cattura il momento storico. Ecco, questo succede con le nostre attrezzature elettroniche e non succede più con noi, perché noi siamo intercambiabili, siamo schiavi della società dello spettacolo, noi umani, mentre loro sono loro. Il Powerbook, il nuovo telefonino. In un certo senso hanno da dirci più per noi che noi per noi, come icone, come immagini da rappresentare. Beh, poi sono entrato in questo argomento Cavi, che fa anche parte di questa mostra. Questa mostra qui è come fermarci un attimo e guardare indietro nel passato recente. Le pitture sono state dipinte dal 2006 fino a oggi, però sono remakes di pitture che ho fatto nel 96, nel 97, nel 98. Remakes non nel senso che sono state copiate, però sono entrato, utilizzando una tecnica psicologica, nel passato e ho ridipinto quei soggetti dalle fotografie che avevo fatto nei anni che li avevo appena conosciuti. Durante gli anni qualcosa è cambiato, attorno al 99-2000 è cambiato il nostro punto di vista, proprio perché eravamo seduti molto di più, ma questa volta quasi sdraiati in un sofà, perché i nostri nuovi keyboards wireless ce lo permettevano. Abbiamo cominciato ad avere questo nuovo punto di vista, dove uno guarda il mondo attraverso le sue gambe, che guarda caso è anche rappresentato nei videogiochi, dentro nel videogioco. Delle volte uno vede la sua mano. Allora ho cominciato a dipingere guardando il mondo da questo punto di vista o dall'alto. E dopodiché è arrivata l'internet. Ecco, quando è arrivata l'internet, già c'era, già dal 96 e dal 95 c'era l'internet, però non era onnipresente, era solamente nel 2000 che è cominciato a diventare onnipresente e abbiamo cominciato a avere internet dappertutto. Comunque l'internet era lì per stare, l'internet come un nuovo layer della realtà, come un nuovo piano della realtà, un nuovo livello del reale, era lì per stare, e questo cambiava anche la rappresentazione.
Infatti io ho smesso a dipingere per un po' di tempo e mi sono dedicato a animazioni e con i miei amici abbiamo creato un nuovo movimento d'arte che non era per pittura, era proprio per queste cose, diciamo, le sensazioni che uno prende mentre lavora con i computer, incontra cose fresche e vuole creare una nuova arte che rappresenta questa freschezza. E questa freschezza si chiama Nin, N-I-N, è una parola che io ho

comprato da una compagnia in California che si chiama Lexicon, che inventa nomi per le industrie, per le diverse industrie. Infatti loro hanno inventato il nome PowerBook e anche il nome Pentium e BlackBerry e diversi altri nomi. Dopodiché l'internet è cominciato a diventare un paesaggio e ho cominciato a dipingere siti internet, fare delle grandi pitture. Una parte di queste erano esposte l'anno scorso nella mia mostra al Maxi. E sono pitture che non finiscono mai, nel senso che io continuo a dipingerle sopra nuovi e nuovi layers di websites. Sono pitture infinite, internet paintings. Un nuovo arrivato, dopodiché, è stato il GPS, il navigatore, e ho dipinto anche questa serie di navigatori e ho smesso poi a dipingere, ho sempre continuato a dipingere, però non in questa maniera frenetica, come uno che deve per forza rappresentare quello che succede, perché già lo avevo fa l'ho fatto. Però ultimamente ho deciso, perché adesso siamo in un altro momento storico importante, e ho deciso di andare un po' a guardare il passato. Eccomi qui che sto guardando il mio passato rappresentato però al presente attraverso il mio terzo occhio, che però non sta qui ma sta alla mia mano. Cioè il sogno che le persone avevano, la descrizione di un terzo occhio, il mitico terzo occhio delle filosofie indiane, eccetera, oggi ce l'abbiamo tutti, è l'occhio del nostro telefonino, che guarda il mondo più o meno come lo guardiamo noi, però diverso, perché lui è collegato con il database. Allora oggi per guardare le cose come le guardiamo? Secondo me le dobbiamo guardare attraverso il nostro terzo occhio, anche gli altri due naturalmente, ma anche questo. Oggi si va in una pinacoteca e si guarda la pittura e allo stesso momento guardi attraverso il tuo telefonino e fai un zoom in alla pittura. E magari anche guardi nell'internet per prendere un'informazione che hai bisogno, per il contesto che è stata dipinta la pittura o qualsiasi cosa ti interessa. Sempre di più utilizzo il telefonino nelle mie mostre e dico ai visitatori: tirate fuori i vostri telefonini, guardate le cose con i vostri telefonini. Sono lo stesse, però sono anche diverse.

La mia tecnica è molto tradizionale, è olio su tela. Ora, io non avevo mai dipinto, o meglio, avevo dipinto però mai in questa maniera, diciamo, realistica e accademica. E non avevo la minima idea che si poteva fare. Pensavo che per fare pitture devi avere talento. Infatti, come ho capito poi, sì. Il talento è necessario, però non è una cosa che la devi avere già, anzi, è una cosa che la devi prendere nel momento che ce l'hai bisogno. C'è bisogno del talento, però non del tuo talento. Il tuo talento deve essere il talento di un artista, non il talento di come costruire un'immagine. Quel tipo di talento lo vai e lo prendi nel momento che ce l'hai bisogno, così l'immagine esce fuori fresca, interessante e non stanca, perché non sei stanco già tu da te stesso, perché non hai dipinto per 20-30 anni. È la prima volta che dipingi e lo fai con un'enorme soddisfazione, con un'enorme facilità. Ora, se ci sono delle cose che magari hai difficoltà di fare, puoi chiamare un assistente, come facevano i pittori del passato, come faceva Raffaello, come faceva Da Vinci, come faceva Rubens, che aveva 2000 assistenti specializzati su diverse cose. Delle volte puoi fare che l'assistente fa tutto lui, lo lasci a dipingere completamente il quadro, creando all'assistente una certa psicologia, facendolo diventare la tua mano, il tuo programma, il tuo software. Certi di questi quadri li ho dipinti io completamente, altri li ha cominciati assistente o quasi li ha finiti e poi io sono andato su e li ho un po' distrutti, cercando di tirare fuori la possibilità di un quadro più che cercando dall'inizio a fare un quadro. Una cosa importante per le mie pitture è da dove prendo le cose che metto dentro in un quadro. Che cosa sono queste cose? Ci sono i colori, c'è la composizione, va bene, il soggetto e il mio soggetto, che sono stato fortunato e che nessun altro aveva rappresentato, e l'ho trovato pronto nel paesaggio contemporaneo, i cavi, i computer. Le altre cose classiche, che sono anche le parti più importanti di una pittura, da dove le prende un pittore? Li prende direttamente dai quadri del passato. Vai nel museo e prendi di là. Certamente più vai nei musei, più il tuo quadro è ricco. Io prima di dipingere avrò speso, credo, 20 anni andando nei musei e guardando, proprio come uno che scanna l'internet e prende informazioni su diverse cose, così è pronto a creare un reportage su queste cose. La pittura è questo, è un reportage su qualcosa. I colori vengono da Veronese, le composizioni vengono da Tintoretto, sempre da Veronese, anche da Tiziano, la testura, ma anche da artisti più contemporanei come Bryce Marden. Le pitture con i cavi, uno potrebbe dire che sono dei Bryce Marden vestiti con cavi. Questo era un pittore astratto, è ancora contemporaneo, un pittore astratto degli anni 60, americano. Dopodiché che manca? Manca la dimensione. Mi sono chiesto quando ho cominciato a dipingere e che dimensione devono avere questi quadri. Infatti, là proprio direttamente nel museo, guardi un quadro e cerchi di svuotarlo da quello che rappresenta e proiettare con la tua fantasia la immagine di quello che tu vuoi dipingere e vedere se magari è troppo grande, vicino a un piccolo Raffaello, un grande pezzo di Tintoretto, magari sembra troppo ridicolo, non so, no, funziona bene, perfetto. Allora si prende la dimensione proprio del quadro dal museo e si ordina la tela e faccio il mio quadro. Però come si fa questo? Quando il programma comincia a lavorare, quando uno accende Photoshop, che cosa fa quel Photoshop pittorico con me al posto del programma? Che
Che cosa faccio? Ecco, come non so disegnare, non sono nato con questa capacità mnemonica, utilizzo un proiettore. Prima però di proiettare il soggetto, che cosa faccio? Lo guardo, però come lo guardo? Fotografandolo, perché oggi tra fotografia e occhio non c'è proprio differenza. Ieri tu guardavi e mandavi alla tua memoria una memoria di questa cosa. Non tutti, perché già nel passato c'erano grandi artisti che lavoravano con proiezioni, non avevano la capacità di depositare nel loro hard drive del cervello quella memoria della realtà e usavano la camera oscura o altre tecniche. Oggi c'è la fotografia digitale. Fotografi, moltissime fotografie di tutto questo paesaggio, il quale crei anche. Questo è interessante perché prima del quadro c'è una specie di sua rappresentazione 3D nel pavimento, in questo caso dei cavi, o proprio lasciati destra e sinistra, queste cose organizzate in qualche maniera. E lo stesso vale quando faccio pitture iconiche con persone, organizzi quello che guardi, poi lo fotografi, fai un photoshoot, che però è molto diverso da un photoshoot che fa un fotografo, perché non ti interessa la fotografia, ti interessa una situazione.

dalla quale situazione tu magari troverai delle cose, dei angoli della realtà che vanno dipinti, che potrebbero essere dipinti. Ok, una volta che hai queste fotografie, poi le proietto e passo lì molte ore guardando queste fotografie, scartandole, finché... E cosa dico a me stesso? Dico, non devi dipingere, meglio che non dipingi, chi se ne frega, lascia stare, fai fare un'altra cosa. Finché arrivo a qualche immagine che non posso non dipingerla. E così quando arrivo in questa immagine sono come, oh no, lo devo fare, questo lo devo fare perché è importante, cioè, è quasi una pittura, la mia fantasia già la vede come una pittura, chiamo la mia assistente e dico, dipingi questa cosa, ecco, e vado via e torno e vedo poi una cosa che non è quella cosa che voglio e la voglio cambiare. Cioè, anzi, sento che è proprio importante che io la cambio, perché se no è una catastrofe. Ho un dovere. Allora vado là, come un psicanalista un po', su diversi livelli. All'inizio cominci a psicanalizzare questi oggetti contemporanei e ti raccontano una storia loro. Dopodiché cominci a psicanalizzare la immagine che è uscita fuori da questi soggetti, attraverso la fotografia prima e attraverso magari il lavoro dell'assistente poi. E cerchi una specie di terapia. Ecco, se uno mi chiede che cosa cerchi di fare con questo lavoro che fai, è una specie di terapia. Devo confessare che mentre dipingevo i nostri amici computer negli anni 90 non mi sentivo molto comodo, nel senso che erano degli oggetti nuovi, brillanti, sembrava una specie di pop art, che è un'arte simpatica che mi piace di guardare, che però non avrei mai voluto fare. L'arte di Andy Warhol, di questi artisti americani, non mi ha mai attratto per me stesso. Mi piace quell'arte più malinconica, più vecchia. E mi sembravano nuove tutte queste cose. Nel corso degli anni questo è cambiato felicemente. Già le mie pitture sembrano la rappresentazione di una archeologia, di qualcosa che va per sparire. Stranamente la cosa che non sparisce, che anzi ne abbiamo di più, sempre di più, sono i cavi. I cavi è... che cosa è un cavo? Per me un cavo è come il vero Gesù, perché per Gesù ti hanno detto che tornerà, mentre per il cavo ti hanno detto non ci sarà. Tra un attimo vedrai che non ci sarà, se ne va, wireless. Però il cavo, e questa è la bellezza del cavo, è la realtà, è qui per restare, perché siamo esseri fatti di carne, di terra, di materia e non siamo wireless, non siamo onde. Però e qui ora si entra nel dominio del possibile, però un possibile già molto molto possibile. Ci stiamo trasformando in onde piano piano, noi o quelle cose che noi abbiamo prodotto, le intelligenze artificiali. Ora, che ne sarà di questa arte qui? Ci sono diversi scenari. O la razza umana continuerà come una razza umana, e queste cose spariranno, perché se non spariranno, la razza umana verrà trasformata, sicuramente. Prendiamo il primo scenario, che queste cose spariranno. Bel scenario questo, interessantissimo. E la mia arte che cosa diventerà? O sparirà anche questa, o farà decorazione al museo del computer, dove un vecchio con un bambino andranno là, il bambino dirà: che cos'è questo?

laptop, è un computer. Ma che cos'è il computer, nonno? Computer è qualcosa che portava la informazione e magari.

nati. Come noi guardiamo la pittura del passato, la pittura che è stata fatta in caverne, così magari un'intelligenza artificiale guarderà i miei cavi un domani. Comunque niente di tutto ciò ci dovrebbe interessare. Secondo me quello che ci dovrebbe interessare ora è la realtà di ora, di questo momento. Anche perché stanno per sparire le cose belle del mondo, gli alberini, il clima. Ora, noi non possiamo buttare via le nostre belle cose elettroniche. La nostra vita non sarà mai più felice come adesso. Però che cosa possiamo fare? La possiamo prendere in mano, che già la teniamo, e uscire noi nel mondo con loro, in una nuova maniera che io chiamo new impressionism, nuova impressione, nuova espressione, nuova pressione, come new impressionisti uscire nel mondo.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti

0: possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.

Sono Italo Tomassoni, mi occupo di arte contemporanea e in questo momento vorrei svolgere un tema che è quello del rapporto fra l'arte e la libertà, arte e libertà. Un tema intrigante, perfino seducente, proprio perché paradossalmente sembra un tema scontato, cioè si vuol dire che è impossibile pensare ad un'arte che non sia assolutamente libera e che non si svolga attraverso proprio il canale della libertà. Proprio per questo, ripeto, è un tema seducente perché ci obbliga ad una forma di riflessione che deve cercare di dare qualcosa di più di questo aspetto, come dire, scontato del rapporto con la libertà. È un tema difficile perché non è facilmente perimetrabile, dato che il sapere nella nostra contemporaneità si realizza sempre in forma che è allergica ai grandi temi, ai temi delle prospettive totalizzanti, quando si parla appunto di qualche cosa che deve racchiudere in sé una visione molto più ampia dei segmenti specialistici. Allora l'approccio a questo grande tema può essere di natura filosofica e specifica oppure di natura di storia dell'arte, che è proprio quello, il tema al quale noi vorremmo in qualche modo riferirci in modo più specifico. Però, dal punto di vista generale, l'approccio filosofico è fondamentale. Perché? Perché ci consente di vedere qual è il rapporto dell'arte con la libertà attraverso il tempo, nello svolgimento del tempo. Ora, per quanto riguarda il raggiungimento di questo fine, il fine della libertà nell'arte o dell'arte come libertà, dobbiamo dire che il secolo XX non ha mai proposto una prospettiva di natura teleologica, cioè finalizzata a una ricerca della libertà come fine profondo dell'uomo. Se noi prendiamo in esame le immagini

maggiori correnti filosofiche del XX secolo, vediamo che nessuna di queste ha un indirizzo teleologico del tipo appunto finalizzato alla ricerca di questo tema. L'esistenzialismo è una branca o una direzione della filosofia che si fonda soprattutto sulla finitezza dell'umano e che trova un corrispondente nell'arte figurativa con l'informale, che è stata una delle modalità poetiche con cui si è espresso l'artista degli anni fine 40 e 50, in cui veramente la finitudine dell'uomo si andava addirittura ad identificare con la finitudine della materia. Lo stesso dicasi per la fenomenologia. Se noi possiamo rapportare a questa scuola filosofica certe tendenze dell'arte degli anni 60, 50, 60 e anche 70, che sono quelle dell'arte di reportage, oppure la pop art in America negli anni 50 e 60, vediamo come non abbia una finalità. E così ugualmente per le filosofie del linguaggio, che hanno destrutturato addirittura le modalità con cui ci si esprime attraverso la lingua. E insomma, tutta una serie di tendenze filosofiche o di riflessioni sull'umano che sconfiggono e sconfessano quello che nel secolo invece XIX erano state le grandi illusioni dell'uomo. Pensiamo per esempio alla teleologia della storia in Hegel, pensiamo alla possibilità di conoscere che si è sviluppata nelle filosofie metafisiche, che la ragione dell'illuminismo, per esempio, era una finalità, lo stato etico nell'idealismo, la libertà dal bisogno nel marxismo, cioè tutta una serie di filosofie che avevano previsto come la libertà sfociasse in una finalità ultima. Questa situazione nel Novecento non c'è più. E non c'è più nonostante che questo secolo abbia non solo non dimenticato certi concetti, ma addirittura li abbia introitati come propri, come quello del mutamento, dello sviluppo, dell'innovazione, della modificazione, dell'evoluzione. Sono tutta una serie di tendenze che si muovono, che quindi svolgono un'attività, diciamo, finalizzata, ma che purtroppo, o per fortuna, non hanno una finalità precostituita. L'uomo nel secolo XX non riesce a trovare il fondamento. È sintomatico in questo senso che le parole metaforiche con cui questa condizione umana e del pensiero si realizzano sono parole che proprio indicano questa dimensione di smarrimento, erranza, declino, esilio, perdita del centro, pratica del bordo, come dicono i psicanalisti, sono situazioni che appunto dimostrano che ci si muove, che ci si addentra all'interno di un orientamento di questa ricerca della libertà che però non sfocia da nessuna parte, probabilmente è un cammino verso il nulla. Ripeto, nell'Ottocento, nel secolo pieno, c'era stata questa illusione che già però alla fine di quel secolo era stata completamente scardinata da una serie di pensatori antimetafisici, in testa naturalmente Federico Nietzsche, i quali avevano visto l'impossibilità di costruire un fondamento. Nietzsche annulla il tempo e lo riduce ad un presente assoluto che è un frammento di eternità racchiuso all'interno di un cerchio che è quello dell'eterno ritorno. Kierkegaard sospende l'uomo nella condizione del dubbio che si concretizza in due piccoli suffissi, out, out. E poi naturalmente Marx, che vede nella lotta di classe la possibilità di risolvere il problema della società, Schopenhauer, che è l'uomo della profonda condizione pessimistica e quasi nichilista della fine del XX secolo. Oggi la situazione si è evoluta all'interno di una società
che un grande studioso di sociologia che si chiama

Bauman ha ricondotto all'idea della liquidità, una società liquida dove tutto diventa fluido, si fluidifica, si smarrisce, si perde, non si concretizza mai in una dimensione in qualche modo documentabile, rapportabile ad un parametro, ad un codice. E quindi questa sorta di nichilismo moderno sfocia nell'entropia, cioè nella decadenza irreversibile e fatale dell'uomo e del tempo, nel consumo, che è un altro degli assilli della nostra condizione umana, nella decostruzione e, come qualcuno ha detto, anche se oltre le Alpi, nel simulacro. Tutto quello che noi abbiamo intorno è una situazione fantasmatica che non ci mette realmente in contatto con la realtà. Questa condizione negativa, questa condizione nichilista, non esclude tuttavia un'idea di libertà, solo che è stata talmente, come dire, euforizzata, se non direi ipertrofizzata, che questa libertà sconfina con la anarchia. Nella storia dell'arte, e qui cominciamo ad entrare, non dico nello specifico, ma ad avvicinarsi più da vicino ai temi che vorrei trattare, nella storia dell'arte la libertà è una condizione assolutamente fondativa. Cioè, come dicevo prima, quando immaginavo di poter trovare una dimensione quasi scontata del concetto di arte e libertà, è inevitabile immaginare che l'arte viva all'interno di una condizione di assoluta libertà. Io direi che anche gli artisti del realismo socialista durante il periodo della dittatura sovietica di Stalin, pur dovendo obbedire a certe condizioni di natura narrativa e contenutistica, però ognuno poteva lavorare all'interno della loro calligrafia, della loro individualità, cioè della loro libertà. Questo che significa? Significa che il pensiero anche per immagini, cioè il pensiero dell'arte, si misura e si configura all'interno di un contesto che non è soltanto rapportato all'economia metonimica dell'opera in sé, ma a tutto quello che sta intorno all'opera. E questo vuol dire che gli stili e i linguaggi per immagini nel tempo hanno avuto una disciplina che è importante richiamare perché è l'opposto esatto di quello che sta succedendo oggi. Che cosa intendo dire? Se noi prendiamo che cos'era l'arte della Grecia antica e poi quella della Grecia classica, la Grecia dell'età di Pericle, basterebbe prendere soltanto un segno architettonico che sono i capitelli. Pensate alla differenza tra il capitello dorico, il capitello ionico e il capitello corinzio. Cambiano le morfologie, cambiano i simboli, cambiano le vedute in sostanza del mondo, ma sostanzialmente resta un contesto che è quello di una colonna in cima alla quale si stabilisce qualcosa che prima di tenere, di reggere la volta, si concretizza, si materializza in un'immagine. L'arte romana ha avuto un'ispirazione forte dall'arte greca, si è asciugata, è diventata molto più severa, molto meno edonistica rispetto alla forma, però anche lei ha avuto dei riferimenti molto precisi all'arte che la precedeva. E l'arte bizantina, che viene dopo quella romana, acquisisce una dimensione di grande austerità, di grande liturgia, ma è pur sempre un'arte che si muove all'interno di una serie di regole. E così vale per il romanico rispetto al gotico. Il romanico si richiamava all'arte romana, presto diventerà tormentato all'interno di una condizione, di una concezione della forma che doveva prendere altre strade anche sotto la spinta forte del misticismo e dell'azione della religione, e diventa il gotico, un gotico che diventa a un certo momento addirittura fiorito, se non quando fiammeggiante, per quanto la forma riesce ad essere contorta e torta dalla forza e dalla capacità inventiva dell'artista. E pensate ai fondi oro della pittura del Trecento, che erano veramente la dimensione della trascendenza, la dimensione della divinità,
di qualche cosa che non era rappresentabile se non attraverso questo materiale incorruttibile che è appunto l'oro.

è che però poi dopo improvvisamente arrivano a Giotto, che è invece un artista in cui si sente il peso formidabile della umanità, dell'uomo. Il Cristo di Giotto pesa sulla croce alla quale è crocifisso, pesa come peserebbe un uomo, e il lapislazzulo che talvolta conclude i fondi di Giotto non alleggerisce questo peso forte dell'umanità, che infatti sfocia nell'umanesimo. L'arte del Quattrocento, pensate a Masaccio, è un'arte profondamente, Piero della Francesca, intrisa di un umanesimo, cioè di una centralità dell'uomo che si riappropria della propria condizione umana e del proprio destino. Ma poi nel Rinascimento torniamo a rapportarci con il classico. Il Rinascimento è il grande sogno, soprattutto in architettura, di una ripresa dell'architettura classica, dell'architettura cinquecentesca. Pensate che cosa può rappresentare Michelangelo nella sua straordinaria capacità creativa rispetto alla scultura classica. I prigioni di Michelangelo sono qualcosa di profondamente, di diametralmente opposto a Scopas o a Fidia, e tuttavia vivono all'interno di una logica figurativa che è quella appunto della forma. Il Rinascimento ben presto si corrompe, la capacità di guardare, lo sguardo rinascimentale diventa obliquo, diventa trasversale, e nasce il manierismo, qualche cosa che non riesce ad avere la scatola ottica brunelleschiana, che è quella che colpiva in maniera precisa proprio il centro della prospettiva rinascimentale, che appunto nel Rinascimento aveva creato la dimensione aurea dello spazio. Questa straordinaria classicità del Rinascimento presto si incendia con il barocco, si contorce, si modifica, si apre a delle dimensioni addirittura scenografiche, dimensioni ancora una volta trascendenti. La dimensione dell'uomo viene portata ad una forma di rapporto con qualche cosa più grande di lui, con il quale tuttavia si misura, come abbiamo visto fare nell'architettura di Bernini o di Borromini, qualche cosa che ha la forza di misurarsi con la divinità. Ma poi anche il barocco improvvisamente decade, si modifica, si corrompe, il rococò è una sorta di caricatura del barocco, e poi tutta questa orgia formale improvvisamente torna ad irrigidirsi, a diventare gelida, a diventare fredda nel neoclassicismo. Allora, perché ho fatto questa breve escursione negli stili della storia dell'arte? Per dire che qui il concetto di libertà si realizza all'interno di ciascun linguaggio, e vorrei dire di ciascuna epoca, ma si realizza all'interno di un rapporto preciso di dimensioni e di senso con ciò che precedeva, coloro che si esprimevano, e con il contesto storico, sociale, culturale che ha visto la nascita di queste tendenze. Quando è che si realizza una frattura violenta nel corpo della storia dell'arte che impedisce questa genealogia, questa condizione di derivazione per lirami, come dice Dante Alighieri, no? Quando l'artista già nell'Ottocento maturo comincia a prendere una tale confidenza con i suoi mezzi espressivi e con la capacità di voler sondare anche l'insondabile, e la libertà diventa libertà di andare nel sublime. E qui c'è Davide Gaspar Friedrich che ci fa vedere come l'uomo, l'artista, possa sondare gli abissi verticali e siderei del mondo, oppure il profondo dell'inferno con Francisco de Goya. Ecco, allora, che significa questo? Questo è fondamentale, questo passaggio sul quale vorrei richiamare l'attenzione. Significa che il concetto di libertà passa per una stazione leggermente precedente sul piano logico e sul piano

contenutistico che è quello di liberazione. Come dire che non si può dare libertà senza aver passato precedentemente nella situazione della liberazione. Su questo, ancora una volta, la filosofia estetica, sarebbe meglio dire, ci dà delle indicazioni. Già Kant, nella Critica del Giudizio, diceva: l'opera d'arte è la prova, come dire, derivata, la forma derivata di una forma archetipa. Però in questa derivazione c'è la capacità del giudizio dell'artista, il quale può appunto attraverso la sua libertà modificare la dimensione archetipica della forma che egli, alla quale egli intende dare una sua connotazione. Pensate ad Abi Warburg che dice: l'immagine rispecchia una espressività libera. Siamo già nel Novecento e arriviamo a Henri Faucillon, il quale inventa l'idea della la vie de forme, la vita delle forme. Come dire, le forme hanno una loro animalità, una loro intrinseca forza, una loro intrinseca capacità in grado di poter totalmente esprimersi anche oltre la volontà dell'artista. Pensate che straordinaria intuizione, siamo nel 1930. Ecco allora che la frattura inizia a fine dell'Ottocento con gli impressionisti. Di che cosa si devono liberare gli impressionisti? Intanto di una genealogia. Io non credo che ci sia la possibilità di dire, ecco, forse soltanto Manet ancora denuncia, pur nella sua grande capacità di rinnovamento, qualche legame con il precedente. Prima abbiamo parlato di Goya e forse dovremmo parlarne ancora con riferimento a Manet. Ma escludendo questo, che pure è un caposaldo della linguistica impressionista, dopodiché non c'è più nessun impressionista, Monet, Pissarro, Degas, che possa dire che ha un legame con il contesto che lo ha preceduto. Di che cosa si dovevano liberare gli impressionisti? Innanzitutto si dovevano liberare del chiuso del loro studio, dell'atmosfera asfittica che si respirava attraverso la filtrazione accademica che poi aveva sigillato i loro studi, che gli impressionisti decisero improvvisamente di spalancare al plein air. Scoprono la bellezza, la forza, l'impatto oftalmico che c'è dell'aria, del sole, della luce quando si esce all'aria aperta con il cavalletto ai pennelli e si segue addirittura l'andamento del sole e l'andamento delle ore del giorno per immortalarle sulla tela, cogliendo quello che è veramente l'attimo fuggente che soltanto la pennellata mobile degli impressionisti sono stati capaci di prendere. Quindi liberarsi dal chiuso, liberarsi dall'accademia, liberazione dalla pittura Pompier, che pure in quegli stessi anni era ancora forse quella che riceveva di più nella opinione culturale e pubblica della Francia di fine Ottocento, tant'è che gli impressionisti dovettero, dopo le mostre ai Salon, dovettero rifugiarsi nel Salon de Refusé, cioè di quelli che erano stati rifiutati dalla situazione accademica. Ma poi ormai la situazione diventa una sorta di apertura delle cateratte, perché l'impressionismo si libera di queste cose, il divisionismo immediatamente ritiene che sia necessario stringere un patto stretto con la scienza e addirittura combinare le teorie di Chevreuil sull'ottica, sulla capacità di vedere anche in senso proprio, direi, fisiologico, con la pittura, e nascono i capolavori del divisionismo. Poi c'è il cubismo che addirittura inventa sul piano una dimensione di profondità che implica ed introita la terza dimensione, la quarta dimensione, cioè la profondità, non soltanto l'altezza, larghezza, ma anche la profondità, il che implica l'assorbimento dell'idea del tempo. Ecco l'immagine composta e decomposta, anzi meglio, decomposta e poi ricomposta del cubismo. E Picasso, che si libera in maniera selvaggia dalla regola, qualunque regola, qualunque codice che potesse porre una limitazione alla
facoltà di espressione, alla libertà assoluta dell'espressione, trova in Picasso un mattatore totale, il quale appunto inventa la pittura contemporanea. Il futurismo italiano, tendenza di straordinario potere innovatore, anche se per troppi anni tenuto in una condizione di sottoposizione gerarchica rispetto alle correnti francesi, si è liberata della staticità, ha inventato il movimento e siamo arrivati ad avere degli artisti come Boccioni che riescono addirittura a solidificare il movimento nello spazio. Quello che i cubisti hanno fatto nella superficie, Boccioni lo fa nello spazio reale, deforma e plasma la forma in una dimensione che ha effettivamente la capacità di allargarsi, di muoversi, di modificarsi. L'espressionismo. L'espressionismo di che cosa si libera? Qual è l'atto liberatorio dell'espressionismo? Si libera della simmetria, si libera della grazia, si libera dell'armonia. Capisce che esiste una forma di bellezza che travalica la condizione, diciamo, edenica del bello tradizionale. Inventa una nuova bellezza che forse possiamo dire con un ossimoro, è la bellezza della bruttezza. E poi l'astrattismo. L'astrattismo si libera addirittura dei vincoli della rappresentazione, che è pur sempre una ripresentazione di qualcosa d'altro. Nell'astrattismo, che si chiamò anche, almeno negli anni 30, il concretismo, pensiamo a Mondrian, ma pensiamo anche ai concretisti italiani, si libera della forma naturalistica, si libera completamente dei contenuti formali e diventa astratta, diventa forma che vive da sola, vive in virtù delle forze che è in grado di proporre e di rappresentare. Il culmine di questo percorso liberatorio ce l'abbiamo con l'informale. La stessa parola indica che la forma deve essere completamente dimenticata e ci si immerge in un magma, che è anche il magma esistenziale di cui parlavamo prima quando abbiamo fatto un accenno all'esistenzialismo e alla materia. Ci si perde dentro la materia, ci si perde dentro la condizione umana, che non è più controllabile. La forma non c'è più, ci siamo abbandonati all'informe. Se veniamo avanti nel tempo troviamo il concettuale. Il concettuale addirittura ritiene di poter fare a meno degli elementi che rappresentano quelli che sono gli elementi base della espressione artistica, cioè la tela, i colori, la forma, il disegno. Si lavora soltanto sul concetto. Ecco che questa è la contemporaneità. Una contemporaneità che è addirittura talmente radicale da avere perfino la forza di rinunciare alla propria identità. L'arte accetta di confondersi con il mondo e con le cose del mondo. Che cosa fa Duchamp nel momento in cui prende un oggetto dall'uso comune e lo tesaurizza attribuendogli lo statuto dell'opera d'arte? Fa senz'altro un'operazione linguistica, nel senso che fa capire che il contesto è quello che designa la ontologia o meno di un oggetto come arte o come non arte, ma contemporaneamente fa anche un'operazione che consiste nel confondere l'identità dell'arte con l'identità di tutte le cose del mondo. Questa energia formidabile della libertà, che appunto trova nel Read Made, che siamo negli anni 10, quando questa situazione trova i suoi spunti più dirompenti, ecco, trova un limite in una coazione al nuovo. Ecco, il concetto di libertà totale è talmente forte, talmente violento, che si deve continuamente fare uso di questa moneta, spenderla ogni giorno sul tavolo dell'azzardo dell'esistenza, e in questa condizione ci si abbandona o si soggiace, meglio ancora, ad una condizione del consumo, che è quello del consumo che consuma anche se stesso. E allora
l'arte è costretta

diretta a trovare delle forme di compensazione attraverso la, non solo la deregulation, ma vorrei dire attraverso il decampaggio, la capacità di decampare su altre frontiere, che sono le frontiere della scienza, già nell'Ottocento era successo, della filosofia, della politica. L'arte va alla ricerca di modi trasversali ed obliqui per dare linfa salutare a questa sua dimensione costantemente insidiata dal consumo. Arriva a tal punto di essere talmente implosiva, diciamo metonimica, cioè di rientrare in se stessa, da arrivare alla performance, cioè all'oggetto d'arte performante, non più rappresentazione, ma presentazione di se stesso. Sul piano più generale, cosa significa la condizione nella quale noi viviamo tuttora? Perché il 2000, nel quale ormai ci stiamo addentrando già da 12 anni, da 13 anni, il 2000 è sempre qualcosa che viene da una postmodernità che si è inaugurata alla fine degli anni 80. Innanzitutto alla fine dell'eurocentrismo. Non mi riferisco naturalmente a quella successione della leadership nell'arte che passa da Parigi e va a New York, perché quello è un aspetto che in questo momento non interessa. Mi riferisco all'antropocentrismo di una antropologia globale che capisce come non sia più possibile sostenere un discorso sull'arte, neppure nei termini dirompenti di Duchamp, all'interno di una visione eurocentrica o più semplicemente centrica. E allora immaginate che un grande critico dell'arte contemporanea, purtroppo che non è più con noi e che ha inventato anche la figura del curatore delle mostre, Harald Zeman, nel 1969 a Berna organizza una mostra in cui dice agli artisti: vivi la tua mente quando le attitudini diventano forma. Cioè si pone nella condizione della libertà assoluta dell'artista, che può fare della sua mente la prima opera d'arte e fare dell'opera d'arte attraverso ciò che attraversa la sua mente, il suo immaginario. E successivamente, in termini meno limitati sul piano geografico, la grande mostra al Beaubourg, le Magiciens de la Terre, dove veramente prendono la parola tutti i paesi del mondo. Siamo nel 1989, l'arte non ha più frontiere, c'è l'Africa, c'è la Corea, l'Australia, ci sono tutti i paesi, l'India, tutti i paesi del Sud America, tutti i paesi del mondo prendono la parola con la stessa autorevolezza con cui fino a quel momento si era presentata un'arte euro-occidentale, eurocentrica perché europea e occidentale perché americana. Questa è la dimensione del postmoderno, questa è la dimensione dell'avanguardia. C'è una identificazione dell'arte con la vita, insidiata continuamente dall'entropia e da un destino di consumo e di morte, al quale probabilmente ancora non siamo in grado di porre un freno. Pensate, a proposito di allargamento antropologico, che i programmi della prossima biennale del 2013, della Biennale di Venezia, è una sorta proprio di Babele della mente, quello che Zeman aveva in qualche modo preconizzato nel 69, si parla di qualcosa che attraversa la mente di tutti gli uomini, e il genere umano ormai il protagonista di una dimensione creativa, di una dimensione visionaria, non è più l'eletto, l'artista. Questo è il quadro di introduzione per due grandi artisti italiani che hanno incarnato, a mio parere, in maniera esemplare la condizione di libertà assoluta, cioè sciolta da qualunque limitazione o condizionamento ambientale. Si chiamano Gino De

Dominicis e Vettor Pisani, due artisti in qualche modo vicini almeno nei percorsi paralleli della loro arte, vicini nel loro vivere a Roma, nel loro trovare a Roma gli spunti più approfonditi della loro poetica e della loro arte, uno che si ispira alla condizione della immortalità del corpo, alla ricerca di una soluzione della immortalità, e l'altro invece attraverso lo sprofondamento nel proprio mondo visionario, che è completamente avulso dal presente e si pone in una sorta di limbo fra metafisica e storia, tra storia dell'arte e oltremondo. Gino De Dominicis. Genio tirannico, dico io. Perché tirannico? Perché non c'è nessuno che abbia conosciuto questo grande artista che non sia rimasto ipnotizzato, calamitato dalla sua forza ipnotica, dalla sua personalità formidabile che ti poneva in una condizione di soggezione, ma anche di grande stimolo intellettuale e culturale. Tirannico anche perché non ha mai rivelato fino in fondo quale fosse il suo mistero profondo, e questo fino al giorno della sua morte. Esordisce alla fine degli anni 60, calando un asso che è quello fondamentale del suo linguaggio, l'invisibilità. Nel momento in cui l'arte stava ancorata ad una dimensione naturalistica che coinvolgeva perfino le ricerche più avanzate, quali erano quelle dell'arte povera, lui si svincola completamente dalla natura, dal naturalismo, come diceva lui, e gioca la carta della invisibilità. Con questo scioglie gli ormeggi, come diceva Rimbaud, non ha più punti di riferimento, non ha genealogie, non ha classificazioni, non consente la classificabilità, non si ritrova in nessuna categoria e men che meno nelle poetiche dei suoi tempi. Riconosce soltanto la maestà e l'autorevolezza di quelle che lui definiva le arti maggiori, pittura, scultura, architettura e disegno. In questo senso lui pensava di essere un artista classico, ma quando si veniva chiamato ad esprimersi su quale tempo egli pensava di vivere, lui diceva: io sono un artista più antico di un artista egiziano. Tra la modernità e prima del diluvio voglio essere antidiluviano. Questa era la sua dimensione estraniante ed estraniata, la sua profonda inattualità rispetto all'andamento dell'arte contemporanea, la sua autarchia, la capacità di creare egli stesso le regole del suo gioco e le regole del gioco della sua arte. Dicevo, una persona magnetica, perché riusciva a calamitare su se stesso, anche come codice, diciamo, fisiognomico e come codice vestimentario, la forza, l'interesse di chi lo guardava, di chi lo frequentava, ma contemporaneamente anche sulle sue opere che si ponevano sempre oltre il canone della storia dell'arte. La sua era una sfida al pensiero e alla filosofia fatta attraverso le immagini, era la proposizione di un tempo sospeso. Pensate all'opera Palla caduta da 2 metri nell'attimo immediatamente precedente il rimbalzo. Oppure pensate all'opera della seconda soluzione di immortalità, L'universo è immobile. Una creatura down che viene presa ad emblema non solo di una intronazione metafisica, ma anche di un soggetto per il quale il passare del tempo non è nella coscienza, è qualcosa che è al di fuori di lui, che avviene suo malgrado, ma che tuttavia mantiene la capacità di far capire quanto il tempo sia un fatto per sua natura non indispensabile,

vita umana. Due fantasmi dominanti dunque si avvitano su un unico perno, quello della sua arte, la morte e l'immortalità. Questa polarità drammatica, questa capacità di riportare il pensiero occidentale dimentico dei grandi temi della morte, della immortalità, della metafisica, del tempo, si realizza in una sorta di prisma, di cristallo, dalla luce nera, una luce che non è una luce del buio, è un nero che illumina, è il nero di Velázquez, è il nero di Goya, è il nero di Burri, è il nero che illumina coloro che possono contemplarlo. E lui da questo prisma trova un grande centro, una grande forza di concentrazione all'interno dell'opera che però si dirama in un perimetro che non si ritrova in nessun luogo. È costantemente pervaso da una strategia verticale che non sta dentro il passo del tempo. Non si sottomette mai al tempo, non vuole monografie, non vuole cataloghi, non vuole mostre nei grandi musei, non vuole che le sue opere vengano riprodotte perché non attribuisce alla fotografia il rango di poter rappresentare un'opera d'arte. L'opera d'arte ha una sua intrinsecità talmente forte, ultimativa e direi totale, che non consente alcuna possibilità di essere deferita a qualcun altro che la può rappresentare. Ed è per questo che lui si è sempre trovato fuori dalle tendenze, fuori dai movimenti, fuori dei superamenti, anche perché se la sua ideologia era l'immobilità, cioè la condizione di una immobilità e di una perennità come frammento dell'universo e dell'eternità, era impossibile che lui si potesse riconoscere in quelle tendenze che hanno nel loro stesso nome l'idea del movimento, perché tendenza significa tendere a qualche cosa, perché movimento significa muoversi verso qualche cosa, perché corrente significa correre o seguire un andamento di questo tipo. Per vincere l'errore cosmico dell'entropia, quello che porterà il mondo a diventare cenere, Gino De Dominicis combatte una battaglia disperata con la immortalità. Non l'immortalità dell'anima, ma l'immortalità del corpo. Ed è per questo che lui dice: io vengo prima degli artisti egiziani, perché tutto sommato anche loro avevano cercato di trovare attraverso la mummificazione un'immortalità del corpo. Ma lui diceva: io vengo addirittura dai Sumeri, che sono rappresentati da quel Gilgamesh che si dice abbia vissuto 400 anni e che avesse immolato la sua vita sempre nella ricerca dell'immortalità. In una celebre lettera che si chiama Lettera dell'immortalità, Gino De Dominicis scrive ad una immaginaria interlocutrice: cara, io penso che le cose non esistano. Ecco, le cose non esistono. Pensate in quale straordinario deserto vive un artista grandissimo e tragico come Gino De Dominicis. In questo deserto c'è qualcosa, una cosa sola che lo salva, l'immagine. E qui capovolge il principio religioso delle religioni del libro e dice: non è vero che in principio era il verbo, in principio era l'immagine. Quando il Dio, ha cominciato a immaginare il mondo, lo ha immaginato attraverso l'immagine, non attraverso la parola. La parola è venuta dopo, quando ha dovuto descrivere l'immagine. E allora, al di fuori di queste gerarchie tradizionali, Gino De Dominicis ci lascia un messaggio attraverso le sue opere che non ci fa ancora capire se fosse un terrestre o un extraterrestre, se fosse un uomo della nostra civiltà o un alieno, se fosse stato un cinico o un comico, uno scettico o un ognostico o un agnostico, qualcuno che credeva in delle religioni non rivelate, come forse dimostrava la sua
biblioteca segreta che in punto di morte ha distrutto totalmente, quasi a cancellare le tracce della pista nella quale si era inoltrato. È una condizione di ricerca della libertà rivoluzionaria, ma nel senso anche fisico del termine, perché la rivoluzione è l'idea non sociologica della rivoluzione francese, ma è l'idea di qualcosa che torna su se stesso. È come il movimento di rivoluzione, il movimento di rotazione e il movimento di rivoluzione. Rivoluzione intorno al proprio asse. E qui è il cerchio, l'eterno ritorno, l'immagine del tempo che non passa perché torna sempre su se stesso e si stampa su questi messaggi straordinari che sono il suo nero di cui abbiamo parlato, il suo oro, il suo argento, che sono i metalli archetipi, incorruttibili, noti per la loro incorruttibilità. E incorruttibile per eccellenza, che cos'è? È il capolavoro. Il suo rapporto con il cosmo è segnato da opere memorabili, come l'asta in bilico, la calamita cosmica, che si pongono il rapporto, il nostro immaginario con il mondo e creano qualche cosa che somiglia alla immortalità, che è il capolavoro. Questo è Gino De Dominicis. Vettor Pisani è l'artista dell'antagonismo abissale, di una condizione che non ha possibilità di convergenza con nessun altro limite linguistico del tempo nel quale è vissuto. Mimma Pisani, la sua esegeta, la sua compagna, la sua interprete probabilmente più appassionata e più sottile e anche più puntuale, ha parlato di pensiero ribelle, un pensiero che sposta l'attenzione dell'arte dalla natura alla cultura, dall'immagine in sé al simbolo di quella immagine, con un potentissimo recupero del tragico che egli declina attraverso una ritualità che dimentica completamente l'idea di sperimentazione, che era una delle grandi linee maestre della cultura figurativa contemporanea, e invece si rifugia attraverso la bufera di un vento ermetico nella storia. La storia dell'arte soprattutto, ma la storia del mondo, sono i passaggi attraverso cui la sua arte diventa linguaggio. Ci sono delle opere memorabili, Lo scorrevole, Carne umana e oro, La Venere di cioccolato, Io non amo la natura, titoli che forse non dicono nulla, ma che mantengono all'interno non soltanto una forza rappresentativa strepitosa, ma addirittura la possibilità di introdurre qualche cosa che non si era mai vista nell'arte contemporanea. Questa liturgia tragica sfocia in una sorta di opera d'arte totale, in cui però non c'è la magnificenza, un po' retorica vorrei dire, se mi è permesso, di Wagner, ma l'ironia straziata di Vettor Pisani, che si pone di fronte alla storia dell'arte, alla storia dell'uomo, nella condizione desiderante. È il desiderio quello che muove tutto, così direbbero anche gli psicanalisti. Ma per lui desiderio è desidera, cioè le stelle, cioè la capacità di praticare uno spazio e una dimensione che è quella degli astri. In tutto questo c'è una profonda anarchia, una libertà appunto anarchica, c'è una esaltazione costante della forza creativa e liberatoria dell'artista, che sfocia molto spesso nella depressione più cupa, c'è una carica erotica molto forte, perché anche Lo scorrevole è un grande omaggio all'Eros. C'è un continuo richiamo nella storia e nella contemporaneità allo stupro e all'incesto. C'è in sostanza una forma di geometria dell'intensità e della manipolazione del linguaggio che si
attua attraverso

la metamorfosi. Qualunque forma di Vertor Pisani viene assoggettata ad una violenza quasi da carnefice per tradurla in qualche cosa di altro, un disegno. I disegni di Vertor Pisani hanno qualcosa di una tale forza che sono in grado di produrre all'interno della loro segnicità, del loro segno, qualche cosa che deriva dal segno che si posa sulla tavola e che si sviluppa in dimensioni assolutamente imprevedibili. L'orecchio umano, i turbinati dell'orecchio vengono trasformati in un topo che magari poi rode questa interiorità così vicina al cervello. Allora la parola, l'immagine, la capacità della metamorfosi confluiscono in un grande schermo mobile che è lo schermo della storia. Chi c'è in questo schermo? Tutti. C'è Edipo, c'è Apollo, c'è Dioniso, c'è Leonardo da Vinci, c'è la rivoluzione francese con Gioacchino Marat assassinato da Carlotta Corday mentre sta in una vasca che non è una vasca da bagno, ma è la vasca archetipa dell'elettrolite dell'alchimia. Ci sono i riti massonici, ci sono i riti egiziani di Iside ed Osiride, c'è Freud, c'è Hitler, c'è l'Austria l'Austria Felix dell'impero austro-ungarico che ha perduto la guerra e quindi ha perduto la scommessa con la storia di far valere i valori della secessione viennese rispetto a una Francia che ha vinto la guerra e che fa valere quindi in tutto il mondo i valori del cubismo. C'è Böcklin con l'isola dei morti, questa condizione sospesa e da collage, perché i cipressi dell'Isola dei Morti sono i cipressi della Toscana, perché Böcklin aveva un grande rapporto con la Toscana. C'è questo traghettatore che non è un traghettatore infernale, ma è un traghettatore placido che va verso questa situazione di oltremondo che affascina continuamente Vertor Pisani. Böcklin è il suo ispiratore, è quello che lo conduce o con il quale egli ci conduce all'interno dei labirinti della sua dialettica, che sposa anche quella di Wittgenstein, della logica più asciutta e più paradossale. Duchamp, un altro suo punto di riferimento, non è forse un readymade quello che lui fa quando con la ferocia del cacciatore che si sente anche cacciato e la capacità chirurgica di ritagliare la storia dell'arte attraverso delle immagini che vengono incollate l'una vicino all'altra attraverso la tecnica del collage, non fa del readymade come faceva Duchamp, ma con una carica di violenza e di forza morale oltre che tragica, che certamente nell'ironia molto più metafisica di Duchamp non c'era. Era amico di Carmelo Bene, colui che Deleuze che ha definito Deleuze un filosofo ballerino, capace cioè di danzare sui teoremi della filosofia. Era attratto da Beuys perché era l'eroe sciamanico che riusciva a dominare la audience attraverso la capacità di plasmare le forme dei suoi ascoltatori in scultura sociale. E lui non si riteneva un eroe, anzi si riteneva un antieroe, prende il coniglio come elemento diciamo naturale del soggetto che ha paura. Ed è per questo che dice il coniglio non ama Joseph Beuys. E poi il suo fratello dannato, Gino De Dominicis, è il grande ispiratore soprattutto delle opere della tarda maturità, delle sue opere estreme, quando il fantasma di Gino De Dominicis diventa sempre più pressante, sempre più incombente, sempre più incessante e lo condiziona fino al punto da doverlo riprodurre nelle sue opere e da dover prendere qualcosa di lui per metterla all'interno di una pratica che egli da tempi già molto lontani aveva definito la pratica del plagio. Perché il plagio è non soltanto un'attività vampiristica di creatività che si appropria di un'altra creatività, ma è anche forse qualche cosa che rispetto all'originale

non solo lo nega, ma gli consente di fare un passo oltre. Questa storia vorticosa che sul piano della mise en scène di Vettor Pisani si qualifica con questa bufera di personaggi che non conoscono i limiti del tempo, è una storia vorticosa con un vento che brucia il cervello.

le sue incursioni notturne. E tutto questo approda ad un grande archetipo formale, il teatro della catastrofe. La catastrofe è ciò che resta della storia, come l'angelo di Benjamin e di Klee, che volta le spalle al futuro e guarda il passato, ma ciò che lui sorvola è un cumulo di macerie. Ecco il teatro della catastrofe, la tartaruga che non è segno di immortalità come per gli antichi, ma è proprio il segno della lentezza ulteriormente e sadicamente approfondita dal peso d'acciaio che lui mette sopra al suo carapace per impedirgli di muoversi, per impedirgli di comunicare, per impedirgli di raggiungere qualunque meta. L'Occidente è la scena del rischio, la scena della catastrofe. Lì lui ritrova tutti, le Demoiselles d'Avignon di Picasso, la Notte dei Cristalli di Hitler, il grande vetro di Marcel Duchamp, Knopf, questo artista anemico che straziato dai violini di Rachmaninoff guarda la Sfinge, che è un animale mitico, ma è anche l'animale dell'Egitto, della civiltà egiziana, che fa la guardia alla piramide, dove si racchiude il sema e il soma, il segno e il corpo dentro la tomba, che è la tomba, la più grande tomba di tutti i tempi, la piramide. Vettor Pisani monta la guardia a questa mattanza del tempo e per lui il macina cioccolato di Duchamp diventa un tritacarne. Non esce il cioccolato della Venere di cioccolato che pure lui aveva praticato quando si ispirava a Duchamp. Esce sangue, è il tritacarne. E qui fa il museo della catastrofe, a governare il quale pone la Vergine, che contiene in sé la natura e le sembianze di un erotismo che muove sempre il desiderio dell'uomo. Che cos'è la Vergine per Vettor Pisani? È una Madonna. Ma quale Madonna? È la Madonna della clonazione, è la Madonna di Fatima, è Santa Teresa, è Santa Teresa del cassonetto, è la Gioconda di Freud immaginata come la immaginava Freud dentro il panneggi di Leonardo, come un avvoltoio che poi sarà quello che roderà la gola di Freud, morto per un cancro alla gola. È la Serafita di Balzac, è l'Albertina di Proust, è la Margherita di Knopf che diventa soggetto di stupro e di incesto insieme a Georg Trakl. È la Salomè della Danza dei Sette Veli, quella per il quale si dice che Goethe avesse concepito la teoria dei colori attraverso i colori dei sette veli di Salomè. E capite subito il passaggio chiaramente alchimistico, iniziatico di questa situazione. È Knopf, Trakl, è Gala di Salvador Dalí, un artista che Vettor Pisani amava moltissimo e che diceva e testimoniava essere stato molto amico di un artista apparentemente così lontano da lui come Marcel Duchamp. È Claretta Petacci di Benito Mussolini, è Eva Braun di Adolf Hitler, è Carlotta Corday, appunto, che uccide Marat, è Monica Lewinsky del presidente degli Stati Uniti, è Ruby Rubacuori del principe di Arcore. Ecco che lui sta in questo circolo vizioso che mischia il kitsch con la grande storia, l'attualità con la profondità dei tempi, ed è uno che si è guarito dall'inguaribile male del futuro che assilla la nostra contemporaneità. Il plagio raffredda il linguaggio, lo mette nella condizione di operare, dicevo prima, come un chirurgo nella sua attrezzatura e con la sua attrezzatura per comporre qualche cosa. E agisce sul già fatto, accede a circuiti impermeabili alla sociologia e alla ideologia.
con un'ironia malinconica,

straziante che fonde poesia e sarcasmo, metamorfosi e sadismo, vertigine metafisica e procedimenti paranoico-critici come quelli esattamente che praticava Salvador Dalí. Conclude segnando il fallimento dell'arte come merce, ponendo e anzi escludendo una distinzione tra il vero e il falso, tra l'autentico e il falsificato, egli, che culmina in una serie di opere che chiamerà vero, falso, d'autore, Vettor Pisani compie questo suo straordinario viaggio elettivo fra le ombre della memoria del tempo e il presente, tra la memoria e l'oblio, tra la vita e la morte. E così, per concludere, se Gino De Dominicis ha chiuso il secolo XX con il suo sigillo rovente, ponendo un messaggio di una perentorietà assoluta con il quale ancora dobbiamo fare i conti, Vettor Pisani si è inoltrato nel XXI secolo per quel tanto che gli ha permesso di consacrarne la parodia e il rovesciamento in una catastrofe diagnosticata che è massima libertà ma anche cerimonia della fine. Il manifesto mortuario di Gino De Dominicis per una mostra che fece alla fine degli anni 60 a Roma è l'annuncio di una mostra, il catalogo di una mostra e probabilmente l'annuncio della sua morte. È un'opera che racchiude e sintetizza nella fase inaugurale la sua poetica. L'altra, per Vettor Pisani, il Museo della Catastrofe, qualcosa che è il mondo stesso di Vettor Pisani racchiuso all'interno di una sorta di museo domestico. Due opere che sono nate insieme alla collaborazione di un grande gallerista e mio grande amico, Mario Pieroni, senza il quale queste opere probabilmente non si sarebbero create e con il quale abbiamo seguito, come veramente si potrebbe dire, compagni di strada, questi due artisti. Ringrazio Mario per aver voluto questa lezione, per avermi pregato di testimoniare per questi due grandi artisti che anche lui ha amato così profondamente.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica

È internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti senza più limiti di spazio e di tempo possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale, sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco.
L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti. Oggetto di questa tesi è stato indagare se effettivamente esiste correlazione tra infiammazione, sonno e umore. Fin dai tempi antichi, se torniamo anche indietro nel tempo al V secolo avanti Cristo, si è visto che fin dai tempi di Ippocrate erano state ipotizzate che diciamo una visione dell'uomo di tipo olistico ed integrato. Questo schema poi è stato ripreso dalla neurobiologia negli anni 50 e è stato messo in luce effettivamente come ci potesse essere un collegamento tra sistema nervoso centrale, sistema immunitario e sistema endocrino. Aspetti interessanti sono ad esempio l'aspetto dello stress. Uno stress elevato attiva il sistema immunitario e si può vedere appunto l'attivazione delle interleuchine, del fattore di necrosi tumorale, piuttosto che invece uno stress moderato all'opposto può rendere più resistenti all'ossidazione. Un altro tema interessante sempre che lega il sistema immunitario al sistema endocrino e al sistema nervoso è il tema del sonno e della verifica di quanto la qualità e la regolazione del sonno possano essere collegati. Quindi l'obiettivo è stato proprio della tesi è stata di andare a verificare che fosse presente da un punto di vista scientifico, quindi attraverso un'analisi sperimentale, questo tipo di correlazione. È stata effettuata un'analisi bibliometrica, un'analisi quindi una ricerca attraverso l'analisi di articoli relativi a questi tre temi, infiammazione, sonno, umore, nel database Web of Science, focalizzando su una finestra temporale dal 1995 al 2025 gli strumenti di analisi che sono stati utilizzati sono l'Excel e il VOS Viewer. Le varie visualizzazioni ci aiutano a capire e a vedere queste correlazioni, le vediamo nelle pagine successive e riguardano quelli che sono i paesi, le riviste, le istituzioni, gli autori che sono più produttivi e effettivamente quali sono le parole chiave collegate emergono da questo tipo di analisi, legate appunto ai temi di ricerca. In questa immagine vediamo la distribuzione della pubblicazione. La pubblicazione fa riferimento a 240 documenti, circa 200 articoli e una quarantina di review. E da come potete vedere dalla distribuzione temporale, si ha un incremento di pubblicazioni negli ultimi 5 anni. Questa visualizzazione invece è fatta attraverso una visualizzazione di mappa di VOS Viewer che si focalizza su quelli che sono i paesi che hanno appunto una maggior produzione. Nella tabella la lista in termini di ranking dei primi 10 paesi e come potete vedere per ciascun paese nella tabella viene rappresentato il numero di citazioni delle parole appunto infiammazione, sonno e umore e il livello di collegamento tra i paesi. Questa immagine che ho dato è un'immagine di tipo temporale

0: E da qui emerge come i paesi quindi più produttivi sono rappresentati da USA e da Cina, e si vede che come Cina, Brasile, Sud Corea e Polonia sono quei paesi che hanno pubblicato più recentemente, quindi dove la ricerca su questi temi si è svolta diciamo negli ultimi anni. Qui invece abbiamo una visualizzazione delle riviste che sono più produttive. Si vede come Brain Behavior and Immunity and Journal of Affective Disorder sono due riviste dove in questa visualizzazione di densità abbiamo la maggior produzione, e questa sempre in merito alle riviste, una densità dove il legame tra le riviste è la cocitazione. Brain Behavior and Immunity rimane sempre al primo posto, come potete vedere, sia in termini di citazioni. Successivamente, ecco, il cuore della tesi si è concentrato nell'andare appunto a verificare che attraverso l'analisi e elaborazione di voice viewer emergessero effettivamente dei legami tra questi temi. E come vedete qui le prime 20 parole chiave richiamano temi, come abbiamo ipotizzato all'inizio, l'ansia, la depressione, le citochine, addirittura si fa riferimento all'interleuchina e all'E6, alla proteina C reattiva, e nella rappresentazione delle parole chiave vengono rappresentati quattro differenti cluster. Quello in blu rappresenta la sfera dell'umore, quello in verde il sistema immunitario, quello in rosso invece si focalizza più su quello che è infiammazione e insonnia, il giallo invece è più focalizzato su cancro, cortisolo e aspetti di sintomi e fatica. Per validare ulteriormente questo tipo di ipotesi iniziale, che già ritrova dei risultati nella visione di tipo di analisi di parole chiave, ho fatto anche un'analisi dei documenti vedendo quelli che sono collegati tra loro con i maggiori riferimenti biografici. La rappresentazione che vedete, divisa in 8 differenti cluster, fa riferimento, quindi in ogni cerchio c'è riferimento di un documento, possiamo vedere anche qui cluster che riprendono i temi che inizialmente sono stati ipotizzati. Quindi di nuovo l'umore e la depressione, il sonno e le patologie che possono essere collegate, disturbi psichiatrici, quindi di nuovo la validazione che l'umore è correlato a questi aspetti, e sistema immunitario. Per concludere, attraverso questa analisi che è stata effettuata con questi tool di analisi, di elaborazione e di visualizzazione, abbiamo avuto una validazione di quelle che sono le ipotesi iniziali, e si vede come c'è un forte legame diciamo interdisciplinare tra questi temi, e questa analisi ha messo in evidenza anche quelli che sono dei meccanismi sottostanti a aspetti interessanti, quali ad esempio il sistema del microglia, il sistema linfatico, e l'idea è che apra anche la porta a possibilità di ricerche future che si possano focalizzare, quindi nell'intraprendere delle analisi e delle proposte di interventi terapeutici volte al miglioramento della salute e del benessere della persona, cercando di abbracciare questi temi, quindi dando una visione integrata dell'uomo.
1: Grazie.
2: Grazie. Costantini Marta. La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 e lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in processi cognitivi e tecnologie. Complimenti.
3: Grazie.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: La candidata discute una tesi dal titolo CrossFit e la comunicazione digitale, come la disciplina sportiva è diventata un brand della community a livello mondiale. Ha svolto infatti un lavoro su il CrossFit, spiegando che cos'è e poi come comunica e come ha usato la comunicazione come leva per diventare un brand molto famoso.
1: Esatto. Buongiorno a tutti. Come diceva la professoressa, il mio elaborato finale è uno studio dell'evoluzione del brand CrossFit dalla sua genesi, quindi circa all'inizio degli anni 2000, avvenuta in California, fino ai giorni nostri, e nello specifico della sua strategia digitale. Un ventennio quindi molto importante nel campo della comunicazione, se si tiene conto che tutto il paradigma comunicativo preesistente è stato stravolto dall'evoluzione del digitale. Innanzitutto, CrossFit, prima di essere un brand, è una disciplina sportiva che si autodefinisce un insieme di movimenti funzionali costantemente variabili, eseguiti ad alta intensità su ampi domini di tempo e varie modalità, dove per insieme di movimenti funzionali CrossFit intende i movimenti che un individuo abitualmente utilizza nel corso della sua giornata, mentre la restante porzione della definizione fa riferimento a dei workout, quindi degli allenamenti sempre variabili, dovuti alle infinite combinazioni possibili tra strumenti, modalità di frequenza e modalità di esecuzione. CrossFit scardina il concetto tradizionale di benessere e lo eleva a quello di fitness, basandolo su 10 capacità fisiche, che sono quelle che vediamo sulla colonna a destra, per definire lo status ottimale di un individuo. E lo fa appunto formulando dei workout basati su degli esercizi di cui vediamo una piccola sintesi in queste immagini. Questo grafico ci restituisce una panoramica della composizione e del posizionamento di CrossFit nell'industria del fitness mondiale, dove per CrossFit Box vengono intese le strutture in cui viene praticata la disciplina, definite anche affiliati perché tramite una quota di affiliazione appunto vengono brandizzate. Questo dato invece è un indicatore dell'andamento economico del settore, direi anche piuttosto positivo se si pensa che il settore ha subito un'enorme battuta d'arresto nel 2020 dovuta alla pandemia, quindi si è ripreso bene. Nel mio studio ho individuato 10 elementi chiave che hanno contribuito al posizionamento attuale di CrossFit, 4 dei quali direttamente ascrivibili alla strategia comunicativa, che sono quelli che vediamo in rosso, e che anche la influenzano. Il primo sicuramente la Unique Value Proposition, ovvero la proposta di valore. CrossFit si propone come lo sport del fitness, posizionandosi così chiaramente in maniera distintiva nella mente del consumatore. Il secondo è la metodologia democratica, che fa riferimento a quello che viene definito in gergo scalabilità degli esercizi, ovvero la capacità di adattare qualsiasi workout indipendentemente dallo status fisico dell'individuo e dall'età, rispondendo anche ad una politica di inclusione della società che propone workout fattibili anche per i portatori di handicap. Il linguaggio standard, o meglio, sarebbe più corretto definirlo lingua. Perché CrossFit, per descrivere i suoi workout, fa riferimento proprio ad un codice basato su acronimi della lingua inglese, quindi lingua d'origine. Il decifrarlo rende l'individuo parte di una community e questo elemento è riuscito a battere i confini geografici e linguistici, quindi a raggiungere l'espansione che ha poi avuto il brand. Il quarto è quello che io ho definito proprio come asset strategico di impresa, che è la community, raggiunta proprio grazie a questa espansione e di cui vedremo alcune caratteristiche a breve. Per capire come si articola la strategia comunicativa di CrossFit, partiamo dalla mission, che recita migliorare la salute e la forma fisica delle persone attraverso educazione, ricerca, filantropia e advocacy. Ed è già facile capire come non sia una mission, una ragion d'essere dedicata esclusivamente al benessere fisico di un individuo solo, ma è qualcosa di più, va oltre. L'individuo poi diffonde questo tipo di mentalità alla sua community e la condivide, la community stessa la esporta nella società di cui fa parte, quindi l'obiettivo è un miglioramento collettivo. Quelli che vediamo qui sono i valori che diffonde il brand e quelli proprio su cui fa perno la community. Anche qui, coerentemente con quella che è la mission, possiamo vedere che non è solo una questione di miglioramento fisico, ma vanno a toccare anche delle sfere sociali e delle sfere etiche, come ad esempio la responsabilità personale, l'etica lavorativa, la disciplina, la resilienza, l'appartenenza e il cameratismo, che è abbastanza tipico di questa comunità. Ho enucleato 6 caratteristiche principali per definire quello che è il ruolo della community per il brand. La prima è l'entità eterogenea e fa riferimento proprio a quello che avviene grazie alla scalabilità degli esercizi, quindi il rivolgersi ad un'audience molto ampia e molto variegata. Il riconoscimento identitario invece si riferisce ad elementi come quello che dicevamo prima, quindi il codice che definisce la comunità, o anche elementi visivi, ad esempio magari l'uso di vestiario determinato, di accessori o comunque di brand specifici, valori obiettivi condivisi, che sono quelli che abbiamo visto nella slide precedente, l'espansione organica, spontanea della community sia nella dimensione online che offline, l'accountability direzionale che fa riferimento alla trasparenza di comunicazione e alla responsabilità che ha il brand nei confronti della community e viceversa, che ci porta al punto successivo, che è la relazione tra i membri paritaria, tra i membri e con il brand. Queste 6 caratteristiche sono quelle che, a mio avviso, hanno contribuito più di tutte alla costruzione e al mantenimento della reputazione di CrossFit e alla co-creazione di valore per il brand. Per capire come si articola meglio nel pratico la strategia comunicativa di CrossFit, questo modello ci viene in aiuto per identificare la natura degli strumenti media utilizzati, appunto, attraverso il grado di governo che il brand ha nella diffusione delle informazioni. Quindi distinguerlo tra media proprietari, media a pagamento, media condivisi e media guadagnati. Ho evidenziato il sito internet in rosso perché è il primo e più longevo megafono propagatore delle informazioni di CrossFit e è tuttora in essere, quindi è da lì che parte tutto. Gli user generated content raggiungono nei media condivisi raggiungono una quota addirittura 3 volte superiore rispetto ai contenuti dei media proprietari per la forte propensione che ha la community alla condivisione e il passaparola che è comunque, se ci si pensa, un po' lo sto facendo anch'io in questo momento, in questa sede, perché magari qualcuno è interessato, potrebbe essere che vada a casa, vada a cercare informazioni e dia vita a un suo personale customer journey. L'orchestrazione di questi strumenti mi ha portato ad identificare 2 elementi, 2 connotati per descrivere la strategia di CrossFit. Uno è data driven, ovvero basata sulla raccolta dei dati ottenuti dall'ecosistema di tutti questi strumenti ed è fondamentale se si pensa che la platea di CrossFit è veramente variegata, quindi la personalizzazione del percorso è veramente importante. E omnichannel perché tutti questi media, strumenti e canali non lavorano a compartimento stagno, ma dialogano tra di loro e l'obiettivo è quello di offrire quanto più possibile una customer experience fluida e coerente all'utente, indipendentemente dal touch point dal quale proviene. Quella che vediamo in questa slide sono le 3 fasi principali del percorso della stagione agonistica di CrossFit e sotto abbiamo le modalità di partecipazione. La prima, CrossFit Open, si svolge esclusivamente online ed è quella più sentita dalla community perché possono partecipare tutti, è aperta a tutti, quindi il grado di condivisione in rete e l'engagement è molto alto perché appunto la community ha una grossa propensione a condividere i risultati, percorsi motivazionali e quant'altro. L'ultima, i CrossFit Games, si svolge in presenza sul suolo statunitense ed è quella con il più alto livello spettacolare competitivo perché effettivamente lì arrivano gli atleti professionisti, quindi è molto importante per tutta la stagione, mentre la seconda fase è un ibrido a scelta tra la partecipazione online e di persona. Da qui è facile evincere come questo tipo di attività sia stata progettata in modo da favorire l'interazione e l'integrazione tra 2 contesti, ovvero online e offline. La strategia comunicativa risponde esattamente agli stessi presupposti, aderendo su misura a quello che è l'attività. Spendo 2 parole sull'ultima fase dei CrossFit Games, che sono la fase finale della stagione agonistica ed evento di punta per il brand. In questi 3 giorni gli atleti qualificati nelle rispettive categorie si sfidano per il titolo di fittest on earth, quindi il più fit sulla terra. Ed è per atleti occasione e figure di spicco, scusate, come quelle di cui vediamo degli esempi qui nelle immagini, è un'occasione per farsi conoscere e acquisire lo status di celebrity. mentre per gli sponsor è un'opportunità di visibilità. Ne cito uno fra tutti, che è Reebok, che nel 2010 sottoscrive un contratto decennale che è uno dei più lunghi nella storia dello sport, diventando title sponsor dell'evento, quindi l'evento porta proprio il nome per i successivi 10 anni. E si rivelerà una partnership win-win per entrambe le parti, perché risolleva le sorti di Reebok, che in quel momento stava affrontando una sorta di crisi, e consacra CrossFit come brand colosso del settore. CrossFit recentemente ha dovuto affrontare anche 2 casi di crisi. Uno nel 2020, dovuto a un errore di comunicazione da parte del fondatore, che ha toccato infelicemente 2 temi, uno era quello della pandemia e uno del razzismo in un colpo solo, e questo ha causato un allontanamento da parte di atleti affiliati e sponsor come reazione a catena immediata. Questi ultimi in modo particolare prendono posizione e si dissociano dalle azioni della società, attuando quello che viene un po' definito brand activism, però al contrario. Ne consegue un cambio ai vertici e un rebranding che sistema parzialmente la situazione. Mentre l'anno scorso la tragedia del decesso di un atleta durante il primo evento dei CrossFit Games non viene gestita bene dal brand sul piano della comunicazione. Quindi la community vede non rispettato il patto di trasparenza, l'audience viene polarizzata e quindi il consenso cala. E la cosa più grave è che la conseguenza è stata un'emorragia di affiliati che, come dicevo prima, è proprio la struttura in cui viene praticata questa disciplina. Però in termini di business pesa molto, quindi questo ha causato una fuoriuscita di volontà di brandizzazione di queste palestre, non di chiusura, perché comunque possono praticare lo stesso. La società viene messa in vendita nel marzo di quest'anno. Quindi sembrerebbe che CrossFit al momento attuale stia attraversando una fase crepuscolare, perché viene percepito uno scollamento tra CrossFit come metodologia sportiva, che comunque continua, e CrossFit come società e brand. Quello che sta facendo CrossFit è cercare di recuperare l'anello di congiunzione tra il brand e la community, che sono appunto questi affiliati, perché non sono solo un luogo deputato alla disciplina, ma sono anche il luogo in cui il brand trasmette i suoi valori e li diffonde, quindi un veicolo. Appunto, l'obiettivo è il recupero della fiducia con questo tipo di target, e la strategia online risponde a questo presupposto proponendo

0: dei contenuti rivolti ad enfatizzare quella che erano i valori degli inizi, quindi quando il brand è nato, attraverso la voce di chi ha vissuto direttamente l'evoluzione di CrossFit, sempre comunque in sinergia col lavoro offline. Mi avvio alle conclusioni. La comunicazione digitale e CrossFit hanno avuto un'evoluzione parallela con l'avvento del web 3.0, quindi il stravolgimento del cambio di paradigma comunicativo di cui parlavo all'inizio avviene proprio grazie alla disponibilità di accesso alla rete qui e sempre attraverso appunto dei device come gli smartphone e l'avvento dei social media. Ho deciso di intraprendere questo studio perché ero incuriosita effettivamente da come CrossFit ha sfruttato questa evoluzione ed è riuscita a trarne beneficio. La strategia integrata, l'enfasi sui contenuti e lo storytelling, quindi, come dicevo, hanno contribuito ad un'espansione mondiale basata su una community molto forte. Quello che adesso può aiutare ad uscire dallo stallo in cui si trova CrossFit è l'implementazione di tecnologie innovative come l'intelligenza artificiale, l'Internet of Things, la robotica, la realtà virtuale e quant'altro, per migliorare quella che è la customer experience. Tuttavia, come abbiamo visto anche dai casi di crisi, il ripristino delle relazioni con le audience passa per un elemento che ancora non può essere sostituito da alcuna tecnologia, che è il fattore umano. Grazie.
1: Sì. Avete domande? Io ne ho una. Di solito quando c'è una crisi, no, nel crisis management si dice che la community comunque di solito protegge il brand, no? Ci sono stati dei casi in cui Apple è stata accusata, per esempio, di aver utilizzato della manodopera non proprio, diciamo, anche lavoro minorile o altro, e la community ha protetto Apple. In questo caso invece la community si è staccata. Secondo lei perché?
0: Credo che la community in questo caso non si sia, intanto si è rotto proprio il patto di fiducia, perché soprattutto nell'ultimo caso la gestione poco trasparente della comunicazione, del fatto che effettivamente fosse stato prima disperso un atleta perché è successo in mare e poi comunque la comunicazione del decesso è stata dato tardi, ha fatto in modo che gli atleti stessi non si sentissero al sicuro durante l'evento, quindi ha evidenziato anche quella che è una falla organizzativa, ma soprattutto si è sentita presa in giro, perché comunque era la notizia, il nome dell'atleta era comunque trapelata prima e ufficialmente non era uscita. In questo caso probabilmente la community non si è sentita aderente a quello che effettivamente stava facendo il brand. La cosa che potrebbe mettere in difficoltà CrossFit è il fatto che la metodologia sportiva cammina come le sue gambe, quindi comunque al nome ci sono degli espedienti per praticarla comunque e questo sicuramente va a sfavore del brand. La community va dove si sente meglio, anche perché comunque adesso nel mercato sono comparsi dei competitor, quindi è cosa che non è successa per quasi 20 anni, quindi adesso sicuramente si dovrà dare da fare, sarà dura per il brand di sicuro.
2: Signora Maya Danneluzzi, la Commissione, considerato il curriculum degli studi dei computer e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110, a cui la Commissione all'unanimità ha aggiunto la lode. Complimenti.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio
5: e di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Allora, Modica,
1: sì.
0: Lei ha sviluppato una tesi che è stata seguita in gran parte dalla professoressa Scarozza,
1: sì.
0: Ecco, e poi nella parte finale direttamente da me, perché c'è stata un'alternanza di, diciamo, di relatori.
1: Sì, c'è stato un attimo,
0: sì. Lei ha fatto una tesi su un tema che è ormai diventato quasi un evergreen nella pubblica amministrazione, che è la valutazione della performance, no?
1: Sì.
0: Dalla 150 del 2009, conosciuta a tutti come il decreto Brunetta, si è sviluppata questa misurazione su diversi livelli di performance. Nello specifico poi lei ha analizzato una applicazione di performance, okay, all'interno di un caso studio che ci dirà, di una pubblica amministrazione molto grande, e poi secondo me anche parte interessante ha fatto un confronto fra il contesto della valutazione della performance in Italia e in alcuni paesi europei per capire anche come divergono, e secondo me questo è uno degli elementi innovativi che mette in questa tesi. Ecco, ci racconti un po' questi elementi nella sua presentazione.
2: Sì. Questo elaborato nasce con una triplice finalità. Innanzitutto voler evidenziare il valore strategico proveniente dalla conoscenza dei sistemi di valutazione individuale della performance, perché oggi questa conoscenza diviene parte integrante del patrimonio informativo condiviso a disposizione di tutta la pubblica amministrazione. Quindi, appunto, nell'intento di dare una rappresentazione più contestualizzata e completa, descrivo le soluzioni manageriali adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in tale ambito. E quindi naturalmente voglio offrire poi degli spunti di riflessione per appunto permettere alle istituzioni pubbliche che vogliono adeguare o progettare ex novo dei sistemi di valutazione in armonia con i principi generali, quelli sanciti dal 150 del 2009. Oggi le istituzioni pubbliche purtroppo interpretano in maniera troppo riduttiva

0: la performance individuale secondo una logica di performance appraisal, ovvero un semplice sistema volto a dare una valorizzazione quantitativa numerica al contributo del singolo per il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione e per le finalità istituzionali, e poi attribuire a questo valore la ripartizione di una premialità in maniera del tutto indifferenziata. La performance individuale invece deve essere considerata come uno strumento che le amministrazioni hanno nelle mani per gestire strategicamente le risorse umane. E questo vuol dire per trovare una armonia sempre più compiuta e puntuale tra le competenze attese in un dato livello organizzativo e quelle possedute dai singoli anche a livello di espressione potenziale. Vuol dire che la valutazione serve per attribuire gli incarichi di responsabilità, per le progressioni economiche, per le progressioni di carriera. Serve anche per gestire l'allocazione ottimale delle risorse. Comunque, per ogni tipo di attività, di intervento, di innovazione che va a migliorare l'organizzazione, e come un circolo virtuoso si va a riversare sul miglioramento del benessere della collettività nonché sulla produzione delle utilità collettive. E l'evoluzione di questo concetto di performance lo si intravede anche nella dinamica evolutiva della normativa, che a partire dalla 29 del 93 a giungere dalla 74 del 2017 pone le proprie basi sui principi del 150 del 2009, il decreto Brunetta, che diciamo è stato di nuovo ripreso con il nuovo decreto rilancio, l'80 del 2021 è stato ripreso questo concetto. Quindi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, amministrazione centrale dello Stato, uno dei principali player dello scenario politico-amministrativo italiano, si colloca dei principali punti di riferimento in tema di rendimento individuale. La performance individuale è prevalentemente gerarchica e si differenzia in tre sottosistemi. Abbiamo il sistema del top management, i dirigenti apicali, che sono valutati dalla parte politica e il ministro su una valutazione proposta dall'OIV, e l'applicativo in uso è il SIVADA. Poi abbiamo i direttori generali, che sono valutati dai dirigenti apicali, e a sua volta questi ultimi valutano i dirigenti di seconda fascia, i cosiddetti...
1: Questo modello che si usa in tutte le pubbliche amministrazioni, negli enti locali, il sindaco valuta il direttore generale, il direttore generale valuta i dirigenti di primo livello, sì. È tutto così.
0: Sì, quindi abbiamo appunto un sistema che discerne l'articolazione organizzativa, quindi. E poi l'ultima, la valutazione del personale non dirigenziale. Io mi sono maggiormente concentrato su questo livello perché è proprio in questo livello che si sono generate resistenze al cambiamento, cioè una serie di ansie e frustrazioni da questa maggiore attenzione alla performance individuale, e soprattutto perché è gestito con una nuova tecnologia orientata al paradigma software as a service, che è il cloud, da qui appunto il nome dell'applicativo Cloudify Noipa. Questi tre sottosistemi hanno degli elementi in comune. Al momento io qui evidenzio il comitato di valutazione e la procedura di conciliazione. Allora, la performance individuale al Ministero è multidimensionale, quindi abbiamo la dimensione qualitativa, che è il comportamento individuale. Il comportamento in sostanza è un'azione, un atteggiamento messa in atto dal valutato e osservata dal valutatore in un dato periodo di riferimento, e quindi attiene al come un obiettivo viene raggiunto. Se invece dovevo andare a vedere il cosa deve essere raggiunto, andiamo a considerare la dimensione performance organizzativa, cioè gli obiettivi che vengono assegnati alla struttura di appartenenza. Elemento peculiare del sistema MEF è l'apporto partecipativo, perché nell'intento di attribuire un'ulteriore oggettività al sistema si è considerato anche il tempo di lavoro effettivo, le presenze al lavoro. Le fasi: abbiamo una programmazione e un'assegnazione che viene con una logica di tipo bottom-up, partecipata tra valutato e valutatore, quindi si basa su un set di valori condivisi, un monitoraggio intermedio in corso d'anno, nel momento in cui intervengono dei cambiamenti nelle condizioni generali e si possono avviare delle azioni correttive ai risultati programmati, e infine una valutazione conclusiva caratterizzata da una propedeutica fase di autovalutazione, per lo più è un apporto partecipativo volontario, e una valutazione conclusiva.
1: C'è la prima istanza, la seconda istanza normalmente, la valutazione iniziale, l'autovalutazione?
0: No, l'autovalutazione è una misurazione e una autovalutazione che fa il valutato.
1: Esatto.
0: Sì. La valutazione di seconda istanza manca al Ministero, infatti la rilevo come una possibile area di miglioramento. Quindi poi qua ci sono dei colloqui di feedback chiaramente che hanno il compito di attribuire più efficacia al sistema di valutazione e renderlo più omogeneo, e poi chiaramente si passa alla comunicazione degli esiti e alla presa visione. Nel momento in cui vi è discordanza nella valutazione data, il valutatore ha uno strumento a tutela e garanzia che l'attivazione della procedura di conciliazione, cioè entra in gioco il comitato di valutazione che nell'ambito delle sue funzioni propositive di monitoraggio e consultive ha l'obbligo di emettere un parere obbligatorio ma non vincolante per il valutato.
2: Dalla tua analisi che hai fatto, sì. Prospettive di miglioramento, punti di forza, sì, e punti di debolezza del caso valutativo.
0: Sì.
2: Ok. E poi vediamo anche un po' il confronto che hai fatto con gli altri paesi europei, insomma.
0: Allora, giustamente andiamo direttamente a vedere quella che è la distribuzione del punteggio sintetico finale. Che cosa notiamo? Notiamo un appiattimento delle valutazioni nella fascia di merito più alta, cioè il 99% si è collocata nell'ultimo scaglione, l'1% nel penultimo scaglione. Questa non è una media del 2019, è una media degli anni passati. Chiaramente un tipo di informazione del genere rende inutile la conoscenza associata ai sistemi di valutazione della performance individuale, perché le informazioni appiattite, poco attendibili, non possono essere significativi per informare la discrezionalità nei processi decisionali per gestire strategicamente le risorse umane. E quindi questa già è una prima criticità. Nell'intento di andare a individuare ulteriori criticità, ho posizionato il sistema MEF nell'ambito di un più ampio panorama internazionale, sfruttando la ricerca OCAP, l'Osservatorio sul cambiamento della pubblica amministrazione. Questa ricerca ha condotto un'analisi sui sistemi di performance management a livello internazionale di 8 stati del continente europeo e, andando a comparare gli elementi presenti nelle realtà nazionali e gli elementi assenti al MEF, ho individuato delle possibili aree di miglioramento. Quindi naturalmente nel fare questo mi sono concentrato nello studio, nell'analisi attraverso un set di variabili. La prima variabile sono state le finalità dei sistemi, prevalentemente amministrativo, quindi connesse agli avanzamenti di carriera, e di sviluppo, connesse allo sviluppo delle professionalità. Tutte quelle evidenziate in rosso sono elementi assenti nel sistema MEF e presenti nelle realtà nazionali. Mi sono concentrato sull'architettura dei sistemi e quindi tutti gli elementi che caratterizzano l'architettura dei sistemi. Ed infine sulla gestione del processo, che sarebbe l'aspetto più dinamico del sistema di valutazione della performance. Chiaramente, e dobbiamo dire anche che la gestione del processo è più rimandata alla discrezionalità e all'autonomia delle istituzioni pubbliche, perché la norma va a disciplinare e dettagliare maggiormente gli elementi riguardanti l'architettura del sistema. Quindi praticamente sul lato sinistro individuiamo le criticità e aree di miglioramento. Sul lato destro le policy per il miglioramento, cioè la condotta dell'agire amministrativo da parte del MEF deve essere una condotta orientata al dovere di buona amministrazione in osservanza del principio di buon andamento e imparzialità della Costituzione. Quindi che cosa deve fare il MEF per essere una buona amministrazione? Innanzitutto adottare un approccio manageriale volto a ridurre la formalizzazione dell'attività amministrativa. Questo qui permetterebbe una riduzione della rigidità e lentezza nel processo e soprattutto permetterebbe di accettare diversi metodi di valutazione oltre la semplice valutazione gerarchica. L'introduzione di meccanismi di motivazione e di incentivazione non esclusivamente legati alla remunerazione e metodologie di assessment, quindi sviluppo del potenziale, e chiaramente questo permetterebbe ad esempio l'inclusione di piani di sviluppo individuale nella scheda di valutazione oppure praticamente delle valutazioni più orientate sul versante qualitativo. La differenziazione delle valutazioni, quindi andrebbe a eliminare il problema della concentrazione delle valutazioni nella fascia di merito più alta, si potrebbe prevedere, come è fatto nelle realtà internazionali, una fase di calibrazione con meccanismi di distribuzione forzata supervisionata ad un organismo apposito ed eliminerebbe il problema della distribuzione a pioggia dei premi tanto battuto dal 150 del 2009. Ed infine ogni tipo di azione avente effetti nel medio-lungo termine volti a sviluppare la cultura sul rendimento individuale. Chiaramente uno sviluppo sulla cultura del rendimento individuale farebbe accettare ripercussioni significative in caso di valutazioni negative, che al momento non esistono, e soprattutto potrebbe far accettare le cosiddette salvie e fine processo di valutazione per rilevare delle osservazioni, quindi per rendere più coinvolto il dipendente sul tema del rendimento individuale e quindi avviare il principio di miglioramento e apprendimento continuo.
2: Valerio Modica, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 lode su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in gestione di imprese e tecnologie digitali. Complimenti. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi, suonava le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenire che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che cori, Silvia mia. Quale all'ultima paria la vita umana e il fato, quando sovviemmi, dico tanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e torno il mio dolore di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni figli tuoi? All'apparir del vero tu misera cadessi. No, tu pria che l'erba inaridisse il verno, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti molceva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fatti, la giovinezza. Ahi, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera di eventi, onde cotanto ragionammo insieme, questa è la sorte delle umane genti. All'apparir del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, la fredda morte, ed una tomba innuda, mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenute. Sono Gianluca Mattarocci e insegno tematiche di finanza aziendale. Negli ultimi anni mi sono specializzato sugli aspetti relativi alla finanza verde, come aiutare la migrazione verso un mondo un po' più attento alle tematiche climatiche, anche con strumenti di finanza. Quello che faremo insieme sarà trattare la Green Finance. Questa è la prima lezione che faremo insieme e l'obiettivo è fare un'introduzione alle tematiche di Green Finance. Quali sono gli argomenti che tratteremo? Definizioni e obiettivi della Green Finance, importanza della Green Finance e, da ultimo, principali tendenze e opportunità. Iniziamo con la definizione degli obiettivi, quindi tentiamo di capire un po' che cos'è questa Green Finance e come si differenzia rispetto alla finanza tradizionale. Il termine Green Finance è una categoria utilizzata per classificare investimenti e strumenti finanziari sulla base dell'interazione tra ambiente e finanza. Già da questa prima definizione che cosa capiamo? Capiamo che quando parliamo di Green Finance stiamo parlando di un nuovo modo di vedere prodotti di finanza e dobbiamo tentare di capire quale può essere il nuovo paradigma o il nuovo approccio alla gestione della finanza in un'ottica green. Come vedremo che cosa sarà? Sarà semplicemente andare a identificare profili rilevanti nell'impatto ambientale che devono essere considerate per creare prodotti finanziari, per definire strategie di investimento, per identificare operatori nel settore finanziario. L'affermazione della Green Finance nei mercati è legata alla presa di coscienza dell'impatto delle attività economiche sull'ambiente e sulla società. Questa frase ci spiega perché è importante parlare di Green Finance. La Green Finance nasce da un'esigenza della società e della collettività di intervenire sull'ambiente ed evitare problemi quali il cambiamento climatico o tutti i problemi che noi sentiamo frequentemente sui giornali e sui telegiornali. Quello di cui dovremo andare a parlare, quindi andare a vedere per la finanza green, quale può essere il contributo che abbiamo degli strumenti finanziari e degli intermediari finanziari al raggiungimento di questi obiettivi green. L'attenzione è cresciuta negli ultimi anni anche grazie agli accordi di Parigi o a tutti gli interventi che ci sono stati di sensibilizzazione sugli aspetti ambientali e quello che deve fare la finanza è semplicemente adattarsi alle richieste della società, a quello che vuole la società. Qui trovate gli obiettivi delle Nazioni Unite, quindi questo è l'elenco degli obiettivi identificati dalle Nazioni Unite per avere un mondo un po' più sostenibile, un po' più in linea con le esigenze della società. Questo elenco è abbastanza completo, prevede diversi aspetti che vanno dalla povertà al combattimento.

a combattere il cambiamento climatico, all'azzerare o a ridurre i consumi di acqua e così via. Quello che è rilevante per noi è andare a inquadrare questi 17 obiettivi delle Nazioni Unite in tre categorie importanti. Le tre categorie sono chiamate ESG, quindi Environment, Society e Governance. Che cosa si intende per environment? Tutto quello che è l'impatto sull'ambiente collegato ad una scelta, ad un investimento che può essere realizzato. Che cosa si intende per society? Si intende quello che può succedere alla collettività a seguito della scelta di finanziare alcune aziende rispetto ad altre o a seguito della scelta di investire e creare dei prodotti di investimento focalizzati su un determinato settore. Ultimo aspetto, governance. Relativo a che cosa? Relativo a come viene gestita una società, come viene realizzata un determinato obiettivo che ha l'impresa o che ha l'intermediario finanziario, e quello che diventa rilevante è capire un po' quali sono le regole di governance che sono necessarie per garantire questo obiettivo. Quello che noi faremo sarà focalizzarci prevalentemente sulla componente E, quindi environment. Ma attenzione che quello che diremo sarà anche collegato a impatti sociali o a scelte di governance che possono essere rilevanti. In un sistema finanziario sostenibile, gli strumenti finanziari vengono creati, valutati e scambiati in modo da supportare lo sviluppo di un'economia inclusiva e sostenibile da un punto di vista ambientale nel medio-lungo termine. Qui ci sono dei concetti importanti che vale la pena sottolineare. Quali sono i concetti importanti? Prima di tutto, per avere una finanza green è necessario costruire degli strumenti finanziari che abbiano delle caratteristiche uniche e distintive rispetto ai prodotti tradizionali. Seconda cosa che poi è importante è che ci deve essere anche un'attenzione nella valutazione di questi strumenti che vada a considerare un premio per gli strumenti più green compliant, quindi più in linea con gli obiettivi green, e una penalizzazione per tutti gli altri strumenti. Ultimo aspetto, è anche importante che ci sia una domanda diversa per questi strumenti e magari degli investitori che si vanno a specializzare nell'acquistare degli strumenti green rispetto a acquistare altri strumenti finanziari sul mercato. Quello che poi c'è scritto è che nella ottica di perseguire degli obiettivi di sostenibilità ambientale, attenzione che purtroppo l'obiettivo può essere soltanto di medio-lungo termine. Quindi fare una finanza green che deve avere effetto da qui a un anno probabilmente non è efficace. Fare una finanza green che ha una prospettiva da qui a 5 anni o da qui a 10 anni invece può portare dei risultati. Quindi ragioniamo su come costruire questi prodotti perché devono essere tarati, devono essere pensati in modo da soddisfare questi obiettivi di medio-lungo termine. La definizione della green finance non è univoca. Qui vedete un elenco di soggetti internazionali che hanno proposto delle definizioni di green finance. C'è il G20, c'è l'OECD, c'è la European Banking Federation e hanno proposto delle definizioni di green finance abbastanza ampie. Nelle loro definizioni ci sono delle piccole differenze, logicamente, tra le diverse definizioni, ma quello che viene definito è l'obiettivo da perseguire con la green finance. Quindi la Green Finance deve aiutare la transizione ecologica, deve supportare gli operatori che investono nella transizione ecologica e questi sono gli obiettivi principali che deve avere. Attenzione che queste sono definizioni però in ambito internazionale che scontano il limite logicamente di doversi confrontare con paesi più economicamente sviluppati e paesi meno economicamente sviluppati. Quindi quando andate a vedere queste definizioni, vedrete che queste definizioni sono abbastanza ampie. Non perché non erano in grado di dare una definizione più dettagliata, ma perché dovevano trovare una definizione che potesse andar bene per la gran parte dei paesi interessati. Se invece voi andate a vedere delle definizioni locali, tipo quella proposta dal Regno Unito, quella proposta dalla Germania, quella proposta dalla Cina o quella proposta dall'Unione Europea, queste definizioni sono molto più dettagliate e arrivano in alcuni casi, ad esempio quella europea, a definire una cosiddetta tassonomia, quindi un insieme di attività che si possono ritenere green. Quando voi vi andate a focalizzare su una realtà che è abbastanza omogenea, diventa per voi possibile andare nel dettaglio e tentare di capire un po' quali
quali sono le caratteristiche

importanti e quali sono gli obiettivi raggiungibili per un dato paese o per un dato aggregato di paesi. Comunque queste definizioni locali non sono in conflitto con quelle internazionali, ma devono essere semplicemente ritenute delle definizioni più dettagliate e più operative rispetto alle linee guida generali che ci hanno dato con gli organismi internazionali quali G20 o l'OECD e così via.

indirizzare le risorse finanziarie prevalentemente per attività che siano green compliant. Questo non significa mettere fuori mercato le altre attività, ma significa tentare di privilegiare nell'allocazione delle risorse quelle che sono le attività che possono anche avere un obiettivo ambientale. L'altra cosa importante da fare qual è? Andare a misurare il rischio ambientale che può avere una determinata attività o un determinato progetto. Quello che va valutato in questo caso è il rischio come esiste oggi, quindi il rischio ad oggi legato a quel progetto, a quell'azienda, a quell'investimento, ma anche qual è il rischio prospettico che potrà interessare sempre quell'azienda, quell'investimento o quel progetto. Quindi l'analisi che dovremo andare a fare sarà non solo un'analisi a consuntivo del progetto, ma anche un'analisi previsionale di quello che noi riteniamo possa accadere in futuro allo stesso progetto. Ultima cosa, vanno anche valutati i processi. Che significa valutati i processi? Che quando noi ragioniamo su un investimento, non ci dobbiamo solo preoccupare di qual è l'oggetto dell'investimento, ma anche di come viene gestito l'investimento e quali sono le scelte operative che si fanno. L'idea qui qual è? Andare a penalizzare tutti gli operatori che gestiscono in modo non corretto un progetto e andare invece a premiare tutti gli operatori che riescono con la loro strategia, con la loro condotta, a minimizzare il più possibile l'impatto ambientale legato alla realizzazione di un'opera o legato alla realizzazione di un qualsiasi investimento. Tutti e tre questi profili sono rilevanti e tutti e tre questi profili devono essere considerati nell'identificare se il nostro progetto può essere classificato come green oppure no. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Qual è il profilo rischio-rendimento che caratterizza gli investimenti in portafogli green? Secondo spunto di riflessione, quali sono i profili ESG ritenuti più rilevanti nei Sustainable Development Goals indicati dalle Nazioni Unite? Ok, possiamo passare al secondo argomento. Il secondo argomento si focalizza sull'importanza della green finance, quindi vogliamo tentare di capire qual è il peso che ha oggi la green finance e in quali settori o in quali tipologie di attività diventa più importante, diventa più urgente adottare un approccio di tipo green finance. Le tecnologie green nell'economia moderna. Qui trovate un elenco delle diverse voci di tecnologie che possono essere rilevanti per noi quando ragioniamo su come realizzare un progetto, su come realizzare un investimento, su come minimizzare l'impatto delle scelte di investimento sull'ambiente. Leggiamole insieme e poi dopo le commentiamo. Ci sono tecnologie su emissioni di CO2, tecnologie legate all'energia pulita, tecnologie legate all'efficientamento delle strutture esistenti, consumo del suolo, inquinamento, rifiuti e mobilità. Questi sei profili sono tutti i profili che rientrano all'interno della componente green di un investimento. Quindi io che cosa posso fare? Posso fare degli interventi in cui vado a finanziare, facciamo degli esempi pratici, la sostituzione della flotta, quindi delle macchine, di una società. Se la sostituzione la faccio partendo da delle macchine che sono diesel o a benzina e le porto verso macchine che sono elettriche o ibride, sto riducendo l'impatto in termini di CO2 legato alla mia attività. Quindi questo semplice intervento rappresenta un intervento green che in alcuni casi può rappresentare una soluzione interessante per un finanziatore che deve aiutare le aziende a sostenere i costi legati alla transizione green. Altra cosa importante sono i profili legati all'energia pulita, quindi a come viene generata l'energia che viene utilizzata dall'azienda. Qui come esempio classico che cosa avete? Avete i pannelli solari. Se io vado a finanziare l'installazione di pannelli solari, di fatto sto aiutando l'azienda a ridurre i suoi consumi, ma anche a utilizzare energie rinnovabili e quindi avere un impatto sull'ambiente molto minore. Tutte le forme di finanziamento agevolato che voi trovate sulle pannelli solari sono di fatto soluzioni di green finance. Poi c'è l'efficienza nell'utilizzo dell'immobile. Che significa efficienza nell'utilizzo dell'immobile o efficienza nell'utilizzo dei beni dell'azienda più in generale? Sono tutte quelle tecnologie che vi permettono di evitare degli sprechi. Facciamo un esempio su un immobile.
Se l'azienda è proprietaria di un immobile,

può introdurre dentro l'immobile degli strumenti di domotica che permettono di fare che cosa? Di evitare sprechi di corrente, quindi gli strumenti di domotica rilevano se c'è la persona dentro oppure no e quindi vanno a accendere o meno le luci sulla base di quello che rileva il sensore, e la stessa cosa si può fare anche sulla gestione dell'acqua e i consumi di acqua, andando a sostituire il classico rubinetto con una fotocellula che rileva se c'è la persona che sta utilizzando il rubinetto oppure no. Poi avete gli aspetti relativi al consumo del suolo, che sono legati a come io faccio la mia attività e se la mia attività ha un impatto in termini di riduzione del suolo disponibile e magari creazione di nuovi immobili nell'area. Se voi andate a ridurre il suolo disponibile per aree verdi o per coltivazioni e lo trasformate in un'area edificata, attenzione che questo può avere degli impatti sull'ambiente e può avere anche dei rischi importanti nel caso in cui ci siano degli eventi atmosferici estremi e non ci siano più delle foreste che vanno in qualche modo a limitare l'effetto negativo di tutta questa acqua che viene a riversarsi in poco tempo nella stessa zona. Poi avete la gestione dell'inquinamento e dei rifiuti, quindi la gestione del ciclo dei rifiuti per la vostra azienda. Più voi fate una gestione accurata dei rifiuti, quindi fate differenziata in ufficio oppure fate degli interventi che permettono di utilizzare all'interno dell'ufficio non solo materiale nuovo ma anche materiale riciclato, più voi avete un'attenzione all'ambiente e quindi probabilmente più voi siete meritevoli in una logica di green finance di essere finanziati. Ultimo aspetto non poco rilevante, quello relativo alla mobilità, cioè come i miei dipendenti vengono in ufficio nel caso di un'azienda e come più in generale i cittadini all'interno di una città si muovono. Se voi avete dei sistemi di mobilità comune, quindi autobus, metro, che funzionano in modo efficiente, quindi in tempi brevi potete utilizzare quel servizio, ci sarà un disincentivo a utilizzare la macchina privata. E logicamente questo ha un vantaggio dal punto di vista ambientale, perché se avete più persone che utilizzano lo stesso mezzo, si consuma di meno, si inquina di meno rispetto ad avere tutte le persone che vanno con la propria macchina al lavoro. Quindi quando vado a fare degli interventi che possono cambiare la mobilità nella zona o la mobilità dei dipendenti, quelli possono essere delle soluzioni meritevoli di un finanziamento in una logica di green finance. Le aziende hanno intrapreso un percorso di allineamento verso nuovi standard che permettono di ridurre l'impatto ambientale nel medio-lungo termine. Qui che cosa è importante ricordare? È importante ricordare questa parola che è il percorso di allineamento. Il percorso di allineamento perché è importante? Come ci siamo detti prima, quello che è l'obiettivo ambientale non può essere perseguito nel breve termine, ma può essere perseguito solo nel medio-lungo termine. A questo punto che cosa diventa importante? Diventa importante definire delle tappe intermedie che l'azienda vuole seguire per raggiungere l'obiettivo ambientale. Quindi in questo caso quello che io devo andare a definire sono delle milestone, quindi dei punti intermedi nei quali io andrò a verificare se l'azienda ha raggiunto quell'obiettivo intermedio oppure no. Più voi siete dettagliati nel costruire questo percorso e questi punti di controllo del raggiungimento degli obiettivi intermedi, più è facile aggiustare il comportamento dell'azienda a eventuali errori nella strategia implementata o a nuove condizioni che si vengono a presentare sul mercato che non erano state previste e quindi non erano state incorporate nella strategia ambientale dell'azienda. Il principale problema è legato al finanziamento del processo di adeguamento agli standard richiesti dal mercato. Quindi quando noi parliamo di green finance, attenzione che uno dei problemi principali è chi può finanziare questa tipologia di transizione ecologica. Quindi oramai c'è consenso unanime sull'esigenza di fare una transizione ecologica, purtroppo non c'è ancora un'attenzione da parte degli investitori a questi profili che renda più facile raccogliere risorse, raccogliere capitali necessari a fare questi investimenti. Quando parliamo di questi investimenti, però, ragionate anche su un altro profilo importante. L'investimento green è vero che è costoso inizialmente, ma anche è anche vero che dà dei risparmi nel medio-lungo termine molto molto rilevanti. E quindi quando l'azienda va a pianificare l'intervento, se viene aiutata
dagli intermediari nella fase iniziale a raccogliere capitale, quell'azienda

da qui ai prossimi anni in realtà diventerà anche più solida, anche più profittevole rispetto a quello che aveva solo qualche anno prima di avviare la transizione ecologica. La Green Finance offre soluzioni di finanziamento di debito, azioni, assicurazioni e social impact investing. Quindi quando noi parliamo di Green Finance parliamo di tutti gli strumenti finanziari. La cosa che ci viene principalmente in mente è sempre l'aspetto relativo al debito, quindi finanziamenti green che permettono di fare investimenti che avranno un impatto sull'ambiente. Ma attenzione che questa è solo una parte, non necessariamente la più importante, dei prodotti destinati alla Green Finance. A fianco a questo avete azioni o partecipazioni al capitale di aziende che hanno obiettivi green. Questo è qualcosa che sta crescendo negli anni e sta crescendo anche grazie al fatto che il risparmio gestito, quindi i fondi comuni, si stanno interessando a questi profili. E noi vediamo sempre di più che ci sono dei criteri di scelta di aziende in cui andare a investire, che devono essere aziende che possono aiutare la transizione ecologica e possono permettere di raggiungere degli obiettivi ambientali importanti. L'altro aspetto importante è andare a valutare i rischi collegati all'ambiente o al cambiamento climatico, a quello che sta succedendo negli ultimi anni. Questi rischi spesso possono essere coperti da assicurazioni. E quindi anche il settore assicurativo si sta attivando per offrire dei prodotti che permettano di coprire dei rischi collegati al cambiamento climatico, ma anche a fare qualcos'altro, cioè offrire dei prodotti di assicurazione in cui vengano premiati con un costo minore tutti quelli che si assicurano ma tengono un comportamento che è attento all'ambiente. Quindi qui vediamo anche un prodotto diverso che si sta cominciando ad affacciare sul mercato e che può rappresentare un incentivo importante per il comportamento degli individui e delle imprese. Ultima categoria che leggete in questa slide, c'è scritto Social Impact Investing. Che significa Social Impact Investing? Significa fare degli investimenti che attivano un circolo virtuoso che permette di raggiungere obiettivi altrimenti non a disposizione per l'investitore. Facciamo qualche esempio per capire di che cosa stiamo parlando. Voi potete avere il social impact investing quando fate un investimento in un'azienda che non è green, ma che grazie ai soldi che voi gli andate a fornire avvia un piano green. A questo punto io non sto facendo un investimento in un'azienda green, ma sto aiutando un'azienda a trasformarsi da azienda non green ad azienda green. La stessa cosa si può fare nel settore pubblico, quindi io posso avere i privati che vanno a dare dei finanziamenti o vanno a investire in capitale proprio di aziende pubbliche che devono offrire dei servizi green nell'interesse della collettività. Quindi posso avere un'azienda di trasporto pubblico che ha esigenza di cambiare la flotta e passare dai classici autobus agli autobus elettrici. E a questo punto io posso avere che grazie al contributo che dà l'investitore e al contributo che ci mette lo Stato, raggiungeremo un obiettivo che è interessante per la collettività. Il vantaggio è che di fatto il contributo privato guida la possibilità di avere anche il contributo pubblico e avere quindi un impatto sociale interessante e importante. Il mercato è atteso in crescita nei prossimi anni. Qui vedete una proiezione interessante che parte da qualche anno fa, quindi 2021, e arriva a prospettive di medio-lungo termine 2032. Che cosa ci dice questo grafico? Ci dice quant'è l'investimento atteso nella Green Finance nei diversi paesi, quindi questa è su scala mondiale, per i prossimi anni, ok? Quindi qui voi avete le proiezioni e quello che è importante vedere è il trend generale, che logicamente è un trend di crescita, e anche il peso diverso che hanno gli investitori retail, quello che vedete qui in azzurrino chiaro, e gli investitori istituzionali, quello che vedete qui in azzurro un po' più scuro. Se voi andate a vedere questo grafico, cosa potete notare? Che crescono tutte e due, assolutamente sì. Ma attenzione che il ruolo dei privati è quello che cresce un po' più velocemente rispetto al ruolo degli investitori istituzionali. Perché
Quindi questo grafico qui che cosa ci racconta? Ci racconta

che oggi l'investimento è supportato da istituzionali, quindi banche, intermediari finanziari, fondazioni che hanno interesse a supportare la transizione green. Se tutto andrà come ci si attende, da qui ai prossimi anni noi vedremo sempre di più un investitore privato responsabile che comincia a selezionare gli investimenti focalizzandosi prevalentemente su investimenti di natura green. Questa è un'interessante prospettiva perché garantisce la sostenibilità nel medio-lungo termine di questi obiettivi green. Se fossero finanziati soltanto da istituzionali, prima o poi gli istituzionali potrebbero decidere di non continuare questa strategia. Se invece, come vediamo nel grafico, iniziano gli istituzionali e poi seguiranno i privati, questa sarà una strategia che sarà sostenibile per orizzonti non solo del 2030, ma anche 2040, 2050 e così via. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono gli investitori finanziari potenzialmente più interessati a investimenti di natura green? Che cosa si intende per social impact investing? Ora possiamo passare all'ultimo punto di questa lezione. Parleremo di principali tendenze e opportunità del settore della green finance. Quindi tenteremo di capire un po', in base a quello che è successo fino ad oggi, cosa ci possiamo aspettare per i prossimi anni in termini di green finance. Qui avete la cosiddetta shareholder view. La funzione finanza considera quattro profili rilevanti che sono rischio rendimento, focus su azionisti, massimizzazione del profitto e obiettivi di breve termine. Questa shareholder view che cos'è? È la visione tradizionale della finanza, quindi la finanza classica che noi conosciamo da diversi decenni, che rappresenta che cosa? Come andare a declinare nella logica dello stakeholder e dello shareholder, quindi di chi investe le risorse nell'azienda, quali sono gli obiettivi più importanti da perseguire. Quindi qui vedete rischio rendimento, logicamente devo massimizzare il rendimento e minimizzare il rischio. Devo focalizzarmi sugli azionisti perché sono i soggetti che sono più esposti al rischio di impresa e quindi il principale obiettivo è tutelare questi azionisti da eventuali perdite legate all'attività dell'azienda. Devo massimizzare il profitto dell'azienda, quindi devo mettere l'azienda in condizione di lavorare nel modo migliore per poter estrarre il maggior valore possibile da tutti i fattori della produzione e alla fine posso avere degli obiettivi nel breve termine o in alcuni casi nel medio termine. In questo contesto qui, quindi nel contesto della shareholder view, di fatto l'ambiente o i profili ESG non rientrano come obiettivi interessanti. Quindi se noi vogliamo analizzare la shareholder view, purtroppo la shareholder view è stata pensata, è stata creata, è stata immaginata non preoccupandosi dei profili ambientali e quindi è necessario adattarla un po' alle nuove condizioni del mercato per tentare di capire come incorporare i profili ESG nella valutazione che si fa normalmente in finanza. Qui vediamo la stakeholder view, che è una cosa un po' diversa. Stakeholder view significa prendere l'ambiente, la società, l'economia e il sistema finanziario e all'interno del sistema finanziario andarsi a focalizzare su tutti i soggetti che sono coinvolti, che non sono soltanto l'azienda e gli shareholder, cosa che c'era nella shareholder view che abbiamo visto in precedenza, ma sono anche le autorità di vigilanza, i governi, i finanziatori, i fornitori, i clienti, le comunità locali, il management, i dipendenti e i proprietari dell'azienda. In questa logica, quando parliamo di stakeholder view, c'è possibilità di incorporare in questa stakeholder view anche degli aspetti di natura ESG. Come si fa a incorporare questi aspetti di natura ESG all'interno della stakeholder view? Banalmente devo andare a vedere in questo elenco che abbiamo messo in evidenza quali sono gli aspetti di environment che interessano i differenti stakeholder. Facciamo alcuni esempi. Se io vado a ragionare sui clienti, i clienti possono essere interessati dai profili ambientali perché probabilmente vivranno in prossimità dell'azienda e sono interessati che l'attività svolta dall'azienda
non abbia impatto ambientale troppo negativo.

significativo. Altre cose importanti, le comunità locali in cui opera l'azienda, quindi tutti i cittadini, anche se non sono clienti, sono profili rilevanti da considerare nella creazione della mia strategia, nella definizione di come operare sul mercato. I dipendenti sono interessati ai profili ambientali perché loro hanno oramai una coscienza ambientale abbastanza radicata e che vogliono applicare anche nella loro attività lavorativa. Questi sono solo tre esempi dell'elenco che abbiamo visto prima, ma sono tre esempi che ci permettono di capire come nella stakeholder view i profili ambientali possono essere incorporati, possono avere un peso e possono essere significativi. A questo punto l'azienda che cosa deve fare? Non si deve preoccupare solo degli azionisti e massimizzare il profitto, minimizzare il rischio, avere obiettivi di breve termine, ma si deve preoccupare di valutare con il proprio comportamento nel medio-lungo termine quali effetti avrà per i clienti, quali effetti avrà per i fornitori, quali effetti avrà per i dipendenti e quali sono le implicazioni ambientali del comportamento che ha tenuto. Quindi quello che noi abbiamo qui è un nuovo paradigma in cui la funzione finanza richiede più competenze rispetto a prima, perché non mi devo interfacciare solo con una controparte, il classico azionista, ma mi devo interfacciare con l'azionista e con gli altri stakeholder, andando a valutare per gli altri stakeholder quanto pesa la mia scelta di comportamento, che può essere più o meno in linea con degli obiettivi ambientali. Nella valutazione della strategia aziendale è necessario considerare anche le esternalità collegate, che possono essere positive o negative. Quindi, quando noi ragioniamo sull'ambiente, sul comportamento dell'azienda, attenzione che non è detto che il comportamento dell'azienda abbia sempre ripercussioni negative sull'ambiente, quindi non è detto che vada sempre limitato il comportamento dell'azienda per evitare degli effetti negativi. In alcuni casi e in alcuni settori voi potete avere delle aziende che invece contribuiscono attivamente al raggiungimento di obiettivi ambientali. Facciamo un esempio: se voi lavorate nel settore energetico e siete delle aziende operanti nel settore delle energie rinnovabili, più voi lavorate, quindi più voi state sul mercato, più avete effetti positivi sull'ambiente e sulla collettività che sono rilevanti. A questo punto, che cosa deve fare la finanza? La finanza deve semplicemente essere in grado di identificare quali sono i soggetti che hanno esternalità positive e, come abbiamo detto prima, nella logica dell'allocazione delle risorse, deve tentare di definire una policy di allocazione delle risorse che vada a premiare prevalentemente le aziende che hanno delle esternalità positive, quindi degli effetti positivi su ambiente e collettività. Per quanto riguarda le esternalità negative, cosa deve fare la funzione finanza? Noi abbiamo detto prima che in teoria la funzione finanza, se è una green finance, dovrebbe non finanziare o comunque penalizzare i soggetti che non sono allineati a degli obiettivi green. Questo è giusto, ma non è quello che deve fare o solo quello che deve fare la funzione finanza quando parliamo di green finance. L'altra cosa importante che deve fare la green finance, che cos'è? Andare ad aiutare queste aziende, andando a favorire per loro la raccolta di capitale, quando realizzano progetti che li porteranno a raggiungere degli obiettivi green. Quindi dire che ci sono delle aziende che non sono allineate dal punto di vista dei profili green non significa che non devono essere finanziate. Anzi, in alcuni casi significa che devono essere finanziate di più se i progetti che intraprendono assicurano una migrazione green, quindi assicurano un raggiungimento di obiettivi green, di interesse della collettività, di interesse dei cittadini, di interesse di chi vive in quell'area. Quindi, quando noi ragioniamo su finanza green, stiamo anche attenti che non è semplicemente escludere quelli che non sono allineati, ma è anche aiutare quelli che non sono allineati a raggiungere questi obiettivi ove possibile. Quali sono le opportunità legate alla green finance? Qui vi ho messo un elenco con gli aspetti principali: reputazione, mercato, operatività, normativa, clienti, dipendenti e supply chain. Ora, guardiamole una per una e tentiamo di capire un po' come funzionano. Oggi abbiamo detto che c'è già una coscienza sull'importanza delle tematiche green sul mercato.
Se noi siamo un'azienda che può vantare

adottare investimenti green o policy green o comportamenti green compliant, questo è qualcosa che avrà degli effetti sulla reputazione dell'azienda che si potranno poi misurare anche in termini di quota di mercato, in termini di fatturato, in termini di opportunità di crescita dell'impresa nel tempo. Quindi quando io ragiono una logica green, attenzione che non è un investimento che faccio senza alcun ritorno possibile. Normalmente se io faccio questo investimento, soprattutto se sono uno dei primi a fare questo investimento, avrò dei benefici nel medio e lungo termine perché all'inizio avrò un ritorno di immagine abbastanza importante. Poi c'è un altro aspetto relativo al mercato. Relativo al mercato che cosa significa? Significa che lato consumatori sta crescendo negli ultimi anni il ruolo del consumatore responsabile. Che significa consumatore responsabile? Semplicemente un consumatore che nelle scelte di acquisto di beni e servizi non guarda unicamente il prezzo e la qualità del bene, ma va a guardare anche come è stato realizzato il bene, se ha rispettato degli standard, nel nostro caso ambientali rilevanti, oppure no. Quindi in questo caso che cosa può succedere? Che se io non adotto politiche green, nel medio-lungo termine, al crescere il numero dei clienti responsabili, la mia quota di mercato sarà destinata a scendere. Altra cosa importante, quando io vado a fare degli interventi di green finance, quindi quando vado a fare degli interventi che mi permettono di passare da tecnologie obsolete e non green a tecnologie più innovative e green, attenzione che all'inizio ho un costo importante di trasformazione, quindi di adattamento alla nuova tecnologia. Ma poi la nuova tecnologia normalmente è anche caratterizzata da cosa? Da dei benefici in termini di produttività e dei benefici in termini di minore manutenzione necessaria sui nuovi apparati o sulle nuove apparecchiature che io ho portato in azienda. Quindi quello che andrà a succedere è che in questo caso faccio l'investimento, oggi sostengo il costo, ma in prospettiva da qui ai prossimi 2, 3, 5, 10 anni avrò dei vantaggi in termini di minori costi. Poi ci sono gli aspetti relativi alla normativa che diventano importanti. Logicamente il legislatore che cosa vuol fare? Vuol definire un set di norme che tuteli gli interessi della collettività. Se la collettività, come abbiamo detto prima, ha un interesse agli aspetti green, per il legislatore diventa quasi obbligatorio allinearsi a questa logica della collettività o dei cittadini in genere e andare ad introdurre delle normative che sono vincolanti in termini di profili green. Se noi come azienda non siamo allineati a questa normativa, attenzione che nei prossimi anni avremo dei costi di allineamento o delle sanzioni legate al mancato allineamento a questa normativa. Poi abbiamo degli effetti sui clienti. Normalmente i clienti che sono responsabili non solo scelgono le aziende sulla base dei profili ESG, nel nostro caso dei profili ambientali, ma sono anche dei clienti che normalmente sono più fidelizzati o più fidelizzabili lato azienda. Quindi se io riesco ad avere una quota maggiore di questi clienti responsabili, attenzione che se mi comporto sempre allo stesso modo, quei clienti rimarranno con me per un orizzonte temporale molto lungo e quindi lato azienda è più facile gestire il mio business e pianificare la mia attività. Nella logica dei dipendenti, più i dipendenti possono dire di lavorare in un'azienda che è green compliant, più vengono accettati nella collettività e quindi per loro è un valore immateriale avere un'azienda che è green compliant rispetto a un'azienda che non è green. Quindi io come dipendenti posso avere dei dipendenti un po' più fidelizzati, un po' più motivati se adotto politiche green. Se invece dimostro che la mia azienda non ha attenzione a questi profili, probabilmente i miei dipendenti o almeno quelli che sono responsabili dal punto di vista ambientale tra i miei dipendenti cominciano a cercare un nuovo posto di lavoro dove si possono sentire un po' meno in colpa dell'effetto che ha l'azienda sull'ambiente. Ultimo aspetto, supply chain, quindi la catena di valore che voi avete tra fornitore e cliente. Attenzione che sta diventando sempre più importante selezionare fornitori che siano green compliant e andare a produrre poi con degli input che siano in linea con gli standard green richiesti. Quindi quando io ragiono sulla supply chain, che cosa può

posso dire in base alla green finance che tanto più io ho dei fornitori che sono green compliant, tanto più dovrei avere prospettive di rimanere sul mercato per orizzonti temporali medio-lunghi e quindi posso più facilmente vendere la mia azienda come una buona opportunità di investimento, come un'azienda che può avere delle buone opportunità di crescita. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali profili aggiuntivi, oltre al rischio rendimento, sono rilevanti secondo il nuovo paradigma della finanza? Qual è il ruolo della supply chain per il green finance? Ora, rivediamo insieme tutti quelli che sono stati gli spunti di riflessione che abbiamo affrontato in questa lezione. Qual è il profilo rischio rendimento che caratterizza gli investimenti in portafogli green? Quali sono i profili ESG ritenuti più rilevanti nei Sustainable Development Goals identificati dalle Nazioni Unite? Quali sono gli investitori finanziari potenzialmente più interessati a investimenti di natura green? Che cosa si intende per social impact investing? Quali profili aggiuntivi oltre al rischio rendimento sono rilevanti secondo il nuovo paradigma della finanza? Qual è il ruolo della supply chain per il green finance? Questo è tutto per la nostra introduzione alla green finance. Vi ricordo che potete trovare tutti i materiali di approfondimento della lezione che abbiamo svolto sul sito dell'Ateneo e vi aspetto per approfondire insieme tutte le tematiche specifiche legate ai prodotti e agli strumenti che noi classifichiamo all'interno della Green Finance. Grazie e arrivederci.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing, awesome,
2: veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'università.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di Internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono

0: Sono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione. Io sono Andrea Tomassi, ricercatore in tenure track presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. I miei interessi di ricerca spaziano dall'ingegneria industriale all'impiantistica alla resilience engineering. In questa lezione parleremo di sistemi e complessità. Gli argomenti di questa lezione. Primo argomento, tratteremo che cos'è un sistema. Nel secondo argomento tratteremo la differenza tra i sistemi complessi e i sistemi complicati, mentre nel terzo e ultimo argomento di questa lezione tratteremo i sistemi complessi autoadattativi, i cosiddetti CAS, che sta per Complex Adaptive Systems. Primo argomento, che cos'è un sistema? Andremo adesso a dare qualche definizione e vedere come funzionano diversi tipi di sistemi, statici o dinamici che siano. L'universo è, per quanto ne sappiamo, un tutt'uno organico di elementi. Gli elementi presentano diverse relazioni reciproche. Appunto, l'universo, che è il sistema per eccellenza, presenta anch'esso diversi elementi, come per esempio il sistema solare, che a livello gerarchico inferiore presenta anche lui i suoi elementi, quelli che possono essere i pianeti, che tra di loro hanno diverse interazioni, come per esempio l'attrazione gravitazionale, o i moti della Terra intorno al Sole o della Luna intorno alla Terra. Un altro tipo di esempio di sistema può essere quello di un ecosistema lacustre, dove appunto ci sono diversi organismi che tra di loro hanno diverse interazioni. Un sistema è definito da un confine che separa due ambienti, ovvero il dentro e il fuori del sistema stesso. Alcuni elementi del mondo restano dentro il confine, che sono gli elementi del sistema. Altri ne restano fuori, formando l'ambiente esterno al sistema. Appunto, questi confini servono a dare anche un'identità al sistema stesso, senza il quale appunto non si potrebbe definire dove inizia un sistema e dove ne comincia un altro. È l'osservatore che stabilisce il confine o i confini, ovvero i sottosistemi. Quindi l'osservatore, ponendosi dentro o fuori a un sistema, ne può definire dove sono i limiti, dove comincia, come dicevo, un sistema e dove ne comincia un altro. Un sistema è formato da parti in mutua relazione. Come per esempio in questa immagine i blocchi A, J, I, C e B, che sono gli elementi di questo sistema. Alcune di questi elementi, di queste parti del sistema, quindi per esempio i blocchi A, J, C e I, intrattengono a loro volta relazioni con alcuni elementi che fanno parte dell'ambiente esterno al sistema, identificati nell'immagine dai blocchi F, che è collegato al blocco A, il blocco D, che è collegato al blocco C, il blocco H che è collegato al blocco I e l'elemento, il blocco K, che è collegato al J. Ci si ferma spesso qui, ma in realtà questi ultimi elementi possono avere relazioni con ulteriori elementi. E, come riportato nell'immagine, faccio riferimento all'elemento E, all'elemento presente nel blocco E, che è collegato indirettamente al sistema solo attraverso il blocco D, che a sua volta è collegato al blocco C, interno al sistema. È difficile capire dove fermarsi, è difficile capire dove inizia l'effetto dell'ambiente sul sistema. Esistono sistemi semplici.

No, ma schematizzazioni semplificate. Appunto, dal punto di vista dell'osservatore, è difficile, capire dove, andare ad analizzare gli elementi sempre più distanti al sistema, esterni ad esso, ma collegati da loro, che quindi diventano via via, variazioni alle condizioni ambientali del sistema, più che elementi del sistema stesso. E per questo, appunto, vengono fatte schematizzazioni semplificate per cercare, di settorializzare questi sistemi e capire dove inizia uno e dove inizia un altro. Come si studia un sistema? Si può focalizzare l'attenzione sugli elementi oppure sulle relazioni, come si può vedere nell'immagine, della slide che adesso andremo a discutere separatamente. Nel primo caso, un sottosistema, cioè una partizione del sistema originario, è definito dagli elementi considerati, come appunto si può vedere nell'immagine, gli elementi o i blocchi J, C, B e I fanno parte di una sezione del sistema, evidenziata in grigio, che appunto chiamiamo sottosistema. Nel secondo caso, sono le relazioni che definiscono cosa interessante. Quello che non è coinvolto dal tipo di relazione indagata viene ignorato, per esempio il blocco C, che come potete vedere non fa più parte del sistema. Si noti di conseguenza che il blocco D non fa più parte degli elementi ambientali da considerare, poiché il blocco D e di conseguenza il blocco E erano collegati al sistema solo attraverso l'elemento C, che adesso è stato ignorato. Quindi nel primo caso si vanno a studiare gli elementi per andare ad analizzare il sistema, mentre in questo secondo caso si vanno ad analizzare solo le relazioni tra gli elementi all'interno o all'esterno del sistema. Quelle all'esterno del sistema ovviamente vengono considerate come dei fattori ambientali che variano le condizioni al contorno. Come si studia un sistema black box? In caso di sistemi statici, la descrizione degli elementi da considerare e delle loro relazioni è sufficiente allo studio, che può comunque rappresentare diverse difficoltà. Per sistemi statici intendiamo quelli che non hanno un'evoluzione dinamica e che quindi si trovano in un equilibrio delle fasi statico, come per esempio può essere il termostato che abbiamo nelle nostre case. Raggiunta una certa temperatura, l'interruttore si accende senza particolari, complessità nel suo funzionamento. Quando si è interessati a sistemi dinamici, lo stato degli elementi e le loro relazioni variano nel tempo, e l'interesse si sposta sulle cause e su come gestire l'evoluzione del sistema. Nasce quindi il problema del controllo, poiché appunto in un sistema dinamico che modifica, ha delle variazioni interne per mantenere un equilibrio, ci si comincia a chiedere come posso controllare queste variazioni per andare poi a prevedere quale sarà l'evoluzione del sistema. I cambiamenti ambientali hanno di solito effetto sul sistema indagato. Quando possibile si assume un punto di vista esterno al confine ignorando le relazioni interne e si studia come il sistema reagisce ai cambiamenti ambientali e questo si chiama il black box approach. Appunto, il sistema viene considerato solamente come un unicum, non si vanno più a indagare gli elementi che presenta al suo interno, ma si va a studiare solo l'evoluzione e le dinamiche che questo sistema ha nel tempo e nello spazio, magari con altri sistemi, magari anche per adattarsi alle variate condizioni al contorno, le condizioni ambientali che vengono appunto modificate dall'interazione con altri sistemi. Si guarda al sistema come un processo non accessibile dall'esterno. Si controlla l'output modulando i segnali e le relazioni con l'esterno in input. In tal caso lo stato interno, quindi le relazioni e i parametri degli elementi interni, non si conosce. Come si può vedere nell'immagine sulla sinistra dove è rappresentato lo stesso sistema schematizzato di cui abbiamo parlato in precedenza, appunto tutti gli elementi interni al sistema, quindi le loro relazioni e i loro parametri, sono totalmente oscurati. E si prende in considerazione il sistema come un unicum e le sue dinamiche. Come si può vedere nell'immagine a destra, invece, appunto, di questo sistema che è rappresentato come questo box di processo, noi non andiamo a indagare cosa avviene all'interno del processo, ma abbiamo solo un input, possiamo esercitare un controllo con un segnale standard e intervenire su questo per poi controllare l'output, vedere cosa appunto viene fuori da questo processo. Per fare un esempio banale, quando noi entriamo in un taxi, noi ci preoccupiamo solamente di essere portati da un punto A, di essere spostati da un punto A a un punto B, non ci preoccupiamo di tutte le dinamiche, che sono all'interno del sistema taxi, ovvero del tassista che deve decidere quale strada è migliore fare, quale gli conviene fare.

del cambiare le marce, del girare lo sterzo. Noi ci preoccupiamo solamente di vedere il sistema taxi come un oggetto, un sistema che ci sposta da un punto A a un punto B. Nei modelli semplificati della realtà, i cosiddetti sistemi semplici, oltre a definire il confine, l'analista caratterizza anche grossolanamente il modo in cui il sistema interagisce col suo ambiente, ovvero può essere un sistema aperto con scambio di massa e energia, un sistema chiuso che per esempio scambia solo energia o un sistema isolato che non scambia né massa né energia. Ho riportato in questa slide, tre schematizzazioni di sistema aperto, chiuso e isolato. Nel primo caso, appunto sulla sinistra, vediamo un sistema aperto che ha una sorgente e un pozzo, più comunemente chiamati source and sink, e c'è uno scambio, appunto, c'è uno scambio in questo caso di temperatura con l'ambiente, appunto è in ingresso una temperatura calda, TH, che sta per hot temperature, e in uscita una temperatura fredda, una cold temperature. Un sistema chiuso, come potete vedere, non scambia più attraverso sorgente e pozzo, ma può scambiare solamente, io avevo fatto prima l'esempio dell'energia, ma in questo caso è di nuovo la temperatura, cioè di nuovo una temperatura, calda in entrata e fredda in uscita. Per quanto riguarda un sistema isolato, invece, questo non scambia né massa né energia, resta a sé stante nell'ambiente, senza avere interazioni. Inoltre, spesso si suppone che i sistemi siano lineari e quindi che valga il principio di sovrapposizione degli effetti. Si suppone che i sistemi siano gaussiani e quindi valga il teorema del limite centrale e si comportino mediamente bene e possano essere stimati linearmente, ragionevolmente limitati nel numero delle variabili o di componenti. Appunto, vengono considerate tutte queste schematizzazioni come quella del principio di sovrapposizione degli effetti, che come per esempio una semplice somma di forze vettoriali, oppure che valga il teorema del limite centrale, per esempio conducendo un grande numero n di esperimenti, noi troveremo il risultante di questi esperimenti con una distribuzione a campana, una tipica distribuzione gaussiana. E ovviamente supponiamo anche che siano limitati e piccoli questi sistemi e i loro componenti. Diciamo che per analizzare da un punto di vista della resilience engineering questi sistemi bisogna in parte abbandonare la visione classica dell'ingegneria in cui tutte le dinamiche di sistema sono semplificate, considerate lineari, senza attriti e così via. Sfortunatamente, infatti, la gran parte dei problemi che l'umanità dovrà affrontare oggigiorno sono non lineari, non gaussiani o grandi. Basta pensare semplicemente al controllo del traffico aereo, è un sistema che è pieno di variabili assolutamente non lineare, così come la gestione di una sala operatoria o di un'azienda ospedaliera nel suo complesso. Vi lascio alcuni spunti di riflessione per questo primo argomento. Il primo, che cos'è una black box? E il secondo, che cos'è un sistema aperto? Passiamo adesso al prossimo argomento di questa lezione, dove tratteremo la differenza tra i sistemi complessi versus i sistemi complicati, che da un punto di vista semantico le due parole sembrano quasi coincidere, sembrano quasi sinonimi, ma vedremo che secondo la resilience engineering invece i sistemi complessi e i sistemi complicati presentano caratteristiche molto diverse tra loro. Complicato appunto non vuol dire complesso. Come è descritto in questo schema, in un grafico che presenta sull'asse delle Y le dinamiche e l'intercambiabilità, mentre sull'asse delle X la varietà, la molteplicità e le dimensioni, possiamo notare che il più vicino all'origine è il sistema semplice, che presenta per esempio lo stesso tipo di elementi con lo stesso tipo di connessioni lineari tra i diversi elementi. Spostandosi verso valori positivi delle Y, quindi a un aumento delle dinamiche e un aumento dell'intercambiabilità, si passa a un tipo di sistema chiamato complicato dinamico, che possiamo vedere che ha, per esempio, gli elementi sempre tutti uguali tra loro, ma con collegamenti e quindi relazioni tra questi elementi che possono variare rispetto a quelle che erano state rappresentate con una linea solida nell'esempio precedente, adesso sono una linea tratteggiata. Spostandosi invece verso x sempre più positive, quindi all'aumento di varietà, molteplicità e dimensioni, il sistema diventa complicato e estremamente interconnesso. Questo sistema infatti adesso presenta elementi differenti, sia quadrati che cerchi e ovali, e con connessioni che possono essere lineari o non.

non lineari tra i diversi elementi. Il tipo di sistema più lontano dall'origine, quindi con valori maggiori di dinamica, intercambiabilità, ma anche varietà, molteplicità e dimensioni, è il sistema cosiddetto complesso, che presenta diversi tipi di elementi con diversi tipi di connessioni lineari e non lineari tra loro. Autopoiesi. Per autopoiesi si intende un processo in cui un sistema di risorse riproduce se stesso. Un sistema autopoietico è un sistema autonomo e che si autosostiene, che possiede i processi per produrre gli elementi e i sottosistemi che lo costituiscono. Quindi l'autopoiesi è proprio la riproduzione del sistema, è l'autoriproduzione del sistema, dove appunto ci sono processi che permettono al sistema di ricrearsi sempre uguale a se stesso. Farò un esempio banale, quello dell'ombrico, che se viene tagliato a metà, comunque sia, lui, l'ombrico in se stesso, possiede i processi per autoricostruirsi e quindi riprodursi anche semplicemente essendo tagliato a metà. Così facendo, gli elementi e i sottosistemi, attraverso le loro interazioni, generano ricorsivamente le stesse strutture di processi che li producono, come per esempio le cellule che vanno a formare i tessuti, che vanno a formare gli organi, che vanno a formare un organismo vero e proprio. Cellule e organismi sono esempi di sistemi autopoietici, ovvero producono copie di se stessi e si riproducono. La generazione delle nuove strutture dipende dalla struttura di partenza e dallo stato del sistema originale. Ci sono poi delle strutture, voglio introdurre in questa slide il concetto di scaffolding, secondo cui ci sono anche strutture temporanee, che sono strutture appunto che servono solamente a costruire altre strutture e poi, una volta costruite, vengono abbandonate queste strutture temporanee. Quella che può essere per esempio, la crosta che formano le piastrine su una ferita. Prima volta che si è ricostruito il tessuto, appunto, viene abbandonata la crosta per un tessuto nuovo. Il processo di autopoiesi è inerentemente differente da quello di mantenimento dello stato interno, ovvero l'omeostasi o omeostasi. Anche se perché si riesca a realizzare il primo, è necessario il secondo. Ovvero, senza riuscire a mantenere un equilibrio interno del sistema, quindi senza omeostasi, il sistema non riesce a riprodurre se stesso e a svilupparsi. Ad esempio, un'organizzazione qualsiasi non può pensare di aprire una nuova sede se poi sta fallendo. Esempio banale. I sistemi autopoietici devono poter essere strutturalmente chiusi rispetto all'ambiente. Hanno cioè strutture che marcano il confine con l'ambiente, come per esempio la membrana cellulare di una cellula. Un altro esempio può essere quello del guscio dell'uovo. E come abbiamo già detto in precedenza, questo guscio, questa chiusura del sistema, questo confine del sistema dà anche una forte identità al sistema e gli permette di essere discriminato dai sistemi che gli sono vicini e che ne vanno a caratterizzare le dinamiche ambientali, ne variano le condizioni al contorno. Sistemi allopoietici. Un tipo speciale di autopoiesi avviene non attraverso la copia delle proprie strutture interne, ma in un processo di creazione o di emersione da sistemi esterni al sistema stesso. Quindi, in questo caso, i sistemi allopoietici, per evolversi e per riprodursi, hanno bisogno di variate condizioni ambientali, come può essere, per esempio, preso in considerazione un virus che ha solo una parte di informazione genetica e per sopravvivere ed evolversi ha bisogno della restante parte di informazione genetica che preda, tra virgolette, dall'organismo che lo ospita. Un altro esempio può essere quello di una società che per alcuni servizi si appoggia a un'organizzazione esterna dalla società stessa. Un altro tipo di esempio di sistema allopoietico può essere quello dell'accrescimento dei cristalli, che appunto si sviluppano al variare continuo di pressioni e temperature e che permette all'abito cristallino di formarsi. I sistemi allopoietici dipendono per la loro esistenza da entità esterne, chiamati attori o agenti. Autopoiesi e allopoiesi sono processi fortemente entropici, aumento dell'organizzazione interna a spese dell'ambiente. Le organizzazioni sono esempi di sistemi allopoietici. Appunto, come abbiamo fatto prima, l'esempio del virus che ha bisogno di un attore o di un agente per sopravvivere, questo attore o questo agente che sarebbe ovviamente l'organismo ospitante, anche le organizzazioni stesse sono un tipo di sistema allopoietico che, proprio così come il virus,
aumentano

un'entropia dell'ambiente esterno, ma basti pensare anche a un organismo qualunque, che può essere un animale, preda altri organismi per ottenere le proteine che gli servono alla sopravvivenza, andando quindi poi a modificare

ultimo argomento di questa lezione, intitolato Sistemi complessi autoadattativi o CAS, che è l'acronimo in inglese di Complex Adaptive Systems, che sono appunto dei sistemi autoallopoietici che presentano delle caratteristiche particolari, ovvero si autoadattano in base alle condizioni ambientali, alla modificazione delle condizioni ambientali. I Complex Adaptive Systems, o CAS, sono sistemi autoallopoietici dal comportamento fortemente non lineare, che modificano alcuni elementi ambientali allo scopo di mantenere la propria integrità. Quindi questi Complex Adaptive Systems non solo si riproducono e riproducono copie di se stessi, ma vanno anche loro stessi a modificare l'ambiente esterno e a variare le condizioni al contorno, al di fuori dei sistemi. Basti pensare, per esempio, ad alcuni animali come il castoro, che abbatte gli alberi per costruire le dighe e quindi andare a implementare e a migliorare il proprio habitat naturale. Ho fatto l'esempio del castoro, ma potremmo parlare anche degli esseri umani che vanno fortemente a modificare l'ambiente in cui vivono, quindi il pianeta Terra, per costruire infrastrutture, edifici, dighe e ovviamente trarne beneficio ed essere facilitati nel mantenere il loro continuo nuovo equilibrio che si evolve. Appunto in continuazione nel tempo. Un altro esempio, posso fare un esempio in economia, dove appunto un agente, un'organizzazione compra sul mercato interamente un certo tipo di elemento o di prodotto. Ovviamente la domanda di altre società di questo prodotto aumenterà sempre di più, ma non essendo più reperibile sul mercato, si andranno a modificare fortemente le valute di questo elemento. Caratteristiche dei Complex Adaptive Systems. I Complex Adaptive Systems hanno comportamenti semplici a livello elementare e formano pattern complessi a livelli superiori. Si parla quindi di emergenza. Comportamenti complessi a livello superiore, come per esempio quello che possono avere gli sciami di insetti, i banchi di pesci, gli stormi di uccelli, ma anche l'attivazione neurale, che è un semplice impulso elettrico a livello elementare, ma con tutto il network e la connessione formano dei pattern veramente complessi, come quelli che possono essere i nostri pensieri, i nostri sogni o le nostre emozioni. Come schematizzato nell'immagine, un sistema complesso autoadattativo, quindi, presenta diversi tipi di sottosistemi. Ognuno di questi è un sistema semplice. I sistemi complessi comportano quindi molti componenti, ovvero tanti elementi e tanti sottosistemi, a diversi livelli gerarchici, come è indicato appunto nell'immagine. Si vede una netta gerarchia piramidale in cui il sistema principale è più grande, mentre i sottosistemi più piccoli sono dei puntini. Tra questi c'è un'interazione dinamica, e infatti ci sono dei collegamenti più e meno spessi delle linee che uniscono questi sistemi, che portano poi a comportamenti comuni attraverso diversi tipi di sistemi, sottosistemi, di scale e di discipline. Quindi un sistema complesso può essere ovviamente decomponibile in sottosistemi fino ad arrivare agli elementi. Questi elementi e questi sottosistemi presentano un'auto-organizzazione che hanno delle strutture di controllo, in senso gerarchico quindi, delle strutture superiori controllano delle strutture gerarchiche inferiori. Si parla quindi di emergenza. Un comportamento emergente, quindi, che non può essere semplicemente dedotto dal comportamento dei singoli componenti, dei singoli elementi, ma da tutto il sistema complesso, a partire dai suoi elementi, dai suoi sottosistemi, dalle sue gerarchie e dalle dinamiche che intercorrono tra questi diversi livelli gerarchici. Si ha quindi una tendenza a mantenere le condizioni di sussistenza, ovvero l'omeostasi. Per quindi mantenere questo equilibrio interno e evolversi in maniera emergente, un sistema complesso è ovviamente concentrato sull'omeostasi, ovvero cerca di mantenere tutte le sue dinamiche in equilibrio, come dicevamo guardando l'immagine, in base ai di suoi diversi livelli gerarchici, poiché presentando molti componenti, risulta poi difficile mantenere un equilibrio, poiché le dinamiche ovviamente
diventano molteplici, nonostante i comportamenti siano comuni e gli obiettivi soprattutto del sistema siano comuni.

è necessario che ci siano delle strutture di controllo che riescano a mantenere questo equilibrio interno e che poi possano portare magari ad un'evoluzione del sistema in termini di fitness con l'ambiente e quindi che questo possa poi avere delle condizioni migliori, future. L'equilibrio è una condizione dinamica. Non è un punto, ma è un'orbita, con il concetto di ciclo limite. Ho portato come esempio di questo equilibrio dinamico il classico attrattore di Lorentz della teoria del caos, quello che definisce il famoso effetto farfalla, dove appunto queste orbite ellittiche colorate trovano un equilibrio dinamico intorno a questi due attrattori che sarebbero i punti neri al centro dell'immagine. Queste orbite colorate appunto non hanno un equilibrio statico, non hanno un equilibrio puntuale, ma devono continuare a muoversi intorno a questi attrattori, per questo si parla di ciclo limite, ed hanno un moto caotico deterministico, secondo cui anche una piccolissima modificazione, soprattutto nelle condizioni iniziali, può portare poi a evoluzioni molto diverse tra loro. Quindi, appunto, per trovare questi equilibri si ha una ricerca spontanea di nicchie ottimali nel panorama di adattamento. Quindi una tendenza a comportamenti ottimali a livello sistemico, ma anche comportamenti subottimali a livello di subsistema. Di conseguenza, per un adattamento ottimale in un determinato tipo di nicchia, un sistema deve, non solo, ottenere, trovare l'omeostasi per se stesso, ma anche un'omeostasi a livello subottimale. A livello di subsistema, poiché appunto, date l'intricatezza delle dinamiche, fa sì che l'equilibrio sia difficile da trovare, in quanto, come abbiamo detto, non è un equilibrio puntuale, ma è un equilibrio dinamico. E proprio per questo ho riportato come esempio l'attrattore di Lorentz, che parla di equilibrio dinamico per eccellenza secondo queste orbite colorate. A fronte di stress esterni o anche interni, il sistema risponde con comportamenti lontani dall'equilibrio, dunque subottimali, per raggiungere un nuovo punto di ottimo. Si parla quindi di allostasi. Avendo appunto subendo degli stress sia all'interno del sistema che provengono dall'interno del sistema stesso, ma anche dalle condizioni ambientali, quindi dal di fuori del sistema, diciamo si abbandona l'omeostasi, ovvero l'equilibrio interno, e si va verso l'allostasi, che altro non è che il suo contrario, ovvero è la continua ricerca di un nuovo equilibrio da parte del sistema per migliorare le sue condizioni e la sua fitness nella nicchia, per esempio ecologica, in cui questo vive. Alcuni esempi di complex adaptive systems, come abbiamo accennato in precedenza, possono essere gli sciami di api, o i banchi di pesci, che appunto sono sistemi autoadattativi complessi allostatici, ovvero che vanno a modificare le dinamiche interne al sistema o esterne al sistema per per una fitness maggiore, per un equilibrio migliore per la loro vita, come per esempio può essere quello della difesa dell'alveare da parte delle api, poiché queste, oltre ad avere un'interazione con le condizioni al contorno e quindi con l'ambiente e col sistema stesso, hanno anche interazioni sociali tra loro. Così come ad esempio i banchi di pesci invece si dispongono proprio compatti per cercare di confondere i predatori o quantomeno per avere un qualche chance statistica di sopravvivere. Un altro esempio può essere relativo agli stormi di uccelli, la cui formazione appunto diventa favorevole in alcune dinamiche riguardanti le attività migratorie, o anche le connessioni neurali, anche queste modificano i loro, tra virgolette, comportamenti in base a fattori esterni o interni al sistema. Un fattore interno può essere, per esempio, un caso estremo, può essere una malattia o anche semplicemente la morte di un neurone data dall'avanzamento dell'età, o cause esterne, sempre per fare un'ipotesi estrema, può essere un trauma, oppure la visione di qualcosa che ci evoca un ricordo e quindi ci fa passare da un pensiero ad un altro, o anche semplicemente ci trasmette delle sensazioni. Un altro esempio di complex adaptive systems è quello che riguarda il controllo del traffico aereo, dove appunto operatori delle torri di controllo

ruolo operatori di terra, ma anche i piloti e gli equipaggi dei velivoli, modificano in continuazione le loro dinamiche operative e di lavoro, sia ovviamente per garantire l'ottimizzazione del servizio, ma anche per mantenere ovviamente la sicurezza, che è un obiettivo fondamentale della loro attività lavorativa. Questo è anche un concetto di safety che è fondamentale, fa parte dei concetti più importanti della resilience engineering. Ciò succede anche per quanto riguarda il traffico automobilistico, dove quindi gli automobilisti, ma anche i vigili, ma anche le componenti non sociali come i semafori, gli indicatori di movimento, ovvero le frecce o il volante, vengono modificati o si modificano in continuazione per perseguire gli obiettivi di quello che riguarda il traffico automobilistico, quindi nel caso specifico lo spostarsi, ma anche qui tenendo sempre presente appunto ben chiaro tra gli obiettivi il concetto di sicurezza, di safety, tant'è che anche siamo dotati, le nostre automobili sono dotate ormai di un equipaggiamento, tra cui gli airbag e le cinture di sicurezza, che servono proprio a modificare le dinamiche di questo artefatto in base a uno degli obiettivi suoi fondamentali. Stesso discorso è valido anche nei contesti industriali, dove appunto gli operai lavorano. Ognuno ha diverse mansioni che possono essere modificate nel tempo, anche in casi di specializzazione, così come nelle sale operatorie, dove si lavora in team per raggiungere degli obiettivi, in questo caso appunto molto importanti, che riguardano poi la cura del paziente, per stressare ancora di più il concetto di safety. Nello specifico, le sale operatorie, ma anche il sistema sanitario in generale, sono uno tra i più classici esempi di sistemi autoadattativi complessi, dove appunto orbita tutto intorno al paziente, la cui cura è l'obiettivo proprio di questi sistemi, e appunto in cui lavorano infermieri, dottori, altre professioni sanitarie, ognuno con un approccio olistico, con flessibilità, ma anche interdipendenza. Basti pensare a una sala operatoria senza ferrista, quindi anche una professione meno specializzata, poi risulta fondamentale in contesti così delicati, dove gli operatori lavorano tutti con adattamento e in maniera resiliente. Un'altra caratteristica fondamentale di questi sistemi è poi la famiglia del paziente, che spesso funziona come proxy, ovvero come indicatore per dare un feedback a quello che può essere un intervento operatorio o un sistema sanitario nazionale in generale. Diciamo che anche la famiglia, anche se potesse non sembrare, anche questa ha un ruolo fondamentale nel sistema autoadattativo della sanità e nello specifico della sala operatoria. Gli esempi che abbiamo appena analizzato, quindi quello del traffico aereo e quello del traffico automobilistico, ma anche quello dell'industria e della sala operatoria, o della sanità in generale, sono dei particolari tipi di complex adaptive systems detti sistemi sociotecnici. Una semplice definizione di sistemi sociotecnici si può vedere nell'immagine. In questo diagramma di Venn sono presenti due insiemi, un sistema di componenti sociali e un sistema di componenti tecniche. L'intersezione tra questi due sistemi è appunto un sistema sociotecnico, dove le componenti sociali non possono prescindere da quelle tecniche e viceversa. Quindi un sistema sociotecnico è un'organizzazione in cui elementi sociali, quindi le persone, la cultura, ma anche le loro relazioni, ed elementi tecnici, quindi i macchinari, le tecnologie e il know-how condiviso, interagiscono e si influenzano a vicenda per raggiungere un obiettivo comune. Soprattutto nei sistemi moderni, la componente tecnologica sta diventando sempre più importante, per non dire quasi predominante, basti pensare all'utilizzo di un PC o addirittura dell'intelligenza artificiale. Ultimamente, infatti, si comincia a parlare anche di sistemi cyber sociotecnici, quindi un'evoluzione dei sistemi sociotecnici. L'efficacia del sistema dipende dalla corretta integrazione e gestione di entrambe le componenti, che non sono subordinate l'una all'altra, ma complementari. Infatti, in moltissime professioni oggigiorno è imprescindibile la tecnologia, che sia anche questa semplicemente l'utilizzo di un macchinario o di

di un computer. Ormai le professioni difficilmente sono divincolate dall'aspetto tecnologico, dal sistema tecnologico. Vi lascio alcuni spunti di riflessione per questo terzo e ultimo argomento della video lezione. Cosa sono i Complex Adaptive Systems o CAS? Adesso faremo un riepilogo di tutti gli spunti di riflessione affrontati. Il primo, che cos'è una black box? Il secondo, che cos'è un sistema aperto? Il terzo spunto di riflessione, quali sono le differenze tra un sistema complesso ed uno complicato? Altro spunto di riflessione, che tipo di struttura deve avere un sistema autopoietico? E per ultimo, cosa sono i Complex Adaptive Systems o CAS? Io vi ringrazio per l'attenzione, questa video lezione è terminata. E vi rimando alla pagina web dedicata a questo insegnamento sul sito di Ateneo per ulteriori informazioni, materiali o bibliografia. Grazie a tutti.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti. Io sono Massimo Buscema, sono il direttore del Centro Ricerche Semeion di Roma, un ente riconosciuto dal MUR, attivo in intelligenza artificiale fin dal 1991, e sono full professor adjoint del Dipartimento di Matematica e Scienze Statistiche dell'Università del Colorado a Denver. Sono qui per presentarvi il corso Reti Neurali e Sistemi Intelligenti 2. Il primo argomento che vedremo svilupparsi in questo corso riguarda i sistemi detti ACM, i sistemi Active Connection Matrix. In altre parole, vedremo in alcune lezioni come una sola immagine può essere appresa da una rete neurale che ci mostrerà quello che in questa immagine è apparentemente invisibile sia all'occhio umano sia all'occhio dei sistemi classici di reti neurali.

Questo è un esempio, vedendo soltanto una immagine, non avendo milioni di immagini, quindi reti neurali che apprendono da una sola immagine. Una cosa molto, ma molto specifica e poco nota. Questo è un altro esempio di cui questa rete neurale che apprende da una sola immagine fonde in una terza immagine che vedete sulla destra le prime due immagini dove a turno gli orologi, le sveglie sono sfocate in maniera diversa e vedete che l'immagine finale è migliore della migliore sveglia delle immagini originali. Un'altra parte del corso, la seconda parte tenuta da Giada Franceschini, è dedicata agli LLM, cioè il Large Language Model. Qui vedremo come funzionano i transformer in dettaglio, vedremo come un transformer trasforma l'attenzione tramite l'attenzione individua l'ordine giusto nel quale riscrivere una frase. Vedete? E vedremo anche come questo tipo di sistemi sono in grado di leggere e scomporre le immagini. Vedete l'immagine in basso a sinistra, come viene scomposta in patch e viene ricostruita per capire che cosa c'è in quell'immagine. Ovviamente verranno analizzati anche gli aspetti tecnici, i trucchi con i quali usare gli LLM, verranno comparati i vari LLM. E si vedrà come, come dire, sfruttarli nella maniera migliore. Ci occuperemo come terza parte del geographic profiling, sistemi avanzati di intelligenza artificiale per il geographic profiling, cioè analisi dello spazio geografico. Il modello che verrà esaminato è il TWC, che significa Topological Weighted Centroid, un modello particolare che tenta di analizzare dalla distribuzione degli eventi, avendo soltanto le coordinate, tenta di capire da dove provengono questi eventi e dove vanno a finire. Sembra che i dati siano estremamente pochi, ma questi modelli sono in grado di trovare tutte le relazioni che esistono tra quei pochi dati. E voi sapete che dati 10 eventi di cui abbiamo soltanto le coordinate, le relazioni è 10 fattoriale, per cui oltre 3 milioni 200 relazioni possibili. Poi vedremo sempre nel Geographic Profile il modello chiamato Twisting Theory, cioè l'analisi dello spazio geografico includendo il tempo, modelli estremamente potenti per prevedere la forma delle frane, come si svilupperanno e come si modificheranno il terreno. Questo ti dice come il TWC è organizzato. Vedete, si ha beta il presente, alfa è l'origine stimata, teta che vedete qui in fondo è il futuro e iota è invece la destinazione finale. Questo è un esempio di come alcune vedete città soltanto con le loro coordinate, sono 12 città etrusche, vengono ricostruite con una mappa al calore. Questo è un esempio della Twisting Theory, come alcuni movimenti nello spazio, vedete, vengono ricostruiti, si ha la forma della frana soltanto dai movimenti dei sensori che abbiamo posto nel terreno che volevamo controllare. Vedremo ancora i sistemi di AI per l'analisi dei segnali del tempo, cioè i segnali multicanale. Il sistema che analizzeremo in confronto ad altri si chiama iFAST ed è un sistema abbastanza complesso per cui vedremo le applicazioni a partire dall'analisi delle EEG, per esempio gli EEG dei soggetti dementi, dei soggetti Alzheimer e dei soggetti normali. Vedremo come questi EEG vengono trasformati in invarianti, cioè qui abbiamo il tempo che scorre, qui troviamo le invarianti spaziali, come vengono poi analizzati con delle reti neurali che ci permettono di capire a priori quali EEG appartengono a soggetti Alzheimer e quali a soggetti normali. L'ultima parte del corso riguarda un'estremamente nuova ricerca che è fatta

come connettere domini che non sono connessi, domini di conoscenze che non sono connessi. Quindi quella che è chiamata teoria dei mondi impossibili. Questo è molto importante perché voi sapete che chi si occupa di un dominio, l'intelligenza artificiale aiuta a espandere le conoscenze su quel dominio, aumentando i dati. Però non è stato ancora ben risolto il problema di come connettere domini di conoscenza che sono completamente separati. Se io so giocare bene a scacchi e non so giocare a tennis e voglio imparare a giocare a tennis, posso usare come essere umano alcune strategie tattiche degli scacchi per vedere come tecnicamente realizzarle nel tennis. Questo suppone un livello di astrazione molto più complesso di quello attualmente disponibile. La teoria dei mondi impossibili si occupa di questo. Detto in parole molto, ma molto, come dire, elementari, metaforiche, per dare un'idea, come queste due persone, questa donna e questo bambino, possono essere riscritti nel mondo delle tazzine di caffè, per esempio, facendo un passaggio in un mondo matematico astratto e poi, come un po' abbiamo imparato a vedere nel telefilm Star Trek, vengono riscritti in un mondo diverso. È una teoria piuttosto complicata, che prevede che, vedete, molti DB vengano addestrati insieme. Un unico hidden layer, che può essere anche di più hidden layers, ovviamente, che vengono organizzati e quindi come ogni DB viene riscritto dal punto di vista degli altri, cioè come vedere quali variabili avrebbe preso un certo DB se avesse preso le variabili degli altri DB e quindi come connettere mondi che sono apparentemente incompatibili tra loro. Quindi, prima parte del corso sui sistemi che analizzano una sola immagine per trovarne le informazioni nascoste, sistemi chiamati ACM, poi gli LLM, il Large Language Model, poi l'intelligenza artificiale nel geographic profiling, e in questo caso sia sui dati statici, il topological weight centroid, per trasformare dei punti in delle mappe al calore, che ci dicono l'origine e la fine di un processo, sia la twisting theory per analizzare come dei sensori che si spostano di poco nel tempo possono darci la forma di frane che possono avvenire da un momento all'altro. Un altro capitolo è dedicato, come dicevo, all'analisi dei segnali multicanale. Analizzeremo il sistema iFAST, per l'analisi delle EEG, ma per tutti i sistemi temporali multicanale, e infine la teoria dei mondi impossibili, nel quale vedremo come tramite alcuni strumenti di intelligenza artificiale si possono collegare domini di conoscenze molto separati tra loro e capire quando questo collegamento è pertinente e quando invece non lo è. Questi sono gli argomenti del corso. Questi sono degli argomenti molto nuovi rispetto a quelli conosciuti, forse tranne gli LLM che sono più diffusi, ma in questo corso verranno approfonditi e misurati e comparati tra di loro. Quindi io mi auguro che questo corso incontri il vostro interesse e possiate approfondire le vostre conoscenze su una AI che è sempre dinamica e sempre nuova. Vi ringrazio per l'attenzione.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando

0: limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Matagarito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo, operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono il professor Luca Girella, insegno civiltà Egee alla Università Telematica Internazionale Uninettuno. Oggi presentiamo la prima lezione, il titolo della lezione è Le origini della civiltà micenea. Argomenti della lezione saranno le origini della civiltà micenea e la nascita dello Stato in Egeo, la Grecia del Bronzo Medio e gli sviluppi all'inizio del Bronzo Tardo, i circoli funerari di Micene, la tomba del guerriero del Grifo a Pilo. Il primo argomento, le origini della civiltà micenea e la nascita dello Stato in Egeo. In questa lezione, affronteremo il termine miceneo, il significato del termine miceneo e la nascita delle prime leader di potere all'interno del continente greco. Con il termine miceneo e la formazione di una nuova identità sociale, indichiamo quella civiltà che si è sviluppata a Micene, da cui si è originata a partire dalla fine del XVII secolo a.C., fino ad arrivare al XII-XI secolo a.C. In senso più lato, con il termine miceneo indicheremo quella cultura che si è sviluppata nel Bronzo Tardo in Grecia e in Egeo. Come vedremo, come vediamo anche da questa slide che descrive gli ori del Circolo A di Micene, le principali evidenze funerarie saranno quelle che affronteremo in questa lezione perché ci danno una idea molto chiara dell'emergere delle forti diseguaglianze in termini di concentrazione della ricchezza e in termini di rango sociale. Potremmo dire che da questo momento viene sancita la fine di una ideologia della Grecia del Bronzo Medio, una ideologia che potremmo definire di tipo egalitario, e viene inaugurata una nuova identità sociale che invece si fonda principalmente sul singolo e su una identità che definiremo di tipo eroico. La formazione della civiltà micenea come fenomeno transculturale. È un tema molto dibattuto questo nell'ambito delle civiltà dell'Egeo, se ne dibatte ancora oggi. La civiltà micenea non ha avuto sicuramente e esclusivamente origine dal mondo della Grecia del Bronzo Medio, né ha avuta origine esclusivamente come apporto esterno di civiltà al di fuori della Grecia. Si è parlato per molto tempo dei principi predoni dell'Egitto o delle élite cretesi. È invece un fenomeno che potremmo definire di tipo transculturale, cioè basato sulla capacità di questi protagonisti, che leggiamo attraverso il record funerario, di mescolare elementi provenienti da culture differenti, dall'Anatolia, dalla Grecia continentale, dall'Europa centrale, persino, come vedremo, anche dall'Europa settentrionale. La formazione degli stati arcaici in Egeo e l'approccio evoluzionista e processuale. Ora, in questa slide iniziamo a vedere un primo spaccato cronologico del periodo che tratteremo. Un periodo più antico, che definiremo Medio Ellatico III, che copre il periodo che va dal 1700 al 1600 a.C., il Tardo Ellatico I, che copre il periodo tra il 1600 e il 1500 a.C., il Tardo Ellatico II, dal 1005 al 1400 a.C., il Tardo Ellatico III A, dal 1400 al 1300 a.C., il Tardo Ellatico III B, dal 1300 al 1200 a.C., e il Tardo Ellatico III C, dal 1200 al 1090 a.C. L'immagine che vedete sulla destra esprime e sintetizza quello che è stato un

approccio sostanzialmente più antico nella lettura del fenomeno della formazione degli stati arcaici in Egeo, di tipo evoluzionista o gradualista, nel senso che lo stato arcaico di tipo miceneo è stato considerato come nascita di un fenomeno lento che trae origine dalla Grecia continentale, come evoluzione lenta dalle società egalitarie del Neolitico attraverso la formazione dei primi potentati nel bronzo antico e poi attraverso una evoluzione progressiva all'inizio del bronzo tardo. Un approccio invece di tipo post-processuale definisce il fenomeno palaziale in Egeo come stato secondario. Gli stati secondari non sono degli stati che si sono formati in autonomia, ma che si sono sviluppati per imitazione di stati più antichi come gli stati del vicino Oriente o dell'Egitto. Ora, mentre nel caso degli stati minoici, dei palazzi minoici, il consenso veniva cercato prevalentemente attraverso una base di tipo corporativo, nel caso degli stati micenei questo consenso deriva dalla capacità e dalla importanza delle reti per il mantenimento del potere. Questa capacità sarà tipica delle prime leader della Grecia continentale e vedremo che l'evidenza funeraria sarà fondamentale per comprendere questo aspetto. La fase formativa, il medio ellatico terzo, il tardo ellatico primo e i primi shiftum ingreci. Adesso iniziamo a distinguere quelle che sono le tre fasi, diciamo, principali. Distingueremo una fase formativa che è sostanzialmente rappresentata proprio dalla nascita delle prime leader di potere e la documentazione archeologica più esemplificativa di questa fase consiste prevalentemente nella documentazione funeraria. Qui vedete l'immagine riguardante il circolo A di Micene all'interno della cittadella, di cui parleremo più avanti. Questo è anche il periodo della formazione dei primi potentati, quelli che in letteratura archeologica in inglese vengono chiamati chiefdom in Grecia. Una fase successiva al tardo ellatico secondo, terzo uno, è questa la fase dei primi stati micenei in Grecia, ma anche del regno miceneo a Cnosso. In questa fase, che occupa sostanzialmente il XV secolo, la fine del XVI, inizio del XV secolo, queste élite emergono, vengono a formarsi in maniera a strutturarsi i primi stati in Grecia, espressione architettonica, sono anche i primi edifici di potere. Qui nella parte sinistra della slide vedete un edificio di cui parleremo più avanti, proveniente dal sito di Menelaion in Laconia, e contemporaneamente a Creta si insedia una dinastia micenea nel palazzo minoico di Cnosso ed è ufficialmente, diciamo, il primo stato miceneo in Grecia. La fase palaziale propriamente detta e di espansione culturale è quella che copre il tardo ellatico terzo A2 e terzo B. È questa la fase che vedete nella slide, nella parte sinistra della vostra slide, in cui in Grecia, qui nella mappa della Grecia, sono indicati i principali siti palaziali. E questa è la fase di maggiore assestamento del potere e di espansione della civiltà e della società micenea in tutto il Mediterraneo. Ma come vedremo fra poco, e come è visibile anche dalla parte destra della vostra slide, in cui vediamo le piante dei principali o dei più importanti edifici palaziali in Grecia, esiste all'interno di una profonda omogeneità culturale e architettonica anche una forte differenziazione regionale, che poi è l'elemento che tratteremo appunto subito. Adesso, a conclusione di questo primo argomento, vi consegno alcuni spunti di riflessione. Come è spiegata l'origine della civiltà micenea? Come si definiscono gli stati arcaici in Egeo? Quali fasi principali è possibile individuare nella civiltà micenea? E arriviamo al secondo argomento, la Grecia mesoelladica e gli sviluppi all'inizio del bronzo tardo. In questo secondo argomento, invece, tenteremo di capire come

la Grecia muove i primi passi, diciamo, della formazione degli stati arcaici tra la fine del Bronzo Medio, quindi intorno al 1700 a.C., e gli inizi del Bronzo Tardo. E vedremo come in questo caso centrale per capire questo aspetto sarà appunto l'evidenza funeraria. La trasformazione in Grecia alla fine del Bronzo Medio. Il grafico che vedete sulla vostra destra è ricavato dalle recenti ricognizioni archeologiche in Grecia, nella Grecia continentale, che registrano il numero di insediamenti. E come vedete, esiste dopo il Bronzo Antico, in questa fase qui che occupa le fasi più tarde del Bronzo Antico e quelle intermedie del Bronzo Medio, una sostanziale decremento del numero dei siti. Ma questo numero sale esponenzialmente alla fine del Bronzo Medio e poi costantemente lungo tutto il Bronzo Tardo. Che cos'è stata la Grecia all'inizio del Bronzo Medio? È stata caratterizzata da un sistema socio-economico di tipo egalitario. L'industria prevalente che caratterizza queste società del Bronzo Medio è prevalentemente domestica. Dal punto di vista dei rituali funerari, le sepolture più, diciamo, comuni sono sepolture intramurali, cioè sepolture che non si trovano in aree cimiteriali separate dall'insediamento, ma si trovano all'interno molto spesso delle unità domestiche. Un'altra caratteristica fondamentale di questa società pre-micenea è l'assenza di un'arte figurativa. E la Grecia pre-micenea è stata soprattutto caratterizzata da contatti intraregionali, pochissimi contatti al di fuori delle singole regioni. Alla fine del Bronzo Medio, come vediamo sempre da questa immagine, aumenta il numero degli insediamenti e incominciamo a trovare alcuni elementi di sostanziale novità che caratterizzano appunto la fase della fine del Bronzo Medio, del Mesoellatico III e i primi secoli del Bronzo Tardo fino ad arrivare al Tardo Ellatico II. Incominciamo a riconoscere le prime società stratificate basate sul lignaggio, cioè sul riconoscimento della discendenza unilineare, il capo, diciamo, della famiglia, del genus. Incominciamo a individuare in Grecia i primi abitati centralizzati, forse risultati di fenomeni di nucleazione, cioè di raggruppamento di insediamenti prima sparsi nel territorio, che poi invece si raggruppano fino a formare insediamenti sempre più grandi. Questo sarà un fenomeno tipico di alcune regioni della Grecia. Un altro dato fondamentale è caratterizzato dalla circolazione e scambio di oggetti di prestigio, sia allogeni, cioè provenienti al di fuori della Grecia, sia di produzione locale. E soprattutto tra gli oggetti allogeni vedremo una grande importanza riguarderà gli oggetti provenienti da Creta. Come quarto punto, cimiteri extramurali, la presenza di sepolture multiple, indicatori di status e di rango. Cosa significa? Significa che nell'ambito della documentazione funeraria noi troviamo delle novità importanti, la nascita di cimiteri al di fuori dalle aree abitative, la presenza e il passaggio dalle sepolture singole alle sepolture multiple e soprattutto la presenza per la prima volta di indicatori all'interno del corredo funerario dello status del defunto o della defunta e del rango che, come vedremo, sarà un rango che farà riferimento alla ideologia del guerriero. Codici iconografici ripresi da esperienze artigianali allogene e in particolare da Creta. E questo emerge ancora una volta dalla presenza di elementi provenienti dal corredo funerario con la ricorrenza di iconografie e di simboli di potere che fanno quasi sempre riferimento al mondo cretese che dunque, lasciano pensare alla presenza di una interazione tra artigianato cretese minoico e artigianato continentale. Le fortificazioni dell'Attica e i tumuli di Vranà Maratona. Ora, ci sono alcune regioni come la Laconia e l'Attica, che qui vediamo in questa slide, che sono, come dire, al di fuori del fenomeno, vedremo al di fuori del fenomeno palaziale, però proprio in questo periodo che stiamo affrontando tra la fine del Bronzo Medio e l'inizio del Bronzo Tardo,
troviamo

alcuni indicatori significativi di trasformazione. Ora, nella slide, nella destra, vedete una distribuzione di siti di epoca pre-micenea e micenea in Attica, e il dato fondamentale è la presenza di un numero notevole di strutture fortificate. Sulla sinistra, invece, vedete una veduta, diciamo, aerea del cimitero che si trova nella moderna cittadina di Maratona, Vranà, e si tratta di alcuni tumuli funerari. Che cosa sono entrambi? Sono due realizzazioni di tipo monumentale, una di ambito abitativo, diciamo, o insediativo, che è quello della fortificazione, l'altro è quello tipicamente funerario, ma entrambe presuppongono il reclutamento di una forza lavoro considerevole e quindi l'esistenza, dobbiamo immaginare da qui, di capi locali che erano in grado di reclutare questa forza lavoro. La Laconia e la Tholos di Vafiò. Come l'Attica, anche la Laconia è una regione della Grecia, in particolare del Peloponneso, in cui registriamo elementi di importante novità, e tra questi spicca, qui in questa slide abbiamo inserito forse il documento più importante, la costruzione di una tomba Tholos monumentale, di cui parleremo nelle lezioni successive, da cui provengono due tazze in oro oggi conservate al Museo Archeologico Nazionale di Atene, realizzate a sbalzo, particolarmente iconografiche. Che cosa è questa Tholos? Era verosimilmente la Tholos di un capo guerriero, probabilmente il leader di questo piccolo potentato che si trovava appunto nella Laconia. Mitru e i contatti con l'area danubiano-carpatica. Mitru è un sito archeologico di recente scavazione, ci troviamo nella Locride orientale, siamo nella Grecia centro-settentrionale. Quest'area non conobbe il fenomeno palaziale, ma nuovamente ritroviamo i segni di una interessante trasformazione del territorio con la costruzione di tombe monumentali. Come vedete nella parte sinistra della slide, è una ricostruzione assonometrica di una tomba fossa monumentalizzata con un recinto che venne realizzata all'interno del tessuto insediativo della città. E da questa tomba provengono alcuni oggetti, come questi che vedete in immagine in basso, in alto nel disegno. Che cosa sono? Sono dei finimenti di cavalli appartenenti alle briglie, verosimilmente del cavallo, realizzati in osso. Bene, questi oggetti hanno dei forti elementi di contatto con oggetti analoghi ritrovati nella Europa centrale e di tutta quell'area culturale che viene chiamata Danubiano-Carpatica. Quindi questo centro, questa area della Grecia che non conobbe, come vedremo, il fenomeno palaziale, però fu sede di alcuni leader che erano in grado sicuramente di intercettare una rete di scambi molto importante che non guarda l'Egeo, ma guarda l'Europa centro-meridionale. La Grecia occidentale. Anche questa è un'area molto importante. L'importanza dell'areale occidentale deriva dal fatto che possiamo osservare una stratificazione sociale pari all'argolide. Anche in questo caso, l'importanza dell'evidenza funeraria deriva dal fatto che esiste, come vedremo, un rapporto privilegiato con Creta e non solo. Questa mappa che voi vedete sulla destra mostra la distribuzione dei principali, diciamo, delle principali siti archeologici e soprattutto dell'evidenza funeraria di questa regione più a nord, che conosciamo in età storica con il nome di Elide, e da questa regione provengono alcune importanti testimonianze insediative e funerarie, come il caso del sito di Kakovatos. Nell'immagine di destra trovate una sezione di una delle tre tombe a Tholos, qui nella tabella sono indicate con le lettere A, B e C. Sono delle tombe monumentali che non hanno nulla da invidiare alle tombe a Tholos che vedremo a Micene e in Argolide. E da queste tombe, come possiamo vedere nella parte sinistra della slide in basso, nella ricostruzione, una serie di oggetti in ambra ricostruiti in questa parure che ha dei contatti
molto stretti con

alcuni oggetti provenienti, per esempio, dal tumulo di Upton Lovell, appartenente alla cultura del Wessex, siamo nell'Inghilterra meridionale. La circolazione dell'ambra. Per Cacovatos, come per Micene, l'ambra costituisce un oggetto particolare, un oggetto di prestigio, perché l'ambra non proviene dall'Egeo. E quindi il ritrovamento di oggetti in ambra, come nella tomba di Cacovatos o come nel caso di questa slide, a sinistra è una parure simile a quella della tomba di Cacovatos che proviene dalla tomba O del circolo B di Micene, ci fa capire dell'importanza del prestigio assunto dai protagonisti seppelliti in queste tombe. L'immagine sulla destra è abbastanza eloquente perché vi fa vedere i principali bacini di estrazione dell'ambra dall'Inghilterra meridionale o dall'area del Baltico. E la distribuzione in questo periodo delle principali concentrazioni di ambra che, come vedete, si trovano nell'Europa centrale, Italia settentrionale e qui in basso in Egeo. Che cosa significa questo? Significa che ritrovare questi oggetti nei corredi funerari indica la capacità dei protagonisti di queste tombe di intessere rapporti anche di lunga distanza, attraverso una rete, questa volta non marittima, ma terrestre, che dalla Grecia meridionale arrivava fino all'Europa centrale e all'Europa settentrionale. La trasformazione del territorio di Pilo in Messenia. Ed arriviamo ad una delle regioni più importanti. Adesso affronteremo la Messenia e poi vedremo l'Argolide. Qui troviamo in questa immagine una pianta della Messenia, dove sorgerà presto un edificio di potere. Siamo nella fase precedente alla nascita del Palazzo di Pilo e la distribuzione delle tombe a Tholos, vedete quelle in nero sono le più antiche, poi all'inizio del Bronzo Tardo abbiamo quelle in rosso e poi nella fase più matura del Bronzo Tardo abbiamo quelle in verde. Che cosa significa questa mappa di distribuzione? Significa che c'è una Nell'ambito del record funerario, una accelerazione con la costruzione di edifici monumentali. Qualcosa sta cambiando nel territorio. Sono queste elite che entrano in competizione tra di loro e lo strumento che viene utilizzato da questi protagonisti per esibire il proprio potere è la costruzione di edifici funerari monumentali. All'interno di questo contesto competitivo, come vedremo più avanti, nascerà il palazzo, nascerà il vero centro di potere che sarà un centro palaziale nel sito di Pilo. La trasformazione del territorio di Pilo in Messenia, infatti, qui a Pilo, prima della costruzione del palazzo, a sud e a nord dell'area dove sorgerà il palazzo, sorgono i primi, diciamo, documenti funerari, monumenti funerari significativi. Nella slide ne vediamo due importanti. A sinistra vediamo un vero e proprio circolo funerario, come quello che poi analizzeremo a Micene, con una serie di tombe a fossa e di sepolture di guerrieri, e invece sulla destra vediamo una foto aerea con la freccia che indica la costruzione della più antica delle tombe a Tholos di Pilo, quella che è stata numerata come Tholos numero 4 col numero romano. La parte meridionale e settentrionale dell'area del futuro palazzo si dota quindi già di due monumenti funerari particolarmente rappresentativi. Siamo all'alba di quel momento che poi vedrà l'assestamento del potere e in questo momento in cui la documentazione funeraria, la documentazione archeologica non ci dà testimonianza di un edificio di potere, è la documentazione funeraria che invece sostituisce la precedente. L'ascesa di Micene e il tramonto di Argo e Colonna. Siamo arrivati finalmente in Argolide, perché adesso dobbiamo iniziare a parlare del centro di Micene, quello che poi dà, come dire, il via a tutto quanto e dà anche la stessa denominazione di questa civiltà. Ebbene, Micene fu un centro, sì, abitato in epoca neolitica, nel bronzo antico, ma questo centro emerge realmente come centro di potere solo alla fine del bronzo medio, solo alla fine del XVII secolo. In questa slide vedete invece cerchiati in rosso quello che erano le due principali potenze
economiche, commerciali.

commerciali precedenti a Micene. Una si trova proprio nella piana di Argo, ed è proprio il sito di Argo, città molto importante poi in età storica, e l'altro è il sito di Colonna nell'isola di Egina, nel cuore del Golfo Saronico. Qui si trova Micene, quindi si trova esattamente in un punto nella piana dell'Argolide, stretta tra queste due potenze. Bene, la documentazione archeologica

centro di potere in Argolide. L'ascesa di Micene e l'evidenza funeraria. In questa slide vediamo una tabella e una pianta di distribuzione. La tabella è molto utile perché consente di leggere in maniera cronologica, vedete nella colonna di sinistra i periodi che riguardano la fine del Bronzo Medio fino ad arrivare tutto quanto il bronzo tardo e i principali eventi che caratterizzano l'evidenza funeraria di Micene, dalla nascita dei primi circoli funerari alla costruzione delle prime tombe a camera, la costruzione delle prime tombe a tholos nella fase matura del bronzo tardo, fino ad arrivare alla rimodellazione di cui parleremo più avanti del circolo A di Micene nella fase inoltrata del XIII secolo a.C. In questa pianta di distribuzione vediamo la cittadella di Micene così come si presenta nella sua fase di massima espansione, ovvero nel XIII secolo. L'acropoli, qui segnata in giallo, le principali strutture al di fuori della cittadella con funzione domestica indicate in rosso, le tombe a tholos, vedete queste indicate in celeste, Micene sarà l'unico sito nella Grecia micenea ad avere il numero più alto di tombe a tholos, sono ben 9. E poi i cimiteri di tombe a camera che si distribuiscono lungo tutta l'area della cittadella sul lato settentrionale e sul lato occidentale e il lato meridionale. Perché è importante questa immagine? Perché ci consente di leggere attraverso il record funerario, nuovamente il record funerario, come questo sito, prima silente, piano piano incomincia ad assumere una importanza fondamentale ed è proprio questa espansione dei cimiteri nell'area della futura cittadella, adesso spiegheremo che cosa ci sarà anche sulla cittadella, sta a indicare esattamente l'importanza di questo sito che praticamente rimase al potere in Argolide dal 1600 fino ad arrivare alla fine del XIII secolo a.C. Al termine di questo secondo argomento vi lascio anche qui degli spunti di riflessione. Quali sono i principali sviluppi culturali all'inizio del Bronzo Tardo? Quali centri perdenti e quelli vincenti? Attraverso quale evidenza archeologica è possibile leggere l'ascesa di Micene? I circoli funerari di Micene. Con questo terzo argomento entriamo nel cuore della lezione per affrontare uno dei contesti archeologici più importanti della disciplina, perché la scoperta dei circoli funerari ha segnato sostanzialmente l'inizio degli scavi in Egeo e la scoperta autentica di quella civiltà che poi fu battezzata proprio per questo motivo civiltà micenea. Il significato dei circoli funerari di Micene è il circolo B. È il circolo più antico, il circolo che fu scavato negli anni 50 del secolo scorso da Milonas, dal servizio archeologico greco. Nella slide vediamo a destra una ricostruzione della cittadella, questo per darvi un po' un'idea di come si configurava la cittadella nel momento della sua massima espansione. Qui vediamo il circolo A, di cui parleremo più avanti. E nelle immagini di sinistra invece vediamo la cittadella e il posizionamento di due circoli funerari. A destra il circolo A, a sinistra, eccolo qui, il circolo B. È il circolo più antico. È il circolo, come vedete nelle immagini di sinistra, caratterizzato da 24 tombe piccole, di piccole dimensioni. Sulla destra vedete una ricostruzione, diciamo, di effetto, una ricostruzione assonometrica di quello che poteva essere in epoca preistorica la fisionomia di questo circolo funerario. Lo studio dei corredi ha consentito anche di, diciamo, interpretare cronologicamente la distribuzione di queste tombe in un arco di circa 150 anni, attraverso vari gruppi di tombe. Sono state identificate almeno tre grossi nuclei. Qui nella slide li vediamo colorati in rosso, in celeste e in verde, che sono, come dire, contemporanei tra di loro, ma nello stesso tempo si evolvono nel tempo. Quindi
differenza della interpretazione tradizionale,

tradizionale che voleva vedere le tombe più antiche come tombe più piccole, più povere e quelle più, diciamo, più tarde, all'inizio del bronzo tardo, come le tombe più grandi e quelle più ricche, è stato invece rivisto negli ultimi anni attraverso un'interpretazione differente, che invece vuole vedere all'interno dello stesso circolo già dei gruppi in competizione tra di loro. Tuttavia, è possibile, ecco qui il circolo B. E qui in questa slide vediamo una esemplificazione di due tombe del circolo B, abbastanza rappresentative. La prima è una tomba a cista semplice, qui sulla sinistra, in cui troviamo una sepoltura in posizione rannicchiata e un corredo molto semplice, vedete soltanto di vasi. Sulla destra vediamo invece una tomba a fossa più grande e soprattutto con sepolture multiple. Gli oggetti qui presentati, la maschera in elettro, la spada con l'elsa lavorata, la coppa in cristallo di rocca e l'elmo ricoperto con le zanne di cinghiale sono alcuni dei numerosi oggetti provenienti da questa sepoltura. Questa è una delle sepolture più tarde del circolo B ed è quella in cui, diciamo, che segna la fine, diciamo, dell'occupazione di questa area funeraria e, come vedremo, la sostituzione verso un'altra area funeraria. Il circolo A. Questo circolo, che è chiamato con la lettera A, è in realtà il più recente, anche se è stato scavato prima del circolo B. Fu scavato proprio da Heinrich Schliemann e da Staiss alla fine del XIX secolo. Come vedete da questa slide, il circolo si configura in maniera completamente diversa rispetto al precedente. Qua sulla parte destra della slide è più grande, contiene un numero decisamente inferiore di tombe a fossa, sono soltanto 6 indicate con i numeri romani. Tutte le sepolture sono sepolture multiple, le tombe contengono da 2 fino ad arrivare a 5 inumati ed è possibile leggere, come è stato proposto dalla Killian Dirmayr qui sulla sinistra, una progressivo emergere di elementi di ricchezza. Qui vedete una distribuzione dei corredi di armati dal più, diciamo, più antico fino al più recente. Più antico, più recente significa che siamo comunque nei primi secoli del bronzo tardo. Siamo esattamente tra la fine del XVI secolo e la metà del XV secolo. Quindi questo circolo esattamente è in parte contemporaneo al circolo B, ma poi lo soppianta definitivamente e diventa la principale area funeraria della Micene, che ancora non è diventato, diciamo, un centro palazziale. Il circolo A e le maschere funerarie. Vediamo adesso alcune caratteristiche del record funerario straordinario di queste tombe. Non è possibile ovviamente indagarle una per una. Pensate che la tomba 4 aveva oltre 2000 oggetti tutti inseriti all'interno della stessa tomba, ma sicuramente una delle caratteristiche più significative di queste sepolture, unica in Egeo e unica in Argolide e al momento potremmo dire attestate esclusivamente a Micene in questa fase cronologica, è l'utilizzo delle maschere funerarie. In questa slide voi vedete una distribuzione delle 6 maschere funerarie che sono state trovate a Micene, la più antica che abbiamo già visto nel circolo B, e poi vedete soltanto 2 delle 6 tombe del circolo A presentano le maschere, tutte concentrate in un arco cronologico che è quello del tardo ellladico, del tardo ellladico primo. Sempre nel circolo A, l'utilizzo dell'oro è elemento, diciamo, importantissimo nel record funerario. Queste sono 2 immagini esemplificative dell'utilizzo che ne viene fatto dell'oro per la realizzazione di vasi o coppe, come quella indicata a sinistra, e oggetti di finimento di, diciamo, di vestiti o diademi. L'oro ricopriva addirittura interamente anche alcune sepolture di bambini. Altro materiale utilizzato sempre a scopo esemplificativo nel circolo A è il bronzo per la realizzazione non solo di armi ma anche di vasi, come questa sorta di bacile tripodato per la realizzazione di banchetti.
la pietra per la realizzazione di vasi in pietra e persino le uova di struzzo che vengono qui lavorate e rilavorate per la realizzazione di alcuni vasi. Le armi del Circolo A, anche qui si tratta di una immagine esemplificativa di una selezione degli armamenti, spade, daghe, come quelle rappresentate sulla destra, punte di lancio e punte di freccia. Le immagini sulla destra rappresentano delle daghe, cioè delle spade più corte, lavorate con la tecnica agnello, in cui vengono incastonate delle scene che sono solitamente scene di combattimento, come vedete qua in alto, o scene di caccia, della caccia al leone. Si tratta verosimilmente non di fendenti veri e propri, ma di armi simboliche, armi da parata. Sempre nel Circolo A, l'utilizzo dell'oro viene utilizzato per la realizzazione di cofanetti o pissidi, come questa di sinistra, o sulla destra la realizzazione di un ritonna a forma della testa di leone, o un oggetto, un vaso ritoide di questo tipo, raffigurante un cervo di origine probabilmente anatolica. E poi uno degli oggetti più esemplificativi del Circolo A proveniente dalla tomba 4, il cosiddetto ritonna dell'assedio. È un ritonno in argento, non in ottime condizioni, sulla cui parete è raffigurata una scena di assedio di una cittadella. Si tratta di un'iconografia molto ricorrente in diversi prodotti artistici minoici e dell'Egeo di questo periodo. Il circolo A è il rapporto con la cittadella. Bene, questa slide è molto utile per capire cosa succede a questa area funeraria nei secoli successivi, cioè quando, dopo il tardo ellatico primo, secondo A, che vedete qui all'inizio sulla sinistra, quest'area non fu più occupata come spazio funerario. Vennero invece costruiti una serie di edifici per uso abitativo, la cittadella si espande. E poi improvvisamente, intorno alla metà del XIII secolo, quest'area viene ripresa attraverso un processo di prima della costruzione di un piccolo circuito che crea un'area di rispetto e poi alla fine del XIII secolo la realizzazione famosa della cinta muraria di Micene con la costruzione della Porta dei Leoni, in cui definitivamente il circolo A viene inserito all'interno della cittadella. Che cosa significa questo? Significa che chi entrava dalla porta di Leone di Micene trovava immediatamente sulla destra quest'area, che non era più un'area funeraria, ma era un'area venerata come culto eroico. Cosa sta a indicare questo gesto di monumentalizzazione? Quello voluto dai sovrani di Micene alla fine del XIII secolo di riconoscere nel circolo A più antico di quasi 2 secoli i loro antenati, i capostipiti della loro dinastia, che poi sarà la dinastia di potere dei sovrani di Micene. E vi lascio adesso alcuni spunti di riflessione per questo terzo argomento. Quale differenza cronologica esiste tra i due circoli? Qual è l'importanza dei circoli di Micene nella formazione della civiltà micenea? Che tipo di strategia sociale si cela dietro l'esibizione di oggetti molto sofisticati e preziosi? La tomba del guerriero del Grifo a Pilo. Questo è l'ultimo argomento della lezione ed è dedicato a una scoperta relativamente recente, perché si tratta di una tomba rinvenuta a Pilo nel 2015 ed è una tomba fossa isolata che, come vedremo, non ha nulla da invidiare alle sepolture più ricche dei circoli funerari di Micene. La tomba del guerriero del Grifo, il tardo ellatico secondo A. Questo è il periodo in cui viene datata questa tomba, cioè il XV secolo. Qui vedete il plateau in cui poi, più avanti, dopo la costruzione di questa tomba sarà realizzato il Palazzo di Pilo. Sulla destra l'area dove sono state scoperte le tombe a Tholos, qui la Tholos 4 di cui abbiamo parlato prima, e qui sta la tomba del guerriero del Grifo, chiamata così perché tra gli oggetti è stata scoperta una placchetta in avorio con la realizzazione di un grifo a rilievo, è stato uno dei primi oggetti ad essere stato scoperto e è dato
il nome a questa

tomba. Era una tomba a fossa. E qui vedete un'immagine della tomba scavata e una restituzione grafica degli oggetti. Come nelle tombe del Circolo A di Micene, esattamente nella stessa cosa, noi troviamo un corredo funerario caratterizzato non da vasi di ceramica, ma prevalentemente dal metallo, il bronzo, l'oro, l'argento e le pietre preziose per la realizzazione di una serie di oggetti, siano essi vasi in bronzo, strumenti da toletta come specchi, armi come daghe, spade e punte di lancia. L'oro è utilizzato per le coppe, come anche l'argento, l'oro è utilizzato per anelli sigillo, così come le pietre preziose, come l'agata e la corniola, sono utilizzate per oggetti che riguardano in particolare la gioielleria. Che cosa conteneva questa tomba? Conteneva la sepoltura di un individuo maschio adulto dell'età di 30-35 anni, che si qualifica all'interno di questo spazio funerario come un capo guerriero e vedremo non solo, perché la tomba del guerriero del Grifo esistono dei simboli di prestigio e di potere. Questa è una selezione di oggetti che provengono dalla tomba per spiegarvi l'importanza delle iconografie di potere di cui abbiamo parlato. Quindi sulla sinistra vediamo uno specchio in bronzo con un manico di avorio, dei pettini in avorio e torneremo su questo punto. Questo oggetto può sembrare, diciamo, particolare all'interno di una sepoltura maschile, ma vedremo che potrebbe avere un significato importante. La parte terminale di uno scettro in cui viene raffigurato un toro, il toro si ritrova in altri, monili come questo sigillo e l'anello sigillo, sono tutti prodotti di realizzazione dell'artigianato cretese. Così come questo sigillo che raffigura delle figure chiamate genio minoico, in cui al centro troviamo il simbolo solare, altro simbolo di potere, o quest'altra figura che già Evans aveva riconosciuto a Creta come una iconografia legata ai sacerdoti che svolgevano delle funzioni importanti, soprattutto nelle operazioni di sacrificio, una iconografia che ci riporta al vicino Oriente. La tomba del guerriero del Grifo e gli anelli sigillo. E qui sulla destra trovate una restituzione grafica degli anelli in oro in sigillo e come vedete ritorna l'iconografia del toro e soprattutto iconografie rituali offerte alla divinità o scene all'interno di santuari. Ma l'oggetto che sicuramente ha destato maggiore scalpore è il ritrovamento di questo piccolo sigillo in agata, la cui scena realizzata è di una finitura straordinaria. Vengono raffigurati tre personaggi, un guerriero già caduto e due guerrieri, come vedete, abbigliati in maniera diversa, con capigliature differenti, con elmo differente, con scudi differenti, e il personaggio vittorioso porta una spada, i capelli lunghi e una serie di oggetti significativi. Questa è l'importanza del corredo della tomba del Grifo, cioè la possibilità di poter riconoscere una serie di oggetti e strumenti all'interno di questa iconografia che poi noi ritroviamo nel corredo funerario, perché ritroviamo lo stesso tipo di spada con Elsa cornuta, ritroviamo i pettini che probabilmente servivano alla cura della persona, se immaginiamo che il defunto avesse anche egli i capelli lunghi. Qui l'immagine è molto piccola, non si legge, ma il personaggio sul braccio sinistro porta un braccialetto con un sigillo stesso, che probabilmente è il sigillo che noi stiamo leggendo in questo momento. Attenzione, non si tratta di una iconografia nuova. Se vediamo in questa slide i confronti con Micene sono molto chiari. Si tratta di, in bianco nero, di due sigilli, anelli sigillo, che provengono da due tombe differenti del Circolo A. E vediamo che la iconografia del guerriero vittorioso e vincente è già presente, era già presente in altri documenti, ma con una realizzazione iconografica certamente, con una fattura certamente più
inferiore rispetto a quello della tomba del guerriero.

schifo. Così come la spada, questa che è qui rappresentata nella slide a destra, nella tomba del guerriero del Grifo, che è la stessa spada rappresentata nell'anello sigillo che abbiamo visto prima, ritorna anche a Micene. Questa è una delle spade con Elsa Cornuta che è stata ritrovata nel circolo A di Micene. E poi l'elmo qui rappresentato nella tomba del guerriero del Grifo, questo elmo crestato. Anche questa non è un'iconografia nuova, la ritroviamo in uno straordinario oggetto proveniente sempre da Micene. Si tratta del cosiddetto cratere dei guerrieri, sulla cui parete realizzata a sbalzo questa scena di due eserciti che si combattono tra di loro. E vedete, alcuni di questi personaggi indossano questo elmo crestato che ricorre anche nella tomba del guerriero del Grifo. Qual è quindi il significato degli oggetti nelle tombe a fossa complessivamente, quelle di Micene e quelle di Pilo? Gli oggetti sono associati, sono frutto di una selezione. Si tratta di oggetti provenienti da bottino di guerra, che entrano attraverso transazioni commerciali, oppure anche attraverso specifiche richieste o committenze. Esiste una corrispondenza tra oggetti deposti e raffigurazioni presenti su di essi, e questo è significativo perché indica una serie di oggetti che descrivono, sono legati alla biografia del defunto. Il caso della corredo della tomba del guerriero del Grifo è particolarmente eloquente. Questi elementi simbolici servono per esaltare lo status del defunto e lo amplificano secondo una visione ultraterrena proprio attraverso l'utilizzo di simboli di potere come il simbolo solare, come il simbolo del toro, che portano il defunto verso una realizzazione, una sfera, ecco diremo, ultraterrena. Al termine di questo ultimo argomento vi lascio lo spunto di riflessione. Quale significato possiamo trarre dal corredo della tomba del guerriero del Grifo? E ci avviamo al riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Com'è spiegata l'origine della civiltà micenea? Come si definiscono gli stati arcaici in Egeo? Quali fasi principali è possibile individuare nella civiltà micenea? Quali sono i principali sviluppi culturali all'inizio del Bronzo tardo? E poi ancora, quali i centri perdenti e quelli vincenti? Attraverso quali evidenza archeologica è possibile leggere l'ascesa di Micene? Quale differenza cronologica esiste tra i due circoli funerari? Qual è l'importanza dei circoli di Micene nella formazione della civiltà micenea? Che tipo di strategia sociale si cela dietro l'esibizione di oggetti molto sofisticati e preziosi? E infine, quale significato possiamo trarre dal corredo della tomba del guerriero del Grifo? E con questo ci avviamo alla conclusione della prima lezione. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Per ulteriori approfondimenti potete, consultare le pagine di approfondimento dedicate al corso in oggetto. Vi saluto, arrivederci.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.
1: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
2: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
3: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
4: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
5: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
2: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
3: Mi sono iscritta psicologia.
5: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
4: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
3: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
4: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
2: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
4: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
3: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
5: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
4: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena, ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
2: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione che è dedicata ai media ambientali, il retail store. I media hanno sempre avuto una dimensione ambientale, hanno sempre cioè coinvolto degli spazi, adattandoli alle proprie esigenze, però la ambientalizzazione dei media si è fatta particolarmente evidente negli ultimi anni, quando gli schermi sono penetrati in tanti tipi di spazi sociali e privati. Di qui la convinzione che anche lo spazio sia un medium e come tale va gestito e va analizzato. I nostri argomenti saranno una breve storia dei media ambientali, l'analisi semiotica dei media ambientali in retail store, un esempio di analisi. Bene, partiamo da una breve storia dei media ambientali. Sappiamo che i media, così come li intendiamo oggi, nascono nel corso dell'Ottocento e sempre in questo periodo troviamo i primi media ambientali, troviamo le prime forme di organizzazione dello spazio a fini comunicativi, espressivi, di tipo moderno. Si distinguono subito alcuni tipi di spazio. In particolare abbiamo gli spazi pubblici. Lo spazio pubblico in questa fase di avvio della modernità viene riorganizzato in modo particolare, nascono degli spazi di tipo nuovo, per esempio i Passage di Parigi, le gallerie. Degli spazi in cui l'aspetto pubblico viene in parte contaminato con quello privato, spazi in cui si può risiedere, che possono essere percorsi, ma anche in cui ci si può incontrare. D'altra parte anche gli spazi domestici diventano un luogo di incontro, quindi uno spazio in un certo senso semipubblico. Lo spazio domestico e il salotto, in modo particolare, come testimonia questo quadro di Gause, de Hofbal del 1900, il salotto diventa un luogo in cui organizzare ricevimenti, fare vita sociale e in genere si sviluppa l'arredamento di interni, mobili, tappezzerie, la presenza di quadri all'interno delle case al fine di costruire degli ambienti adatti alla interazione sociale. Però ci sono anche altri tipi di spazi importanti, per esempio gli spazi di vendita. Nasce in questo momento all'interno delle metropoli il grande magazzino e più in generale nasce un concetto moderno di negozio. Gli spazi del commercio con au bon marché dal 1852 a Parigi si sviluppano dunque come spazi dedicati alla esposizione della merce. C'è anche un collegamento con le grandi esposizioni universali, per esempio la prima del 1851 a Londra, è tutta impostata intorno ad un grande palazzo di cristallo, il Crystal Palace, che è un inno alla vetrina e un inno alla esposizione della merce. Però nascono anche nuovi tipi di spazi, come gli spazi del divertimento, per esempio Coney Island nel 1903. Le fiere c'erano sempre state, sono evidentemente un'eredità di lungo periodo, però in questo momento nascono degli spazi come appunto il Luna Park. Tra l'altro il termine Luna Park deriva proprio da uno dei primi spazi che nascono a Coney Island. I Luna Park sono delle strutture spaziali complesse completamente dedicate al divertimento. Nel periodo successivo, il periodo dei mass media, dei mezzi di comunicazione di massa, questi spazi evolvono, si stabilizzano. Per esempio, gli spazi dedicati allo spettacolo diventano dei grandi picture palace, dei veri e propri palazzi per la proiezione di film, come il Paramount Theater di New York dal 1926 al 1976. Anche gli spazi domestici però si modificano sotto la pressione dell'irruzione dei media casalinghi, come soprattutto la radio prima e poi la televisione. L'avvento di questi media permette di riorganizzare la vita familiare all'interno delle living rooms, dei salotti, dei tinelli. Anche gli spazi di commercio però conoscono nuove forme, nuovi sviluppi.
In particolare negli anni 50 nascono i mall, dei grandi centri di shopping che sono delle vere e proprie città, soprattutto l'architetto Victor Gruen che sviluppa il concetto di shopping mall intendendolo come una città dotata di piazza, strade e così via, e dunque anche come luogo di incontro. Uno dei primi è il Southdale Center costruito nel 1956. E d'altra parte nascono nuovi spazi complessi anche nell'ambito degli spazi dedicati al divertimento. L'esempio più importante è Disneyland, vicino a Los Angeles, inaugurato nel 1955. L'idea di Walt Disney è quella di costruire un vero e proprio spazio utopico, immaginario, ma al tempo stesso reale, percorribile, abitabile, in cui i visitatori possono spostarsi, incontrarsi e partecipare a varie forme di divertimento. A partire dagli anni Ottanta, la rivoluzione digitale coinvolge anche i media ambientali, i media spaziali, e li coinvolge in vario modo. Lo spazio domestico, anzitutto, lo spazio domestico diventa un luogo profondamente connesso grazie alle reti wifi, pieno di strumenti gestibili a distanza. I vecchi e i nuovi elettrodomestici fanno parte di un unico sistema gestito dalla domotica e dunque in cui le reti diventano fondamentali. Però d'altra parte anche gli spazi pubblici si modificano con la irruzione di grandi schermi, pensiamo al caso di Times Square di New York, ma naturalmente gli esempi possono essere moltissimi. Gli schermi diventano un elemento fondamentale dell'arredamento urbano, soprattutto in alcuni luoghi forti, della vita cittadina. Ma questo non è l'unico sviluppo degli spazi urbani, degli spazi pubblici, perché al tempo stesso lo spazio pubblico diventa anche il luogo in cui noi possiamo interagire con i piccoli schermi dei nostri tab, dei nostri telefoni e così via, creando delle vere e proprie bolle di intimità, eventualmente bolle di intimità condivise quando condividiamo i nostri messaggi, i nostri social con altri. Ma paradossalmente, ma non troppo, lo spazio urbano diventa anche il luogo in cui si manifestano dei fenomeni live, quindi non legati al digital, non legati ai media, ma legati alle performance dal vivo, per esempio i cosiddetti flash mobs, o per esempio tutti i casi del cosiddetto guerriglia marketing o unconventional marketing, un tipo di marketing che interviene proprio sulle strutture fisiche per manifestare la presenza di prodotti in maniera paradossale, giocosa. D'altra parte anche gli spazi di vendita si trasformano e si trasformano un poco con la stessa dinamica che abbiamo già visto nel caso degli spazi pubblici. Da un lato schermi, video, realtà aumentata fanno la loro comparsa all'interno dei negozi. Pensate a come la vetrina evolve, dando largo spazio a schermi e a materiali audiovisivi. Ugualmente anche la presenza di musica dedicata e sintonizzata con il tipo di spazio di vendita diventa importante. D'altra parte, però, come dicevamo, anche l'aspetto fisico diventa rilevante. Il negozio tende talvolta a porsi come un luogo di incontro, come un luogo di aggregazione, qualche volta anche come un luogo di lavoro o di co-working. D'altra parte, bisogna anche considerare che gli spazi di gioco, gli spazi di divertimento si fanno estremamente raffinati, estremamente complessi. Pensiamo agli Universal Studios di Orlando con l'Harry Potter World dal 2016, un complesso di edifici, di strutture di divertimento estremamente complesso, elaborato e soprattutto estremamente esteso.
si tratta del più grande mondo artificiale che è attualmente presente nei parchi a tema. Ma la ambientalizzazione dei media coinvolge anche un nuovo tipo di spazio che è il museo, la mostra. Sempre di più il mondo dell'arte ragiona non per singole opere, ma per installazioni, come è il caso di Miracolo a Milano, realizzato da Studio Azzurro nel 2016 a Palazzo Reale a Milano, installazioni o mostre interattive in cui i media e anche i nuovi media, le intelligenze artificiali, hanno un ruolo estremamente importante. Passiamo dunque da qualche spunto di riflessione che ci aiuta a riepilogare questo sviluppo dei media ambientali. Quali tipi di media ambientali si individuano alle soglie della modernità? Come evolvono i media ambientali nell'era dei mass media? Quali conseguenze ha avuto il digitale sugli ambienti mediali? Bene, possiamo adesso introdurre alcuni elementi di analisi semiotica dei media ambientali con una particolare attenzione per il retail store, cioè per il negozio di vendita, potremmo dire al minuto, al cliente finale. L'esempio del retail store, d'altra parte, è solo un esempio, quindi le categorie che introdurremo possono essere utilizzate anche per altri tipi di media ambientali. Nella esplorazione dei media ambientali terremo presente i vari livelli dell'esperienza e dell'esperienza mediale che abbiamo imparato a utilizzare, partendo però da un grado zero. Vedremo anzitutto il dispositivo ambientale come space. Lo space è uno spazio, potremmo dire, ancora impersonale, uno spazio nudo. Ma la prima tappa per analizzare un media ambientale è quello di considerarlo come space, quindi analizzare, o per meglio ancora descrivere, la sua collocazione logistica, dove si trova un negozio, all'interno di quale aree urbane, cominciando a capire qual è il suo layout, qual è la mappa che ne descrive le articolazioni, per poi passare a organizzare ingressi e vetrine, quali sono i punti di accesso e mediante quali vetrine e strumenti di esposizione il negozio comunica con l'esterno. Possiamo quindi passare a esaminare il negozio, comunque il media ambientale, il dispositivo ambientale, in quanto place, quindi non più soltanto uno spazio, ma un luogo. In questo caso cominciamo a mettere in atto una analisi delle differenti qualità sensibili che vengono attivate a partire dallo spazio. Queste qualità sensibili possono essere luministiche, riguardare cioè l'illuminazione del negozio, possono essere cromatiche, riguardare quindi il tipo di colorazioni, di colori presenti nel negozio, visuo-tattili, cercando di capire che tipo di superfici vengono presentate e quindi che tipo di sensazioni anche visuali ma anche tattili vengono sollecitate. Termotattili, riferite quindi al grado di temperatura, sonore, che tipo di audio viene diffuso, sensomotorie, che tipo di percorsi vengono predisposti e quindi quali momenti di arresto o quali momenti invece di deambulazione sono previsti dalle caratteristiche spaziali, e infine anche olfattive, che tipo di odore è presente all'interno del negozio. Apparentemente si tratta di elementi poco importanti, in realtà sono estremamente importanti all'interno del design dell'esperienza del negozio, perché sempre di più il design ambientale o quella che viene chiamata anche la marketing o la shopping experience è estremamente curata all'interno dei negozi.
ci sono oggi delle aziende che forniscono consulenza ai negozi proprio per avere una coerenza, per esempio, sotto gli aspetti olfattivi del negozio, oppure tra gli aspetti olfattivi e quelli sonori. Pensate alle radio dedicate, per cui un certo negozio si caratterizza per l'utilizzo di un certo tipo di musica sintonizzato anche con il tipo di prodotto che viene venduto, evidentemente. Un secondo aspetto del dispositivo ambientale come Place è quello della organizzazione in diagrammi sincronici, quindi come si combinano queste diverse qualità all'interno di uno stesso sottoambiente. E infine l'organizzazione in programmi sensibili diacronici, come spostandosi da un'area all'altra del negozio cambino i diagrammi sensoriali, quindi come cambiano le diverse qualità luministiche, cromatiche, visuotattili, eccetera. Per esempio, in che modo diversi colori rimandano a diverse aree del negozio. Il passo successivo mette in gioco la collocazione esistenziale e dunque parleremo del dispositivo ambientale come Mediascape, i programmi di shifting esistenziale. Vanno censiti in questo modo e analizzati tutti quegli elementi che indicano la presenza di soglie, passaggi e cornici. All'interno di un ambiente noi passeremo da, potremmo dire, un mondo all'altro e naturalmente sarà molto importante la presenza di segnali che indicano il passaggio da un mondo all'altro. Per esempio, i negozi disposti su più piani indicheranno in ciascun piano il tipo di merce e anche il tipo di mondo quindi che ci si può aspettare, ma questi passaggi sono particolarmente importanti nel caso della presenza di schermi e altri media. Gli schermi infatti danno accesso a mondi altri, quindi la loro presenza può causare un vero e proprio shifting esistenziale dalla esplorazione del mondo alla visione di un video. Infine si può analizzare l'organizzazione in continuità o discontinuità dei passaggi esistenziali. In alcuni casi questi passaggi sono assolutamente continui e praticamente non esistono delle vere e proprie soglie e dunque c'è un'estrema fluidità. In altri casi invece lo spazio è organizzato per passaggi molto scanditi mediante muri, porte, piani, presenza di video e così via, e questo crea una organizzazione più articolata. Il passo successivo è quello di considerare il dispositivo ambientale come narrative environment, i programmi di azione. Lo spazio suggerisce a questo livello dei programmi, dei veri e propri programmi narrativi che tendono a coinvolgere il visitatore. Possiamo avere anzitutto dei programmi legati alla percorrenza o alla stasi, alcuni gli spazi invitano a percorrere corridoi, aree, eccetera, oppure invitano a soffermarsi, a guardare ed eventualmente anche con un certo tipo e grado di relazione con i prodotti. Si tratta non solo di guardare, ma anche di entrare in relazione con i prodotti, di maneggiare i prodotti secondo le indicazioni che vengono fornite dalla spazialità. Per esempio, pensate a come vengono organizzati gli spazi di certi negozi di mobili che invitano a entrare, a provare un certo salotto, una cucina e così via. E infine avremo anche, all'interno dei programmi narrativi, dei programmi di azione, delle attività extra acquisto, spazi di relax in cui sedersi, prendere un caffè, oppure spazi per l'intrattenimento dei bambini o anche altri tipi di spazialità. Infine, il dispositivo ambientale può essere considerato come socialscape, i programmi di relazione.
in questo step dell'analisi che corrisponde al quarto livello dell'esperienza mediale, quello che vede scendere in campo gli aspetti relazionali con altri soggetti, a questo livello, dicevo, i media ambientali, i dispositivi ambientali, vedono entrare in gioco dei programmi narrativi relazionali che possono andare verso la cooperazione. Allora i clienti di un negozio possono essere invitati a cooperare tra di loro, per esempio per misurare una certa superficie e così via. Oppure la personalizzazione, entrano in gioco in questo caso i soggetti che sono deputati ad aiutare il cliente, il personale di vendita per esempio, oppure anche gli architetti, i progettisti che personalizzano l'offerta, per esempio misurando e progettando degli ambienti secondo le esigenze del cliente. O infine le procedure di acquisto con tutte quelle negoziazioni che possono portare a degli sconti, a delle facilitazioni, per esempio la consegna gratis di certi prodotti e così via. Vediamo allora qualche spunto di riflessione. Quali tipi di qualità sensoriali vanno mappate nei media ambientali? Perché le soglie e i luoghi di passaggio sono importanti nei media ambientali? Quali sono i tipi di programma che si ritrovano nei media ambientali? Bene, possiamo passare adesso dalla teoria che abbiamo fin qui sviluppato ad un esempio pratico che aiuterà anche a chiarire qualche eventuale dubbio residuo. Prenderemo in esame nella nostra analisi un tipo particolare di negozio che è un negozio di mobili. Questo negozio si trova vicino Milano, è un negozio che può contare su diversi anni di attività, perché è stato fondato nel 1959 ed è poi evoluto. E oggi presenta una offerta che riguarda non solo i mobili, ma anche altri materiali come pavimenti e serramenti. Partiamo allora dalla prima considerazione, il negozio in quanto space, in quanto spazio, e cominciamo ad analizzare la sua struttura. Vediamo che si tratta di uno spazio che ingloba due stabili. Questi stabili hanno una forma rettangolare, però all'interno di uno di essi viene inserito un elemento architettonico rotondo. Questo elemento rotondo ha poi una presenza anche all'interno del negozio. Per quanto riguarda le forme di accesso, abbiamo un ingresso principale posto sullo stabile di destra. Esiste poi un ingresso secondario nello stabile di sinistra e una uscita di sicurezza posizionata sempre nello stabile di sinistra. I due stabili sono a un piano solo e sono evidentemente collegati in maniera da facilitare in maniera abbastanza chiara il passaggio dall'uno all'altro. Cominciamo a considerare l'aspetto sensoriale, quindi passiamo dall'analisi del dispositivo in quanto spazio al dispositivo in quanto luogo, in quanto place. Si tratta di un negozio molto ampio, molto luminoso, l'atmosfera è rilassata, la temperatura è calda ma non soffocante, c'è una musica diffusa multigenere di tipo piuttosto rilassante. E per quanto riguarda invece la illuminazione, i colori e anche il tipo di testure, cioè quelli che abbiamo chiamati le qualità visuo-tattili, abbiamo una certa trasformazione a seconda degli ambienti. Per esempio in alcuni ambienti come quelli dei bagni o delle cucine troveremo una illuminazione con colori più freddi. Un'illuminazione naturale che viene dall'esterno, le superfici saranno più dure e lucide.
Invece in alcuni casi, come quelle dei salotti, troveremo una luce più soffusa, anche perché abbiamo l'intervento anche di luci artificiali. I colori tenderanno a essere più scuri o anche più caldi in alcuni casi, e le superfici più soffici. I differenti mondi di questo spazio, pensando a quelli che abbiamo chiamato i mediascape, i differenti mondi sono molto collegati l'uno con l'altro, cioè non esistono forti punti di cesura se non in due casi. La distinzione tra il luogo di esposizione e gli uffici. Gli uffici sono visibili attraverso delle vetrate, quindi il cliente può guardare ciò che avviene dentro l'ufficio, ma non accedervi se non a certe condizioni di cui parleremo tra poco. Quindi abbiamo una distinzione tra lo spazio dell'ufficio e lo spazio invece di esposizione. Un altro punto di passaggio è quello tra il primo e il secondo dei due ambienti, però si tratta di un passaggio abbastanza fluido. Il luogo del magazzino non viene mostrato, non è accessibile al pubblico e dunque non è presente nessuna soglia, nessun luogo di passaggio. Questo aspetto del Mediascape ci porta immediatamente all'analisi dei programmi narrativi, dunque del dispositivo spaziale in quanto ambiente. In questo caso i programmi narrativi di percorrenza sono articolati in un modo particolare. Cliente entrando può esplorare alla sua sinistra la parte dedicata alla pavimentazione, che è una parte più tecnica, oppure può dirigersi prima o dopo alla sua destra. In questo caso comincia a esplorare la parte dei bagni. Passa quindi alla parte degli infissi e è libero di esplorare il secondo dei due stabili. In questo caso incontra la cucina oppure la camera da letto che sono disposti sulle parti più esterne, quindi troviamo delle vetrine che comunicano con l'esterno e forniscono luce naturale. Oppure c'è un'ampia zona che riguarda il salotto soggiorno, cioè la parte di interni al centro sostanzialmente dello stabile, che presenta invece delle caratteristiche differenti perché è per un verso è il luogo di, diciamo così, di switch tra tutti gli altri spazi e per altro verso è meno illuminato dalla parte esterna ed è maggiormente illuminato da luci artificiali. L'unica parte di esposizione esterna è data da queste tre vetrine. Dunque possiamo dire che il percorso di incontro del visitatore con le varie aree del negozio riproduce, per quanto in forma particolare, l'esplorazione di un appartamento ideale, con un largo spazio, però uno spazio inusitato dato ai bagni e con una dialettica tra esterno e interno che vede verso l'esterno cucina e camera da letto e verso l'interno gli spazi invece del salotto e del soggiorno. Dunque la struttura semiotica di questo spazio pone una certa, diciamo, esternalizzazione di camera da letto e cucina, che pure negli appartamenti, e anche del bagno, che pure negli appartamenti sono spazi invece privati, allo scopo di accentuare la privatizzazione dello spazio del salotto soggiorno che diventa all'interno di questa logica narrativa uno spazio profondamente e sostanzialmente intimo. Le forme spaziali facilitano questo tipo di percorso, facilitano
indicano la possibilità di toccare, di interagire con i mobili. Inoltre, passando dal discorso più prettamente relativo ai programmi narrativi, alla questione invece delle interazioni e delle relazioni, troviamo, oltre allo spazio degli uffici, anche una serie di postazioni sparse all'interno dei vari ambienti che consentono una interazione con il personale di vendita. Però l'interazione col personale di vendita può portare anche a degli sviluppi successivi. All'interno degli uffici, infatti, ci sono degli spazi di progettazione a cui si può accedere mediante appuntamento, avendo quindi accesso ad un ulteriore spazio relazionale con il personale, in questo caso con i progettisti. Conclusioni. Lo spazio che abbiamo analizzato presenta una assenza di percorsi troppo costrittivi e quindi i programmi narrativi implicano una certa libertà di esplorazione. La scansione dei percorsi

personale del negozio. Le relazioni pubbliche sono quelle gestite all'interno degli spazi comuni, mentre invece è possibile accedere agli uffici per un'attività personalizzata di progettazione. Riepiloghiamo quanto detto in quest'ultima parte con degli spunti di riflessione. Come si presenta lo spazio topografico del negozio analizzato? Quali percorsi vengono previsti per il visitatore e in base a quali logiche? Quali tipi di relazione vengono previste a partire dal dispositivo ambientale del negozio? Bene, possiamo dunque riepilogare gli spunti di riflessione che sono emersi nel corso di questa lezione. Quali tipi di media ambientali si individuano alle soglie della modernità? Come evolvono i media ambientali nell'era dei mass media? Quali conseguenze ha avuto il digitale sugli ambienti mediali? Quali tipi di qualità sensoriali vanno mappate nei media ambientali? Perché le soglie e i luoghi di passaggio sono importanti nei media ambientali? Quali sono i tipi di programma che si ritrovano nei media ambientali? Come si presenta lo spazio topografico del negozio analizzato? Quali percorsi vengono previsti per il visitatore e in base a quali logiche? Quali tipi di relazione vengono previste a partire dal dispositivo ambientale del negozio? Bene, vi ringrazio per l'attenzione prestata a questa lezione e vi ricordo che tutti gli approfondimenti circa gli argomenti che abbiamo trattato possono essere reperiti sul sito web del corso. Grazie ancora e buon lavoro.

0: Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chosen UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono il professor Francesco Di Nocera, insegno a Sapienza, Università di Roma e afferisco al Dipartimento di Pianificazione, Design e Tecnologie dell'Architettura. Sono uno psicologo, mi sono da sempre occupato di fattori umani ed ergonomia e ho un'esperienza in questo settore di ricerca e di sviluppo, occupandomi di carico di lavoro mentale, errore umano, automazione in particolar modo, ma anche di usabilità. Tutta la mia attività di ricerca è stata orientata a studiare l'interazione tra individui e tecnologie, cercando di ottimizzare questa relazione. Sono qui per presentare il corso che ho registrato per questo Ateneo, Ergonomia Cognitiva e Human Factors. L'ergonomia cognitiva è un settore di ricerca e di sviluppo, appunto, che si occupa dell'ottimizzazione della relazione tra individui e tecnologie. Il termine Human Factors è un termine che viene utilizzato principalmente nella letteratura nordamericana. Ci sono differenze tra Stati Uniti ed Europa rispetto alle tradizioni di ricerca. Il termine ergonomia cognitiva, cognitive ergonomics, è stato utilizzato prevalentemente in Europa. L'etichetta Human Factors è stata utilizzata prevalentemente negli Stati Uniti. Questo riflette anche un po' le società scientifiche che si sono sviluppate intorno a questi argomenti, e la tradizione nordamericana è quella della Human Factors and Ergonomics Society, che è una società scientifica molto importante che coinvolge scienziati e professionisti che si occupano appunto di questi argomenti. Il corso è suddiviso in diverse macro aree. Una prima macro area è quella dei fenomeni e costrutti di interesse ergonomico. Ci sono tanti fenomeni studiati nell'ambito dei fattori umani e dell'ergonomia che sono il carico di lavoro mentale, la vigilanza, l'errore umano, l'automazione, la situazione.

Awareness, sono tutti argomenti che sono intrinsecamente legati l'uno all'altro, ma che per comodità espositiva e per necessità didattiche separeremo in diversi argomenti. Ma vedrete che questi argomenti, peraltro, sono tutti molto interrelati tra loro. Un secondo macro argomento fa riferimento al cambiamento tecnologico e nuove problematiche. Ovviamente l'innovazione tecnologica, non soltanto porta benefici, ma porta anche nuovi modi di interagire con le tecnologie e nuove problematiche legate a questa interazione. Noi abbiamo assistito negli ultimi 20 anni a un grande cambiamento nelle nostre abitudini legate alle tecnologie digitali e soprattutto allo sviluppo del mondo internet. Cose che prima ci sembravano totalmente implausibili, oggi invece rappresentano la nostra quotidianità. Per chi come me è nato nel secolo precedente, quindi che è un uomo del Novecento, passare dal scrivere una lettera alla possibilità di inviare email è un cambiamento epocale che persone più giovani magari non riescono a percepire come una grande innovazione, ma per chi appunto ha visto lo sviluppo di questa innovazione, capisce che le modalità di interazione con le tecnologie è profondamente cambiata ed è cambiata anche la nostra esistenza. L'ultimo macro argomento è relativo ai metodi e alle tecniche impiegate nell'ambito dei fattori umani e dell'ergonomia. Qui il confine tra ricerca e applicazione è veramente molto labile, nel senso che buona parte degli strumenti, delle tecniche che impieghiamo anche nella operatività quotidiana degli esperti dei fattori umani e dell'ergonomia che lavorano nelle aziende, che lavorano nell'industria, sono tecniche e metodi che sono stati sviluppati per il laboratorio e che sono state estese al mondo dell'applicazione. Questo è l'inizio della natura del settore fattori umani e ergonomia perché è un settore dove il professionista in realtà è un ricercatore. Ogni volta che ci poniamo una domanda nuova, perché sono sempre domande nuove rispetto alla valutazione delle tecnologie, alla valutazione dell'interazione, agli effetti di questa interazione, in realtà stiamo conducendo nuova ricerca. Quindi è del tutto normale che l'attività di un professionista in quest'ambito sia un'attività di ricerca. Anche banalmente fare una valutazione di usabilità rispetto a un'interfaccia è un'attività di ricerca che coinvolge partecipanti, che coinvolge metodi di ricerca, che coinvolge analisi dei dati. Quindi sono tutte attività che sono profondamente legate a doppio filo al mondo della ricerca, quindi c'è un confine molto sfumato tra le ricerche in ambito Human Factors e le applicazioni in ambito Human Factors. Sono sicuro che questo corso sarà molto utile per voi, sia per fornirvi un inquadramento generale della disciplina, sia per darvi delle indicazioni operative, per la vostra professione. Quindi vi saluto e vi aspetto alle lezioni che ho registrato per voi.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uni Nettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uni Nettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uni Nettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione

0: Stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Bentrovati, mi presento. Sono Paola Carbone, ho una formazione psichiatrica e psicoanalitica. In particolare, nell'ambito della mia formazione psicoanalitica, mi sono dedicata all'infanzia e all'adolescenza e per molti anni ho insegnato all'Università di Roma La Sapienza, alla Facoltà di Psicologia, dove ho insegnato la psicopatologia dell'adolescenza. Mi fa quindi molto piacere avere questa occasione di ritrovarmi a insegnare e a condividere con voi questo ciclo di lezioni. La lezione di oggi ha come titolo Per una clinica dell'età evolutiva. Gli argomenti che oggi trattiamo: cos'è un intervento clinico, i tre pilastri dell'intervento clinico e le caratteristiche della clinica in età evolutiva. Adesso questi tre argomenti che ho sintetizzato con i tre titoli li andiamo a esplorare e a percorrere uno per uno. Cos'è un intervento clinico? Beh, può sembrare una domanda banale perché in fondo sappiamo tutti più o meno cos'è un intervento clinico, però a volte andare a esplorare il banale ci riserva delle sorprese. Clinico è un intervento che siamo abituati ad associare in realtà alla pratica medica. Perché anche noi psi definiamo clinici i nostri interventi? Pensiamo all'etimologia del termine, perché l'etimologia del termine è uno strumento prezioso per darci lo spessore di termini che hanno apparentemente un significato ovvio. Poc'anzi dicevo che il termine clinico si associa alla pratica medica. Pensiamo al fatto più banale, più evidente: quegli edifici all'interno dei quali ci sono laboratori di analisi, di diagnostica, sale operatorie, si chiamano cliniche. Quindi il termine clinico siamo abituati ad associarlo a una pratica medica e anche a tutta la strumentazione sofisticata, tecnologica, che questa pratica, di cui questa pratica necessita. La ricerca etimologica del termine ci aiuta a capire perché anche noi psicologi, psichiatri, psicoterapeuti possiamo chiamare clinico il nostro intervento, pur noi non usando tutte queste strumentazioni così proprie dell'attività medica. Nel greco antico il termine clinico, piegare, inclinare, indica il gesto del terapeuta che si china per avvicinarsi al paziente sofferente. Come sapete, il greco è la nostra lingua madre, quindi contiene significati profondi e effettivamente l'etimologia del termine ci consente di svelare il fatto che clinico è un gesto, è un gesto. È un gesto d'avvicinamento. Quindi clinica è un'azione in cui l'attività diagnostica e terapeutica si fondano sulla capacità del clinico di avvicinarsi al paziente, chinandosi, tra virgolette, chinandosi verso di lui. È un gesto, è un gesto, ma non è solo un gesto fisico. Come facciamo noi psi ad avvicinare il nostro paziente? Perché per noi il gesto fisico in un certo senso è secondario rispetto a quel gesto che compie il medico quando si china sul letto del suo paziente. E in particolare, quali sono le difficoltà quando il nostro interlocutore è un bambino o un adolescente? Ecco, questo è ciò che noi cercheremo di declinare, di esplorare in questa conversazione. Tornando alla medicina ippocratica, la medicina ippocratica descrive un clinico animato da un sentimento, filia, benevolenza, amicizia. Quindi la medicina ippocratica non descrive solo un gesto fisico, ma ci dà anche la misura
di qual è l'atteggiamento interiore che questo clinico deve avere per essere un bravo clinico. La filia è nei confronti dell'arte di curare, la filotecnia, un'arte, ma anche nei confronti del paziente e della filoantropia. Quindi con filantropia, col termine filantropia, ritroviamo un termine che è d'uso attuale, immutato attraverso tanti, tanti secoli. A questo punto facciamo una prima pausa di riflessione. Secondo voi, quale valore ha riflettere sull'etimologia di quei termini, per esempio clinico, che utilizziamo comunemente e che diamo un po' per scontati? I tre pilastri dell'intervento clinico. Dobbiamo ora individuare i punti forti, i pilastri, le gambe su cui poggia l'intervento clinico. Su cosa poggia un buon intervento clinico? La formazione, il setting e l'alleanza terapeutica. Li esaminiamo uno per uno. Formazione. Beh, la prima domanda è cosa ci spinge a formarci? Abbiamo parlato di filotecnia e filantropia. Tutt'oggi rappresentano i motori motivazionali della domanda di formazione. Se noi siamo qui in questo momento tutti di fronte a uno schermo, ma tutti insieme in un circolo di comunicazione, se siamo qua è perché siamo filotecnici, abbiamo desiderio, abbiamo bisogno di migliorare le nostre competenze e di apprendere quell'arte che è curare. Quindi siamo animati dal desiderio di sapere e di imparare, ma anche siamo animati da un sentimento di filantropia, soprattutto volto alle persone sofferenti che hanno bisogno, possono avere bisogno del nostro aiuto. Ecco, questi sono i motivi che ci spingono a formarci, ma qual è lo scopo della formazione? Scopo della formazione è divenire consapevoli dei messaggi verbali e non verbali, consci e inconsci, che dobbiamo accogliere con empatia, comprendere e interpretare. Ecco, come vedete, ho elencato una gamma di stati che vanno da stati emotivi, accogliere con empatia, a stati più mentalizzati, come l'interpretazione. È molto importante che un buon clinico sia in grado di vivere contemporaneamente, di sperimentare contemporaneamente empatia per il paziente, ma anche di avere una buona capacità di rappresentarsi e di interpretare ciò che sta raccogliendo ed accogliendo. La formazione clinica va oltre le informazioni, nozioni, che il clinico ha appreso nel corso dei suoi studi. Naturalmente gli studi e tutte quelle nozioni che mano a mano apprendiamo sono fondamentali, sono assolutamente fondamentali, ma la nostra formazione di clinici non si esaurisce lì. È anche necessario avere imparato a conoscere se stessi e le proprie emozioni. Conosci te stesso non è una gran novità, è un precetto antico. Visto che abbiamo citato la medicina ippocratica, l'antica Grecia, se vogliamo fare un salto di nuovo nell'antica Grecia, incontriamo grandi filosofi, pensiamo a Socrate, che quando incontrava qualcheduno che voleva chiarimenti, voleva sapere di sé, gli rispondeva sostanzialmente: cerca in te stesso la risposta.
sul frontone del Tempio di Delfi, dove si recavano tanti questuanti a chiedere lumi all'oracolo di Delfi, c'era una scritta molto indicativa per tutti noi. La scritta diceva: conosci te stesso. Quindi quanto sia importante conoscere noi stessi, lo sappiamo da che mondo è mondo. Quanto sia importante, in particolare per chi vuole diventare clinico, per chi vuole svolgere un'attività clinica, è stato chiarito dalla ricerca scientifica degli ultimi decenni. E uno dei grandi meriti della psicoanalisi è avere preso atto con grande serietà di questa necessità formativa del clinico. Con grande serietà è stato preso atto di questa necessità formativa, tanto che è stata inventata l'analisi personale. Freud, attraverso la propria autoanalisi e poi nel costituire il suo gruppo e la sua scuola, ha ritenuto fondamentale che quell'antico precetto proposto da Socrate, proposto sul Tempio di Delfi dall'oracolo, diventasse uno strumento della nostra formazione di clinici fondamentale, l'analisi personale. Ma perché è tanto importante che noi conosciamo noi stessi? La consapevolezza di sé aiuta a mantenere nei confronti del paziente una posizione affettiva e cognitiva sufficientemente stabile, pur accogliendo noi e condividendo le tempeste emozionali. Perché noi certamente dobbiamo accogliere queste tempeste. Noi siamo un po' come una manica a vento, dobbiamo raccogliere il vento emozionale che ci viene dal paziente. Però la nostra stabilità è altrettanto importante, perché non possiamo né dobbiamo essere una banderuola che gira impazzita a seconda di dove tira il vento. Questo atteggiamento interiore di stabilità non solo lo dobbiamo conquistare, ma lo dobbiamo anche mantenere. Perché ogni nuovo incontro clinico rimette in moto le dinamiche e le problematiche residue del nostro mondo interno. Ogni nuovo incontro clinico è una scoperta di un altro, ma è anche una scoperta di noi stessi. E io credo che questo sia uno degli aspetti più affascinanti del nostro mestiere, del nostro lavoro. Essere sempre in contatto con il mistero che l'altro è, ma anche con il nostro mistero. Il setting. Come vi dicevo, il setting è un secondo pilastro fondamentale dell'intervento clinico. Poc'anzi ci siamo soffermati sulla necessità di autoformazione, di formazione personale che il clinico deve realizzare, deve, vuole realizzare per svolgere la sua professione. E abbiamo detto quanto la consapevolezza di sé sia d'aiuto per mantenere quella stabilità indispensabile a renderci permeabili senza venir travolti dall'altro. Anche il setting coopera nella nostra stabilità. Anche il setting è un elemento prezioso che sostiene la nostra stabilità, ma non solo, è un prezioso custode dell'incontro con il paziente. È un prezioso custode. Però prima di parlare del setting che tutti conoscete, perché tutti state pensando al setting psicoterapeutico, psicoanalitico, vorrei farvi fare, un po' come abbiamo fatto per il termine clinico, una passeggiata in questo termine, questa parola setting, sfogliando i vocabolari di lingua inglese. Vediamo cosa troviamo in questi vocabolari. Ecco, la prima definizione, l'azione di porre e di essere posto. La seconda,
il modo con cui una gemma è incastonata. Pensiamo a un anello. Terzo, il percorso di un corpo celeste che va verso l'orizzonte, costellazioni, il sole. Ancora, lo scorrere di una corrente, il fluire di un fiume. Ancora, lo scenario di una rappresentazione, setting teatrale, setting cinematografico. E poi la forma con cui un brano poetico viene messo in musica, il testo di una canzone, il libretto di un'opera lirica. E infine l'ambiente, il contesto, il retroterra. Insomma, come vedete, abbiamo passeggiato attraverso una grande e seducente gamma di significati che questa parola setting ha. Io ne sottolineo, ma forse anche a voi ne verranno in mente altri, ne sottolineo due che mi sono sembrati particolarmente significativi per noi, per il nostro lavoro. Da un lato mi pare che tra questi significati un filo conduttore sia quello dell'oggetto prezioso, è la gemma che deve venire incastonata, ma anche il brano poetico che deve essere messo in musica, ma anche quell'opera teatrale che deve essere messa in scena. Quindi cose preziose che devono trovare un loro contenitore. E anche movimenti caratterizzati da una ciclicità ricorrente. Il muoversi degli astri, delle costellazioni nel cielo, il moto del sole che va verso l'orizzonte, ma anche il fluire di una corrente, di un fiume che è sempre muta ma sempre costante. Ecco, quindi ritmi ciclici ricorrenti e oggetti preziosi. Allora adesso, avendo dato respiro alla parola setting, veniamo all'uso del termine nel nostro lavoro. Il termine setting è stato introdotto in psicanalisi da Donald Winnicott nel 1956 e intendeva Winnicott definire con setting l'insieme delle condizioni fattuali e gestionali necessarie alla cura, che rappresentano la cornice stabile dell'incontro. Mi soffermo un momento su questa definizione. Beh, intanto, a premessa di questa definizione e di quello che ha e del battesimo con cui Winnicott ha chiamato setting questo insieme di condizioni fattuali e gestionali, vi ricordo che se è vero che Winnicott l'ha chiamato setting, è vero pure, dobbiamo riconoscere a Freud la genialità di avere costruito tutte queste condizioni di ritmica stabilità in cui accogliere il paziente, la stanza sempre quella, gli orari stabili e anche l'uso del divano, così come tante altre condizioni contrattuali che hanno la caratteristica di garantire al paziente la stabilità del percorso. Winnicott ci parla di una cornice stabile. Il termine cornice può far sottovalutare il potente valore clinico del setting, perché normalmente di fronte a un quadro noi diamo meno valore alla cornice che alla tela dipinta. Nel nostro caso però la cornice è davvero preziosa perché sostiene. Quindi possiamo parlare di un setting oltre il setting, dato che il setting è un laboratorio di sperimentazione. Tenendo distanti tutte le variabili del reale, il setting crea una tranquilla intimità alla coppia, al lavoro, a cui consente di osservare ciò che avviene senza la distrazione
derivante da tutto ciò che del reale normalmente invece interferisce con il nostro quotidiano. E madre ambiente è base sicura per la sua funzione di sostegno stabile che rimanda a quel rapporto arcaico e vitale che abbiamo avuto all'origine della nostra vita. Infine è quel palcoscenico in cui to play, giocare, il proprio mondo inconscio. Perché proprio come l'attore che sale sul palcoscenico si permette di entrare nel personaggio, di immedesimarsi nel personaggio con la sicurezza che una volta calato il sipario e sceso dal palcoscenico tornerà a se stesso, un po' anche come il sognatore che si immerge nel proprio sogno e si affaccia sul proprio inconscio con la tranquillità di sapere che si sveglierà e tornerà nel suo mondo reale, così anche il paziente e il clinico possono immergersi nella scoperta del loro, dei loro inconsci nello spazio ben protetto dal setting. E veniamo al terzo pilastro, l'alleanza terapeutica. È il patto di collaborazione che si stabilisce tra chi chiede aiuto perché è sofferente, il paziente, e chi lo aiuterà, il clinico. È abbastanza evidente ciò che succede quando immaginiamo questo patto nell'ambito di un intervento medico. Perché? Perché questo patto implica l'assunzione da ciascuna parte di una certa responsabilità. Ecco, mi fermo un momento su questo termine responsabilità, un termine che ovviamente ricorre nel linguaggio comune, a cui noi diamo un grande valore. La responsabilità deriva da una certa solidità dell'io che è in grado di rendersi abile a rispondere alle richieste che derivano dalla realtà e da se stesso in un modo adeguato e coerente. Sottolineo il valore di questo termine perché nei prossimi passi di questa lezione ci dovremo confrontare con una questione delicata e complicata. Noi ci volgiamo a bambini e adolescenti. Come possiamo appoggiarci? Quanto possiamo contare sull'alleanza responsabile con dei minori? Soffermiamoci su alcuni spunti di riflessione di questa seconda parte. La formazione, il setting e l'alleanza sono fondamentali solo se ci si propone di fare una terapia vera e propria, una psicoanalisi, una psicoterapia, o sono comunque i tre pilastri di ogni intervento clinico. Pensiamo all'orientamento, pensiamo alle consulenze, pensiamo agli interventi di prevenzione. Che ne pensate? Caratteristiche della clinica in età evolutiva. Abbiamo visto insieme, ho cercato di delineare con voi qual è il senso dell'intervento clinico, questo nostro andare incontro, avvicinarci a un altro per accogliere empaticamente e per comprendere intellettualmente le sue difficoltà. Abbiamo cercato di sintetizzare
i tre fondamentali pilastri su cui l'intervento clinico si fonda, e questi tre pilastri, la formazione, il setting e l'alleanza terapeutica, hanno valore per ogni tipo di intervento clinico, sono fondamentali per ogni tipo di intervento clinico. Dobbiamo ora affrontare le difficoltà specifiche di un intervento clinico volto all'infanzia e all'adolescenza. E io apro questa terza parte della nostra conversazione con un'affermazione che mi rendo conto vi potrà sembrare forte. Dico che la clinica dell'infanzia e dell'adolescenza è la più importante, ma anche la più difficile. Siccome mi rendo conto che può sembrarvi un'affermazione perentoria, devo giustificarla subito. Allora, dico che è la più importante perché penso che un intervento precoce ha molta possibilità di essere un intervento efficace. Tanto più precocemente noi interveniamo su un disturbo, tanto prima e tanto meglio possiamo sperare di risolverlo in modo ottimale. E il fatto che si intervenga tardivamente non solo prolunga la sofferenza di chi del disturbo soffre, ma un disturbo in genere si cronicizza e genera a sua volta altri disturbi, creando dei complessi patologici che più si va avanti col tempo più diventa difficile risolvere. Proprio per questo la clinica dell'infanzia e dell'adolescenza è importantissima. È importantissima. Dico però anche che è la clinica più difficile. Dico che la clinica più difficile, forse il termine difficile non è il migliore, certamente è una clinica complicata, è una clinica complicata. E quindi adesso guardiamo insieme queste complicazioni. Perché? Perché dico che è complicata? Quali sono le complicazioni? È difficile con i bambini e con gli adolescenti stabilire quella piena alleanza terapeutica che è meno difficile stabilire con gli adulti. Ci sono delle ragioni che adesso andiamo ad analizzare. La fragilità dell'io, la fragilità dell'io. I limiti del linguaggio verbale e la dipendenza dai caregiver. Fragilità dell'io. Prima di tutto riflettiamo su questo. L'io infantile e l'apparato cognitivo sono ancora in via di costruzione. Forse non è nemmeno corretto dire che l'io infantile è fragile, perché è fragile un bicchiere di vetro che è compiuto, ma è di materiale fragile. L'io infantile è incompiuto, è un io ancora che si sta costruendo. Non è ancora un io formato, non è ancora un io formato. L'io adolescente è reso fragile dall'irrompere della pulsionalità puberale. Ecco, in adolescenza, nello sbarco alla pubertà, quando finisce l'infanzia, insomma intorno ai 10-11 anni, verso i 12, l'io infantile ha raggiunto una sua compiutezza, è compiuto. Ma proprio in quel momento, nella vita del soggetto, irrompe la pubertà con tutti i suoi perturbamenti, con la sua pulsionalità, e questo scombina completamente i giochi e rende l'io fragile. Quindi, mentre l'io infantile lo possiamo definire incompiuto, quello adolescente lo possiamo a buon diritto chiamare fragile. Chi non l'avesse letto e avesse voglia di farlo, potrebbe leggere un romanzo breve di un grande scrittore, Robert Musil, che si chiama I turbamenti del giovane Turles. I turbamenti del giovane Turles. Il giovane Turles è un ragazzo di 13-14 anni che riflette sul proprio stato mentale
con tanta profondità l'autore descrive tutti i pensieri che passano per la testa a questo così fascinoso protagonista del suo romanzo. Vi propongo una frase che dice Turles. Prima tutto era chiaro e ordinato nella mia testa, adesso mi sembra che i miei pensieri siano come nuvole. Prima della pubertà, adesso con la pubertà, mi sembra che i miei pensieri siano come nuvole. Quindi l'io fragile, l'io incompiuto del bambino, l'io fragile dell'adolescente, sono due io con i quali è difficile stabilire una solida alleanza. Inoltre, la fragilità dell'io ha un doppio svantaggio, perché comporta una maggiore permeabilità a traumi e carenze ambientali e comporta una minore capacità di riconoscerli e di chiedere aiuto per superarli. Un trauma, un vuoto, una carenza di cura in età evolutiva, purtroppo segnano delle ferite che raramente riescono a rimarginare in modo completo, perché questa fragilità dell'io è come una pelle tenera, troppo fragile, che non ha la capacità di cicatrizzare. Come riusciamo meglio a cicatrizzare quando un trauma ci colpisce nell'età adulta? Inoltre, la minore capacità di riconoscere la propria sofferenza, che non significa che un adolescente o un bambino non soffra in modo immenso, ma la sofferenza nell'infanzia e nell'adolescenza è pervasiva e in qualche modo potremmo dire buia, nel senso che si soffre senza saper vedere, senza saper conoscere la propria sofferenza, e quindi diventa molto difficile per un bambino o per un adolescente chiedere aiuto, come invece da adulti possiamo fare, siamo in grado di fare. E quindi ci dobbiamo confrontare come clinici con questa fragilità dell'io che ha tante conseguenze pesanti. Dobbiamo confrontarci anche con i limiti del linguaggio verbale. La comunicazione con il bambino e con l'adolescente non si può appoggiare pienamente su quello strumento che noi psi consideriamo basilare, la parola. Prima, aprendo la lezione, abbiamo parlato della clinica, dove i medici lavorano con tanti strumenti meravigliosi e tecnologici e prodigiosi. Noi di strumenti ne abbiamo ben pochi, ma ne abbiamo uno preziosissimo, siamo noi stessi, lo strumento è la parola. Quando ci tolgono la parola, ci tolgono veramente uno strumento sul quale siamo abituati a fare leva, ci si toglie tanto. D'altra parte, il bambino è per definizione infans, non parlante. Il bambino è non parlante. E l'adolescente parla, però in adolescenza assistiamo a una eclissi della parola. Questo è un fenomeno davvero affascinante sul quale mi fermo un attimo, perché cosa succede? Ovviamente nel corso dell'infanzia il linguaggio verbale viene acquisito sempre meglio. Ma con lo sbarco nella pubertà, anche su quello avviene un rimescolamento di carte. Non che l'adolescente non sappia più parlare, però non vuole più parlare. Abbiamo tutti sotto gli occhi quei ragazzini che a 12 anni tenevano banco, chiacchieravano. Non si riusciva a farli star zitti perché avevano un'opinione da dire su tutto. Arrivati all'adolescenza, quando i genitori gli chiedono come stai, che cosa hai fatto a scuola, il massimo di risposta che si possono aspettare è niente, tutto normale. Quindi si crea questo silenzio, queste eclissi, e le eclissi sono sempre dei fenomeni che ci affascinano. Questa eclissi della parola adolescente sta a significare quel bisogno che in adolescenza c'è, nella prima adolescenza, di covare nel segreto del proprio silenzio il nuovo soggetto che sta per nascere. In fondo è un po' come se l'adolescente avesse bisogno di tacere per ritrovare in sé
quella propria parola che sarà la sua voce di adulto. Però tra l'infanzia del bambino e l'eclissi dell'adolescente non sempre il linguaggio verbale ci è d'aiuto. Inoltre c'è una dipendenza dalle figure genitoriali che è determinante. Il bambino e l'adolescente non sono pienamente soggetti della loro vita. Dipendono materialmente e psicologicamente dagli adulti che ne dovrebbero avere cura. E qui io sottolineo volentieri il dovrebbero, perché non è detto che questi adulti ne abbiano veramente cura, ne abbiano bene cura, tuttavia, nonostante questo, la dipendenza è sempre molto, molto profonda. Non dobbiamo mai scordare questo, che i bambini e gli adolescenti dipendono anche dal genitore cattivo, tra virgolette cattivo. Un intervento clinico volto a un bambino o un adolescente non può quindi prescindere dall'alleanza coi genitori o in loro assenza con gli adulti che ne svolgono la funzione. E quindi questo comporta che con una specie di capriola, noi che ci siamo preparati con tanta cura ad essere clinici dell'infanzia e dell'adolescenza, dobbiamo essere molto capaci, competenti e bravi clinici nei confronti di tutti quegli adulti, genitori, insegnanti, educatori, che hanno cura, hanno rapporti importanti, fondamentali, con quegli adolescenti e con quei bambini che noi desideriamo, vogliamo, intendiamo aiutare. E giungo adesso alla terza riflessione. Abbiamo descritto molte difficoltà specifiche della clinica dell'infanzia e dell'adolescenza. Cosa la rende per noi tanto affascinante? Ci avviamo alla conclusione, ma prima di salutarci, e a proposito di tutte queste difficoltà, volevo dirvi, io ho voluto sottolinearle, ma non spaventatevi. Ogni lezione affronterà nell'ambito del tema specifico queste difficoltà da tanti punti di vista. Vi accorgerete, seguendo le lezioni, che mano a mano le difficoltà si sbrogliano e vi troverete alla fine della salita soddisfatti di essere in cima davanti a un bel panorama, davanti a un bel panorama. E adesso andiamo a riassumere tutti, attraverso tutti gli spunti di riflessione che abbiamo percorso. Riepilogo spunti di riflessione. Quale valore ha riflettere sull'etimologia di quei termini, per esempio clinico, che utilizziamo comunemente e diamo per scontati? La formazione, il setting e l'alleanza sono fondamentali, solo se ci si propone di fare una terapia vera e propria, o sono i tre pilastri di ogni intervento clinico, orientamento, consulenza, prevenzione e altro. Infine, abbiamo descritto molte difficoltà specifiche della clinica dell'infanzia e dell'adolescenza. Cosa la rende per noi tanto affascinante? Ecco, con questo la nostra lezione è a termine e vi ringrazio molto per la vostra partecipazione e per la vostra attenzione. Per tutte le informazioni e tutti gli approfondimenti potete connettervi con il sito web del corso. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Financial Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

estremamente nuovo, soprattutto per la parte relativa alla parola neuromarketing. La psicologia della comunicazione, e così come anche la psicologia dei consumi che ne consegue come approfondimento, è un tema abbastanza noto, sentito, affrontato in questi ultimi 30-40 anni. Ma devo dire che il grande cambiamento che poi caratterizza questo corso è aver affiancato alle tradizionali conoscenze di psicologia della comunicazione classiche le conoscenze neuroscientifiche, le ultime scoperte neuroscientifiche. Ecco allora che possiamo suddividere questo corso in macro argomenti che andremo a trattare e li vediamo con calma. La prima macro grande area si intitola le neuroscienze, il cervello e le applicazioni nel campo del business. Come vi dicevo, le neuroscienze sono la grande novità. Grazie a tecnologie molto avanzate, come per esempio la risonanza magnetica, è possibile conoscere meglio il nostro funzionamento cerebrale, così come oggi con strumenti un pochino più semplici da utilizzare, perché più portatili e perché più economici, è possibile misurare la reazione del cervello alle stimolazioni che possono essere registrate in un campo professionale, come per esempio nel campo della pubblicità, nel campo del pricing, del packaging, nel campo anche degli assaggi. Noi studiamo la reazione emotiva all'assaggio di un prodotto di un determinato colore, con una particolare forma o con un particolare packaging. È un filone estremamente nuovo ed innovativo che mischia le competenze classiche della psicologia e delle scienze cognitive con le più innovative conoscenze sul funzionamento cerebrale. Ecco perché la prima parte del corso sarà prevalentemente dedicata a conoscere un pochino meglio il nostro cervello, che abbiamo imparato a conoscere nella sua funzionalità grazie appunto a strumenti neuroscientifici. La seconda grande area quindi è relativa alla percezione e quindi il contributo delle neuroscienze andando proprio a studiare la base dei principi persuasivi. La persuasione ovviamente è uno degli elementi fondamentali della psicologia della comunicazione, della psicologia del marketing, della psicologia dei consumi. Oggi possiamo fare un approfondimento di questa tematica non soltanto partendo dall'osservazione di comportamenti, ma guardando come si attivi il cervello di fronte a diverse stimolazioni persuasive. La percezione, ricordiamo, che è un ambito estremamente importante, perché quello che noi percepiamo poi determina appunto i nostri comportamenti o le nostre decisioni. E altra grande macro area appunto ha a che fare con le decisioni, o meglio, emozioni e decisioni, il contributo delle neuroscienze e il cambiamento di paradigma nello studio delle dinamiche persuasive. Emozioni e decisioni sono sempre state studiate, a volte considerate separatamente, era impensabile parlare di intelligenza emotiva fino a qualche tempo fa, eppure un libro di Daniel Goleman pubblicato nel 1995 utilizza per la prima volta due parole che sono sempre state considerate in antitesi tra di loro, intelligenza ed emozione. Oggi l'intelligenza è emotiva, non possiamo essere intelligenti se non attraverso quella parte del cervello che ha a che fare prevalentemente con le emozioni, il sistema limbico. E questo, l'importanza attribuita alle emozioni è alla base di un profondo cambiamento di paradigma. Un cambiamento di paradigma che mette le emozioni al pari delle decisioni, le emozioni al pari della razionalità, anzi non si può essere realmente intelligenti se non si è emotivamente intelligenti. Quindi parliamo del rapporto tra intelligenza ed emozione, decisioni ed emozioni, guardando il cervello nella sua attività funzionale mentre sta prendendo una decisione, scoprendo quanto le due aree, quella emotiva e quella razionale, sono fortemente interconnesse tra di loro. Altre macro aree fondamentali è relativa ai segreti della persuasione, dalle tecniche persuasive classiche alle neuroscienze.
Ecco quindi che entriamo nel merito dei segreti della persuasione, citando da una parte autori importanti come Robert Cialdini, colui che scrisse negli anni Ottanta Le armi della persuasione, che lo resero uno dei più esperti autori nel campo della persuasione. Ma non ci fermiamo, ripeto, soltanto a quello che abbiamo sempre fatto, abbiamo sempre saputo, ma andiamo a vedere come lo stesso Cialdini o altri autori

che hanno lavorato nel campo della persuasione hanno rivisto i loro modelli alla luce dello studio sul funzionamento cerebrale. E infine un'altra grande area di grande interesse è come si misura l'efficacia della comunicazione con il neuromarketing. Il neuromarketing è un approccio, è una metodologia, è un insieme di strumenti come per esempio elettroencefalogrammi che misurano quale parte del cervello si attiva mentre una persona guarda uno spot pubblicitario o mentre sta osservando un packaging. E ci sono misuratori di movimento oculare come l'eye tracking che misura il movimento degli occhi di un consumatore su uno scaffale oppure dei misuratori di battito cardiaco o isolazione delle mani. Ovviamente gli strumenti oggi parlano tra di loro in maniera sincronizzata così che io posso capire cosa la persona sta guardando e misurare quello che succede nel suo cervello o nel suo corpo e avere a questo punto una misura diretta delle emozioni oppure degli elementi che sono alla base del processo percettivo e anche di quello decisionale. È un cambiamento di paradigma impressionante che sta aprendo alle aziende un nuovo filone di interesse, permettendo anche di studiare i consumatori in maniera completamente diversa, non in maniera sostitutiva alle tecniche classiche, ma in maniera integrativa alle tecniche classiche. E allora il nostro corso Psicologia della Comunicazione e Neuromarketing si rivolge prevalentemente a persone interessate a capire come funzionano gli strumenti della persuasione e ovviamente l'obiettivo è cercare di spiegare da una parte come funziona il cervello, dall'altra parte come il mondo della persuasione, dalla percezione alle decisioni, deve essere rivisitato grazie alle conoscenze neuroscientifiche e poi dall'altra parte quali sono le principali tecnologie che oggi possiamo utilizzare per avere una più efficace, affidabile e valida misurazione di quello che succede durante un processo persuasivo. Ovviamente questo è un approccio estremamente interessante per chi si vuole occupare di psicologia della comunicazione televisiva, cinematografica, digitale, ma anche per chi si vuole occupare di psicologia di marketing e psicologia dei consumi. Quindi è un corso a 360 gradi che coinvolge tutti coloro che hanno a che fare con la negoziazione, con la vendita, con la promozione, con la sensibilizzazione e comportamenti più o meno legati alla vendita di un prodotto o di un servizio. Pertanto buono studio e spero che possa essere utile il corso che affronterete con le mie video lezioni.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: Beh, l'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti e a tutte. Mi presento, io sono il professor Guido Sarchielli, sono un professore emerito dell'Università di Bologna che per molti anni ha avuto esperienza diretta sia di ricerca nel settore del lavoro e dell'organizzazione, sia di didattica in diverse università europee. Affronteremo in questa lezione lo studio psicologico del lavoro. Gli argomenti che verranno trattati riguardano le definizioni, i rapporti fra le discipline diverse e i livelli di analisi, l'articolazione di questo campo disciplinare e l'attività professionali dello psicologo del lavoro. Bene, partiamo dal primo argomento, definizioni, rapporti tra discipline diverse e livelli di analisi. Il significato di questo argomento è di mostrare come la psicologia del lavoro sia una disciplina complessa,

articolata nella sua organizzazione interna e soprattutto basata sui risultati delle ricerche e quindi evidence-based e con una doppia faccia sia di ricerca scientifica sia di attività professionale svolta dagli psicologi. Per una definizione di psicologia del lavoro è importante sottolineare che si occupa del lavorare, cioè di una classe particolare di condotte situate come oggetto da conoscere e su cui intervenire. Analizza e interviene su ciò che una persona fa nel contesto concreto, come lo fa, modalità, strumenti e competenze, con chi lo fa e dove, perché lo fa e quindi quali motivazioni, come può farlo meglio e a costi minori, cosa ne ricava ora e nel tempo, e cioè la carriera, e quali effetti personali positivi e negativi possono derivare dall'esperienza. Assume un approccio conoscitivo evidence-based nel senso di sviluppare per l'appunto una componente sia di ricerca che di pratica professionale. Assume un approccio integrativo tra scienza e pratica e lo psicologo del lavoro è definibile come scientist practitioner, scienziato e professionista. Gli obiettivi generali della psicologia del lavoro odierna possono essere così articolati: come disciplina scientifica con forte legame tra conoscenza e intervento pratico professionale, che si propone di contribuire all'efficienza e efficacia del lavoro, e cioè riduzione dei costi, tempi e semplificazione di procedure, ma anche innovazione, coinvolgimento e soddisfazione delle persone. Dunque, questo obiettivo importante porta a far sì che questa disciplina sia particolarmente apprezzata dalle organizzazioni che la utilizzano per appunto il miglioramento dei livelli di efficienza e efficacia del lavoro. Contribuire a migliorare la qualità della vita lavorativa e il benessere delle persone e delle organizzazioni. Anche da questo punto di vista occorre ricordare questa doppia dimensione, centraggio sul benessere delle persone e centraggio sul benessere delle organizzazioni. Tenere unite queste due componenti è una caratteristica distintiva della psicologia del lavoro. Promuovere la gestione efficace delle crescenti diversità nei luoghi di lavoro, ad esempio genere, etnie, generazioni e così via, tutti gli elementi di diversificazione interna che sono molto sviluppati e molto rilevanti nelle organizzazioni odierne. Contribuire al governo dei cambiamenti epocali del lavoro spinti da dei megatrend sociali e tecnologici che sono per l'appunto dei fattori di spinta che mettono in movimento e obbligano per certi versi le organizzazioni a cambiare vari aspetti del loro funzionamento. Quali sono le tre anime della psicologia del lavoro? Beh, qui c'è da ricordare soprattutto che fin dalle origini questa disciplina si è posto il problema di arricchire le persone, sviluppare le loro potenzialità, e cioè farle uscire da una dipendenza, dalle difficoltà, dalle disuguaglianze, dalle carenze di natura socio-economica che possono avere caratterizzato la loro esperienza. Quindi questa spinta alla emancipazione, sia a livello individuale

sia a livello dei gruppi sociali. La seconda anima riguarda l'expertise tesa a soluzione di problemi concreti, sia a livello dell'individuo che dei gruppi sociali. In sostanza possiamo dire che è una disciplina che è guidata dai problemi perché ha una serie di conoscenze, un patrimonio conoscitivo che è adatto a arrivare a delle soluzioni ragionevoli, oggi si direbbe a delle soluzioni sostenibili. La terza anima è un'anima conoscitiva, sempre di livello dell'individuo e dei gruppi sociali. Cosa significa questo? Che è una, stiamo parlando di una disciplina scientifica che trova appunto sul piano della ricerca empirica e sul piano della riflessione teorica le fonti per giustificare il proprio modo di agire. Ora, quale rapporto fra la psicologia del lavoro e le altre psicologie e gli altri professionisti? Non è solo un buon vicinato, c'è una multidimensionalità e multicausalità, il che significa degli interscambi conoscitivi e metodologici con le altre psicologie, con la psicologia cognitiva, la psicologia sociale, la psicologia dello sviluppo. In sostanza possiamo dire che è una disciplina che si integra con le altre discipline psicologiche, anche se ha una sua autonomia, proprio per quella doppia componente sia di ricerca che di intervento che la caratterizza. Vi è quindi la possibilità di un allargamento, un enlargement delle competenze degli psicologi, WOP, Work Organizational and Personal Psychologist, proprio per arricchire la loro possibilità di azione, per esempio dal punto di vista delle competenze cliniche per il counseling, per il coaching, quindi per quella serie di attività che implicano una relazione di aiuto nei confronti delle persone. Ma c'è un'esigenza di interazione anche con altri professionisti, medici, ingegneri, economisti, manager, formatori, sociologi. In sostanza, questa interazione è su compiti complessi e il modello dello scambio di conoscenze equilibrato, il modello dell'equipe e dei metodi di collaborazione di natura interdisciplinare. E qui però è necessario precisare quanto questa modalità debba essere ben seguita, e cioè è necessaria una reciprocità del riconoscimento professionale, no a pregiudizi fra le varie discipline, meno competizione, no invasione di campo e anche incentivi organizzativi a sviluppare queste interazioni. Non è secondario segnalare questa necessità di una relazione reciproca perché con molte delle discipline che abbiamo citato c'è una contiguità che potrebbe diventare anche in qualche modo una contrapposizione fra appunto discipline differenti. Lavorare è un oggetto complesso analizzato a più livelli. Intrasoggettivo, i processi intrapsichici della persona, vuol dire in sostanza studiare le funzioni mentali che sono in gioco nella prestazione, per esempio la memoria, l'attenzione, l'affaticamento, dei processi per l'appunto che riguardano l'intrapsichico dell'individuo. C'è un livello 2, la persona compito, cioè l'interazione persona-compito lavorativo, che vuol dire l'interazione fra l'individuo e
lo strumento di lavoro, la macchina, il computer o altri attrezzi più sofisticati con i quali per l'appunto viene attuata la prestazione. Anche a questo livello è possibile studiare delle specificità, comprendere delle specificità che influenzano il modo con cui si costruisce una prestazione. Il livello di gruppo, e cioè l'analisi delle interazioni nel gruppo e tra gruppi. Questa è, se vogliamo, la componente psicosociale della prestazione, che vuol dire lavorare in una squadra, in un team, in un gruppo più ampio e cogliere la necessità di una efficienza nelle relazioni all'interno del gruppo e poi anche nei rapporti che questo gruppo ha con altri gruppi all'interno dell'organizzazione. Il quarto livello è appunto di tipo organizzativo, che considera l'organizzazione come un sistema multigruppo. Da questo punto di vista gli psicologi del lavoro hanno una rappresentazione mentale dell'organizzazione come un insieme di gruppi che hanno livelli di scambio, livelli di interazione più o meno ricchi, più o meno complessi, ma che caratterizzano in questo modo il comportamento sia dei gruppi stessi, sia della persona che agisce in un'organizzazione in quanto membro appartenente a un certo gruppo, a una certa squadra. C'è poi il livello sociale in cui il lavoro è in relazione a dei fattori di influenza, a dei driver economici, culturali e sociali. Ovvero sia, potremmo dire che a questo livello più ampio di natura sociale si prendono in considerazione tutte quelle spinte esterne, esterne anche a una singola organizzazione dove la persona lavora, ma che hanno un potere notevole nel plasmare, per esempio, le regole, le procedure, i protocolli da rispettare, e cioè quei fattori esterni che l'organizzazione considera come materiale su cui aggiustare il tiro, modificare il proprio modo di stare sul mercato, modificare il tipo di produzione o di servizi che vengono realizzati da una certa organizzazione. Concludiamo questo primo argomento con alcune domande che possono servire da stimolo per riflettere. Quali sono le tre anime della psicologia del lavoro? Perché sono necessari rapporti chiari con altre discipline che si occupano del lavoro? Quali sono i 5 livelli di analisi dell'esperienza del lavorare? Passiamo allora al secondo argomento, articolazione del campo disciplinare. È necessario questo nuovo argomento perché permette di cogliere come all'interno di questo campo disciplinare si siano articolate e sottolineate differenti sfaccettature che danno l'idea di una ricchezza della disciplina stessa, laddove vengono focalizzati alcuni nuclei tematici particolari. Il campo disciplinare ha appunto un'articolazione interna e il primo punto di attenzione è con quale nome si etichetta la disciplina. Può sembrare non è solo un problema nominalistico, anzi può sembrare semplicemente un fatto linguistico. No, stiamo parlando di una disciplina, come vedete, occupational psychology è stato uno dei vecchi termini usati, industrial psychology, poi industrial organizational psychology, IO, e work psychology. Queste differenti etichette segnalano uno spostamento progressivo da un discorso generico sul lavoro alle sue componenti più di natura industriale, individuale, organizzativa, fino ad arrivare
ad una modalità più articolata, l'ultima che viene utilizzata.

World Psychology, che in qualche misura è onnicomprensiva. Ma è interessante notare che in ambito europeo si è diffuso un modello proposto dall'ENOP, che è un'associazione di professori di psicologia del lavoro, che struttura il campo in psicologia del lavoro, or psychology, psicologia dell'organizzazione, organizational psychology, e psicologia delle risorse umane, personnel psychology. Da questo punto di vista, la etichettatura utilizzata soprattutto in ambito europeo è quella basata su queste tre componenti, che sono per l'appunto il lavoro, che sono l'organizzazione e la personal psychology, che sarebbe la psicologia delle risorse umane. Per approfondire questo tipo di articolazione europea viene citato un sito che voi troverete anche nel materiale di questo corso, ma che già può stimolare la vostra curiosità e per approfondire quello che stiamo dicendo. Bene, di cosa si occupa la psicologia del lavoro come campo di studio e come campo di intervento? Il punto centrale è costituito dall'analisi e intervento sull'attività delle persone, cioè la condotta lavorativa nei contesti di lavoro organizzato. Quindi il centraggio è sulla condotta lavorativa, sul comportamento lavorativo. E infatti si concentra su tematiche come le risorse possedute dalla persona, personali, le motivazioni al lavoro, gli apprendimenti on the job, le emozioni lavorative e gli atteggiamenti, le competenze, l'interfaccia tecnologia-persone, il carico di lavoro, la prestazione, il benessere lavorativo, gli esiti negativi per la persona, la promozione e prevenzione della salute e sicurezza, l'analisi del lavoro, il job design. Come potete osservare, si tratta di una serie di temi che nascono dalla interazione a livello individuale con il contesto di lavoro, con gli strumenti di lavoro, con le persone con cui il lavoratore si incontra quotidianamente. Un esempio ulteriore di queste tematiche, di queste tematiche tipiche della psicologia del lavoro, cioè della tematizzazione in psicologia del lavoro, può essere fatta guardando i tre temi più importanti nel 2022, derivanti da una survey che questa società, Society for Industrial and Organizational Psychology americana, ha evidenziato, e sono per l'appunto il coinvolgimento dei dipendenti e l'impegno del lavoratore a distanza, come garantire ambienti inclusivi, come gestire la transizione al lavoro post pandemia. Vedete, sono segnali questi della attenzione che nell'ambito della psicologia del lavoro viene posta sui problemi concreti attuali determinati dal un certo tipo di funzionamento organizzativo, ma anche da certi tipi di drastico cambiamento provocati, nel caso dell'ultimo, dalla pandemia e dalla necessità di riorganizzare il lavoro in funzione di questo ostacolo che si è venuto a determinare. Chi è interessato a vedere altri temi importanti di questa survey può controllare su questo contributo a mio nome, dal titolo Tra continuità e cambiamento, come si sta riconfigurando la psicologia del lavoro a livello internazionale, che è pubblicato sulla rivista Psicologia Contemporanea 287, pagina 51-55. Bene, passiamo ora a
considerare

spiegare di che cosa si occupa la psicologia dell'organizzazione. Si concentra sulle persone in quanto membri di gruppi e sulle organizzazioni in quanto artefatti sociali. L'attenzione in questo caso è posta sulle percezioni sociali, l'influenza sociale, sulle dinamiche infragruppo, sulle relazioni intergruppi, cooperazione, conflitto, potere, sui processi di decisione in gruppo e collettive, sulla cultura e il clima organizzativo, sull'efficienza di un team, sulla creatività e innovazione nei gruppi, sulla leadership, sulla progettazione organizzativa. Ecco che voi vedete, con questa seconda lente di lettura dei fenomeni lavorativi, la psicologia dell'organizzazione si concentra sulle relazioni interne al gruppo e fra gruppo. Quindi è, potremmo dire, una psicologia sociale dell'organizzazione del lavoro che si concentra per l'appunto su queste aree tematiche di grande interesse, perché influenzano poi le capacità di risposta delle singole persone quando sono poste a cooperare in un ufficio, in una squadra, in un team di progetto e così via. Passiamo allora a considerare di che cosa si occupa la terza categoria, cioè la psicologia delle risorse umane. Analisi e interventi per la gestione delle persone dal momento della scelta occupazionale all'ingresso, allo sviluppo della carriera, fino alle uscite, alla separazione, uscite e rientri che avvengono nel corso della carriera o fino al pensionamento. Questa, come dire, attenzione in questo caso alla storia lavorativa, alla biografia lavorativa di una persona che ha dei momenti di interruzione, può avere dei momenti di cambiamento, di mobilità, ecco, tutti aspetti che richiedono una gestione delle risorse umane indirizzata, sostenuta e arricchita per l'appunto dalla psicologia delle risorse umane. In questo caso l'attenzione è posta in particolare sull'orientamento professionale, l'assessment e la valutazione e selezione del personale, l'accompagnamento al lavoro, la tutorship, la socializzazione organizzativa, i sistemi premianti, il coinvolgimento, la formazione, il coaching, il counseling psicologico e di carriera. Come voi potete ben cogliere, sono degli aspetti che diventano anche occasioni di lavoro professionale da parte dello psicologo che è interessato in particolare a questa area della gestione delle persone. Alla conclusione di questo argomento segnaliamo alcune domande che hanno questa funzione di stimolare la riflessione. Perché è utile la distinzione fra psicologia del lavoro, psicologia dell'organizzazione e psicologia delle risorse umane? E cosa ci aiuta in particolare a capire? Passiamo ora al terzo argomento, attività professionali dello psicologo del lavoro, e questo aspetto è considerato perché apre l'attenzione, stimola l'attenzione sulla componente lavorativa, cioè su che cosa in concreto può e tende a fare lo psicologo del lavoro. Cosa fa lo psicologo del lavoro, delle organizzazioni, delle risorse umane? Prima di tutto assessment e diagnosi individuale, in particolare per la selezione del potenziale, la carriera, il redesign dei percorsi di carriera, il benessere e lo stress. Fa delle diagnosi di gruppo, e cioè il clima sociale, il clima organizzativo, gli aspetti che riguardano la qualità della vita organizzativa e così via. Quindi una diagnosi di gruppo. Sviluppa una consulenza alle persone, attenzione allo sviluppo, al potenziamento delle persone stesse, alla rimotivazione, alla formazione, al tutoring.

o coaching nel corso dell'esperienza lavorativa, alla consulenza organizzativa più ampia che riguarda il reparto, ad esempio, e la progettazione di situazioni di interazione, per esempio le interfacce uomo-macchina, il team, i processi di socializzazione organizzativa, la comunicazione interna ed esterna, tutti elementi questi che mostrano come nella sua prestazione lo psicologo possa per l'appunto potenziare e arricchire il lavoratore, dare più forza alle sue risorse, alle sue capacità, anzi sviluppare le sue potenzialità in maniera tale che la prestazione possa essere particolarmente significativa. Analisi e progettazione della sicurezza, che riguarda il tema degli infortuni, la promozione della salute. Attività di rilevazione, le survey, come abbiamo citato prima, indagini di mercato, indagini di opinione, ad esempio sulla soddisfazione di un servizio, le rappresentazioni che le persone hanno della loro attività, processi di valutazione, le valutazioni di cosa? Di programmi, di processi. Ecco, altra faccia della attività che svolge lo psicologo del lavoro e che riguarda delle dimensioni che forse non sono immediatamente colte dalle persone non esperte di questo settore, ma che ci mostrano per l'appunto questa ricchezza di proposte operative che lo psicologo può fare alle organizzazioni per rispondere alle loro esigenze di monitorare il loro funzionamento, di correggere eventuali errori o disfunzioni che possono presentarsi nella vita organizzativa. Anche al termine di questo argomento aggiungiamo alcune domande per stimolare la riflessione, degli spunti. Osservando le attività professionali indicate, emerge con chiarezza la funzione di consulenza dello psicologo? Si tratta di una consulenza solo individuale? Riepilogo e spunti di riflessione della lezione che abbiamo affrontato. Quali sono le tre anime della psicologia del lavoro? Perché sono necessari rapporti chiari con le altre discipline che si occupano del lavoro? Quali sono i 5 livelli di analisi dell'esperienza del lavorare? Perché è utile la distinzione tra psicologia del lavoro, psicologia dell'organizzazione e psicologia delle risorse umane? Cosa ci aiuta a capire? Osservando le attività professionali indicate, emerge con chiarezza la funzione di consulenza dello psicologo? Si tratta solo di consulenza individuale? La nostra lezione sullo studio psicologico del lavoro termina qui. Vi ringrazio dell'attenzione. Vi ricordo che materiale aggiuntivo per approfondire gli argomenti che abbiamo trattato sarà reperibile nella pagina web dell'Ateneo dedicata a questa materia.

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia ed aspra e forse che nel pensiero rinnova la paura, tanto amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben che io vi trovai dirò delle altre cose che vi ho scorte. Io non so ben ridir come ventrai, tant'era pien di sonno io su quel punto che la verace via abbandonai. Ma quando fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che mi avea di paura il cor compunto, alzai gli occhi e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrove per ogni calle. La notte che passò con tanta pietra e come quelli che con lena affannata uscito fuor dal pelo per la riva si volge là all'acqua silenziosa e guata, così l'anima mia che ancor fuggia si volse indietro a rimirar lo passo che non lasciò giammai persona viva. Quando ebbi riposato il corpo lasso riprese via per la spiaggia deserta, sì che il pie fermo sempre nel più basso, quando ecco quasi al cominciar dell'erta una lonza leggera e presta molto che di pelo maculato era coperta, e non mi si partia davanti al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che dovetti tornare più volte volto. Tempera sul principio del mattino e il sol volgeva su quelle altre stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse da prima quelle cose belle.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento.

Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale, sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Sono nato nel Montefeltro nel 1926, luoghi meravigliosi. Lì ho vissuto la mia infanzia e ho ricevuto le mie

forti impressioni che mi hanno fatto e mi hanno messo nelle condizioni di sognare immediatamente, guardando i paesaggi, guardando la struttura della natura, perché è veramente strutturata, sembrano la geologia, sembrano ciotoli mescolati al cemento. Io pensavo, forse suggestionato dalle meravigliose architetture di Giorgio Martini, di Bramante, di diventare architetto, e sognavo di costruire anch'io alcuni meravigliosi edifici. Cioè, subito dentro di me ho sentito la necessità di creare delle forme. Più avanti scopro invece che l'architettura mi interessa di meno. Ho pensato, naturalmente, approfondendo a scuola le nozioni, le informazioni, i libri scritti sul Rinascimento, sono venuto così nella necessità, una forte curiosità di andare a visitare i musei, e così da ragazzo sono entrato in quel posto meraviglioso che è Palazzo Ducale di Urbino, e lì ho capito un senso, il senso della bellezza, di questa, della concezione quasi astratta di come inventare la prospettiva. E così le ore migliori passate a scuola erano quelle dedicate al disegno e alla curiosità della storia e più di altre materie. È così che penso di studiare architettura, non necessariamente architettura, perché infine i miei genitori mi hanno quasi impedito di frequentare l'istituto d'arte oppure un'accademia. Io non conoscevo bene allora i luoghi, ma come ho già detto, l'ora più bella per me era quella dedicata al disegno. E naturalmente dal disegno, cioè i soggetti erano quelli relativi al paesaggio, alla natura e anche alle opere d'arte. Si andava da ragazzi al porto, perché ho studiato a Pesaro e a Rimini. Si andava al porto. Al porto ero soprattutto interessato a guardare le strutture degli alberi, le vele, le corde, mentre mi interessava molto meno il paesaggio attorno. I miei disegni erano quasi sempre legati all'astrattismo. In quel periodo così confuso del dopoguerra è stato difficile orientarsi, perché tutto ciò che si vedeva erano libri che erano in parte dettati, insomma, consegnati dalla dittatura fascista, quindi c'erano dei grossi limiti. Però subito dopo c'è stata la possibilità invece di vedere altre cose che sono arrivate, soprattutto con gli sfollati che venivano, tentavano di rifugiarsi in quegli anfratti che erano le colline del Montefeltro, quando poi invece anche lì sono arrivati e sono scoppiate le bombe. È così che in questo
ha molto influito, è stata importante questa rottura perché ha rotto un equilibrio così

Berkeley riusciva a mettere insieme e per me mi sono serviti di grande aiuto, perché ci è mancata proprio tutta quella cultura che noi non avevamo. E è accaduto meravigliosamente in una piccola, in un piccolo libretto, leggendo e guardandolo, che ho scoperto come anche la figura poteva essere interpretata, perché da quelle parti le accademie imponevano il disegno classico che io odiavo, e nello stesso tempo creava anche un complesso di inferiorità, ma c'era questa necessità legata proprio all'invenzione. E infatti, leggendo e scrutando bene i quadri di Piero della Francesca, si poteva notare la figura interpretata in un modo molto diverso, per esempio da Raffaello, che è un grande pittore, lo posso dire oggi, ma che allora mi interessava molto meno. Tutte queste emozioni sono state per me importanti, perché ho sempre legato cioè l'idea di costruire, l'idea di fare e capire che il coinvolgimento della forma era assolutamente da inventare, non era, questo per me è importante, molto importante. Le folgorazioni sono le cose che arrivano nel momento in cui uno pensa e poi infine vede che questa emozione è ricevuta e si riceve grazie a una visione che uno ha. Poi lì per lì non sa che nella sua mente registra la cosa. E, per esempio, io scopro, dopo aver fatto, si ricevono delle emozioni perché sono cose belle da vedere e suggestive, e si pensa per esempio all'idea di un'antenna. Allora mi ricordo, passando il ponte del Bay Bridge, tornando da Berkeley e andando a San Francisco, ho visto queste antenne interminabili che quasi raggiungere il cielo. Io avevo fatto poco prima dei disegni senza capire che infine avevo ricevuto questa emozione guardando le antenne, e così si vedono proprio dietro di me le aste che ho chiamato le aste celari. E uno poi resta così, si resta male, perché ci si domanda, ma infine questa forma c'è già, quella dell'antenna, ma in realtà nella mia forma, che è diventata inutile, c'è comunque, cioè non serve a niente, non è che serva l'antenna, c'è quel tanto di poesia che vuole, che sta a significare che l'oggetto ha acquistato, almeno così spero, un po' di poesia. Io adesso devo ritornare all'inizio, pensando come sono riuscito a trattare la materia, e anche questo è un caso. Da ragazzo mi piaceva lavorare la terra in riva al fiume, e ricordo che c'era questo piccolo fiume, e dove io appena potevo e mi lasciavano andare, io lavoravo con la terra, i famosi castelli di sabbia. Poi più avanti questa necessità si fa sempre più forte, e scopro con grande timidezza però affrontare il problema di fare una scultura.

Ora, io mai ho pensato, era un concetto troppo ambizioso per il rispetto che portavo per i grandi, e mai mi sono messo nella situazione di dire faccio una scultura, proprio non ci pensavo. Come nasce un'opera? Nasce proprio così, è quello il bello di me, tutto sommato, grazie ai miei genitori di non essere andato a scuola e di non avermi mandato, cioè, all'Istituto d'Arte. E infatti è una cosa che ricordo sempre ai giovani: guardate che se avete qualcosa da dire dentro di voi, questo verrà fuori. Ed è importante questo incoraggiamento. È venuto tutto per caso, vivendo a Pesaro e passando davanti a una bottega dove c'era un orafo, io ho scoperto degli ossi di seppia, ho chiesto a che ossa servivano, mi è stato detto che si potevano fare delle piccole fusioni e io ci ho provato. E ho scoperto una cosa incredibile, che scopiazzando dagli ittiti, dai segni mesopotamici e anche pensando a Klee, che avevo già scoperto, lavorando e grattando con qualsiasi oggetto, un coltellino, dei chiodi, io sono riuscito a fare delle piccole cose così misteriose e così interessanti che pensavo che potessero diventare delle sculture, ingrandendole. Non ci ho pensato subito e mi hanno addirittura incoraggiato degli amici. Poi ho dimenticato di dire che in questa mia esperienza io non ero libero totalmente, cioè non potevo dedicare tanto tempo al lavoro, perché ne avevo uno che era quello di lavorare al Genio Civile subito dopo la ricostruzione, perché la mia scuola si è fermata lì e ho un diploma da geometra. Lì ho lavorato 7 anni, così sono poi ho deciso di venirmene a Milano quando ho scoperto che il mio progetto era quello di un totale maggiore coinvolgimento nel diventare un artista. Lo posso dire oggi, ma allora io pensavo solo di riuscire a vivere divertendomi, lavorando, perché la gioia che mi dava lavorare in quel campo, facendo cose creative, insomma, con la presunzione di portare un po' di innovazione. Allora queste cose erano così piccole e scoperte in una bottega di orafo, e cominciai con dei piccoli gioielli. Questi gioielli poi erano, ripeto, così interessanti che alcuni di questi qualche volta li vedevo ingigantiti. È tutto un processo così, è come costruire una casa mattone su mattone e creare un muro, un nido. E io ho cominciato con Milano, dove ho trovato un appoggio, soprattutto incontrando poeti, scrittori, amici, architetti. C'era a Milano la Triennale a quei tempi, che era un luogo di incontro straordinario dove tutte le discipline si ritrovavano insieme,
e sono stato molto contento di essere venuto in quel periodo qui e di avere fatto tutti questi esperimenti che poi sono diventati così importanti, la ragione della mia vita, e ho avuto la forza di lasciare questo luogo con il rischio che poteva capitarmi, ma tanto il lavoro deve diventare gioioso, ti deve prendere fino a un punto che diventa la vera ragione dell'esistenza. Io lo chiamo lavoro perché la parola arte mi ha sempre messo un grande complesso. Non mi pongo non mi pongo dei traguardi per dire ah che bravo artista che sono. Io no. Io penso che la fine della mia esistenza sarà sempre legata al fatto che avrei potuto fare meglio e penso che ho anche paura di non vivere abbastanza per tutto quello che sento di poter dire e fare. Nella vita ci sono moltissime cose che si potrebbero fare e qualche volta, per esempio, ho avuto delle idee che sono state delle vere e proprie folgorazioni e lì torna in campo il mio desiderio da giovanile, che era quello di diventare un architetto. Quando mi è capitato, per esempio, che un gruppo di giovani mi ha chiesto di collaborare per fare un progetto di cimitero, io mi spaventai. Poi dopo, quando mi hanno mostrato le carte e mi hanno fatto vedere che questo progetto doveva nascere in una collina di Urbino, e allora ho approfondito questa domanda e mi facevano vedere delle fotografie e lì, mentre questo accadeva, nel giro di 20 minuti di conversazione mi è venuta questa folgorazione. Le ragioni dell'esistenza, ripeto, sarò noioso, ma è il lavoro che dà il motivo di esistere. La mia giornata è tremendamente piena. Sono contento di questo. Se non succedesse, e quando anche mi concedo del riposo e il riposo mi riappacifica col mondo, poi se non mi metto a lavorare sono di nuovo assalito dall'angoscia. Quindi mi sembra che Freud abbia detto che tutto ciò che uno ha dentro di sé lo esterni pure, faccia in qualche modo, se uno vuol fare pittore, l'architetto, lo scrittore, lo faccia, si libera di tutto ciò che c'ha all'interno e lo regala agli altri. Io non so che cosa regalo, mi fa piacere quando una mia opera viene capita, viene letta nel modo giusto, così come io l'ho pensata. E questa è la bellezza del vivere e si trova una pace interiore. Sono laico e per me è difficile appoggiarmi nei momenti di grandi riflessioni, di tristezza su concetti religiosi. Sono cattolico di educazione, ma purtroppo non trovo nella fede una pace per i momenti difficili e angosciosi. Li ritrovo dentro lo studio e quando
Oh, questi...

queste angosce che mi fanno terribilmente male fino a un dolore profondo, io devo correre in studio e mettermi a lavorare. E così passa. Ma mi pare che sia abbastanza evidente nel modo in cui mi esprimo e si legge, penso, nell'opera, soprattutto nelle forme geometriche, nei solidi della geometria descrittiva, dove non è solo la curiosità che mi spinge a corrodere queste forme così magiche, così perfette, soprattutto nella sfera. È evidente che andare verso l'interno è proprio scoprire ciò che ci può, che può essere all'interno della forma, per dare vivacità, dinamicità alla forma stessa, mentre la lucentezza esterna assorbe tutto ciò che c'è attorno, resta e si confonde quasi con tutta la poesia che c'è attorno, poesia o l'opposto della poesia, che può essere la folla, che è veramente nella sfera tutto poi deformato. È un'immagine, penso, che possa dare le risposte a queste forme di angoscia. E quando ho cominciato a graffiare sull'osso di seppia, e poi ho ripetuto questa tecnica nei grandi pannelli di argilla, ho parlato sin dall'inizio dell'importanza che ha per me la creta, sin da quando ero un ragazzo. Poi nella creta io incido, premo le cose che trovo, delle cose che raccolgo, talvolta passeggiando in riva al mare. Mi piace molto passeggiare in riva al mare, mi piace meno invece nuotare, perché mi fa paura. Mi chiamo Arnaldo, uno zio si chiamava Arnaldo ed è morto appunto nell'acqua nuotando. E ho sempre avuto il complesso dell'acqua, io ho bisogno di toccare sempre con i piedi il suolo. Sono come un animale roditore, a un certo punto sto bene, intanto ho bisogno dello spazio, poi mi rendo conto che in questo spazio io infine mi accontento di un angolo con un semplice giaciglio. E poi mi piacciono le cose belle, e poi quando le ho diventano pesanti. Insomma, ho una casa in campagna che godo molto, con i miei cagnoni bergamaschi, e sono quattro. Là metto insieme tutte queste cose. Ma a Milano vivo in modo molto semplice, direi quasi francescano. La scultura che più rappresenta la pace, sorrido perché è una parola grossa e non vorrei essere presuntuoso, ma è il disco solare di Piazza Meda, per esempio. Ho dimenticato di dire che io ho sempre i libri di Leonardo sul mio tavolo, i suoi codici, dove traggo una grande fonte di ispirazione. Quella scultura non è nient'altro che circoscritta nell'uomo che abbiamo presente di Leonardo, che è l'uomo con il cerchio nel quadrato, e sono cinque le due gambe, le braccia e la testa. Quella io l'ho chiamata semplicemente grande disco.

ma in realtà è una forma che si spezza. C'è il problema della torsione che Michelangelo ci ha regalato, e così la scultura è diventata viva. E ha la pretesa di avere tutte queste cose insieme. Lo dico a chi mi vede e chi mi ascolta, Leonardo per me è uno dei grandi personaggi ai quali mi ispiro tantissimo. Quando mi rivolgono domande che cos'è il mio messaggio, ho scoperto con la mia mostra a Parigi la scorsa estate, i francesi per la prima volta hanno toccato un aspetto filosofico che mi ha quasi imbarazzato, perché sono state fatte delle considerazioni molto impegnative e mi hanno stupito, perché di solito il mio rapporto con i francesi è molto difficile, c'è sempre questa aria di sapere sempre tutto, mentre io vivo nel dubbio, come onestamente mi impegno sempre di più e lavoro con un grande rigore. E c'è sempre un senso di insoddisfazione, mi dispiace ripeterlo, ma non ho assolutamente nessun rapporto narcisistico, e quindi dare un'idea precisa di quello che è il fatto artistico, io lo lascio dire ad altri, perché io non ce la faccio. Sono tutte emozioni, e forse magari faccio anche confusione, perché nel raccontarvi tutto questo, spero che capirete quali sono i pensieri e come tutto accade. Quando mi dicono l'ispirazione, ma non è un fatto di ispirazione, io non credo nell'ispirazione, io preferisco dire che sono delle folgorazioni, vengono delle immagini così. Qualche volta quando c'è un tema da svolgere, per esempio il passaggio da una piccola cosa alla grande cosa, il concetto della scultura, che cos'è? La scultura deve trasformare il luogo, se è messa in un contesto urbano, per esempio, lo deve trasformare, secondo quello che dice Hegel, che condivido in pieno, è che la scultura è necessaria soprattutto quando cambia il luogo e lo fa diventare qualcos'altro. E in effetti questo luogo, che sia la città, che sia la piazza, che sia il paesaggio, e con quel luogo la scultura anche si deve misurare, per cui c'è il salto da fare, che è di vedere nella mente e di una sensazione di visionaria, di vedere come quest'opera può cambiare il luogo. Io sono molto affezionato al Marocco. Il Marocco è una zona incredibile, si passa dalla montagna al mare, e quando si è all'interno c'è una stratificazione interessantissima, e molto spesso uno visualizza cosa potrebbe fare, e tante volte mi è venuto in mente proprio di fare fotografie e poi schizzi e appunti per come quel luogo potrebbe diventare ancora più interessante, da sollecitazioni che il luogo stesso ti dà. È importantissimo misurarsi con il luogo, cioè quali sono e quali devono essere le proporzioni dell'opera.
perché non devono essere estremamente equilibrate, non può essere né esagerata né... Esempio, si è sempre pensato che gli americani fossero così grandi nelle loro opere, alludo alle dimensioni, e invece ho scoperto, frequentandoli e sui loro posti, sulle loro sedi, che non era il grande fine a se stesso, era perché la dimensione chiedeva quella misura e quella proporzione che i nostri nel Rinascimento ci hanno lasciato e che sono dei documenti straordinari. Non si può fare, non si possono applicare certe nostre, certe sculture americane nei nostri luoghi. Bisogna che loro e le persone più sensibili fra di loro che si sono sperimentate qui in Italia hanno infatti calcolato bene questo senso, hanno percepito il nostro spazio che è molto più ristretto. E mi ricordo che un californiano ospite mi diceva: io qui non potrei vivere, pur apprezzando tantissimo, ma mi sento come soffocato, ogni angolo è pieno di storia e io mi sento male e preferisco l'orizzonte del mio paesaggio che è infinito. E lì infatti è nata la Land Art in Italia non, dove la fai? Non puoi, perché tutto è così straordinariamente bello. I momenti più felici che attraverso sono quelli quando un'opera si visualizza, ma si visualizza mentalmente. Da quel momento, quello è il momento più felice, è pensare di avere trovato l'idea giusta per quel determinato progetto. E poi, da quel momento, quello è il momento più felice. Poi ce n'è un altro che è proprio breve, perché la scultura ha tanti diversi passaggi. Sono passaggi tecnici, noiosissimi talvolta, ma non si possono non trascurare. Se si trascurano, si corre il rischio che questi difetti vengono fuori, almeno per me. Forse saranno non chiari per altri, ma per me esistono. Quindi ci sono tutti questi passaggi che sono un po', ripeto, noiosi, ma importantissimi. E quando l'opera è finita, e quando l'opera arriva sul posto, quelle sono le emozioni piene di timori, perché ci sono anche i problemi che, relativi alla installazione, perché la scultura pesa e perciò le gru le vedi altissime, a volte vedi che si muovono e c'è molto timore. Io vivo momenti molto intensi e quando si arriva alla fine, come mi è capitato quando è accaduto che abbiamo finito l'opera che è nel cortile della Pigna al Vaticano e siamo riusciti a metterla e a sistemarla, il gruppo degli operai mi ha preso e mi ha sollevato in aria, che ho avuto anche timore di cadere, ed è stato un momento bellissimo. Sono così frettolosi, sono secondi di felicità. Poi, dopo, mi metto nella situazione di chissà perché
di guardare se l'opera va bene, se tutto funziona, e più la guardo e più sento che avrei potuto intervenire di più, insomma, e lì ritorna l'angoscia. E parlando con dei amici che sono degli psichiatri, mi dicono: per fortuna è così, così senti la necessità di farne altre, altrimenti se tu fossi così compiaciuto probabilmente smetteresti. Quindi, insomma, quello che voglio dire è che un artista ha la vita abbastanza tormentata, quello è diciamo sofferta. Quando qualcuno mi ricorda e fa degli statement, come recentemente ho sentito da una gentile signora che dice: quando l'artista deve soffrire, se l'opera deve così l'opera verrà più bella. Io ho detto che non era vero niente, ma in realtà purtroppo aveva ragione.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Mildos Manetas è un pittore della vita contemporanea. Pittore della vita contemporanea. Dipinge joystick, computer, console per videogiochi, cavi. Rappresenta anche oggetti profondamente impegnati in quell'attività che gli strumenti elettronici di consumo hanno reso possibili, come giocare al computer. Le opere di Manetas possono collocarsi all'interno di una tradizione ben consolidata nella pittura moderna, la rappresentazione dell'uomo nel suo moderno scenario. Ecco, questo dice Lev, e infatti è vero, io non mi ero reso conto che questo stava succedendo quando ho cominciato a dipingere. In realtà all'inizio ho voluto solamente fare una pittura, che è questa qui, si chiama Albero Triste. E perché l'ho fatta? Perché doveva fare parte di una mostra dove erano inclusi, diciamo, gli artisti della mia generazione più forti in quel momento, negli anni 90, che si chiamava Relational Aesthetics, curata da Nicolas Bouriot al CAPC di Bordeaux. E in questa mostra Bouriot ha messo insieme tutt'altro che pittura, perché infatti per la mia generazione uno non dipingeva. Si faceva invece arte relazionale, che sarebbe estetica di relazioni, cioè l'estetica che viene fuori dalla tua opera d'arte può essere qualsiasi. Tu parti da una serie di relazioni, di condizioni, metti in questione una serie di relazioni e lo fai in una maniera o in un'altra. Non so, Maurizio Cattelan, per esempio, un importante artista italiano, lo fa recuperando immagini d'arte già di recente passato, degli anni 70. Vanessa Beecroft prendendo delle donne e mettendole, creando un'immagine con donne, e così via. E di là esce fuori una specie di estetica anche. Però io ero stanco di questa cosa, cioè ero molto stanco di quest'arte che si fa con fotografie, con performance, con video e con computer. Appena avevo cominciato a occuparmi del computer, perché lo avevo appena comprato, un laptop, però comunque la maniera che lo utilizzavo mi sembrava un po' troppo didattica, troppo didascalica, troppo arte contemporanea da università, da accademia. E ho deciso di dipingere. Ho chiamato una persona nel telefono, ho chiesto come si fa a dipingere, perché non ero un pittore, non sapevo come fare, e lui mi ha detto come si fa. E ho realizzato 4 di queste pitture, sono 2 metri per 3, di questi 2 alberi forti, è un albero che si chiama Albero Triste, la pittura, un albero che come che dice no, e gli altri 2 dicono sì, sì, e l'altro dice no. Comunque questa pittura ha piaciuto e mi hanno chiesto di fare altre pitture, musei, collezionisti, galleristi. Per fare mostre di pittura un artista veramente ha bisogno di un soggetto nuovo o una nuova maniera di guardare un soggetto vecchio. E in quel momento mi sono ricordato che c'era un soggetto nuovo, che anzi io proprio lo avevo a casa, lo avevo appena comprato. Era un laptop, era un computer portatile dell'Apple che si chiamava PowerBook. E mi sono sentito autorizzato di cominciare a dipingerlo. E ho cominciato a fare questa serie di quadri che sono quasi dei monocromi. E nello stesso momento avevo comprato anche la prima macchina digitale, che era fatta dall'Apple, era una QuickTake, QuickTake 100, era questa qui, e ho dipinto anche il ritratto della QuickTake. Questi 2 per me erano come aristocrazia nuova, come nuovi aristocratici. Ho pensato che se c'era oggi Tiziano, gli artisti del passato, ecco, avrebbero dipinto questo tipo di personaggi nel loro ambiente, che però è il nostro ambiente, dove anche noi umani viviamo
E poi arrivano questi nuovi personaggi che hanno la loro memoria, perché tutti questi oggetti venivano e vengono ancora carichi di memoria. E così ho cominciato a dipingere loro, loro insieme, il PowerBook e la Quick Take. E piano piano comprare più elettronica, la quale a me non interessava per niente, però già ormai mi interessava averli attorno a me come modelli, come personalità da guardare e da studiare e da rappresentare. E piano piano ho cominciato anche a dipingerli insieme con umani. Qui c'è un mio amico architetto, Andreas Angelidakis, nel letto di psicanalista con il suo PowerBook. E di là, a guardare attorno, che altro c'è attorno a noi, mentre noi cominciamo a interagire con computer. Ho sentito che questa cosa era per rimanere, questo era nel 96, già il mondo cambiava sempre di più. Compravamo queste cose, zip drives, joysticks, e ho cominciato a dipingere i joystick, che del resto hanno pure un connotamento, diciamo, sessuale. Ho visto che questi nuovi nostri amici hanno molto da dirci a livello iconico, come i principi e le principesse del passato, una cosa che non succede con i principi e le principesse di oggi o gli aristocratici umani di oggi. Perché? Perché in quel momento storico che uno, diciamo, è privilegiato, è accomodato, è considerato un principe, è iconizzato, c'è qualcosa di tragico che cattura il momento storico. Ecco, questo succede con le nostre attrezzature elettroniche e non succede più con noi, perché noi siamo intercambiabili, siamo schiavi della società dello spettacolo, noi umani, mentre loro sono loro, il PowerBook, il nuovo telefonino. In un certo senso hanno da dirci più per noi che noi per noi, come icone, come immagini da rappresentare. Beh, poi sono entrato in questo argomento cavi, che fa anche parte di questa mostra. Questa mostra qui è come fermarci un attimo e guardare indietro nel passato recente. Le pitture sono state dipinte dal 2006 fino a oggi, però sono remakes di pitture che ho fatto nel 96, nel 97, nel 98. Remakes non nel senso che sono state copiate, però sono entrato utilizzando una tecnica psicologica nel passato e ho ridipinto quei soggetti dalle fotografie che avevo fatto nei anni che li avevo appena conosciuti. Durante gli anni qualcosa è cambiato attorno al 99-2000, è cambiato il nostro punto di vista, proprio perché eravamo seduti molto di più, ma questa volta quasi sdraiati in un sofà, perché i nostri nuovi keyboards wireless ce lo permettevano. Abbiamo cominciato ad avere questo nuovo punto di vista, dove uno guarda il mondo attraverso le sue gambe, che guarda caso è anche rappresentato nei videogiochi, dentro nel videogioco, delle volte uno vede la sua mano. Allora ho cominciato a dipingere guardando il mondo da questo punto di vista o dall'alto. E dopodiché è arrivata l'internet. Ecco, quando è arrivata l'internet già c'era, già dal 96 e dal 95 c'era l'internet, però non era onnipresente, era solamente nel 2000 che è cominciato a diventare onnipresente e abbiamo cominciato ad avere internet dappertutto. Comunque l'internet era lì per stare, l'internet come un nuovo layer della realtà, come un nuovo piano della realtà, un nuovo livello del reale, era lì per stare e questo cambiava anche la rappresentazione.
Infatti io ho smesso a dipingere per un po' di tempo e mi sono dedicato a animazioni e con i miei amici abbiamo creato un nuovo movimento d'arte che non era per pittura, era proprio per queste cose, diciamo, le sensazioni che uno prende mentre lavora con i computer, incontra cose fresche e vuole creare una nuova arte che rappresenta questa freschezza. E questa freschezza si chiama NIN, N-I-N, è una parola che io ho comprato da una compagnia in California che si chiama Lexicon, che inventa nomi per le industrie, per le diverse industrie. Infatti loro hanno inventato il nome PowerBook e anche il nome Pentium e BlackBerry e diversi altri nomi. Dopodiché l'internet è cominciato a diventare un paesaggio e ho cominciato a dipingere siti internet, fare delle grandi pitture. Una parte di queste erano esposte l'anno scorso nella mia mostra al Maxi e sono pitture che non finiscono mai, nel senso che io continuo a dipingerle sopra nuovi e nuovi layers di websites. Sono pitture infinite, internet paintings. Un nuovo arrivato dopodiché è stato il GPS, il navigatore, e ho dipinto anche questa serie di navigatori e ho smesso poi a dipingere, ho sempre continuato a dipingere, però non in questa maniera frenetica come uno che deve per forza rappresentare quello che succede, perché già l'ho fatto. Però ultimamente ho deciso, perché adesso siamo in un altro momento storico importante, e ho deciso di andare un po' a guardare il passato. Eccomi qui che sto guardando il mio passato, rappresentando però al presente, attraverso il mio terzo occhio, che però non sta qui, ma sta alla mia mano. Cioè il sogno che le persone avevano, la descrizione di un terzo occhio, il mitico terzo occhio delle filosofie indiane, eccetera, oggi ce l'abbiamo tutti. È l'occhio del nostro telefonino, che guarda il mondo più o meno come lo guardiamo noi, però diverso. Perché lui è collegato con il database. Allora oggi per guardare le cose come le guardiamo? Secondo me le dobbiamo guardare attraverso il nostro terzo occhio, anche gli altri due naturalmente, ma anche questo. Oggi si va in una pinacoteca e si guarda la pittura e allo stesso momento guardi attraverso il tuo telefonino e fai un zoom in alla pittura. E magari anche guardi nell'internet per prendere un'informazione che hai bisogno, per il contesto che è stata dipinta la pittura o qualsiasi cosa ti interessa. Sempre di più utilizzo il telefonino nelle mie mostre e dico ai visitatori: tirate fuori i vostri telefonini, guardate le cose con i vostri telefonini. Sono lo stesso, però sono anche diverse.

La mia tecnica è molto tradizionale, è olio su tela. Ora, io non avevo mai dipinto, o meglio, avevo dipinto però mai in questa maniera, diciamo, realistica e accademica. E non avevo la minima idea che si poteva fare. Pensavo che per fare pitture devi avere talento. Infatti, come ho capito poi, sì. Il talento è necessario, però non è una cosa che la devi avere già, anzi, è una cosa che la devi prendere nel momento che ce l'hai bisogno. C'è bisogno del talento, però non del tuo talento. Il tuo talento deve essere il talento di un artista, non il talento di come costruire un'immagine. Quel tipo di talento lo vai e lo prendi nel momento che ce l'hai bisogno, così l'immagine esce fuori fresca, interessante e non stanca, perché non sei stanco già tu da te stesso, perché non hai dipinto per 20-30 anni. È la prima volta che dipingi e lo fai con un'enorme soddisfazione, con un'enorme facilità. Ora, se ci sono delle cose che magari hai difficoltà di fare, puoi chiamare un assistente, come facevano i pittori del passato, come faceva Raffaello, come faceva Da Vinci, come faceva Rubens, che aveva 2000 assistenti specializzati su diverse cose. Delle volte puoi fare che l'assistente fa tutto lui, lo lasci a dipingere completamente il quadro, creando all'assistente una certa psicologia, facendolo diventare la tua mano, il tuo programma, il tuo software. Certi di questi quadri li ho dipinti io completamente, altri li ha cominciati assistente o quasi li ha finiti e poi io sono andato su e li ho un po' distrutti, cercando di tirare fuori la possibilità di un quadro più che cercando dall'inizio a fare un quadro. Una cosa importante per le mie pitture è da dove prendo le cose che metto dentro in un quadro. Che cosa sono queste cose? Ci sono i colori, c'è la composizione, va bene, il soggetto è il mio soggetto che sono stato fortunato e che nessun altro aveva rappresentato e l'ho trovato pronto nel paesaggio contemporaneo, i cavi, i computer. Le altre cose classiche, che sono anche le parti più importanti di una pittura, da dove le prende un pittore? Li prendi direttamente dai quadri del passato. Vai nel museo e prendi di là. Certamente più vai nei musei, più il tuo quadro è ricco. Io prima di dipingere avrò speso, credo, 20 anni andando nei musei e guardando, proprio come uno che scanna l'internet e prende informazioni su diverse cose, così è pronto a creare un reportage su queste cose. La pittura è questo, è un reportage su qualcosa. I colori vengono da Veronese, le composizioni vengono da Tintoretto, sempre da Veronese, anche da Tiziano, la testura, ma anche da artisti più contemporanei come Bryce Marden. Le pitture con i cavi, uno potrebbe dire che sono dei Bryce Marden vestiti con cavi. Questo era un pittore astratto, è ancora contemporaneo, un pittore astratto degli anni 60, americano. Dopodiché che manca? Manca la dimensione. Mi sono chiesto quando ho cominciato a dipingere e che dimensione devono avere questi quadri. Infatti là proprio direttamente nel museo guardi un quadro e cerchi di svuotarlo da quello che rappresenta e proiettare con la tua fantasia la immagine di quello che tu vuoi dipingere e vedere se magari è troppo grande vicino a un piccolo Raffaello, un grande pezzo di Tintoretto, magari sembra troppo ridicolo, non so, no, funziona bene, perfetto. Allora si prende la dimensione proprio del quadro dal museo e si ordina la tela e faccio il mio quadro. Però come si fa questo? Quando il programma comincia a lavorare, quando uno accende Photoshop, che cosa fa quel Photoshop pittorico con me al posto del programma? Che
che cosa faccio? Ecco, come non so disegnare, non sono nato con questa capacità mnemonica, utilizzo un proiettore. Prima però di proiettare il soggetto, che cosa faccio? Lo guardo, però come lo guardo? Fotografandolo, perché oggi tra fotografia e occhio non c'è proprio differenza. Ieri tu guardavi e mandavi alla tua memoria una memoria di questa cosa. Non tutti, perché già nel passato c'erano grandi artisti che lavoravano con proiezioni, non avevano la capacità di depositare nel loro hard drive del cervello quella memoria della realtà e usavano la camera oscura o altre tecniche. Oggi c'è la fotografia digitale. Fotografi, moltissime fotografie di tutto questo paesaggio, il quale crei anche. Questo è interessante perché prima del quadro c'è una specie di sua rappresentazione 3D nel pavimento, in questo caso dei cavi, o proprio lasciati destra e sinistra, queste cose organizzate in qualche maniera. E lo stesso vale quando faccio pitture iconiche con persone, organizzi quello che guardi, poi lo fotografi, fai un photoshoot, che però è molto diverso da un photoshoot che fa un fotografo, perché non ti interessa la fotografia, ti interessa una situazione, dalla quale situazione tu magari troverai delle cose, dei angoli della realtà che vanno dipinti, che potrebbero essere dipinti. Ok, una volta che hai queste fotografie, poi le proietto e passo lì molte ore, guardando queste fotografie, scartandole, finché... E cosa dico a me stesso? Dico, non devi dipingere, meglio che non dipingi, chi se ne frega, lascia stare, fai fare un'altra cosa. Finché arrivo in qualche immagine che non posso non dipingerla. E così quando arrivo in questa immagine sono come, oh no, lo devo fare, questo lo devo fare perché è importante, cioè, è quasi una pittura, la mia fantasia già la vede come una pittura, chiamo la mia assistente, e dico, dipingi questa cosa, ecco, e vado via e torno e vedo poi una cosa che non è quella cosa che voglio e la voglio cambiare.

Cioè, anzi, sento che è proprio importante che io la cambio, perché se no è una catastrofe. Ho un dovere. Allora vado là, come un psicanalista un po', su diversi livelli. All'inizio cominci a psicanalizzare questi oggetti contemporanei e ti raccontano una storia loro. Dopodiché cominci a psicanalizzare la immagine che è uscita fuori da questi soggetti, attraverso la fotografia prima e attraverso magari il lavoro dell'assistente poi. E cerchi una specie di terapia, ecco. Cioè, se uno mi chiede che cosa cerchi di fare con questo lavoro che fai, è una specie di terapia. Devo confessare che mentre dipingevo i nostri amici computer negli anni 90, non mi sentivo molto comodo, nel senso che erano degli oggetti nuovi, brillanti, sembrava una specie di pop art, che è un'arte simpatica che mi piace di guardare, che però non avrei mai voluto fare. L'arte di Andy Warhol, di questi artisti americani, non mi ha mai attratto per me stesso. Mi piace quell'arte più malinconica, più vecchia. E mi sembravano nuove tutte queste cose. Nel corso degli anni questo è cambiato felicemente. Già le mie pitture sembrano la rappresentazione di una archeologia, di qualcosa che va per sparire. Stranamente la cosa che non sparisce, che anzi ne abbiamo di più, sempre di più, sono i cavi. I cavi, è che cosa è un cavo? Per me un cavo è come il vero Gesù, perché per Gesù ti hanno detto che tornerà, mentre per il cavo ti hanno detto non ci sarà. Tra un attimo vedrai che non ci sarà, se ne va, wireless. Però il cavo, e questa è la bellezza del cavo, è la realtà, è qui per restare, perché siamo esseri fatti di carne, di terra, di materia, e non siamo wireless, non siamo onde. Però, e qui ora si entra nel dominio del possibile, però un possibile già molto molto possibile. Ci stiamo trasformando in onde, piano piano. Noi o quelle cose che noi abbiamo prodotto, le intelligenze artificiali. Ora, che ne sarà di questa arte qui? Ci sono diversi scenari. O la razza umana continuerà come una razza umana e queste cose spariranno, perché se non spariranno la razza umana verrà trasformata sicuramente. Prendiamo il primo scenario, che queste cose spariranno. Bel scenario questo, interessantissimo. E la mia arte che cosa diventerà? O sparirà anche questa o farà decorazione al museo del computer, dove un vecchio con un bambino andranno là, il bambino dirà che cos'è questo? È un laptop, è un computer. Ma che cos'è il computer, nonno? Il computer è qualcosa che portava la informazione. E magari il bambino dirà cos'è l'informazione? Ecco, questo bel scenario. Però il scenario molto più possibile è quello lì, che quest'arte qui verrà vista e magari anche collezionata da altri esseri informatiche, di intelligenze artificiali magari. E che interesse avranno loro su queste cose? Magari le compreranno e le salveranno perché rappresentano i loro antenati, i loro possibili antenati. Come noi guardiamo la pittura del passato, la pittura che è stata fatta in caverne, così magari un'intelligenza artificiale guarderà i miei cavi un domani.

che io chiamo impressionismo, nuova impressione, nuova espressione, nuova pressione, come gli impressionisti uscire nel mondo.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità Blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Sono Italo Tomassoni, mi occupo di arte contemporanea e in questo momento vorrei svolgere un tema che è quello del rapporto fra l'arte e la libertà, arte e libertà. Un tema intrigante, perfino seducente, proprio perché paradossalmente sembra un tema scontato, cioè si vuol dire che è impossibile pensare ad un'arte che non sia assolutamente libera e che non si svolga attraverso proprio il canale della libertà. Proprio per questo, ripeto, è un tema seducente perché ci obbliga ad una forma di riflessione che deve cercare di dare qualcosa di più di questo aspetto, come dire, scontato del rapporto con la libertà. È un tema difficile perché non è facilmente perimetrabile, dato che il sapere nella nostra contemporaneità si realizza sempre in forma che è allergica ai grandi temi, ai temi delle prospettive totalizzanti, quando si parla appunto di qualche cosa che deve racchiudere in sé una visione molto più ampia dei segmenti specialistici. Allora l'approccio a questo grande tema può essere di natura filosofica e specifica, oppure di natura di storia dell'arte, che è proprio quello, il tema al quale noi vorremmo in qualche modo riferirci in modo più specifico. Però dal punto di vista generale l'approccio filosofico è fondamentale. Perché? Perché ci consente di vedere qual è il rapporto dell'arte con la libertà attraverso il tempo, nello svolgimento del tempo. Ora, per quanto riguarda il raggiungimento di questo fine, il fine della libertà nell'arte o dell'arte come libertà, dobbiamo dire che il secolo XX non ha mai proposto una prospettiva di natura teleologica, cioè finalizzata a una ricerca della libertà come fine profondo dell'uomo. Se noi prendiamo in esame le maggiori correnti filosofiche del XX secolo, vediamo che nessuna di queste ha un indirizzo teleologico del tipo appunto finalizzato alla ricerca di questo tema. L'esistenzialismo è una branca o una, un,

una direzione della filosofia che si fonda soprattutto sulla finitezza dell'umano e che trova un corrispondente nell'arte figurativa con l'informale, che è stato una delle modalità poetiche con cui si è espresso l'artista degli anni fine 40 e 50, in cui veramente la finitudine dell'uomo si andava addirittura ad identificare con la finitudine della materia. Lo stesso dicasi per la fenomenologia. Se noi possiamo rapportare a questa scuola filosofica certe tendenze dell'arte degli anni 60, 50, 60 e anche 70, che sono quelle dell'arte di reportage, oppure la pop art in America negli anni 50 e 60, vediamo come non abbia una finalità. E così ugualmente per le filosofie del linguaggio, che hanno destrutturato addirittura le modalità con cui ci si esprime attraverso la lingua. E insomma, tutta una serie di tendenze filosofiche o di riflessioni sull'umano che sconfiggono e sconfessano quello che nel secolo invece XIX erano state le grandi illusioni dell'uomo. Pensiamo per esempio alla teleologia della storia in Hegel, pensiamo alla possibilità di conoscere che si è sviluppata nelle filosofie metafisiche, che la ragione dell'illuminismo, per esempio, era una finalità, lo stato etico nell'idealismo, la libertà dal bisogno nel marxismo, cioè tutta una serie di filosofie che avevano previsto come la libertà sfociasse in una finalità ultima. Questa situazione nel Novecento non c'è più. E non c'è più nonostante che questo secolo abbia non solo non dimenticato certi concetti, ma addirittura li abbia introitati come propri, come quello del mutamento, dello sviluppo, dell'innovazione, della modificazione, dell'evoluzione. Sono tutta una serie di tendenze che si muovono, che quindi svolgono un'attività, diciamo, finalizzata, ma che purtroppo o per fortuna non hanno una finalità precostituita. L'uomo nel secolo XX non riesce a trovare il fondamento. È sintomatico in questo senso che le parole metaforiche con cui questa condizione umana e del pensiero si realizzano sono parole che proprio indicano questa dimensione di smarrimento, erranza, declino, esilio, perdita del centro, pratica del bordo, come dicono i psicanalisti. Sono situazioni che appunto dimostrano che ci si muove, che ci si addentra all'interno di un orientamento di questa ricerca della libertà che però non sfocia da nessuna parte, probabilmente è un cammino verso il nulla. Ripeto, nell'Ottocento, nel secolo pieno, c'era stata questa illusione che già però alla fine di quel secolo era stata completamente scardinata da una serie di pensatori antimetafisici, in testa naturalmente Federico Nietzsche, i quali avevano visto l'impossibilità di costruire un fondamento. Nietzsche annulla il tempo e lo riduce ad un presente assoluto che è un frammento di eternità racchiuso all'interno di un cerchio che è quello dell'eterno ritorno. Kierkegaard sospende l'uomo nella condizione del dubbio che si concretizza in due piccoli suffissi, out. E poi naturalmente Marx, che vede nella lotta di classe la possibilità di risolvere il problema della società, Schopenhauer, che è l'uomo della profonda condizione pessimistica e quasi nichilista della fine del XX secolo. Oggi la situazione si è evoluta all'interno di una società che un grande studioso di sociologia, che si chiama Bauman, ha ricondotto all'idea della liquidità, una società liquida dove tutto diventa fluido, si fluidifica, si smarrisce, si perde, non si concretizza mai in una dimensione in qualche modo documentabile
rapportabile ad un parametro, ad un codice. E quindi questa sorta di nichilismo moderno sfocia nell'entropia, cioè nella decadenza irreversibile e fatale dell'uomo e del tempo, nel consumo, che è un altro degli assilli della nostra condizione umana, nella decostruzione e, come qualcuno ha detto, anche se oltre le Alpi, nel simulacro. Tutto quello che noi abbiamo intorno è una situazione fantasmatica che non ci mette realmente in contatto con la realtà. Questa condizione negativa, questa condizione nichilista, non esclude tuttavia un'idea di libertà, solo che è stata talmente, come dire, euforizzata, se non direi ipertrofizzata, che questa libertà sconfina con la anarchia. Nella storia dell'arte, e qui cominciamo ad entrare, non dico nello specifico, ma ad avvicinarsi più da vicino ai temi che vorrei trattare, nella storia dell'arte la libertà è una condizione assolutamente fondativa. Cioè, come dicevo prima, quando immaginavo di poter trovare una dimensione quasi scontata del concetto di arte e libertà, è inevitabile immaginare che l'arte viva all'interno di una condizione di assoluta libertà. Io direi che anche gli artisti del realismo socialista durante il periodo della dittatura sovietica di Stalin, pur dovendo obbedire a certe condizioni di natura narrativa e contenutistica, però ognuno poteva lavorare all'interno della loro calligrafia, della loro individualità, cioè della loro libertà. Questo che significa? Significa che il pensiero anche per immagini, cioè il pensiero dell'arte, si misura e si configura all'interno di un contesto che non è soltanto rapportato all'economia metonimica dell'opera in sé, ma a tutto quello che sta intorno all'opera. E questo vuol dire che gli stili e i linguaggi per immagini nel tempo hanno avuto una disciplina che è importante richiamare perché è l'opposto esatto di quello che sta succedendo oggi. Che cosa intendo dire? Se noi prendiamo che cos'era l'arte della Grecia antica e poi quella della Grecia classica, la Grecia dell'età di Pericle, basterebbe prendere soltanto un segno architettonico che sono i capitelli. Pensate alla differenza tra il capitello dorico, il capitello ionico e il capitello corinzio. Cambiano le morfologie, cambiano i simboli, cambiano le vedute in sostanza del mondo, ma sostanzialmente resta un contesto che è quello di una colonna in cima alla quale si stabilisce qualcosa che prima di tenere, di reggere la volta, si concretizza, si materializza in un'immagine. L'arte romana ha avuto un'ispirazione forte dall'arte greca, si è asciugata, è diventata molto più severa, molto meno edonistica rispetto alla forma, però anche lei ha avuto dei riferimenti molto precisi all'arte che la precedeva. E l'arte bizantina, che viene dopo quella romana, acquisisce una dimensione di grande austerità, di grande liturgia, ma è pur sempre un'arte che si muove all'interno di una serie di regole. E così vale per il romanico rispetto al gotico. Il romanico si richiamava all'arte romana, presto diventerà tormentato all'interno di una condizione, di una concezione della forma che doveva prendere altre strade anche sotto la spinta forte del misticismo e dell'azione della religione, e diventa il gotico, un gotico che diventa a un certo momento addirittura fiorito, se non quando fiammeggiante, per quanto la forma riesce ad essere contorta e torta dalla forza e dalla capacità inventiva dell'artista. E pensate ai fondi oro della pittura del Trecento, che erano veramente la dimensione della trascendenza, la dimensione della divinità, di qualche cosa che non era rappresentabile se non attraverso questo materiale incorruttibile che è appunto l'oro, e che però poi dopo improvvisamente arrivano a Giotto, che è invece un artista in cui si sente il peso formidabile della umanità, dell'uomo. Il Cristo di Giotto pesa
sulla croce alla quale è crocifisso, pesa come peserebbe

un uomo e il lapislazzulo che talvolta conclude i fondi di Giotto non alleggerisce questo peso forte dell'umanità, che infatti sfocia nell'umanesimo. L'arte del Quattrocento, pensate a Masaccio, è un'arte profondamente, Piero della Francesca, intrisa di un umanesimo, cioè di una centralità dell'uomo che si riappropria della propria condizione umana e del proprio destino. Ma poi nel Rinascimento torniamo a rapportarci con il classico. Il Rinascimento è il grande sogno, soprattutto in architettura, di una ripresa dell'architettura classica, dell'architettura cinquecentesca. Pensate che cosa può rappresentare Michelangelo nella sua straordinaria capacità creativa rispetto alla scultura classica. I prigioni di Michelangelo sono qualcosa di profondamente, di diametralmente opposto a Scopas o a Fidia, e tuttavia vivono all'interno di una logica figurativa che è quella appunto della forma. Il Rinascimento ben presto si corrompe, la capacità di guardare, lo sguardo rinascimentale diventa obliquo, diventa trasversale, e nasce il manierismo, qualche cosa che non riesce ad avere la scatola ottica brunelleschiana, che è quella che colpiva in maniera precisa proprio il centro della prospettiva rinascimentale, che appunto nel Rinascimento aveva creato la dimensione aurea dello spazio. Questa straordinaria classicità del Rinascimento presto si incendia con il barocco, si contorce, si modifica, si apre a delle dimensioni addirittura scenografiche, dimensioni ancora una volta trascendenti. La dimensione dell'uomo viene portata ad una forma di rapporto con qualche cosa più grande di lui, con il quale tuttavia si misura, come abbiamo visto fare nell'architettura di Bernini o di Borromini, qualche cosa che ha la forza di misurarsi con la divinità. Ma poi anche il barocco improvvisamente decade, si modifica, si corrompe, il rococò è una sorta di caricatura del barocco, e poi tutta questa orgia formale improvvisamente torna ad irrigidirsi, a diventare gelida, a diventare fredda nel neoclassicismo. Allora, perché ho fatto questa breve escursione negli stili della storia dell'arte? Per dire che qui il concetto di libertà si realizza all'interno di ciascun linguaggio, e vorrei dire di ciascuna epoca, ma si realizza all'interno di un rapporto preciso di dimensioni e di senso con ciò che precedeva, coloro che si esprimevano, e con il contesto storico, sociale, culturale che ha visto la nascita di queste tendenze. Quando è che si realizza una frattura violenta nel corpo della storia dell'arte che impedisce questa genealogia, questa condizione di derivazione per lirami, come dice Dante Alighieri, no? Quando l'artista già nell'Ottocento maturo comincia a prendere una tale confidenza con i suoi mezzi espressivi e con la capacità di voler sondare anche l'insondabile, e la libertà diventa libertà di andare nel sublime. E qui c'è Davide Gaspar Friedrich che ci fa vedere come l'uomo, l'artista, possa sondare gli abissi verticali della siderei del mondo, oppure il profondo dell'inferno con Francisco de Goya. Ecco, allora, che significa questo? Questo è fondamentale, questo passaggio sul quale vorrei richiamare l'attenzione. Significa che il concetto di libertà passa per una stazione leggermente precedente sul piano logico e sul piano contenutistico, che è quello di liberazione. Come dire che non si può dare libertà senza aver passato precedentemente nella situazione della liberazione. Su questo
ancora una volta.

La filosofia estetica, sarebbe meglio dire, ci dà delle indicazioni. Già Kant, nella Critica del Giudizio, diceva: l'opera d'arte è la prova, come dire, derivata, la forma derivata di una forma archetipa. Però in questa derivazione c'è la capacità del giudizio dell'artista, il quale può appunto attraverso la sua libertà modificare la dimensione archetipica della forma che egli, alla quale egli intende dare una sua connotazione. Pensate ad Abi Warburg che dice: l'immagine rispecchia una espressività libera. Siamo già nel Novecento e arriviamo a Henri Fossillon, il quale inventa l'idea della la vie de forme, la vita delle forme. Come dire, le forme hanno una loro animalità, una loro intrinseca forza, una loro intrinseca capacità in grado di poter totalmente esprimersi anche oltre la volontà dell'artista. Pensate che straordinaria intuizione, siamo nel 1930. Ecco allora che la frattura inizia a fine dell'Ottocento con gli impressionisti. Di che cosa si devono liberare gli impressionisti? Intanto di una genealogia. Io non credo che ci sia la possibilità di dire, ecco, forse soltanto Manet ancora denuncia, pur nella sua grande capacità di rinnovamento, qualche legame con il precedente. Prima abbiamo parlato di Goya e forse dovremmo parlarne ancora con riferimento a Manet. Ma escludendo questo, che pure è un caposaldo della linguistica impressionista, dopodiché non c'è più nessun impressionista, Monet, Pissarro, Degas, che possa dire che ha un legame con il contesto che lo ha preceduto. Di che cosa si dovevano liberare gli impressionisti? Innanzitutto si dovevano liberare del chiuso del loro studio, dell'atmosfera asfittica che si respirava attraverso la filtrazione accademica che poi aveva sigillato i loro studi, che gli impressionisti decisero improvvisamente di spalancare al plein air. Scoprono la bellezza, la forza, l'impatto oftalmico che c'è dell'aria, del sole, della luce quando si esce all'aria aperta con il cavalletto ai pennelli e si segue addirittura l'andamento del sole e l'andamento delle ore del giorno per immortalarle sulla tela, cogliendo quello che è veramente l'attimo fuggente che soltanto la pennellata mobile degli impressionisti sono stati capaci di prendere. Quindi liberarsi dal chiuso, liberarsi dall'accademia, liberazione dalla pittura pompier, che pure in quegli stessi anni era ancora forse quella che riceveva di più nella opinione culturale e pubblica della Francia di fine Ottocento, tant'è che gli impressionisti dovettero, dopo le mostre ai salon, dovettero rifugiarsi nel Salon des Refusés, cioè di quelli che erano stati rifiutati dalla situazione accademica. Ma poi ormai la situazione diventa una sorta di apertura delle cateratte, perché l'impressionismo si libera di queste cose, il divisionismo immediatamente ritiene che sia necessario stringere un patto stretto con la scienza e addirittura combinare le teorie di Chevreuil sull'ottica, sulla capacità di vedere anche in senso proprio, direi, fisiologico, con la pittura, e nascono i capolavori del divisionismo. Poi c'è il cubismo che addirittura inventa sul piano una dimensione di profondità che implica ed introita la terza dimensione, la quarta dimensione, cioè la profondità, non soltanto l'altezza, larghezza, ma anche la profondità, il che implica l'assorbimento dell'idea del tempo. Ecco l'immagine composta e decomposta, anzi meglio, decomposta e poi ricomposta del cubismo. E Picasso, che si libera in maniera selvaggia dalla regola, qualunque regola, qualunque codice che potesse porre una limitazione alla facoltà di espressione, alla libertà assoluta dell'espressione, trova in Picasso un mattatore totale, il quale appunto inventa la pittura contemporanea. Il futurismo italiano, tendenza di straordinario potere

innovatore, anche se per troppi anni tenuto in una condizione di sottoposizione gerarchica rispetto alle correnti francesi, si è liberata della staticità, ha inventato il movimento e siamo arrivati ad avere degli artisti come Boccioni che riescono addirittura a solidificare il movimento nello spazio. Quello che i cubisti hanno fatto nella superficie, Boccioni lo fa nello spazio reale, deforma e plasma la forma in una dimensione che ha effettivamente la capacità di allargarsi, di muoversi, di modificarsi. L'espressionismo. L'espressionismo di che cosa si libera? Qual è l'atto liberatorio dell'espressionismo? Si libera della simmetria, si libera della grazia, si libera dell'armonia, capisce che esiste una forma di bellezza che travalica la condizione, diciamo, edenica del bello tradizionale, inventa una nuova bellezza che forse possiamo dire con un ossimoro, è la bellezza della bruttezza. E poi l'astrattismo. L'astrattismo si libera addirittura dei vincoli della rappresentazione, che è pur sempre una ripresentazione di qualcosa d'altro. Nell'astrattismo, che si chiamò anche, almeno negli anni 30, il concretismo, pensiamo a Mondrian, ma pensiamo anche ai concretisti italiani, si libera della forma naturalistica, si libera completamente dei contenuti formali e diventa astratta, diventa forma che vive da sola, vive in virtù delle forze che è in grado di proporre e di rappresentare. Il culmine di questo percorso liberatorio ce l'abbiamo con l'informale. La stessa parola indica che la forma deve essere completamente dimenticata e ci si immerge in un magma che è anche il magma esistenziale di cui parlavamo prima quando abbiamo fatto un accenno all'esistenzialismo e alla materia. Ci si perde dentro la materia, ci si perde dentro la condizione umana che non è più controllabile, la forma non c'è più, ci siamo abbandonati all'informe. Se veniamo avanti nel tempo troviamo il concettuale. Il concettuale addirittura ritiene di poter fare a meno degli elementi che rappresentano quelli che sono gli elementi base dell'espressione artistica, cioè la tela, i colori, la forma, il disegno. Si lavora soltanto sul concetto. Ecco che questa è la contemporaneità. Una contemporaneità che è addirittura talmente radicale da avere perfino la forza di rinunciare alla propria identità. L'arte accetta di confondersi con il mondo e con le cose del mondo. Che cosa fa Duchamp nel momento in cui prende un oggetto dall'uso comune e lo tesaurizza attribuendogli lo statuto dell'opera d'arte? Fa senz'altro un'operazione linguistica, nel senso che fa capire che il contesto è quello che designa la ontologia o meno di un oggetto come arte o come non arte, ma contemporaneamente fa anche un'operazione che consiste nel confondere l'identità dell'arte con l'identità di tutte le cose del mondo. Questa energia formidabile della libertà, che appunto trova nel readymade, che siamo negli anni 10, quando questa situazione trova i suoi spunti più dirompenti, ecco, trova un limite in una coazione al nuovo. Ecco, il concetto di libertà totale è talmente forte, talmente violento, che si deve continuamente fare uso di questa moneta, spenderla ogni giorno sul tavolo dell'azzardo dell'esistenza, e in questa condizione ci si abbandona o si soggiace, meglio ancora, ad una condizione del consumo, che è quello del consumo che consuma anche se stesso. E allora l'arte è costretta a trovare delle forme di compensazione attraverso la, non solo la deregulation, ma vorrei dire attraverso il decampaggio, la capacità di decampare su altre frontiere, che sono le frontiere della scienza. Già nell'Ottocento era successo,
della filosofia, della politica. L'arte va alla ricerca di modi trasversali ed obliqui per dare linfa salutare a questa sua dimensione costantemente insidiata dal consumo. Arriva a tal punto di essere talmente implosiva, diciamo metonimica, cioè di rientrare in se stessa, da arrivare alla performance, cioè all'oggetto d'arte performante, non più rappresentazione, ma presentazione di se stesso. Sul piano più generale, cosa significa la condizione nella quale noi viviamo tuttora? Perché il 2000, nel quale ormai ci stiamo addentrando già da 12 anni, da 13 anni, il 2000 è sempre qualcosa che viene da una postmodernità che si è inaugurata alla fine degli anni Ottanta. Innanzitutto alla fine dell'eurocentrismo. Non mi riferisco naturalmente a quella successione della leadership nell'arte che passa da Parigi e va a New York, perché quello è un aspetto che in questo momento non interessa. Mi riferisco all'antropocentrismo di una antropologia globale che capisce come non sia più possibile sostenere un discorso sull'arte, neppure nei termini dirompenti di Duchamp, all'interno di una visione eurocentrica o più semplicemente centrica. E allora immaginate che un grande critico dell'arte contemporanea, purtroppo che non è più con noi, e che ha inventato anche la figura del curatore delle mostre, Harald Zeman, nel 1969 a Berna organizza una mostra in cui dice agli artisti: vivi la tua mente quando le attitudini diventano forma. Cioè si pone nella condizione della libertà assoluta dell'artista, che può fare della sua mente la prima opera d'arte e fare dell'opera d'arte attraverso ciò che attraversa la sua mente, il suo immaginario. E successivamente, in termini meno limitati sul piano geografico, la grande mostra al Beaubourg, le Magiciens de la Terre, dove veramente prendono la parola tutti i paesi del mondo. Siamo nel 1989, l'arte non ha più frontiere, c'è l'Africa, c'è la Corea, l'Australia, ci sono tutti i paesi, l'India, tutti i paesi del Sud America, tutti i paesi del mondo prendono la parola con la stessa autorevolezza con cui fino a quel momento si era presentata un'arte euro-occidentale, eurocentrica perché europea e occidentale perché americana. Questa è la dimensione del postmoderno, questa è la dimensione dell'avanguardia. C'è una identificazione dell'arte con la vita, insidiata continuamente dall'entropia e da un destino di consumo e di morte, al quale probabilmente ancora non siamo in grado di porre un freno. Pensate, a proposito di allargamento antropologico, che i programmi della prossima Biennale del 2013, della Biennale di Venezia, è una sorta proprio di Babele della mente, quello che Zeman aveva in qualche modo preconizzato nel 69, si parla di qualcosa che attraversa la mente di tutti gli uomini, e il genere umano ormai il protagonista di una dimensione creativa, di una dimensione visionaria, non è più l'eletto, l'artista. Questo è il quadro di introduzione per due grandi artisti italiani che hanno incarnato, a mio parere, in maniera esemplare la condizione di libertà assoluta, cioè sciolta da qualunque limitazione o condizionamento ambientale. Si chiamano Gino De Dominicis e Vettor Pisani, due artisti in qualche modo vicini almeno nei percorsi paralleli della loro arte, vicini nel loro vivere a Roma, nel loro trovare a Roma
gli spunti più approfonditi della

loro poetica e della loro arte, uno che si ispira alla condizione della immortalità del corpo, alla ricerca di una soluzione della immortalità, e l'altro invece, attraverso lo sprofondamento nel proprio mondo visionario, che è completamente avulso dal presente e si pone in una sorta di limbo fra metafisica e storia, tra storia dell'arte e oltremondo. Gino De Dominicis. Genio tirannico, dico io. Perché tirannico? Perché non c'è nessuno che abbia conosciuto questo grande artista che non sia rimasto ipnotizzato, calamitato dalla sua forza ipnotica, dalla sua personalità formidabile che ti poneva in una condizione di soggezione, ma anche di grande stimolo intellettuale e culturale. Tirannico anche perché non ha mai rivelato fino in fondo quale fosse il suo mistero profondo, e questo fino al giorno della sua morte. Esordisce alla fine degli anni 60, calando un asso che è quello che è quello fondamentale del suo linguaggio, l'invisibilità. Nel momento in cui l'arte stava ancorata ad una dimensione naturalistica che coinvolgeva perfino le ricerche più avanzate, quali erano quelle dell'arte povera, lui si svincola completamente dalla natura, dal naturalismo, come diceva lui, e gioca la carta della invisibilità. Con questo scioglie gli ormeggi, come diceva Rimbaud. Non ha più punti di riferimento, non ha genealogie, non ha classificazioni, non consente la classificabilità, non si ritrova in nessuna categoria e men che meno nelle poetiche dei suoi tempi. Riconosce soltanto la maestà e l'autorevolezza di quelle che lui definiva le arti maggiori: pittura, scultura, architettura e disegno. In questo senso lui pensava di essere un artista classico, ma quando si veniva chiamato ad esprimersi su quale tempo egli pensava di vivere, lui diceva: io sono un artista più antico di un artista egiziano. Tra la modernità e prima del diluvio voglio essere antidiluviano. Questa era la sua dimensione estraniante ed estraniata, la sua profonda inattualità rispetto all'andamento dell'arte contemporanea, la sua autarchia, la capacità di creare egli stesso le regole del suo gioco e le regole del gioco della sua arte. Dicevo, una persona magnetica, perché riusciva a calamitare su se stesso, anche come codice, diciamo, fisiognomico e come codice vestimentario, l'interesse di chi lo guardava, di chi lo frequentava, ma contemporaneamente anche sulle sue opere che si ponevano sempre oltre il canone della storia dell'arte. La sua era una sfida al pensiero e alla filosofia fatta attraverso le immagini, era la proposizione di un tempo sospeso. Pensate all'opera Palla caduta da 2 metri nell'attimo immediatamente precedente il rimbalzo. Oppure pensate all'opera della seconda soluzione di immortalità, L'universo è immobile. Una creatura down che viene presa ad emblema non solo di una intronazione metafisica, ma anche di un soggetto per il quale il passare del tempo non è nella coscienza, è qualcosa che è al di fuori di lui, che avviene suo malgrado, ma che tuttavia mantiene la capacità di far capire quanto il tempo sia un fatto per sua natura non indispensabile alla vita umana. Due fantasmi dominanti dunque si avvitano su un unico perno, quello della sua arte: la morte e l'immortalità. Questa polarità drammatica,
questa capacità di riportare il pensiero occidentale

dimentico dei grandi temi della morte, della immortalità, della metafisica, del tempo. Si realizza in una sorta di prisma, di cristallo, dalla luce nera, una luce che non è una luce del buio, è un buio, è un nero che illumina, è il nero di Velázquez, è il nero di Goya, è il nero di Burri, è il nero che illumina coloro che possono contemplarlo. E lui da questo prisma trova un grande centro, una grande forza di concentrazione all'interno dell'opera che però si dirama in un perimetro che non si ritrova in nessun luogo. È costantemente pervaso da una strategia verticale che non sta dentro il passo del tempo. Non si sottomette mai al tempo, non vuole monografie, non vuole cataloghi, non vuole mostre nei grandi musei, non vuole che le sue opere vengano riprodotte perché non attribuisce alla fotografia il rango di poter rappresentare un'opera d'arte. L'opera d'arte ha una sua intrinsecità talmente forte, ultimativa e direi totale, che non consente alcuna possibilità di essere deferita a qualcun altro che la può rappresentare. Ed è per questo che lui si è sempre trovato fuori dalle tendenze, fuori dai movimenti, fuori dei superamenti, anche perché se la sua ideologia era l'immobilità, cioè la condizione di una immobilità e di una perennità come frammento dell'universo e dell'eternità, era impossibile che lui si potesse riconoscere in quelle tendenze che hanno nel loro stesso nome l'idea del movimento, perché tendenza significa tendere a qualche cosa, perché movimento significa muoversi verso qualche cosa, perché corrente significa correre o seguire un andamento di questo tipo. Per vincere l'errore cosmico dell'entropia, quello che porterà il mondo a diventare cenere, Gino De Dominicis combatte una battaglia disperata con la immortalità, non l'immortalità dell'anima, ma l'immortalità del corpo. Ed è per questo che lui dice: io vengo prima degli artisti egiziani, perché tutto sommato anche loro avevano cercato di trovare attraverso la mummificazione un'immortalità del corpo. Ma lui diceva: io vengo addirittura dai Sumeri, che sono rappresentati da quel Gilgamesh che si dice abbia vissuto 400 anni e che avesse immolato la sua vita sempre nella ricerca dell'immortalità. In una celebre lettera che si chiama Lettera dell'immortalità, Gino De Dominicis scrive ad una immaginaria interlocutrice: cara, io penso che le cose non esistano. Ecco, le cose non esistono. Pensate in quale straordinario deserto vive un artista grandissimo e tragico come Gino De Dominicis. In questo deserto c'è qualcosa, una cosa sola che lo salva: l'immagine. E qui capovolge il principio religioso delle religioni del libro e dice: non è vero che in principio era il verbo, in principio era l'immagine. Quando il Dio, ha cominciato a immaginare il mondo, lo ha immaginato attraverso l'immagine, non attraverso la parola. La parola è venuta dopo, quando ha dovuto descrivere l'immagine. E allora, al di fuori di queste gerarchie tradizionali, Gino De Dominicis ci lascia un messaggio attraverso le sue opere che non ci fa ancora capire se fosse un terrestre o un extraterrestre, se fosse un uomo della nostra civiltà o un alieno, se fosse stato un cinico o un comico, uno scettico o un ognostico o un agnostico, qualcuno che credeva in delle religioni non rivelate, come forse dimostrava la sua biblioteca segreta che in punto di morte ha distrutto totalmente, quasi a cancellare le tracce della pista nella quale si era inoltrato. È una condizione di ricerca della libertà rivoluzionaria, ma nel senso
anche fisico del termine, perché la rivoluzione è l'idea non sociologica della rivoluzione francese, ma è l'idea di qualcosa che torna su se stesso. È come il movimento di rivoluzione, il movimento di rotazione e il movimento di rivoluzione. Rivoluzione intorno al proprio asse. E qui è il cerchio, l'eterno ritorno, l'immagine del tempo che non passa perché torna sempre su se stesso e si stampa su questi messaggi straordinari che sono il suo nero di cui abbiamo parlato, il suo oro, il suo argento, che sono i metalli archetipi, incorruttibili, noti per la loro incorruttibilità. E incorruttibile per eccellenza, che cosa è? È il capolavoro. Il suo rapporto con il cosmo è segnato da opere memorabili, come l'asta in bilico, la calamita cosmica, che si pongono il rapporto, il nostro immaginario con il mondo e creano qualche cosa che somiglia alla immortalità, che è il capolavoro. Questo è Gino De Dominicis. Vettor Pisani è l'artista dell'antagonismo abissale, di una condizione che non ha possibilità di convergenza con nessun altro limite linguistico del tempo nel quale è vissuto. Mimma Pisani, la sua esegeta, la sua compagna, la sua interprete probabilmente più appassionata e più sottile e anche più puntuale, ha parlato di pensiero ribelle, un pensiero che sposta l'attenzione dell'arte dalla natura alla cultura, dall'immagine in sé al simbolo di quella immagine, con un potentissimo recupero del tragico che egli declina attraverso una ritualità che dimentica completamente l'idea di sperimentazione, che era una delle grandi linee maestre della cultura figurativa contemporanea, e invece si rifugia attraverso la bufera di un vento ermetico nella storia. La storia dell'arte soprattutto, ma la storia del mondo, sono i passaggi attraverso cui la sua arte diventa linguaggio. Ci sono delle opere memorabili, Lo scorrevole, Carne umana e oro, La Venere di cioccolato, Io non amo la natura, titoli che forse non dicono nulla, ma che mantengono all'interno non soltanto una forza rappresentativa strepitosa, ma addirittura la possibilità di introdurre qualche cosa che non si era mai vista nell'arte contemporanea. Questa liturgia tragica sfocia in una sorta di opera d'arte totale, in cui però non c'è la magnificenza, un po' retorica vorrei dire, se mi è permesso, di Wagner, ma l'ironia straziata di Vettor Pisani, che si pone di fronte alla storia dell'arte, alla storia dell'uomo, nella condizione desiderante. È il desiderio quello che muove tutto, così direbbero anche gli psicanalisti. Ma per lui desiderio è desidera, cioè le stelle, cioè la capacità di praticare uno spazio e una dimensione che è quella degli astri. In tutto questo c'è una profonda anarchia, una libertà appunto anarchica, c'è una esaltazione costante della forza creativa e liberatoria dell'artista, che sfocia molto spesso nella depressione più cupa, c'è una carica erotica molto forte, perché anche Lo scorrevole è un grande omaggio all'Eros. C'è un continuo richiamo nella storia e nella contemporaneità allo stupro e all'incesto. C'è in sostanza una forma di geometria dell'intensità e della manipolazione del linguaggio che si attua attraverso la metamorfosi. Qualunque forma di Vettor Pisani viene assoggettata ad una violenza quasi da carnefice per tradurla in qualche cosa di altro, un disegno.
I disegni di Vettor Pisani hanno qualcosa

di una tale forza che sono in grado di produrre all'interno della loro segnicità, del loro segno, qualche cosa che deriva dal segno che si posa sulla tavola e che si sviluppa in dimensioni assolutamente imprevedibili. L'orecchio umano, i turbinati dell'orecchio vengono trasformati in un topo che magari poi rode questa interiorità così vicina al cervello. Allora, la parola, l'immagine, la capacità della metamorfosi confluiscono in un grande schermo mobile che è lo schermo della storia. Chi c'è in questo schermo? Tutti. C'è Edipo, c'è Apollo, c'è Dioniso, c'è Leonardo da Vinci, c'è la rivoluzione francese con Gioacchino Marat assassinato da Carlotta Corday mentre sta in una vasca che non è una vasca da bagno, ma è la vasca archetipa dell'elettrolite dell'alchimia. Ci sono i riti massonici, ci sono i riti egiziani di Iside ed Osiride, c'è Freud, c'è Hitler, c'è l'Austria l'Austria Felix, dell'impero austro-ungarico che ha perduto la guerra e quindi ha perduto la scommessa con la storia di far valere i valori della secessione viennese rispetto a una Francia che ha vinto la guerra e che fa valere quindi in tutto il mondo i valori del cubismo. C'è Böcklin con l'Isola dei Morti, questa condizione sospesa e da collage, perché i cipressi dell'Isola dei Morti sono i cipressi della Toscana, perché Böcklin aveva un grande rapporto con la Toscana. C'è questo traghettatore che non è un traghettatore infernale, ma è un traghettatore placido che va verso questa situazione di oltremondo che affascina continuamente Vettor Pisani. Böcklin è il suo ispiratore, è quello che lo conduce o con il quale egli ci conduce all'interno dei labirinti della sua dialettica, che sposa anche quella di Wittgenstein, della logica più asciutta e più paradossale. Duchamp, un altro suo punto di riferimento, non è forse un readymade quello che lui fa quando con la ferocia del cacciatore che si sente anche cacciato e la capacità chirurgica di ritagliare la storia dell'arte attraverso delle immagini che vengono incollate l'una vicino all'altra attraverso la tecnica del collage, non fa del readymade come faceva Duchamp, ma con una carica di violenza e di forza morale oltre che tragica, che certamente nell'ironia molto più metafisica di Duchamp non c'era. Era amico di Carmelo Bene, colui che Deleuze ha definito Deleuze un filosofo ballerino, capace cioè di danzare sui teoremi della filosofia. Era attratto da Beuys perché era l'eroe sciamanico che riusciva a dominare la audience attraverso la capacità di plasmare le forme dei suoi ascoltatori in scultura sociale. E lui non si riteneva un eroe, anzi si riteneva un antieroe, prende il coniglio come elemento diciamo naturale del soggetto che ha paura, ed è per questo che dice il coniglio non ama Joseph Beuys. E poi il suo fratello dannato, Gino De Dominicis, il grande ispiratore soprattutto delle opere della tarda maturità, delle sue opere estreme, quando il fantasma di Gino De Dominicis diventa sempre più pressante, sempre più incombente, sempre più incessante e lo condiziona fino al punto da doverlo riprodurre nelle sue opere e da dover prendere qualcosa di lui per metterla all'interno di una pratica che egli da tempi già molto lontani aveva definito la pratica del plagio. Perché il plagio è non soltanto un'attività vampiristica di creatività che si appropria di un'altra creatività, ma è anche forse qualche cosa che rispetto all'originale non solo lo nega, ma gli consente di fare un passo oltre. Questa storia vorticosa che sul piano della mise en scène di Vettor Pisani si qualifica con questa bufera di personaggi che non

conoscono i limiti del tempo. È una storia vorticosa con un vento che brucia il cervello, che asciuga gli occhi, che distrugge i timpani e diventa una sorta di terreno su cui si manifestano le sue, su cui si attuano le sue incursioni notturne. E tutto questo approda ad un grande archetipo formale, il teatro della catastrofe. La catastrofe è ciò che resta della storia, come l'angelo di Benjamin e di Klee, che volta le spalle al futuro e guarda il passato, ma ciò che lui sorvola è un cumulo di macerie. Ecco il teatro della catastrofe, la tartaruga che non è segno di immortalità come per gli antichi, ma è proprio il segno della lentezza ulteriormente sadicamente approfondita dal peso d'acciaio che lui mette sopra al suo carapace per impedirgli di muoversi, per impedirgli di comunicare, per impedirgli di raggiungere qualunque meta. L'Occidente è la scena del rischio, la scena della catastrofe. Lì lui ritrova tutti, le Demoiselles d'Avignon di Picasso, la Notte dei Cristalli di Hitler, il grande vetro di Marcel Duchamp, Knopf, questo artista anemico che straziato dai violini di Rachmaninoff guarda la Sfinge, che è un animale mitico, ma è anche l'animale dell'Egitto, della civiltà egiziana, che fa la guardia alla piramide, dove si racchiude il sema e il soma, il segno e il corpo dentro la tomba, che è la tomba, la più grande tomba di tutti i tempi, la piramide. Vettor Pisani monta la guardia a questa mattanza del tempo e per lui il macina cioccolato di Duchamp diventa un tritacarne. Non esce il cioccolato della Venere di cioccolato che pure lui aveva praticato quando si ispirava a Duchamp. Esce sangue, è il tritacarne. E qui fa il museo della catastrofe, a governare il quale pone la Vergine, che contiene in sé la natura e le sembianze di un erotismo che muove sempre il desiderio dell'uomo. Che cos'è la Vergine per Vettor Pisani? È una Madonna. Ma quale Madonna? È la Madonna della clonazione, è la Madonna di Fatima, è Santa Teresa, è Santa Teresa del cassonetto, è la Gioconda di Freud immaginata come la immaginava Freud dentro il panneggi di Leonardo, come un avvoltoio che poi sarà quello che roderà la gola di Freud, morto per un cancro alla gola. È la Serafita di Balzac, è l'Albertina di Proust, è la Margherita di Knopf che diventa soggetto di stupro e di incesto insieme a Georg Trakl. È la Salomè della Danza dei Sette Veli, quella per il quale si dice che Goethe avesse concepito la teoria dei colori attraverso i colori dei sette veli di Salomè. E capite subito il passaggio chiaramente alchimistico, iniziatico di questa situazione. È Knopf, Trakl, è Gala di Salvador Dalí, un artista che Vettor Pisani amava moltissimo e che diceva e testimoniava essere stato molto amico di un artista apparentemente così lontano da lui come Marcel Duchamp. È Claretta Petacci di Benito Mussolini, è Eva Braun di Adolf Hitler, è Carlotta Corday, appunto, che uccide Marat, è Monica Lewinsky del presidente degli Stati Uniti, è Ruby Rubacuori del principe di Arcore. Ecco che lui sta in questo circolo vizioso che mischia il kitsch con la grande storia, l'attualità con la profondità dei tempi, ed è uno che si è guarito dall'inguaribile male del futuro che assilla la nostra contemporaneità. Il plagio raffredda il linguaggio, lo mette nella condizione di operare, dicevo prima, come un chirurgo nella sua

attrezzatura e con la sua attrezzatura per comporre qualche cosa. E agisce sul già fatto, accede a circuiti impermeabili alla sociologia e alla ideologia, con un'ironia malinconica straziante che fonde poesia e sarcasmo, metamorfosi e

importanza della green finance e, da ultimo, principali tendenze e opportunità. Iniziamo con la definizione degli obiettivi, quindi tentiamo di capire un po' che cos'è questa green finance e come si differenzia rispetto alla finanza tradizionale. Il termine green finance è una categoria utilizzata per classificare investimenti e strumenti finanziari sulla base dell'interazione tra ambiente e finanza. Già da questa prima definizione che cosa capiamo? Capiamo che quando parliamo di green finance stiamo parlando di un nuovo modo di vedere prodotti di finanza e dobbiamo tentare di capire quale può essere il nuovo paradigma o il nuovo approccio alla gestione della finanza in un'ottica green. Come vedremo che cosa sarà? Sarà semplicemente andare ad identificare profili rilevanti nell'impatto ambientale che devono essere considerate per creare prodotti finanziari, per definire strategie di investimento, per identificare operatori nel settore finanziario. L'affermazione della green finance nei mercati è legata alla presa di coscienza dell'impatto delle attività economiche sull'ambiente e sulla società. Questa frase ci spiega perché è importante parlare di green finance. La green finance nasce da un'esigenza della società e della collettività di intervenire sull'ambiente ed evitare problemi quali il cambiamento climatico o tutti i problemi che noi sentiamo frequentemente sui giornali e sui telegiornali. Quello di cui dovremo andare a parlare, quindi andare a vedere per la finanza green, quale può essere il contributo che abbiamo degli strumenti finanziari e degli intermediari finanziari al raggiungimento di questi obiettivi green. L'attenzione è cresciuta negli ultimi anni anche grazie agli accordi di Parigi o a tutti gli interventi che ci sono stati di sensibilizzazione sugli aspetti ambientali e quello che deve fare la finanza è semplicemente adattarsi alle richieste della società, a quello che vuole la società. Qui trovate gli obiettivi delle Nazioni Unite, quindi questo è l'elenco degli obiettivi identificati dalle Nazioni Unite per avere un mondo un po' più sostenibile, un po' più in linea con le esigenze della società. Questo elenco è abbastanza completo, prevede diversi aspetti che vanno dalla povertà a combattere il cambiamento climatico, all'azzerare o a ridurre i consumi di acqua e così via. Quello che è rilevante per noi è andare a inquadrare questi 17 obiettivi delle Nazioni Unite in tre categorie importanti. Le tre categorie sono chiamate ESG, quindi Environment, Society e Governance. Che cosa si intende per Environment? Tutto quello che è l'impatto sull'ambiente collegato ad una scelta, ad un investimento che può essere realizzato. Che cosa si intende per society? Si intende quello che può succedere alla collettività a seguito della scelta di finanziare alcune aziende rispetto ad altre o a seguito della scelta di investire e creare dei prodotti di investimento focalizzati su un determinato settore. Ultimo aspetto, governance, relativo a che cosa? Relativo a come viene gestita una società, come viene realizzata un determinato obiettivo che ha l'impresa o che ha l'intermediario finanziario e quello che diventa rilevante è capire un po' quali sono le regole di governance che sono necessarie per garantire questo obiettivo. Quello che noi faremo sarà focalizzarci prevalentemente sulla componente E, quindi environment, ma attenzione che quello che diremo sarà anche collegato a impatti sociali o a scelte di governance che possono essere rilevanti. In un sistema finanziario sostenibile, gli strumenti finanziari vengono creati, valutati e scambiati in modo da supportare lo sviluppo di un'economia inclusiva e sostenibile da un punto di vista ambientale nel medio-lungo termine. Qui ci sono dei concetti importanti che vale la pena sottolineare. Quali sono i concetti importanti? Prima di tutto, per avere una finanza green è necessario costruire degli strumenti finanziari che abbiano delle caratteristiche uniche e distintive rispetto ai prodotti tradizionali. Seconda cosa che poi è importante è che ci deve essere anche un'attenzione nella valutazione di questi strumenti che vada a considerare un premio per gli strumenti più green compliant, quindi più in linea con gli obiettivi green, e una penalizzazione per tutti gli altri strumenti. Ultimo aspetto, è anche importante che ci sia una domanda diversa.

per questi strumenti e magari degli investitori che si vanno a specializzare nell'acquistare degli strumenti green rispetto a acquistare altri strumenti finanziari sul mercato. Quello che poi c'è scritto è che nella ottica di perseguire degli obiettivi di sostenibilità ambientale, attenzione che purtroppo l'obiettivo può essere soltanto di medio-lungo termine. Quindi fare una finanza green che deve avere effetto da qui a un anno probabilmente non è efficace. Fare una finanza green che ha una prospettiva da qui a 5 anni o da qui a 10 anni invece può portare dei risultati. Quindi ragioniamo su come costruire questi prodotti perché devono essere tarati, devono essere pensati in modo da soddisfare questi obiettivi di medio-lungo termine. La definizione della green finance non è univoca. Qui vedete un elenco di soggetti internazionali che hanno proposto delle definizioni di green finance. C'è il G20, c'è l'OECD, c'è la European Banking Federation e hanno proposto delle definizioni di green finance abbastanza ampie. Nelle loro definizioni ci sono delle piccole differenze logicamente tra le diverse definizioni, ma quello che viene definito è l'obiettivo da perseguire con la green finance. Quindi la Green Finance deve aiutare la transizione ecologica, deve supportare gli operatori che investono nella transizione ecologica e questi sono gli obiettivi principali che deve avere. Attenzione che queste sono definizioni però in ambito internazionale, che scontano il limite logicamente di doversi confrontare con paesi più economicamente sviluppati e paesi meno economicamente sviluppati. Quindi quando andate a vedere queste definizioni, vedrete che queste definizioni sono abbastanza ampie, non perché non erano in grado di dare una definizione più dettagliata, ma perché dovevano trovare una definizione che potesse andare bene per la gran parte dei paesi interessati. Se invece voi andate a vedere delle definizioni locali, tipo quella proposta dal Regno Unito, quella proposta dalla Germania, quella proposta dalla Cina o quella proposta dall'Unione Europea, queste definizioni sono molto più dettagliate e arrivano in alcuni casi, ad esempio quella europea, a definire una cosiddetta tassonomia, quindi un insieme di attività che si possono ritenere green. Quando voi vi andate a focalizzare su una realtà che è abbastanza omogenea, diventa per voi possibile andare nel dettaglio e tentare di capire un po' quali sono le caratteristiche importanti e quali sono gli obiettivi raggiungibili per un dato paese o per un dato aggregato di paesi. Comunque queste definizioni locali non sono in conflitto con quelle internazionali, ma devono essere semplicemente ritenute delle definizioni più dettagliate e più operative rispetto alle linee guida generali che ci hanno dato con gli organismi internazionali quali G20 o l'OECD e così via. Gli obiettivi generali possono essere sintetizzati in allocazione delle risorse, misurazione del rischio e valutazione dei processi. Che significa allocazione delle risorse? Quando parliamo di green finance dobbiamo tentare di fare che cosa? Di identificare dei sistemi premianti che permettano di finanziare più facilmente progetti o aziende che perseguono obiettivi green. Quindi quando parliamo di allocazione delle risorse, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della possibilità di incanalare e indirizzare le risorse finanziarie prevalentemente per attività che siano green compliant. Questo non significa mettere fuori mercato le altre attività, ma significa tentare di privilegiare nell'allocazione delle risorse quelle che sono le attività che possono anche avere un obiettivo ambientale. L'altra cosa importante da fare qual è? Andare a misurare il rischio ambientale che può avere una determinata attività o un determinato progetto. Quello che va valutato in questo caso è il rischio come esiste oggi. Quindi il rischio ad oggi legato a quel progetto, a quell'azienda, a quell'investimento, ma anche qual è il rischio prospettico che potrà interessare sempre quell'azienda, quell'investimento o quel progetto. Quindi l'analisi che dovremo andare a fare sarà non solo un'analisi a consuntivo del progetto, ma anche un'analisi previsionale di quello che noi riteniamo possa accadere in futuro allo stesso progetto. Ultima cosa, vanno anche valutati i processi. Che significa valutati i processi? Che quando noi ragioniamo su un investimento, non ci dobbiamo solo preoccupare di qual è l'oggetto dell'investimento, ma anche di come viene gestito l'investimento e quali sono le scelte operative che si fanno. L'idea qui qual è? Andare a penalizzare
tutti gli operatori che

gestiscono in modo non corretto un progetto, e andare invece a premiare tutti gli operatori che riescono con la loro strategia, con la loro condotta, a minimizzare il più possibile l'impatto ambientale legato alla realizzazione di un'opera o legato alla realizzazione di un qualsiasi investimento. Tutte e tre questi profili sono rilevanti e tutte e tre questi profili devono essere considerati nell'identificare se il nostro progetto può essere classificato come green oppure no. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Qual è il profilo rischio-rendimento che caratterizza gli investimenti in portafogli green? Secondo spunto di riflessione, quali sono i profili ESG ritenuti più rilevanti nei Sustainable Development Goals indicati dalle Nazioni Unite? Ok, possiamo passare al secondo argomento. Il secondo argomento si focalizza sull'importanza della green finance. Quindi vogliamo tentare di capire qual è il peso che ha oggi la green finance e in quali settori o in quali tipologie di attività diventa più importante, diventa più urgente adottare un approccio di tipo green finance. Le tecnologie green nell'economia moderna. Qui trovate un elenco delle diverse voci di tecnologie che possono essere rilevanti per noi quando ragioniamo su come realizzare un progetto, su come realizzare un investimento, su come minimizzare l'impatto delle scelte di investimento sull'ambiente. Leggiamole insieme e poi dopo le commentiamo. Ci sono tecnologie su emissioni di CO2, tecnologie legate all'energia pulita, tecnologie legate all'efficientamento delle strutture esistenti, consumo del suolo, inquinamento rifiuti e mobilità. Questi sei profili sono tutti i profili che rientrano all'interno della componente green di un investimento. Quindi io che cosa posso fare? Posso fare degli interventi in cui vado a finanziare, facciamo degli esempi pratici, la sostituzione della flotta, quindi delle macchine, di una società. Se la sostituzione la faccio partendo da delle macchine che sono diesel o a benzina e le porto verso macchine che sono elettriche o ibride, sto riducendo l'impatto in termini di CO2 legato alla mia attività. Quindi questo semplice intervento rappresenta un intervento green che in alcuni casi può rappresentare una soluzione interessante per un finanziatore che deve aiutare le aziende a sostenere i costi legati alla transizione green. Altra cosa importante sono i profili legati all'energia pulita, quindi a come viene generata l'energia che viene utilizzata dall'azienda. Qui come esempio classico che cosa avete? Avete i pannelli solari. Se io vado a finanziare l'installazione di pannelli solari, di fatto sto aiutando l'azienda a ridurre i suoi consumi, ma anche a utilizzare energie rinnovabili e quindi avere un impatto sull'ambiente molto minore. Tutte le forme di finanziamento agevolato che voi trovate sulle pannelli solari sono di fatto soluzioni di green finance. Poi c'è l'efficienza nell'utilizzo dell'immobile. Che significa efficienza nell'utilizzo dell'immobile o efficienza nell'utilizzo dei beni dell'azienda più in generale? Sono tutte quelle tecnologie che vi permettono di evitare degli sprechi. Facciamo un esempio su un immobile. Se l'azienda è proprietaria di un immobile, può introdurre dentro l'immobile degli strumenti di domotica che permettono di fare che cosa? Di evitare sprechi di corrente, quindi gli strumenti di domotica rilevano se c'è la persona dentro oppure no e quindi vanno a accendere o meno le luci sulla base di quello che rileva il sensore, e la stessa cosa si può fare anche sulla gestione dell'acqua e i consumi di acqua andando a sostituire il classico rubinetto con una fotocellula che rileva se c'è la persona che sta utilizzando il rubinetto oppure no. Poi avete gli aspetti relativi al consumo del suolo che sono legati a come io faccio la mia attività e se la mia attività ha un impatto in termini di riduzione del suolo disponibile e magari creazione di nuovi immobili nell'area. Se voi andate a ridurre il suolo disponibile per aree verdi o per coltivazioni e lo trasformate in un'area edificata, attenzione che questo può avere degli impatti sull'ambiente e può avere anche dei rischi importanti nel caso in cui ci siano degli eventi atmosferici estremi e non ci siano più delle foreste che vanno in qualche modo a limitare l'effetto negativo di tutta questa acqua che viene a riversarsi in poco tempo nella stessa zona. Poi avete la gestione dell'inquinamento e dei rifiuti, quindi la gestione del ciclo dei rifiuti per la vostra azienda.
più voi fate una gestione accurata dei rifiuti, quindi fate differenziata in ufficio, oppure fate degli interventi che permettono di utilizzare all'interno dell'ufficio non solo materiale nuovo, ma anche materiale riciclato, più voi avete un'attenzione all'ambiente e quindi probabilmente più voi siete meritevoli, in una logica di green finance, di essere finanziati. Ultimo aspetto non poco rilevante, quello relativo alla mobilità, cioè come i miei dipendenti vengono in ufficio nel caso di un'azienda e come più in generale i cittadini all'interno di una città si muovono. Se voi avete dei sistemi di mobilità comune, quindi autobus, metro, che funzionano in modo efficiente, quindi in tempi brevi potete utilizzare quel servizio, ci sarà un disincentivo a utilizzare la macchina privata e logicamente questo ha un vantaggio dal punto di vista ambientale, perché se avete più persone che utilizzano lo stesso mezzo si consuma di meno, si inquina di meno rispetto ad avere tutte le persone che vanno con la propria macchina al lavoro. Quindi quando vado a fare degli interventi che possono cambiare la mobilità nella zona o la mobilità dei dipendenti, quelli possono essere delle soluzioni meritevoli di un finanziamento in una logica di green finance. Le aziende hanno intrapreso un percorso di allineamento verso nuovi standard che permettono di ridurre l'impatto ambientale nel medio-lungo termine. Qui che cosa è importante ricordare? È importante ricordare questa parola che è il percorso di allineamento. Il percorso di allineamento perché è importante? Come ci siamo detti prima, quello che è l'obiettivo ambientale non può essere perseguito nel breve termine, ma può essere perseguito solo nel medio-lungo termine. A questo punto che cosa diventa importante? Diventa importante definire delle tappe intermedie che l'azienda vuole seguire per raggiungere l'obiettivo ambientale. Quindi in questo caso quello che io devo andare a definire sono delle milestone, quindi dei punti intermedi nei quali io andrò a verificare se l'azienda ha raggiunto quell'obiettivo intermedio oppure no. Più voi siete dettagliati nel costruire questo percorso e questi punti di controllo del raggiungimento degli obiettivi intermedi, più è facile aggiustare il comportamento dell'azienda a eventuali errori nella strategia implementata o a nuove condizioni che si vengono a presentare sul mercato che non erano state previste e quindi non erano state incorporate nella strategia ambientale dell'azienda. Il principale problema è legato al finanziamento del processo di adeguamento agli standard richiesti dal mercato. Quindi quando noi parliamo di green finance, attenzione che uno dei problemi principali è chi può finanziare questa tipologia di transizione ecologica. Quindi oramai c'è consenso unanime sull'esigenza di fare una transizione ecologica, purtroppo non c'è ancora un'attenzione da parte degli investitori a questi profili che renda più facile raccogliere risorse, raccogliere capitali necessari a fare questi investimenti. Quando parliamo di questi investimenti, però, ragionate anche su un altro profilo importante. L'investimento green è vero che è costoso inizialmente, ma è anche vero che dà dei risparmi nel medio-lungo termine molto molto rilevanti. E quindi quando l'azienda va a pianificare l'intervento, se viene aiutata dagli intermediari nella fase iniziale a raccogliere capitale, quell'azienda da qui ai prossimi anni in realtà diventerà anche più solida, anche più profittevole rispetto a quello che aveva solo qualche anno prima di avviare la transizione ecologica. La Green Finance offre soluzioni di finanziamento di debito, azioni, assicurazioni e social impact investing. Quindi quando noi parliamo di Green Finance parliamo di tutti gli strumenti finanziari. La cosa che ci viene principalmente in mente è sempre l'aspetto relativo al debito, quindi finanziamenti green che permettono di fare investimenti che avranno un impatto sull'ambiente. Ma attenzione che questa è solo una parte, non necessariamente la più importante, dei prodotti destinati alla green finance. A fianco a questo avete azioni o partecipazioni al capitale di aziende che hanno obiettivi green. Questo è qualcosa che sta crescendo negli anni e sta crescendo anche grazie al fatto che il risparmio gestito, quindi i fondi comuni, si stanno interessando a questi profili. E noi vediamo sempre di più che ci sono dei criteri di scelta di aziende in cui andare a investire, che devono essere aziende che possono aiutare la transizione ecologica e possono permettere di raggiungere degli obiettivi ambientali importanti.
L'altro aspetto importante è andare a valutare i rischi con le

legati all'ambiente o al cambiamento climatico, a quello che sta succedendo negli ultimi anni. Questi rischi spesso possono essere coperti da assicurazioni e quindi anche il settore assicurativo si sta attivando per offrire dei prodotti che permettano di coprire dei rischi collegati al cambiamento climatico, ma anche a fare qualcos'altro, cioè offrire dei prodotti di assicurazione in cui vengano premiati con un costo minore tutti quelli che si assicurano ma tengono un comportamento che è attento all'ambiente. Quindi qui vediamo anche un prodotto diverso che si sta cominciando ad affacciare sul mercato e che può rappresentare un incentivo importante per il comportamento degli individui e delle imprese. Ultima categoria che leggete in questa slide, c'è scritto Social Impact Investing. Che significa Social Impact Investing? Significa fare degli investimenti che attivano un circolo virtuoso che permette di raggiungere obiettivi altrimenti non a disposizione per l'investitore. Facciamo qualche esempio per capire di che cosa stiamo parlando. Voi potete avere il social impact investing quando fate un investimento in un'azienda che non è green, ma che grazie ai soldi che voi gli andate a fornire avvia un piano green. A questo punto io non sto facendo un investimento in un'azienda green, ma sto aiutando un'azienda a trasformarsi da azienda non green ad azienda green. La stessa cosa si può fare nel settore pubblico, quindi io posso avere i privati che vanno a dare dei finanziamenti o vanno a investire in capitale proprio di aziende pubbliche che devono offrire dei servizi green nell'interesse della collettività. Quindi posso avere un'azienda di trasporto pubblico che ha esigenza di cambiare la flotta e passare dai classici autobus agli autobus elettrici e a questo punto io posso avere che grazie al contributo che dà l'investitore e al contributo che ci mette lo Stato, raggiungeremo un obiettivo che è interessante per la collettività. Il vantaggio è che di fatto il contributo privato guida la possibilità di avere anche il contributo pubblico e avere quindi un impatto sociale interessante e importante. Il mercato è atteso in crescita nei prossimi anni. Qui vedete una proiezione interessante che parte da qualche anno fa, quindi 2021, e arriva a prospettive di medio-lungo termine 2032. Che cosa ci dice questo grafico? Ci dice quant'è l'investimento atteso nella green finance nei diversi paesi, quindi questo è su scala mondiale, per i prossimi anni. Ok? Quindi qui voi avete le proiezioni e quello che è importante vedere è il trend generale, che logicamente è un trend di crescita, e anche il peso diverso che hanno gli investitori retail, quello che vedete qui in azzurrino chiaro, e gli investitori istituzionali, quello che vedete qui in azzurro un po' più scuro. Se voi andate a vedere questo grafico, cosa potete notare? Che crescono tutte e due, assolutamente sì, ma attenzione che il ruolo dei privati è quello che cresce un po' più velocemente rispetto al ruolo degli investitori istituzionali. Quindi questo grafico qui che cosa ci racconta? Ci racconta che oggi l'investimento è supportato da istituzionali, quindi banche, intermediari finanziari, fondazioni che hanno interesse a supportare la transizione green. Se tutto andrà come ci si attende, da qui ai prossimi anni noi vedremo sempre di più un investitore privato responsabile che comincia a selezionare gli investimenti focalizzandosi prevalentemente su investimenti di natura green. Questa è un'interessante prospettiva perché garantisce la sostenibilità nel medio-lungo termine di questi obiettivi green. Se fossero finanziati soltanto da istituzionali, prima o poi gli istituzionali potrebbero decidere di non continuare questa strategia. Se invece, come vediamo nel grafico, iniziano gli istituzionali e poi seguiranno i privati, questa sarà una strategia che sarà sostenibile per orizzonti non solo del 2030, ma anche 2040, 2050 e così via. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono gli investitori finanziari potenzialmente più interessati a investimenti di natura green? Che cosa si intende per social impact investing? Ora possiamo passare all'ultimo punto di questa lezione. Parleremo di principali tendenze e opportunità
del settore della green finance.

Quindi tenteremo di capire un po', in base a quello che è successo fino ad oggi, cosa ci possiamo aspettare per i prossimi anni in termini di green finance. Qui avete la cosiddetta shareholder view. La funzione finanza considera quattro profili rilevanti, che sono rischio-rendimento, focus su azionisti, massimizzazione del profitto e obiettivi di breve termine. Questa shareholder view che cos'è? È la visione tradizionale della finanza. Quindi è la finanza classica che noi conosciamo da diversi decenni, che rappresenta che cosa? Come andare a declinare nella logica dello stakeholder e dello shareholder, quindi di chi investe le risorse nell'azienda, quali sono gli obiettivi più importanti da perseguire. Quindi qui vedete rischio-rendimento, logicamente devo massimizzare il rendimento e minimizzare il rischio. Devo focalizzarmi sugli azionisti perché sono i soggetti che sono più esposti a rischio di impresa, e quindi il principale obiettivo è tutelare questi azionisti da eventuali perdite legate all'attività dell'azienda. Devo massimizzare il profitto dell'azienda, quindi devo mettere l'azienda in condizione di lavorare nel modo migliore per poter estrarre il maggior valore possibile da tutti i fattori della produzione, e alla fine posso avere degli obiettivi nel breve termine o in alcuni casi nel medio termine. In questo contesto qui, quindi nel contesto della shareholder view, di fatto l'ambiente o i profili ESG non rientrano come obiettivi interessanti. Quindi se noi vogliamo analizzare la shareholder view, purtroppo la shareholder view è stata pensata, è stata creata, è stata immaginata non preoccupandosi dei profili ambientali, e quindi è necessario adattarla un po' alle nuove condizioni del mercato, per tentare di capire come incorporare i profili ESG nella valutazione che si fa normalmente in finanza. Qui vediamo la stakeholder view, che è una cosa un po' diversa. Stakeholder view significa prendere l'ambiente, la società, l'economia e il sistema finanziario, e all'interno del sistema finanziario andarsi a focalizzare su tutti i soggetti che sono coinvolti, che non sono soltanto l'azienda e gli shareholder, cosa che c'era nella shareholder view che abbiamo visto in precedenza, ma sono anche le autorità di vigilanza, i governi, i finanziatori, i fornitori, i clienti, le comunità locali, il management, i dipendenti e i proprietari dell'azienda. In questa logica, quando parliamo di stakeholder view, c'è possibilità di incorporare in questa stakeholder view anche degli aspetti di natura ESG. Come si fa a incorporare questi aspetti di natura ESG all'interno della stakeholder view? Banalmente, devo andare a vedere in questo elenco che abbiamo messo in evidenza quali sono gli aspetti di environment che interessano i differenti stakeholder. Facciamo alcuni esempi. Se io vado a ragionare sui clienti, i clienti possono essere interessati dai profili ambientali, perché probabilmente vivranno in prossimità dell'azienda e sono interessati che l'attività svolta dall'azienda non abbia impatto ambientale troppo negativo. Altre cose importanti, le comunità locali in cui opera l'azienda, quindi tutti i cittadini, anche se non sono clienti, sono profili rilevanti da considerare nella creazione della mia strategia, nella definizione di come operare sul mercato. I dipendenti sono interessati ai profili ambientali perché loro hanno oramai una coscienza ambientale abbastanza radicata e che vogliono applicare anche nella loro attività lavorativa. Questi sono solo tre esempi dell'elenco che abbiamo visto prima, ma sono tre esempi che ci permettono di capire come nella stakeholder view i profili ambientali possono essere incorporati, possono avere un peso e possono essere significativi. A questo punto l'azienda che cosa deve fare? Non si deve preoccupare solo degli azionisti e massimizzare il profitto, minimizzare il rischio, avere obiettivi di breve termine, ma si deve preoccupare di valutare con il proprio comportamento nel medio-lungo termine quali effetti avrà per i clienti, quali effetti avrà per i fornitori, quali effetti avrà per i dipendenti e quali sono le implicazioni ambientali del comportamento che ha tenuto. Quindi quello che noi abbiamo qui è un nuovo paradigma in cui la funzione finanza richiede più competenza rispetto a prima, perché
perché non mi devo interfacciare solo con una controparte, il classico azionista, ma mi devo interfacciare con l'azionista e con gli altri stakeholder, andando a valutare per gli altri stakeholder quanto pesa la mia scelta di comportamento, che può essere più o meno in linea con degli obiettivi ambientali. Nella valutazione della strategia aziendale è necessario considerare anche le esternalità collegate, che possono essere positive o negative. Quindi, quando noi ragioniamo sull'ambiente, sul comportamento dell'azienda, attenzione che non è detto che il comportamento dell'azienda abbia sempre ripercussioni negative sull'ambiente. Quindi, non è detto che vada sempre limitato il comportamento dell'azienda per evitare degli effetti negativi. In alcuni casi e in alcuni settori, voi potete avere delle aziende che invece contribuiscono attivamente al raggiungimento di obiettivi ambientali. Facciamo un esempio: se voi lavorate nel settore energetico e siete delle aziende operanti nel settore delle energie rinnovabili, più voi lavorate, quindi più voi state sul mercato, più avete effetti positivi sull'ambiente e sulla collettività che sono rilevanti. A questo punto, che cosa deve fare la finanza? La finanza deve semplicemente essere in grado di identificare quali sono i soggetti che hanno esternalità positive e, come abbiamo detto prima, nella logica dell'allocazione delle risorse, deve tentare di definire una policy di allocazione delle risorse che vada a premiare prevalentemente le aziende che hanno delle esternalità positive, quindi degli effetti positivi su ambiente e collettività. Per quanto riguarda le esternalità negative, cosa deve fare la funzione finanza? Noi abbiamo detto prima che in teoria la funzione finanza, se è una green finance, dovrebbe non finanziare o comunque penalizzare i soggetti che non sono allineati a degli obiettivi green. Questo è giusto, ma non è quello che deve fare o solo quello che deve fare la funzione finanza quando parliamo di green finance. L'altra cosa importante che deve fare la green finance, che cos'è? Andare ad aiutare queste aziende, andando a favorire per loro la raccolta di capitale quando realizzano progetti che li porteranno a raggiungere degli obiettivi green. Quindi dire che ci sono delle aziende che non sono allineate dal punto di vista dei profili green non significa che non devono essere finanziate, anzi in alcuni casi significa che devono essere finanziate di più se i progetti che intraprendono assicurano una migrazione green, quindi assicurano un raggiungimento di obiettivi green di interesse della collettività, di interesse dei cittadini, di interesse di chi vive in quell'area. Quindi, quando noi ragioniamo su finanza green, stiamo anche attenti che non è semplicemente escludere quelli che non sono allineati, ma è anche aiutare quelli che non sono allineati a raggiungere questi obiettivi ove possibile. Quali sono le opportunità legate alla green finance? Qui vi ho messo un elenco con gli aspetti principali: reputazione, mercato, operatività, normativa, clienti, dipendenti e supply chain. Ora, guardiamole una per una e tentiamo di capire un po' come funzionano. Oggi abbiamo detto che c'è già una coscienza sull'importanza delle tematiche green sul mercato. Se noi siamo un'azienda che può vantare investimenti green o policy green o comportamenti green compliant, questo è qualcosa che avrà degli effetti sulla reputazione dell'azienda, che si potranno poi misurare anche in termini di quota di mercato, in termini di fatturato, in termini di opportunità di crescita dell'impresa nel tempo. Quindi, quando io ragiono una logica green, attenzione che non è un investimento che faccio senza alcun ritorno possibile. Normalmente, se io faccio questo investimento, soprattutto se sono uno dei primi a fare questo investimento, avrò dei benefici nel medio-lungo termine perché all'inizio avrò un ritorno di immagine abbastanza importante. Poi c'è un altro aspetto relativo al mercato. Relativo al mercato, che cosa significa? Significa che lato consumatori sta crescendo negli ultimi anni il ruolo del consumatore responsabile. Che significa consumatore responsabile? Semplicemente un consumatore che nelle scelte di acquisto di beni e servizi non guarda unicamente il prezzo e la qualità del bene, ma va a guardare anche come è stato realizzato il bene, se ha rispettato degli standard, nel nostro caso ambientali rilevanti, oppure no.
Quindi in questo caso che cosa può succedere? Che se io non

politiche green, nel medio-lungo termine, al crescere il numero dei clienti responsabili, la mia quota di mercato sarà destinata a scendere. Altra cosa importante, quando io vado a fare degli interventi di green finance, quindi quando vado a fare degli interventi che mi permettono di passare da tecnologie obsolete e non green a tecnologie più innovative e green, attenzione che all'inizio ho un costo importante di trasformazione, quindi di adattamento alla nuova tecnologia. Ma poi la nuova tecnologia normalmente è anche caratterizzata da cosa? Da dei benefici in termini di produttività e dei benefici in termini di minore manutenzione necessaria sui nuovi apparati o sulle nuove apparecchiature che io ho portato in azienda. Quindi quello che andrà a succedere è che in questo caso faccio l'investimento, oggi sostengo il costo, ma in prospettiva da qui ai prossimi 2, 3, 5, 10 anni avrò dei vantaggi in termini di minori costi. Poi ci sono gli aspetti relativi alla normativa che diventano importanti. Logicamente il legislatore che cosa vuol fare? Vuol definire un set di norme che tuteli gli interessi della collettività. Se la collettività, come abbiamo detto prima, ha un interesse agli aspetti green, per il legislatore diventa quasi obbligatorio allinearsi a questa logica della collettività o dei cittadini in genere e andare ad introdurre delle normative che sono vincolanti in termini di profili green. Se noi come azienda non siamo allineati a questa normativa, attenzione che nei prossimi anni avremo dei costi di allineamento o delle sanzioni legate al mancato allineamento a questa normativa. Poi abbiamo degli effetti sui clienti. Normalmente i clienti che sono responsabili non solo scelgono le aziende sulla base dei profili ESG, nel nostro caso dei profili ambientali, ma sono anche dei clienti che normalmente sono più fidelizzati o più fidelizzabili lato azienda. Quindi se io riesco ad avere una quota maggiore di questi clienti responsabili, attenzione che se mi comporto sempre allo stesso modo, quei clienti rimarranno con me per un orizzonte temporale molto lungo e quindi lato azienda è più facile gestire il mio business e pianificare la mia attività. Nella logica dei dipendenti, più i dipendenti possono dire di lavorare in un'azienda che è green compliant, più vengono accettati nella collettività e quindi per loro è un valore immateriale avere un'azienda che è green compliant rispetto a un'azienda che non è green. Quindi io come dipendenti posso avere dei dipendenti un po' più fidelizzati, un po' più motivati se adotto politiche green. Se invece dimostro che la mia azienda non ha attenzione a questi profili, probabilmente i miei dipendenti o almeno quelli che sono responsabili dal punto di vista ambientale tra i miei dipendenti cominciano a cercare un nuovo posto di lavoro dove si possono sentire un po' meno in colpa dell'effetto che ha l'azienda sull'ambiente. Ultimo aspetto, supply chain, quindi la catena di valore che voi avete tra fornitore e cliente. Attenzione che sta diventando sempre più importante selezionare fornitori che siano green compliant e andare a produrre poi con degli input che siano in linea con gli standard green richiesti. Quindi quando io ragiono sulla supply chain, che cosa posso dire in base alla green finance? Che tanto più io ho dei fornitori che sono green compliant, tanto più dovrei avere prospettive di rimanere sul mercato per orizzonti temporali medio-lunghi e quindi posso più facilmente vendere la mia azienda come una buona opportunità di investimento, come un'azienda che può avere delle buone opportunità di crescita. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali profili aggiuntivi, oltre al rischio rendimento, sono rilevanti secondo il nuovo paradigma della finanza? Qual è il ruolo della supply chain per il green finance? Ora, rivediamo insieme tutti quelli che sono stati gli spunti di riflessione che abbiamo affrontato in questa lezione. Qual è il profilo rischio rendimento che caratterizza gli investimenti in portafogli green? Quali sono i profili ESG ritenuti più rilevanti nei Sustainable Development Goals identificati dalle Nazioni Unite? Quali sono gli investitori finanziari potenzialmente più interessati a investimenti di natura green? Che cosa si intende per social impact investing? Quali profili aggiuntivi oltre al rischio rendimento sono rilevanti secondo il nuovo paradigma della finanza? Qual è il ruolo della supply chain per il green finance?

Questo è tutto per la nostra introduzione alla Green Finance. Vi ricordo che potete trovare tutti i materiali di approfondimento della lezione che abbiamo svolto sul sito dell'Ateneo e vi aspetto per approfondire insieme tutte le tematiche specifiche legate ai prodotti e agli strumenti che noi classifichiamo all'interno della Green Finance. Grazie e arrivederci.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful. Amazing.
2: Very good. Awesome.
3: Supportive. Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione. Io sono Andrea Tomassi, ricercatore in tenure track presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. I miei interessi di ricerca spaziano dall'ingegneria industriale all'impiantistica alla resilience engineering. In questa lezione parleremo di sistemi e complessità. Gli argomenti di questa lezione. Primo argomento, tratteremo che cos'è un sistema. Nel secondo argomento tratteremo la differenza tra i sistemi complessi e i sistemi complicati, mentre nel terzo e ultimo argomento di questa lezione tratteremo i sistemi complessi autoadattativi, i cosiddetti CAS, che sta per Complex Adaptive Systems. Primo argomento, che cos'è un sistema? Andremo adesso a dare qualche definizione e vedere come funzionano diversi tipi di sistemi, statici o dinamici che siano. L'universo è, per quanto ne sappiamo, un tutt'uno organico di elementi. Gli elementi presentano diverse relazioni reciproche. Appunto, l'universo, che è il sistema per eccellenza, presenta anch'esso diversi elementi, come per esempio il sistema solare, che a livello gerarchico inferiore presenta anche lui i suoi elementi, quelli che possono essere i pianeti, che tra di loro hanno diverse interazioni, come per esempio l'attrazione gravitazionale, o i moti della Terra intorno al Sole o della Luna intorno alla Terra. Un altro tipo di esempio di sistema può essere quello di un ecosistema lacustre, dove appunto ci sono diversi organismi che tra di loro hanno diverse interazioni. Un sistema è definito da un confine che separa due ambienti, ovvero il dentro e il fuori del sistema stesso. Alcuni elementi del mondo restano dentro il confine, che sono gli elementi del sistema. Altri ne restano fuori, formando l'ambiente esterno al sistema. Appunto, questi confini servono a dare anche un'identità al sistema stesso, senza i quali, appunto, non si potrebbe definire dove inizia un sistema e dove ne comincia un altro. È l'osservatore che stabilisce il confine o i confini, ovvero i sottosistemi. Quindi l'osservatore, ponendosi dentro o fuori a un sistema, ne può definire dove sono i limiti, dove comincia, come dicevo, un sistema e dove ne comincia un altro. Un sistema è formato da parti in mutua relazione. Come per esempio in questa immagine i blocchi A, J, I, C e B, che sono gli elementi di questo sistema. Alcune di questi elementi, di queste parti del sistema, quindi per esempio i blocchi A, J, C e I, intrattengono a loro volta relazioni con alcuni elementi che fanno parte dell'ambiente esterno al sistema, identificati nell'immagine dai blocchi F, che è collegato al blocco A, il blocco D, che è collegato al blocco C, il blocco H che è collegato al blocco I e l'elemento, il blocco K, che è collegato al J. Ci si ferma spesso qui, ma in realtà questi ultimi elementi possono avere relazioni con ulteriori elementi. E, come riportato nell'immagine, faccio riferimento all'elemento E, all'elemento presente nel blocco E, che è collegato indirettamente al sistema solo attraverso il blocco D, che a sua volta è collegato al blocco C, interno al sistema. È difficile capire dove fermarsi, è difficile capire dove inizia l'effetto dell'ambiente sul sistema. Esistono sistemi semplici? No, ma schematizzazioni semplificate. Appunto, dal punto di vista dell'osservatore, è difficile, capire dove, andare ad analizzare gli elementi sempre più distanti al sistema, esterni adesso, ma collegati tra loro, che quindi diventano via via, variazioni alle condizioni ambientali del sistema, più che elementi del sistema stesso. E per questo appunto vengono fatte schematizzazioni semplificate per cercare di settorializzare questi sistemi e capire dove inizia uno e dove inizia un altro. Come si studia un sistema? Si può focalizzare l'attenzione sugli elementi oppure sulle relazioni, come si può vedere nell'immagine della slide che adesso andremo a discutere separatamente. Nel primo caso, un sottosistema, cioè una partizione del sistema originario, è definito dagli elementi considerati. Come appunto si può vedere nell'immagine, gli elementi o i blocchi J, C, B e I fanno parte di una sezione del sistema, evidenziata in grigio, che appunto chiamiamo sottosistema. Nel secondo caso, sono le relazioni che definiscono cosa interessante. Quello che non è coinvolto dal tipo di relazione indagata viene ignorato. Per esempio il blocco C, che come potete vedere non fa

più parte del sistema. Si noti di conseguenza che il blocco D non fa più parte degli elementi ambientali da considerare, poiché il blocco D e di conseguenza il blocco E erano collegati al sistema solo attraverso l'elemento C che adesso è stato ignorato. Quindi nel primo caso si vanno a studiare gli elementi per andare ad analizzare il sistema, mentre in questo secondo caso si vanno ad analizzare solo le relazioni tra gli elementi all'interno o all'esterno del sistema. Quelle all'esterno del sistema ovviamente vengono considerate come dei fattori ambientali che variano le condizioni al contorno. Come si studia un sistema black box? In caso di sistemi statici, la descrizione degli elementi da considerare e delle loro relazioni è sufficiente allo studio, che può comunque rappresentare diverse difficoltà. Per sistemi statici intendiamo quelli che non hanno un'evoluzione dinamica e che quindi si trovano in un equilibrio delle fasi statico, come per esempio può essere il termostato che abbiamo nelle nostre case. Raggiunta una certa temperatura, l'interruttore si accende senza particolari complessità nel suo funzionamento. Quando si è interessati a sistemi dinamici, lo stato degli elementi e le loro relazioni variano nel tempo e l'interesse si sposta sulle cause e su come gestire l'evoluzione del sistema. Nasce quindi il problema del controllo, poiché appunto in un sistema dinamico che modifica, ha delle variazioni interne per mantenere un equilibrio, ci si comincia a chiedere come posso controllare queste variazioni per andare poi a prevedere quale sarà l'evoluzione del sistema. I cambiamenti ambientali hanno di solito effetto sul sistema indagato. Quando possibile si assume un punto di vista esterno al confine ignorando le relazioni interne e si studia come il sistema reagisce ai cambiamenti ambientali e questo si chiama il black box approach. Appunto, il sistema viene considerato solamente come un unicum, non si vanno più a indagare gli elementi che presenta al suo interno, ma si va a studiare solo l'evoluzione e le dinamiche che questo sistema ha nel tempo e nello spazio, magari con altri sistemi, magari anche per adattarsi alle variate condizioni al contorno, le condizioni ambientali che vengono appunto modificate dall'interazione con altri sistemi. Si guarda al sistema come un processo non accessibile dall'esterno. Si controlla l'output modulando i segnali e le relazioni con l'esterno in input. In tal caso lo stato interno, quindi le relazioni e i parametri degli elementi interni, non si conosce. Come si può vedere nell'immagine sulla sinistra dove è rappresentato lo stesso sistema schematizzato che di cui abbiamo parlato in precedenza, appunto tutti gli elementi interni al sistema, quindi le loro relazioni e i loro parametri, sono totalmente oscurati. E si prende in considerazione il sistema come un unicum e le sue dinamiche. Come si può vedere nell'immagine a destra, invece, appunto, di questo sistema che è rappresentato come questo box di processo, noi non andiamo a indagare cosa avviene all'interno del processo, ma abbiamo solo un input, possiamo esercitare un controllo con un segnale standard e intervenire su questo per poi controllare l'output, vedere cosa appunto viene fuori da questo processo. Per fare un esempio banale, quando noi entriamo in un taxi, noi ci preoccupiamo solamente di essere portati da un punto A, di essere spostati da un punto A a un punto B. Non ci preoccupiamo di tutte le dinamiche che sono all'interno del sistema taxi, ovvero del tassista che deve decidere quale strada è migliore fare, quale gli conviene fare, del cambiare le marce, del girare lo sterzo. Noi ci preoccupiamo solamente di vedere il sistema taxi come un oggetto, un sistema, che ci sposta da un punto A a un punto B. Nei modelli semplificati della realtà, i cosiddetti sistemi semplici, oltre a definire il confine, l'analista caratterizza anche grossolanamente il modo in cui il sistema interagisce col suo ambiente, ovvero può essere un sistema aperto con scambio di massa e energia, un sistema chiuso che per esempio scambia solo energia o un sistema isolato che non scambia né massa né energia. Ho riportato in questa slide tre schematizzazioni di sistema aperto, chiuso e isolato. Nel primo caso, appunto sulla sinistra, vediamo un sistema aperto che ha una sorgente e un pozzo, più comunemente chiamati source and sink, e c'è uno scambio, appunto, c'è uno scambio in questo caso di temperatura con l'ambiente, appunto è in ingresso una temperatura calda, TH, che sta per hot temperature, e in uscita una temperatura fredda, una cold temperature. Un sistema chiuso, come potete vedere, non scambia più attraverso sorgente e pozzo, ma può scambiare solamente, io avevo fatto prima l'esempio dell'energia, ma in questo caso è di nuovo la temperatura, cioè di nuovo una temperatura calda in entrata e fredda in uscita. Per
Per quanto riguarda un sistema isolato, invece, questo non scambia né massa né energia, resta a sé stante.

l'ambiente senza avere interazioni. Inoltre, spesso si suppone che i sistemi siano lineari e quindi che valga il principio di sovrapposizione degli effetti. Si suppone che i sistemi siano gaussiani e quindi valga il teorema del limite centrale e si comportino mediamente bene e possano essere stimati linearmente, ragionevolmente limitati nel numero delle variabili o di componenti.

Per analizzare da un punto di vista della resilience engineering questi sistemi, bisogna in parte abbandonare la visione classica dell'ingegneria, in cui tutte le dinamiche di sistema sono semplificate, considerate lineari, senza attriti e così via. Sfortunatamente, infatti, la gran parte dei problemi che l'umanità dovrà affrontare oggigiorno sono non lineari, non gaussiani o grandi. Basta pensare semplicemente al controllo del traffico aereo, è un sistema che è pieno di variabili assolutamente non lineare, così come la gestione di una sala operatoria o di un'azienda ospedaliera nel suo complesso. Vi lascio alcuni spunti di riflessione per questo primo argomento. Il primo, che cos'è una black box? E il secondo, che cos'è un sistema aperto? Passiamo adesso al prossimo argomento di questa lezione, dove tratteremo la differenza tra i sistemi complessi versus i sistemi complicati, che da un punto di vista semantico le due parole sembrano quasi coincidere, sembrano quasi sinonimi, ma vedremo che, secondo la resilience engineering, invece i sistemi complessi e i sistemi complicati presentano caratteristiche molto diverse tra loro. Complicato appunto non vuol dire complesso. Come ha descritto in questo schema, in un grafico che presenta sull'asse delle Y le dinamiche e le intercambiabilità, mentre sull'asse delle X la varietà, la molteplicità e le dimensioni, possiamo notare che il più vicino all'origine è il sistema semplice, che presenta, per esempio, lo stesso tipo di elementi con lo stesso tipo di connessioni lineari tra i diversi elementi. Spostandosi verso valori positivi delle Y, quindi a un aumento delle dinamiche e un aumento dell'intercambiabilità, si passa a un tipo di sistema chiamato complicato dinamico, che possiamo vedere che ha, per esempio, gli elementi sempre tutti uguali tra loro, ma con collegamenti e quindi relazioni tra questi elementi che possono variare rispetto a quelle che erano state rappresentate con una linea solida nell'esempio precedente, adesso sono una linea tratteggiata. Spostandosi invece verso x sempre più positive, quindi all'aumento di varietà, molteplicità e dimensioni, il sistema diventa complicato e estremamente interconnesso. Questo sistema infatti adesso presenta elementi differenti, sia quadrati che cerchi e ovali, e con connessioni che possono essere lineari o non lineari tra i diversi elementi. Il tipo di sistema più lontano dall'origine, quindi con valori maggiori di dinamiche, intercambiabilità, ma anche varietà, molteplicità e dimensioni, è il sistema cosiddetto complesso, che presenta diversi tipi di elementi con diversi tipi di connessioni lineari e non lineari tra loro. Autopoiesi. Per autopoiesi si intende un processo in cui un sistema di risorse riproduce se stesso. Un sistema autopoietico è un sistema autonomo e che si autosostiene, che possiede i processi per produrre gli elementi e i sottosistemi che lo costituiscono. Quindi l'autopoiesi è proprio la riproduzione del sistema, è l'autoriproduzione del sistema, dove appunto ci sono processi che permettono al sistema di ricrearsi sempre uguale a se stesso. Farò un esempio banale, quello del lombrico, che se viene tagliato a metà, comunque sia, lui, il lombrico in se stesso, possiede i processi per autoricostruirsi e quindi riprodursi anche semplicemente essendo tagliato a metà. Così facendo, gli elementi e i sottosistemi, attraverso le loro interazioni, generano ricorsivamente le stesse strutture di processi che li producono, come per esempio le cellule che vanno a formare i tessuti, che vanno a formare gli organi, che vanno a formare un organismo vero e proprio. Cellule e organismi sono esempi di sistemi autopoietici, ovvero producono copie di se stessi e si riproducono. La generazione delle nuove strutture dipende dalla struttura di partenza e dallo stato del sistema originale. Ci sono poi delle strutture, voglio introdurre in questa slide il concetto di scaffolding, secondo cui ci sono anche strutture temporanee, che sono strutture appunto che servono solamente a costruire altre strutture e poi, una volta costruite, vengono abbandonate queste strutture temporanee. Quella che può essere, per esempio, la crosta che formano le piastrine su una ferita. Prima volta che si è ricostruito il tessuto, appunto, viene abbandonata la crosta per un tessuto nuovo. Il processo di autopoiesi è inerentemente differente da quello di mantenimento dello stato interno, ovvero l'omeostasi o omeostasi. Anche se perché si riesca a realizzare il primo, è necessario il secondo. Ovvero, senza riuscire a mantenere un equilibrio interno del sistema, quindi
senza omeostasi.

fasi, il sistema non riesce a riprodurre se stesso e a svilupparsi. Ad esempio, un'organizzazione qualsiasi non può pensare di aprire una nuova sede se poi sta fallendo. Esempio banale. I sistemi autopoietici devono poter essere strutturalmente chiusi rispetto all'ambiente. Hanno cioè strutture che marcano il confine con l'ambiente, come per esempio la membrana cellulare di una cellula. Un altro esempio può essere quello del guscio dell'uovo. E come abbiamo già detto in precedenza, questo guscio, questa chiusura del sistema, questo confine del sistema dà anche una forte identità al sistema e gli permette di essere discriminato dai sistemi che gli sono vicini e che ne vanno a caratterizzare le dinamiche ambientali, ne variano le condizioni al contorno. Sistemi allopoietici. Un tipo speciale di autopoiesi avviene non attraverso la copia delle proprie strutture interne, ma in un processo di creazione o di emersione da sistemi esterni al sistema stesso. Quindi, in questo caso, i sistemi allopoietici, per evolversi e per riprodursi, hanno bisogno di variate condizioni ambientali, come può essere, per esempio, preso in considerazione un virus che ha solo una parte di informazione genetica e per sopravvivere ed evolversi ha bisogno della restante parte di informazione genetica che preda, tra virgolette, dall'organismo che lo ospita. Un altro esempio può essere quello di una società che per alcuni servizi si appoggia a un'organizzazione esterna dalla società stessa. Un altro tipo di esempio di sistema allopoietico può essere quello dell'accrescimento dei cristalli, che appunto si sviluppano al variare continuo di pressioni e temperature e che permette all'abito cristallino di formarsi. I sistemi allopoietici dipendono per la loro esistenza da entità esterne, chiamati attori o agenti. Autopoiesi e allopoiesi sono processi fortemente entropici, aumento dell'organizzazione interna a spese dell'ambiente. Le organizzazioni sono esempi di sistemi allopoietici. Appunto, come abbiamo fatto prima, l'esempio del virus che ha bisogno di un attore o di un agente per sopravvivere, questo attore o questo agente che sarebbe ovviamente l'organismo ospitante, anche le organizzazioni stesse sono un tipo di sistema allopoietico che, proprio così come il virus, aumentano l'entropia dell'ambiente esterno, ma basti pensare anche a un organismo qualunque, che può essere un animale, preda altri organismi per ottenere le proteine che gli servono alla sopravvivenza, andando quindi poi a modificare, ad esempio, la catena trofica dell'ambiente che lo circonda e quindi aumentandone l'entropia. Vi lascio alcuni spunti di riflessione per questo secondo argomento di questa lezione. Il primo, quali sono le differenze tra un sistema complesso ed uno complicato? Ed il secondo, che tipo di struttura deve avere un sistema autopoietico? Passiamo adesso al terzo ed ultimo argomento di questa lezione, intitolato Sistemi complessi autoadattativi o CAS, che è l'acronimo in inglese di Complex Adaptive Systems, che sono appunto dei sistemi autoallopoietici che presentano delle caratteristiche particolari, ovvero si autoadattano in base alle condizioni ambientali, alla modificazione delle condizioni ambientali. I Complex Adaptive Systems, o CAS, sono sistemi autoallopoietici dal comportamento fortemente non lineare, che modificano alcuni elementi ambientali allo scopo di mantenere la propria integrità. Quindi questi complex adaptive systems non solo si riproducono e riproducono copie di se stessi, ma vanno anche loro stessi a modificare l'ambiente esterno e a variare le condizioni al contorno, al di fuori dei sistemi. Basti pensare, per esempio, ad alcuni animali come il castoro, che abbatte gli alberi per costruire le dighe e quindi andare a implementare e a migliorare il proprio habitat naturale. Ho fatto l'esempio del castoro, ma potremmo parlare anche degli esseri umani che vanno fortemente a modificare l'ambiente in cui vivono, quindi il pianeta Terra, per costruire infrastrutture, edifici, dighe e ovviamente trarne beneficio ed essere facilitati nel mantenere il loro continuo nuovo equilibrio che si evolve appunto in continuazione nel tempo. Un altro esempio, posso fare un esempio in economia, dove appunto un agente, un'organizzazione, compra sul mercato interamente un certo tipo di elemento o di prodotto. Ovviamente la domanda di altre società di questo prodotto aumenterà sempre di più,

non essendo più reperibile sul mercato, si andranno a modificare fortemente le valute di questo elemento. Caratteristiche dei Complex Adaptive Systems. I Complex Adaptive Systems hanno comportamenti semplici a livello elementare e formano pattern complessi a livelli superiori. Si parla quindi di emergenza. Comportamenti complessi a livello superiore, come per esempio quello che possono avere gli sciami di insetti, i banchi di pesci, gli stormi di uccelli, ma anche l'attivazione neurale, che è un semplice impulso elettrico a livello elementare, ma con tutto il network e la connessione formano dei pattern veramente complessi, come quelli che possono essere i nostri pensieri, i nostri sogni o le nostre emozioni. Come schematizzato nell'immagine, un sistema complesso autoadattativo, quindi, presenta diversi tipi di sottosistemi. Ognuno di questi è un sistema semplice. I sistemi complessi comportano quindi molti componenti, ovvero tanti elementi e tanti sottosistemi, a diversi livelli gerarchici, come è indicato appunto nell'immagine. Si vede una netta gerarchia piramidale in cui il sistema principale è più grande, mentre i sottosistemi più piccoli sono dei puntini. Tra questi c'è un'interazione dinamica, e infatti ci sono dei collegamenti più e meno spessi delle linee che uniscono questi sistemi, che portano poi a comportamenti comuni attraverso diversi tipi di sistemi, sottosistemi, di scale e di discipline. Quindi un sistema complesso può essere ovviamente decomponibile in sottosistemi fino ad arrivare agli elementi. Questi elementi e questi sottosistemi presentano un'auto-organizzazione che hanno delle strutture di controllo, in senso gerarchico quindi, delle strutture superiori controllano delle strutture gerarchiche inferiori. Si parla quindi di emergenza. Un comportamento emergente, quindi, che non può essere semplicemente dedotto dal comportamento dei singoli componenti, dei singoli elementi, ma da tutto il sistema complesso, a partire dai suoi elementi, dai suoi sottosistemi, dalle sue gerarchie e dalle dinamiche che intercorrono tra questi diversi livelli gerarchici. Si ha quindi una tendenza a mantenere le condizioni di sussistenza, ovvero l'omeostasi. Per quindi mantenere questo equilibrio interno e evolversi in maniera emergente, un sistema complesso è ovviamente concentrato sull'omeostasi, ovvero cerca di mantenere tutte le sue dinamiche in equilibrio, come dicevamo guardando l'immagine, in base ai di suoi diversi livelli gerarchici, poiché presentando molti componenti, risulta poi difficile mantenere un equilibrio, poiché le dinamiche ovviamente diventano molteplici, nonostante i comportamenti siano comuni e gli obiettivi soprattutto del sistema siano comuni, è necessario che ci siano delle strutture di controllo che riescano a mantenere questo equilibrio interno e che poi possano portare magari ad un'evoluzione del sistema in termini di fitness con l'ambiente e quindi che questo possa poi avere delle condizioni migliori future. L'equilibrio è una condizione dinamica. Non è un punto, ma è un'orbita, con il concetto di ciclo limite. Ho portato come esempio di questo equilibrio dinamico il classico attrattore di Lorentz della teoria del caos, quello che definisce il famoso effetto farfalla, dove appunto queste orbite ellittiche colorate trovano un equilibrio dinamico intorno a questi due attrattori che sarebbero i punti neri al centro dell'immagine. Queste orbite colorate appunto non hanno un equilibrio statico, non hanno un equilibrio puntuale, ma devono continuare a muoversi intorno a questi attrattori, per questo si parla di ciclo limite, ed hanno un moto caotico deterministico, secondo cui anche una piccolissima modificazione, soprattutto nelle condizioni iniziali, può portare poi a evoluzioni molto diverse tra loro. Quindi, appunto, per trovare questi equilibri si ha una ricerca spontanea di nicchie ottimali nel panorama di adattamento. Quindi una tendenza a comportamenti ottimali a livello sistemico, ma anche comportamenti subottimali a livello di subsistema. Di conseguenza, per un adattamento ottimale in un determinato tipo di nicchia, un sistema deve, non solo, ottenere e trovare l'omeostasi per se stesso, ma anche un'omeostasi